0: Perché li sapevo fare? Perché ero povero, la mia famiglia era molto povera. A volte si cenava con un craspo d'uva e un pezzo di pane. Babbo faceva la guerra, andava in guerra, noi mangiavamo con le tessere dell'annonaria. Vabbè, comunque sia, molto povero.
1: Sì.
0: Mi piaceva disegnare, tanto che il maestro di pittura, che era Peruzzi, mi ha detto: mandalo Urbino, si deve preoccupare. La mia madre dice: ma te posso mandare Urbino? Chi mi dà i soldi per mandarti a Urbino? Ma va a ragioneria a Macerata, che c'hai pure i parenti a Macerata, vai con gli amici a fare ragioneria. E ho fatto ragioneria, quindi con la pittura e il disegno non c'entra niente.
1: Bello, però senti, adesso qui noi...
0: Perché devo apparecchiare, che è alla mezza in tavola, quindi devo apparecchiare.
1: Noi stiamo per finire, quindi dobbiamo lasciarti per adesso.
0: Ma di cose ce n'ho da dirvi che...
1: Dopo tu un'altra volta ci chiami e ti facciamo dire tutte le cose che fai, no?
0: No, sempre in argomento.
1: Certo.
2: Quindi ti aspettiamo anche stasera, se ti fa piacere.
1: Ecco, c'è perfetto. Vedi quante cose.
0: Dunque, stasera io sto facendo dei quadri che sono i ritratti dei parroci dei cappuccini vecchi. Ne ho fatti già tre, adesso mi hanno chiesto questi due. Questi me li faccio pagare una cinquantina di euro l'uno, me lo faccio dare per, se non altro, per il tempo, però mi diverte dipingere, quindi io ho tanto da fare, per cui non so se ho tempo. Lo faccio. C'è Elisa stasera?
2: Sì.
1: Elisa sì, dalle 10:30 in poi, puoi fare quello che vuoi con lei.
0: Elisa, dobbiamo fare un... Elisa, io ti devo rimproverare. Non
2: perché?
0: È vero che non fai il bagno. Tu devi buttarti dentro l'acqua, devi respirare. Vedi, per imparare, guarda, io ti dico come fare, così ti ci butti. Prendi il fiato e ti avvaggi sull'acqua distesa, bocca sotto, distesa, occhi chiusi, trattieni il fiato, braccia lunga, vedrai che galleggi, perché il corpo è più pesante dell'acqua, però la parte grassa, i polmoni che aria eccetera, ci fa galleggiare, basta muoversi per muoversi. Quindi tu stai lì e ti accorgi subito che si galleggia facilmente. Dopodiché muovi un braccio e respiri, muovi un altro braccio e respiri. Vedrai che in 5 minuti tu sai nuotare. Hai
1: visto, hai trovato pure più, ti fa andare.
0: Per carità, vai al mare. Io sono andato sempre a Porto dei Canali da Fiore.
2: Dove vado io?
1: Ecco,
2: Sì, quelle
0: io ho fatto pure la caricatura, la teneva appesa lì sulla cabina centrale, ho fatto il disegnino.
1: Sta proprio.
0: Una volta ci siamo messi lì, siccome a Fiore io ho fatto la caricatura, e alcuni amici dice: avevano invitato altri amici, dai, fai a questo, fai a quest'altro. Oh, a un certo momento non potevo stare più al mare, mi toccava fare 15-20 caricature. Si facevano dare un euro l'una, o no, un euro, una. 5 lire quella volta, 5 lire mangiavamo le pizze, la pizza per tutti. Tant'è vero che si faceva pagare, se no non si faceva in tempo a fare le caricature. Questo da Fiore.
1: Va bene. Dobbiamo terminare per oggi.
0: Certo, dobbiamo, è mezzogiorno, anche io devo terminare. Grazie, arrivederci.
1: Ciao.
2: Buttami in acqua.
1: Bene, salutiamo e salutiamo anche Elisa qua.
2: Cari i nostri ascoltatori, ringraziamo Giovanna, ringraziamo Sandro e Caterina Zanella, buon pranzo a tutti e appuntamento a domani.
1: Perfetto, a domani.
2: Ciao.
3: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova, in blu.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, se ritorno e se poi vado.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, eccoci qua, a lunedì torniamo dopo la domenica a Dicci Tante Cose, e con me c'è Elisa, fra poco.
1: Eccomi.
0: Pronta, buongiorno, Elisa.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri carissimi ascoltatori, e ecco, benvenuti a questa puntata sulla dedicata alla salute.
0: Con un bel caldo.
1: Con il caldo.
0: Con del caldo, sì. Qui ormai siamo quasi lì.
1: Sì, verso l'estate stiamo andando, Nazareno.
0: È vero, è vero.
1: Ecco, e già la gente va al mare, la prima tintarella, e quindi ecco.
0: Giusto, ieri, giusto.
1: Ieri sono stata a Porto Recanati con la mia famiglia.
0: Ah, ecco, lo sei là al mare, vero tu?
1: Sì, sì, al mare.
0: Al mare proprio? Ah, vedi.
1: Non ho fatto però il bagno.
0: Ancora no.
1: È ancora fredda, quindi non va bene. Per i miei gusti, dico, poi magari
0: qualcuno
1: si sarà anche bagnato, magari, però...
0: Sì, ci sono alcuni che sono lo fanno perché sono forti, non so.
1: Sì, ma tutti fanno anche il bagno in inverno, quindi...
0: Ecco, vedi? Penso
1: quindi hanno la pelle dura, come si dice, hanno coraggio e pelle dura.
0: Tu quando vuoi fare, a giugno o agosto, quando vuoi fare?
1: Il bagno?
0: Agosto.
1: Vedremo, verso sì, quando l'acqua sarà più calda in caso. Ecco. Però non che sono una tipa che fa il bagno, insomma, casomai sto lì, rio al mare.
0: Sì, sì, noi intanto diamo a tutti una buona cosa, va giù già qualcuno già e va all'acqua, quindi
1: esatto,
0: fate sì, bravi anche per noi per il momento.
1: Allora, Nazareno, cosa possiamo dire per l'estate? Qui c'è un consiglio che dice dimagrire camminando, 9 trucchi per svegliare il metabolismo. Dice qua, ingannare il metabolismo per dimagrire camminando, come usarlo per perdere peso. In questo è un articolo. Dice, si sente sempre più spesso parlare di metabolismo nelle diete e di come usarlo per dimagrire camminando, a vantaggio di chi vuole perdere peso. Premessa, il metabolismo è l'insieme delle attività svolte dal nostro organismo per trasformare in energia ciò che mangiamo. Alcuni parlano di camminata metabolica per spiegare il tipo di passeggiata più utile per perdere peso. In realtà sotto questa espressione rientrano differenti tipi di attività, l'attività fisica, legate all'andare a piedi o al concetto di fitness metabolico. Tutte hanno in comune una cosa, attivare il metabolismo per perdere peso in modo efficiente, riducendo il rischio di recuperare con gli interessi chili smaltiti. Ecco quindi 9 cose da fare. 1. Come accendere l'interruttore del dimagrimento andando a piedi. La camminata metabolica è un'attività fisica a bassa intensità, ma a ritmo sostenuto e costante, progettata specificamente per ottimizzare la combustione dei grassi e migliorare l'efficienza del metabolismo. Non è una corsa, ma non deve neanche essere come bere un bicchiere d'acqua. La sensazione è quella di un passo svelto, deciso, quasi come se avessi fretta. Inoltre, in molte varianti richiede anche esercizi posturali per tonificare i muscoli. 2. Se sfrutti il metabolismo dimagrisci anche quando dormi. Uno dei vantaggi più interessanti della camminata metabolica è il suo effetto sul metabolismo basale, ovvero il consumo energetico del corpo a riposo. Quando cammini a un'intensità moderata, mantenendo una postura attiva e il cuore coinvolto, il corpo impara a utilizzare i grassi immagazzinati
0: vai, tranquilla,
1: come fonte primaria di energia anziché affidarsi subito agli zuccheri. Questo processo, noto come ossidazione dei grassi, è esattamente ciò che serve per dimagrire in modo duraturo. Ma non finisce qui. Con il tempo il corpo si adatta e diventa più efficiente nel bruciare i grassi anche quando non ti stai muovendo. Questo fenomeno rappresenta una sorta di post-combustione metabolica, che ore dopo aver camminato il tuo organismo continua a consumare energia per ristabilire l'equilibrio, prolungando i benefici della camminata oltre la fine dell'allenamento. In sintesi, la camminata metabolica non solo fa bruciare calorie mentre cammini, ma trasforma gradualmente il tuo corpo in una macchina che consuma i grassi in modo più efficace, anche sul divano mentre dormi. 3. Addio alla fame nervosa. Non è solo questione di bruciare calorie, camminare regolarmente influisce anche sul nostro rapporto con il cibo, in particolare sugli attacchi di fame improvvisa. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che l'attività fisica moderata ma costante, come la camminata veloce, modula due ormoni chiavi nel controllo dell'appetito: la grelina, responsabile della sensazione di fame, e la leptina, che segnala al cervello quanto siamo sazi. Camminare aiuta a ridurre i livelli di grelina, attenuando il senso di fame, e a potenziare la sensibilità della leptina,
0: eccola qua,
1: facilitando un senso di sazietà più duraturo. 4. Consiglio: se usi il metabolismo per dimagrire, non stressi le articolazioni. A seconda del peso e della velocità, una camminata metabolica può bruciare tra le 250 e le 400 calorie all'ora. Il bello è che si tratta di un'attività a basso impatto, gentile con ginocchia, caviglie e schiena, rendendola ideale per quasi tutti, anche chi è in sovrappeso o ha problemi articolari. Gli esercizi posturali abbinati lavorano proprio su questo: rafforzare la muscolatura dolcemente, riducendo il rischio di infortuni e massimizzando l'effetto bruciagrassi. 5. La tua camminata usa il metabolismo per dimagrire? Qui ci sono alcuni test per capirlo. Ci sono due modi per capire se la tua camminata è davvero metabolica: il test del parlato e quello della sudorazione. Dovresti innanzitutto riuscire, mentre cammini, a sostenere una conversazione con la quale hai una piccola difficoltà. Se riesci a parlare senza interruzioni, probabilmente stai andando troppo lentamente. Se non riesci a pronunciare più qualche parola, sei troppo veloce. Per quanto riguarda il test della sudorazione, dopo 10-15 minuti dovresti iniziare a sudare leggermente, anche se non stai compiendo uno sforzo estremo. L'obiettivo è portare la tua frequenza cardiaca in una zona bruciagrassi per un periodo prolungato, insegnando al tuo corpo a utilizzare i depositi di grasso

0: quelli sui muscoli delle spalle e le aperture toraciche per migliorare la postura scapolare, esercizi addominali, squat leggeri o affondi statici durante le pause, esercizi di equilibrio su una gamba sola o a piedi nudi sul prato o sulla sabbia, quindi se uno va al mare.
1: Certo.
0: Poi c'è potenza il massimo effetto, brucia grassi metabolico. Dice, per massimizzare il consumo calorico e stimolare ulteriormente il metabolismo, è sempre più diffuso l'interventor walking. Si tratta praticamente di alternare 3-5 minuti di camminata a ritmo metabolico con un minuto di camminata molto veloce, quasi una corsetta leggera o una salita. Questo crea un effetto post-combustione, dove il corpo continua a bruciare calore a un ritmo elevato anche dopo aver finito l'allenamento. Quanto tempo bisogna camminare per attivare il metabolismo? Per risultati tangibili occorrono almeno 30-45 minuti di camminata metabolica per 3-5 giorni a settimana. Non devi farlo tutto in una volta, anche in due sessioni da 15-20 minuti possono fare la differenza. Se si aggiungono gli esercizi posturali occorre aggiungere altri 15-20 minuti. E infine, ultimo consiglio, qui camminare per cambiare stile di vita. Parcheggiare l'auto più lontano, fare le scale invece di prendere l'ascensore, usare le pause pranzo per una camminata veloce, organizzate passeggiate con gli amici e famiglia. Integrare la camminata metabolica nella routine la renderà sostenibile e piacevole, trasformandola da esercizio a parte integrante del tuo benessere quotidiano. La camminata metabolica innescherà un circolo virtuoso, aiutando a camminare, a cambiare lo stile di vita, e il nuovo stile di vita salutare ti aiuterà a non abbandonare più l'abitudine di camminare per stare bene.
1: Però questo è bello, questo articolo che dice tutte queste cose, no?
0: Insomma, sì, tutti questi consigli, diciamo.
1: Ma perché uno se deve andare al mare non è così semplice come si può dire, o no?
0: Ma qui tanto ci devi camminare per andare per la prova costume, ma oltre che la prova costume, comunque in questo articolo ci dice che camminare fa bene, e questi sono stati i nuovi consigli, no, degli esperti, che ci dicono appunto per fare una camminata veloce.
1: È vero, è vero. Ma io non so, quelli che vanno appunto, vabbè, ci sono quelli che ci vanno un pochino al mare, va bene, quelli che ci vanno tanto sono ben sapere quello che devono fare, no?
0: Certo, certo.
1: Ecco, tu sei una di quelle che ci va sempre?
0: A camminare?
1: Ecco, no, lì al mare, al mare.
0: Ah, al mare? Al mare sì, diciamo che sì. Ti rilassa andare al mare, è una bella sensazione. E lì pensi, rifletti, e magari ti rilassi anche. Quindi c'è tipo gente che va al mare e si porta anche le parole crociate per tenere la mente allenata, perché è importante tenere la mente attiva.
1: Sì, questo è vero, perché non è che sta sempre dentro l'acqua, no? Questo sarebbe una cosa che non riuscirei a fare niente. E ogni tanto...
0: Un'altra cosa che faccio sono le passeggiate anche... Vabbè, io vado a Porto dei Canati, sono le passeggiate anche lungo il corso, anche per... ecco, per camminare anche un po' di più, per guardare qualche vetrina, ecco, così...
1: Ah, lì tu vai a Porto dei Canati, quindi.
0: Porto dei Canati.
1: Ecco, diccelo un po' com'è, visto che ci vai.
0: È bellissima. Io penso che sia una città stupenda. E praticamente io fin da piccolina vado lì al mare a Porto dei Canati. Andavamo con il pullman che ci lasciava proprio lì in centro. E a pochi metri hai la spiaggia con gli chalet. È bellissima come zona. Poi è tranquillo, anche ieri si stava bene.
1: Ci sono molte persone da quelle parti?
0: Adesso come adesso no, però durante la stagione estiva sì, cioè la gente va al mare volentieri.
1: Ecco, un'altra cosa che molti dicono: ma tu sai buttarti giù e nuotare? Tu come vai?
0: No.
1: No, tu no.
0: Io no, quindi io rimango a riva.

0: ammirare chi lo fa, magari.
1: Ah, ecco, ma non lo vuoi fare una volta, ci provo, poi cerco di impararlo, oppure no, non lo vuoi proprio?
0: Non lo voglio fare perché ho paura, sinceramente, quindi so che può succedere qualcosa di brutto, quindi non lo faccio, perché non so nuotare, quindi non lo faccio.
1: No, questo è certo, se uno c'ha paura è meglio che non lo faccia. Ma tu c'hai magari con chi va bene a nuotare, ci hai parlato, ti ha detto qualcosa su questo?
0: Dopo ovviamente per chi vuole imparare a nuotare ci sono anche gli istruttori, ma quello in caso in piscina.
1: Ecco, quindi bisogna fare sia in piscina che dici tu anche, e poi dopo quando andiamo al mare. Sono due cose che più o meno insomma stanno lì, ecco, questa è la faccenda. Adesso vediamo quest'anno quanta gente ci andrà, perché più si va avanti adesso più si sarà tante persone andranno lì, insomma. Questo tu ogni giorno dopo ci vai, come fai?
0: Quando ho la possibilità, sì.
1: Ecco, ed è una cosa buona dire a chi non va andateci, che si sta bene.
0: Certo, che è una cosa buona da dire.
1: Fa bene, secondo te?
0: Sì, andare al mare fa benissimo. Anche lì cambi l'aria, anche per le vie respiratorie, l'aria del mare è un toccasana.
1: È un toccasana. Quindi tutti quanti prepariamoci, insomma... Anche se uno non sa bene proprio andare giù e poi nell'acqua star bene, però qualcosa si può fare, no? Ecco,
0: certo.
1: Hai detto che fai delle cose, però no, non troppo lunghe.
0: No.
1: Ecco, quindi uno
0: per
1: che...
0: esempio al mare ci vado la mattina, diciamo, un po' presto, un po' sul presto, e poi ritorno a casa verso l'ora di pranzo.
1: Ma la mattina però non è un po' freddo?
0: Ma ieri si stava bene comunque. Ieri anche stavamo lì in spiaggia intorno alle 9, quindi 9, 9 e mezzo, su per giù, si stava discretamente.
1: Ah, ci picchia, se già la mattina comincia a essere già buona, pensa un po'.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

RadioNuova.com. Entra anche tu in RadioNuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Metta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia?

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i

stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore.

0: è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: In blu. Radio Nuova, in blu.

Fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Ad accogliervi sempre Morena Oro, sempre con lo stesso libro da qualche tempo a questa parte. Stiamo leggendo Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger. Siamo ad un punto un po' delicato della trama. La nostra Andrea, difatti, dovrà partire per Parigi per le sfilate insieme a Miranda, e questo in sostituzione di Emily, che è malata. Sta dando la notizia ad Alex, il suo fidanzato, che guarda caso per quella settimana aveva organizzato una cosa alla quale teneva moltissimo, sia la reunion dell'ambiente universitario e una festa, quindi l'aveva organizzata proprio per far piacere ad Andrea. Scoppia, come possiamo ben immaginare, un bel litigio tra i due. Vogliamo vedere come va a finire? Andiamo avanti.

0: Alex, senti, lo so che...
1: No, adesso sei tu che devi ascoltarmi. Lascia perdere il sottoscritto e il fatto che io e te quasi non ci vediamo più per via di tutto il tempo che passi in ufficio.
0: Ma... e i tuoi genitori? Quando è stata l'ultima volta che li hai visti?
1: E tua sorella? Da quando ha avuto il bambino e non sei ancora andata a trovarla?
0: Questo non significa niente per te.
1: Abbassò la voce e si avvicinò.
0: Pensai che volesse scusarsi, invece continuò.
1: E cosa mi dici di Lily? Ti sei accorta che la tua migliore amica è un'alcolista? Dovetti assumere un'espressione incredula perché lui rincarò la dose.
0: Non puoi continuare a far finta di niente, Andy. È sotto gli occhi di tutti.
1: Certo che beve, bevi anche tu e bevo anch'io. Tutti quelli che conosciamo bevono.
0: Lily è una studentessa, Alex. Che cosa c'è di strano?
1: Neppure io credevo a quello che stavo dicendo.
0: Alex scosse la testa.
1: Colò il silenzio per qualche minuto, poi riprese.
0: Non capisco proprio, Andy. Non so con esattezza cosa sia successo, ma è come se non ti conoscessi più.
1: Penso che sia meglio prendersi una pausa.
0: Cosa? Cosa stai dicendo? Vuoi rompere?
1: No, non sto dicendo questo. Non voglio rompere. Solo una pausa. Penso che servirà a tutti e due. Ultimamente non sembri felice della nostra storia e francamente lo stesso vale per me. Forse una separazione ci farà riflettere su ciò che vogliamo veramente.
0: Ne sei proprio convinto?
1: Non ero d'accordo, mi sembrava un atteggiamento egoista da parte sua, proprio adesso che il mio anno a Runway stava per finire e per di più a pochi giorni dalla prova più difficile della mia carriera.
0: Bene, allora, concediamoci una pausa.
1: Dissi, prendendo atto del suo silenzio.
0: Una bella boccata d'aria.
1: Mi sembra un piano geniale. Mi fissò con i suoi grandi occhi azzurri, scuri, sopraffatto dalla sorpresa e dal dolore. Li chiuse per un attimo, come se volesse liberarsi dall'immagine del mio volto.
0: Ok, Andy. Adesso tolgo il disturbo.
1: Spero che tu ti diverta a Parigi, davvero. Ci sentiamo. E prima che realizzassi quello che stava accadendo, mi baciò sulla guancia come avrebbe fatto con Lily o con mia madre e si diresse alla porta.
0: Alex, non pensi che dovremmo parlarne ancora? Chiesi, cercando di mantenere la calma.
1: Non riuscivo a credere che fosse pronto ad andarsene in quel modo.
0: Si girò, mi sorrise.
1: È meglio che per questa sera la chiudiamo qui, Andy. Avremmo fatto meglio a parlare nei mesi passati.
0: Pensaci, va bene?
1: Ti chiamo tra un paio di settimane e buona fortuna per il tuo viaggio. Sono sicuro che te la caverai benissimo.
0: Aprì la porta e se ne andò.
1: Corsi in camera di Lily nella speranza di sentirmi dire che Alex aveva esagerato, che io dovevo proprio andare a Parigi perché era la cosa migliore per il mio futuro e che no, lei non aveva nessun problema con l'alcol e che il fatto che trascurassi il figlio di Jill non faceva di me una cattiva sorella. Ma Lily era collassata sul letto, sopra le coperte, vestita, con il bicchiere vuoto sul comodino e il computer portatile ancora acceso. Chissà a che punto era arrivata con il suo articolo. Diedi un'occhiata. Brava. Aveva scritto l'intestazione con il suo nome, cognome, codice della lezione, nome del docente e il titolo presumibilmente provvisorio del suo articolo. Le ramificazioni psicologiche dell'innamoramento dell'autore per il lettore. Scoppiai a ridere, ma Lily non si mosse di un millimetro, perciò spensi il computer e le puntai la sveglia per le 7 del mattino. Feci appena in tempo a varcare la soglia della mia camera che il telefono suonò di nuovo. In genere lo lasciavo squillare più volte per prepararmi psicologicamente ad affrontare Miranda, ma questa volta risposi subito perché sapevo che doveva essere Alex.
0: Ciao piccolo, sospirai.
1: Mi mancava già, anche se preferivo il telefono alla sua versione in carne e ossa. Avevo mal di testa e le spalle così tese che sembravano incollate alle orecchie. Sono contenta che tu mi abbia chiamata. Piccolo. Wow, facciamo progressi, Andy. Vacci piano, che potrei farmi l'idea che tu ci stia provando, disse Christian furbo, con un sorriso che riuscivo a immaginare dall'altro capo del telefono. Oh, sei tu. Beh, non è esattamente il benvenuto più caloroso che abbia mai ricevuto. Cosa c'è, Andy? Qualcosa che non va? È solo che ho avuto una giornataccia, come sempre ultimamente. E tu? Rise. Andy. Non hai nessun motivo di essere infelice. Sei giovane, bella, brillante e destinata a una luminosa carriera. E poi so io come risollevarti il morale. Accompagnami alla cerimonia di una premiazione letteraria domani sera. Dovrebbe esserci un sacco di gente interessante ed è un po' che non ci vediamo. Avendo letto troppi articoli intitolati Come capire se lui è pronto a impegnarsi in una relazione seria su Cosmopolitan, non potei fare a meno di avvertire un brivido di pericolo. Tuttavia decisi di ignorarlo. Era stata una serataccia e avevo bisogno di credere, anche solo per qualche minuto, che Christian, una volta tanto, potesse essere sincero. Non avrei accettato il suo invito, ma un paio di minuti di innocente flirt telefonico non mi avrebbero fatto che bene. «Oh, davvero?» gli chiesi giocando. «Raccontami un po'. Tempo pochi minuti e il viaggio a Parigi, la vodka di Lily, gli occhi tristi di Alex erano solo un ricordo sbiadito». Secondo il programma, Miranda doveva arrivare in Europa una settimana prima di me. Aveva accettato di avvalersi della collaborazione di assistenti locali per le sfilate di Milano e sarebbe arrivata a Parigi la stessa settimana in cui arrivavo io, per definire i dettagli della sua mega festa. La compagnia aerea aveva rifiutato di cambiare il nome sul biglietto di Emily, perciò avevo dovuto comprarne uno nuovo. $2,200, perché era la settimana della moda. Avevo esitato un attimo prima di sfoderare la carta di credito della Elias Clark. Chi se ne frega, pensai. Miranda spende la stessa cifra in una settimana solo di parrucchiere e truccatore. Il numero di runway attualmente in lavorazione aveva subito ritardi, perché tutti, caporedattori, redattori, assistenti, erano concentrati nello sforzo di aiutarmi nei preparativi della partenza. Tre clarchioti della redazione moda avevano messo insieme in fretta e furia un guardaroba perfettamente tarato sui vari eventi a cui Miranda avrebbe potuto chiedermi di presenziare. Lucia, il direttore della moda, stava preparando un taccuino di bozzetti a matita con gli abbinamenti, studiati in modo da massimizzare lo stile e minimizzare l'imbarazzo. Parole sue. Pantaloni grigi di Theory e dolce vita in seta nera di Celine, nel caso avessi accompagnato Miranda a una degustazione di vini pregiati. Pantaloni bianchi, giacca con zip e cappuccio, canotta da $185 e sneaker scamosciate. Tutto Prada per il tennis club. E se mi fosse capitato di trovarmi in prima fila a una delle sfilate a cui tutti giuravano che sarei andata? Le opzioni erano illimitate. La mia favorita per il momento, ma era solo lunedì pomeriggio, chissà quali altre meravigliose mise mi avrebbero proposto prima del martedì successivo. Era una gonna a pieghe da scolaretta di Anna Sui, con blusa trasparentissima di Miu Miu, abbinata a stivali particolarmente civettuoli di Christian Louboutin e completata da un blazer di pelle di Catoyana Delis, così aderente da rasentare la pornografia. I miei jeans sdruciti e le ballerine graffiate erano sepolti nell'armadio da parecchi mesi oramai, e devo riconoscere che nonostante le mie resistenze iniziali, i miei vecchi abiti non mi mancavano affatto. Negli ultimi giorni avevo scoperto che Allison, la caporedattrice della bellezza, meritava a pieno titolo la sua qualifica. Quella donna era l'industria della bellezza, letteralmente. 24 ore dopo essere stata informata che avrei avuto bisogno del necessaire per il trucco e di un numero consistente di consigli, Allison aveva creato la prima linea di cosmetici democratici che stan bene proprio a tutte. Nel beauty case decisamente oversize di Burberry c'era di tutto: ombretti, lozioni, lucida labbra, creme, eyeliner. I rossetti erano divisi in opachi, brillanti, a lunga tenuta e nudi. 6 tonalità di mascara, dall'azzurro chiaro al nero blackout, erano accompagnate da un curvatore per le ciglia e da un pettine per le sopracciglia. Le cipre erano almeno una decina, in grado di fissare, accentuare, illuminare palpebre e guance. I fondotinta, innumerevoli, servivano a dare lucentezza o a coprire le imperfezioni specifiche del mio tipo di pelle. In un beauty case più piccolo c'erano gli accessori, batuffoli di cotone, dischetti struccanti, cotton fioc, spugnette, 24 applicatori di misura diversa e salviettine di cotone umidificate. Poi detergenti e creme, 2 tipi di struccante per occhi, idratante e senza oli aggiunti, e non meno di 12 tipi di idratanti diversi per il viso, per il corpo, ad azione profonda, con filtro solare, luccicante, colorato, profumato, senza profumo, ipoallergenico, con alfa idrossi acidi, antibatterico e, giusto nel caso che il dispettoso sole parigino di fine ottobre dovesse giocarmi qualche brutto scherzo, con aloe vera, calmante ed emolliente. Infilai in un taschino laterale del beauty case più piccolo, c'erano alcuni fogli. Ognuno ritraeva un viso caratterizzato da un make-up differente. Allison aveva applicato ai visi di carta tutti i prodotti inclusi nel kit. Uno era intitolato «Serata in relax con glamour». In basso era scarabocchiato un avvertimento: «Inadatto alle serate in lungo, è troppo casual». Sul viso casual era stato steso del fondotinta opaco e una leggera pennellata di cipria abbronzante. L'ombreggiatura delle palpebre era accentuata da un tocco di mascara jet black. Le labbra risaltavano grazie a un lucida labbra iridescente. Mormorai che non sarei mai riuscita a truccarmi con tanta sapienza. E Allison mi guardò esasperata. «Andrea, cerca di essere seria. È solo per le emergenze, giusto nel caso in cui Miranda ti chiedesse di andare da qualche parte all'ultimo minuto o se il tuo parrucchiere e il truccatore personali fossero costretti a cancellare un appuntamento. Ma adesso lascia che ti illustri i prodotti per i capelli». Allison mi mostrò come usare 4 diverse spazzole rotonde. Intanto io mi chiedevo che cosa intendesse con quella storia del parrucchiere e del truccatore. Non avevo fissato nessun appuntamento per me quando avevo prenotato i parrucchieri e i truccatori per Miranda. Dovevo capire subito. «Ci ha pensato la redazione di Parigi», replicò Allison, sospirando di fronte alla mia inesperienza. «Tu rappresenti il runway, sai, e Miranda ci tiene che tu faccia bella figura. Parteciperai ad alcuni degli eventi di maggior richiamo nel mondo della moda a fianco di Miranda Priestly. Non è pensabile che tu riesca a farti il look perfetto da sola. Sbaglio?» Allison mi marcò stretta per altre 2 ore. Stavo finalmente per correre in mensa ad arraffare una zuppa ipercalorica quando Allison prese il telefono e chiamò Steph degli accessori. «Ciao, io ho finito con Andy, vuoi salire?» «Aspetta, ho bisogno di mangiare qualcosa prima che torni Miranda», gridai. Allison arrovisciò gli occhi proprio come faceva Emily. «Non credi che faresti meglio a trattenerti?» Poi proseguì rivolta a Steph. No, stavo parlando con Andrea. Sembra che abbia fame». «Lo so». «Sì, lo so, gliel'ho detto, ma sembra intenzionata a mangiare». Corsi giù in mensa e presi una scodella grande di crema di broccoli con formaggio cheddar. Tempo 3 minuti ed ero di nuovo al mio posto. Miranda era seduta alla sua scrivania e teneva il ricevitore del telefono distante dal viso come se scottasse. Andrea, il telefono suona, ma quando rispondo dall'altra parte non c'è nessuno. Come spieghi questo irritante fenomeno? Chiese. Mi precipitai nel suo ufficio. La spiegazione era semplice. Nelle rarissime occasioni in cui Miranda era in ufficio da sola, poteva capitare che rispondesse al telefono. Naturalmente le persone che chiamavano rimanevano spiazzate nel sentire la sua voce e riagganciavano immediatamente. Nessuno era preparato a parlare con lei, anche perché normalmente le probabilità che io ed Emily passassimo una telefonata a Miranda erano praticamente inesistenti. Nei 3 minuti in cui ero scesa a procurarmi la zuppa, mi erano arrivate dozzine di email di caporedattori e assistenti allarmati. «Dove siete, ragazze?» Si era diffuso il panico. «Sta rispondendo al telefono!» Mormorai qualcosa sul fatto che talvolta anche a me capitava di ricevere telefonate mute, ma Miranda non mi stava ascoltando. In quel momento era la scodella di zuppa che tenevo in mano a catalizzare la sua attenzione. Una parte del liquido verdino stava colando lungo il bordo. Quando Miranda realizzò che si trattava del pasto che intendevo consumare in redazione, il suo colorito cambiò visibilmente, assumendo le stesse tonalità verdastre della minestra. «Butta immediatamente quell'orrenda broda!» ringhiò da 3 metri di distanza. «Basta l'odore a farmi venire il voltastomaco!» Versai l'orrenda e offensiva zuppa nel bidone della spazzatura, guardandola con rimpianto. La sua voce mi riportò bruscamente alla realtà. «Sono pronta per la carrellata!» esclamò stridula, sistemandosi sulla sedia. «E quando abbiamo finito, chiama quelli delle rubriche!» Ogni sua parola mi causava un'impennata di adrenalina. Non essendo mai sicura di che cosa volesse, dubitavo di riuscire ad accontentarla. E dato che era Emily di solito a prendere nota delle carrellate e degli appuntamenti settimanali, dovetti correre alla sua scrivania e controllare l'agenda. Per le 3 del pomeriggio aveva scritto: «Carrellata del servizio fotografico a Sidona, Lucia Helen». Digitai con foga all'interno di Lucia e parlai non appena qualcuno tirò su. «È pronta!» annunciai laconica come una spia. Helen, l'assistente di Lucia, riagganciò senza aggiungere altro al pronto che le era rimasto strozzato in gola. Se lei e Lucia fossero arrivate entro 20-25 secondi, bene. Altrimenti Miranda mi avrebbe spedita a dare loro la caccia, perché quando lei era pronta significava una cosa soltanto: immediatamente. Correre in giro per l'ufficio a cercare qualcuno che quasi sicuramente si era imboscato per evitare Miranda non era mai una cosa divertente, ma diventava una faccenda maledettamente imbarazzante quando succedeva che il suddetto qualcuno fosse in bagno. Qualunque cosa stesse facendo era del tutto irrilevante. Se la sua presenza era richiesta, doveva presentarsi subito al cospetto del grande capo. Così a me toccava l'ingrato compito di stanarlo a costo di inginocchiarmi a controllare sotto le porte delle toilette per vedere se riconoscevo il malcapitato dalle scarpe. E qui ci fermiamo. Vi do appuntamento a domani, rinnovandovi l'invito a stare ancora con me in compagnia del diavolo Veste Prada di Helen Weisberger. A domani, grazie!

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di San Filippo Neri. Filippo nasce a Firenze nel 1515. Giunto a Roma in giovane età, si dedicò all'assistenza dei malati incurabili e dei pellegrini poveri. Ordinato presbitero, fu assiduo al confessionale e celebrò l'Eucarestia con devozione intensa. Dagli incontri periodici con un gruppo dei suoi penitenti nacquero l'esperienza dell'oratorio e la congregazione dei sacerdoti che porta lo suo stesso nome, riconosciuta da Gregorio XIII. San Filippo Neri intratteneva e viveva con stile gioioso, procurando per i suoi fratelli attività ricreative, culturali e ricreative. Chiediamo che la nostra preghiera sia purificata dall'intercessione di San Filippo Neri e sia presentata al cospetto di Dio. Per celebrare i divini misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente
1: e a voi fratelli e sorelle
0: che ho molto peccato
1: in pensieri, parole,
0: opere
1: e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me
0: il Signore Dio
1: nostro.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che sempre esalti i tuoi servi fedeli con la gloria della santità, infondi in noi il tuo Santo Spirito, che infiammò mirabilmente il cuore di San Filippo Neri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, sulla salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che l'avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi perché io sono santo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
0: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
0: Tutti i confini della terra hanno veduto le vittorie del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno primi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Un tratto caratteristico di San Filippo Neri che tutti quanti ricordiamo è il fatto che lui viveva la sua vita con un'intensa gioia, tanto che anche nelle sue biografie leggiamo che un suo modo di dire era tristezza e malinconia fuori da casa mia. Ecco però, da dov'è che gli giungeva questa gioia, questa serenità? San Filippo Neri era assiduo nel celebrare l'Eucarestia quotidiana, curava molto il suo rapporto con il Signore e con la Sacra Scrittura, tanto che con la Riforma protestante incontrò non pochi problemi il fatto che lui promuoveva la lettura della Sacra Scrittura anche nei suoi oratori. Ecco, comunque, la ricetta, il segreto della sua felicità stava nella sua relazione con il Signore, nel vivere tutto quello che viveva in relazione al Signore. E allora ecco che l'affermazione che fa Pietro: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, può essere utile che noi la facciamo diventare una domanda. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito? Ecco, per vivere, per avere la felicità, dobbiamo porci questa domanda. Noi abbiamo lasciato tutto e abbiamo seguito il Signore? Beh, uno potrebbe dire, vabbè sì, non c'ho più niente, quindi ho lasciato tutto. Però ecco, c'è anche un'accezione diversa e ce lo spiega San Paolo, quando dice, San Pietro, quando dice ai suoi fedeli: non conformatevi ai desideri di un tempo. Prima, quando eravate battezzati, i vostri desideri seguivano il mondo. Ora che siete battezzati, invece, non conformatevi più a quei desideri del mondo, ma conformatevi ai desideri dello Spirito Santo. Ecco, anche Sant'Agostino ce lo ricordava questa mattina nella seconda lettura dell'ufficio. Ecco, non possiamo rallegrarci delle cose del mondo e anche di quelle di Cristo. Noi cristiani possiamo rallegrarci o delle cose del mondo, però poi diventiamo tristi, oppure rallegrarci per le cose di Cristo, convertendo il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere, e sperimentare davvero quella felicità che sperimentava anche San Filippo Neri. Noi abbiamo lasciato tutto, abbiamo seguito il Signore. Non possiamo rallegrarci delle cose del mondo e rallegrarci anche delle cose di Cristo. Ma San Filippo Neri ci mostra come, se noi viviamo una relazione con il Signore, con l'Eucarestia e con la Sua parola, possiamo davvero sperimentare la gioia nelle cose di Cristo. Che la Vergine Maria ci accompagni nel nostro cammino.

0: Per intercessione di San Filippo Neri presentiamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che hai guarito gli ammalati, accolto i bambini e dato speranza agli oppressi, aiuta la Chiesa a unire il suo impegno spirituale ad opere concrete di carità apostolica. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che conosci ciò che abita il cuore dell'uomo, fa che tanti giovani che si sono allontanati dalla Chiesa trovino in pastori paterni e accoglienti una valida risposta alla loro ricerca religiosa. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che in San Filippo Neri ci hai dato un esempio di fede gioiosa e premurosa, fa che siamo lieti di poterti riconoscere e servire i nostri fratelli più bisognosi. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che ami tutto ciò che è bello e armonioso, fa che attraverso la natura e l'arte il nostro cuore si avvicini sempre di più a te. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che per tanti anni sei vissuto nel silenzio di Nazaret, aiutaci a trovare nella preghiera il necessario alimento al nostro impegno quotidiano. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo pregare e ricordare l'anima di Adriana e le anime dimenticate. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Accogli, o Signore, i desideri della Tua Chiesa. La Tua misericordia conceda a noi, Tuoi fedeli, ciò che la povertà dei nostri meriti non osa sperare. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli questo sacrificio di lode, o Signore, e fa che sull'esempio di San Filippo siamo sempre lieti di donare la vita a gloria del tuo nome e a servizio dei fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il santo pastore Filippo Neri ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanimi cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Filippo Neri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno,
1: sia fatta la
0: tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio,
0: che togli
1: i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvo.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto
1: contro la malvagità
0: e le insidie
1: del demonio.
0: Supplichevoli
1: preghiamo perché
0: Dio lo domini. E tu, principe della
1: milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio,
0: incatena nell'inferno Satana e gli
1: spiriti maligni che si aggirano
0: per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che a imitazione di San Filippo consideriamo sempre questo cibo che ci dona la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e
1: principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato
0: agli uomini la buona notizia della
1: riconciliazione tra il cielo e la terra.
0: Apri il cuore
1: degli uomini al dialogo
0: e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,
1: sull'incomprensione
0: l'intesa, sull'offesa
1: il perdono,
0: sull'odio
1: l'amore. Amen.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Converti sempre a te i cuori dei tuoi fedeli, o Signore, e per l'intercessione di San Filippo Neri, accompagnaci sempre con la tua protezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: under my skin.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Termen in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano

0: anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email. Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
2: Radio Nuova in blu, la tua radio, la tua famiglia.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in blu.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
8: Ecco il nostro buongiorno, arriva alle 8:32 minuti di questo martedì 26 maggio 2026. Siamo insieme come ogni mattina, trasmettiamo dagli studi di Via Cincinelli 4, siamo in diretta naturalmente, a quest'ora c'è la rassegna stampa locale, come accade ogni giorno sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Nuova in Blu, dal lunedì al sabato. E come possiamo partire questa mattina? Beh, partiamo con i risultati delle elezioni comunali a Macerata. Diciamo subito che è ballottaggio tra Parcaroli e Tittarelli. Oh, la notizia è arrivata in tarda notte, a dire la verità, nel cuore della notte, circa l'una di notte, il comunicato del comune di Macerata. Questo insomma vuol dire ufficialità di tutto, perché insomma in tutta la tarda serata si erano rincorse insomma voci di vittoria di Parcaroli al primo turno con il 50,50% circa, dati ufficiosi ma molto realistici. In realtà insomma ci sono andati vicino, però non è così, nel senso che per una manciata di voti Parcaroli andrà al ballottaggio. Perché? Che cosa ci dicono gli spogli? Che Sandro Parcaroli, il sindaco uscente di Macerata, ha avuto 10.044 voti, pari al 49,96%, quello 0,05% non gli ha permesso di vincere il primo turno. Gianluca Tittarelli ha raccolto 8.435 voti, pari al 41,95%. Seguono gli altri candidati: Mattia Orioli 613 voti, pari al 3,05%, Marco Sigona 700 voti, 3,48%, Giordano Ripa 314 voti con l'1,56%. Le schede bianche sono state 72, le schede nulle 350. Quindi si ritorna a votare a Macerata i prossimi 7 e 8 giugno per decidere chi tra Sandro Parcaroli per il centrodestra e Gianluca Tittarelli per il centrosinistra sarà il sindaco di Macerata. Certo, lo scarto non è di poco conto, però insomma questi sono i dati finali tra chi insomma aveva già fatto già dichiarato la propria sconfitta come Tittarelli, forse troppo presto. Certo, sicuramente ha preso meno voti, però si va al ballottaggio. E chi invece, anzi diciamo che Parcaroli su questo è stato molto attendista, perché i suoi avevano festeggiato già ieri sera per poi insomma arrivare a questo dato. Che cosa dicono i quotidiani, i giornali questa mattina? Iniziamo dal Resto del Carlino: la lunga notte delle comunali. In realtà il Carlino è andato in stampa, quindi non è riuscito con precisione a dare questi dati, che come abbiamo detto poco fa sono arrivati a luna di notte. A mezzanotte ancora nessun verdetto, scrive Resto il Carlino. Il centrodestra vicino alla vittoria al primo turno, Fratelli d'Italia crolla ma il primo partito da Alessandro Renna fanno il pieno di preferenze. Quindi non ha fatto in tempo il Resto del Carlino a dare appunto questi dati definitivi, però c'è da dire che è riuscito a dare tutti i dati riguardo appunto alle preferenze. Le preferenze c'è nel centrodestra: i voti ai candidati da Alessandro è inarrivabile, bene Renna, Sacchi e Marchiori, l'exploit di Tasso e Blarasin in Fratelli d'Italia, Caldarelli al top nell'UDC, anche Romano fa il pieno, flop di Piccioni e Iommi tra gli assessori, anche Castiglioni arranca, Pantana sopra quota 100. Questo per dire alcune delle situazioni che si sono venute a creare per quanto riguarda le preferenze nel centrodestra. Nel centrosinistra, Ricotta in vetta, pochi sopra 100, nel PD oltre il capogruppo uscente, bene per Ticarari, Contigiani e l'esordiente Tommaso Domizzi. Seconda lista della coalizione Uniamo Macerata, il Movimento 5 Stelle non decolla ma Cherubini tiene la posizione. Nel terzo polo, Cogliandro in testa, sorpresa Giumetti. Vediamo anche alcuni titoli tratti da cronache maceratesi, sempre in riferimento alle elezioni a Macerata. D'Alessandro regina di preferenze, seguono Renna, Sacchi e Tasso. Ballottaggio per 10 voti, Parcaroli dice a caldo deluso ma vincerò il secondo turno. Tittarelli aggiunge ripartiamo da 0-0. Il candidato del centrodestra Parcaroli sottolinea il vantaggio di 1600 preferenze. Apparentamenti vedremo. Avevo tutti contro nel sostenere non avrei vinto il primo turno. Ci sono andato vicinissimo. Queste le parole di Parcaroli. Da quel grande gap che c'era ci siamo avvicinati, abbiamo pareggiato, aggiunge invece Tittarelli. Clamoroso a Macerata, Parcaroli si ferma al 49,96%, ballottaggio con Tittarelli per 10 voti. Dopo uno scrutinio infinito, poco prima dell'una arriva il dato ufficiale, la corsa del candidato del centrodestra si è fermata all'ultimo seggio dove era entrato al 50,03%. Decisivo il voto disgiunto che ha penalizzato il sindaco uscente, l'ultimo seggio, dicono nell'articolo, all'interno dell'articolo, quello di Via De Amicis a Macerata. Ma insomma questo per quanto riguarda il capoluogo. Poi ci sono gli altri quattro comuni del Maceratese dove si è votato: Montecassiano al centro-sinistra, Vecchi da assessora a sindaca, 300 voti più di Capparucci. Ha vinto Barbara Vecchi con il 51,34%, 1817 voti. Centrosinistra, era assessore di Catena, che è diventato consigliere regionale. A seguire appunto Mario Capparucci per il centrodestra, 42,95% dei voti. Quindi Gaetano Tomassoni, 3,02%, 107 voti. E infine Alberta Giustozzi con 2,68% dei voti, è il primo sindaco donna di Monte Cassiano. Facciamo veramente auguri, buon lavoro a, alla neo sindaca Barbara Vecchi, come pure a Silvia Bernardini a Ussita. In realtà qui bastava superare il quorum dei votanti perché c'era solo lei candidata, quarto mandato per Bernardini a Ussita. Passiamo a Petriolo. Carlino dice plebiscito, Santinelli concede il bis, Luciani si ferma al 26%. Dunque Matteo Santinelli ottiene il 73,35% dei voti, pari a 831 voti, e Domenico Luciani si ferma al 26,65%, 302 voti. Conferma per il sindaco uscente, premiato il lavoro di questi 5 anni, dedica a mio padre che non c'è più e a mio figlio che nascerà fra pochi mesi. Beh, questa forse è la notizia più importante, auguri anche e soprattutto per questa nascita. Andiamo anche a Muccio, Antonelli sul velluto, un voto alla lista Civetta. Stefano Antonelli ha tenuto il 69,98% con la Civica La Torre, 373 voti. Giulia Menciotti si è fermata al 29,83% con 159 voti. E infine, come dicevamo, Pietro Angelo Lombardo, un voto. Il voto della bandiera, come si suol dire tante volte, no? Questo per quanto riguarda i comuni del territorio maceratese. Poi naturalmente si è votato in altri comuni del territorio, per esempio a Fermo, dove nel caso specifico è stato confermato, cioè se si è rimasti sulla scia delle della precedente amministrazione, ecco, non ci veniva la parola. Quindi per quanto riguarda proprio la città di Fermo, Scarfini ha centrato la vittoria, questo al primo turno, è il nuovo sindaco di Fermo, il candidato civico è riuscito a imporsi sui diretti competitor, cioè Angelica Malvatani e Leonardo Tosoni, distaccato Saturnino Di Ruscio. Sulla scia, dicevamo, della precedente amministrazione, perché insomma in precedenza c'era Calcinaro, che è diventato assessore regionale alla sanità, evidentemente ha lasciato una scia di vittoria proprio per il comune di Fermo. Parliamo però anche di altro, perché non ci sono solo le elezioni comunali, che peraltro insomma occupano tanto spazio giustamente sui giornali. Ci sono anche altri generi di notizie, come questa: ubriaco sferra un pugno al padre, perde il controllo e picchia l'anziano, un 35enne è bloccato dalla polizia e dal 118. Momenti di paura nella zona delle ex casermette a Macerata, lui voleva convincerlo a tornare a casa ma il figlio lo ha aggredito. Tratta sempre dall'arresto del Carlino, molesta una ragazza e la segue, lei lo racconta sui social, denunciato. La vittima ha postato un video, i carabinieri hanno rintracciato il 36enne. Stiamo parlando sempre di cronaca che riguarda la città di Macerata, molestata una ragazza in strada fischiandole e facendole diversi, poi la molesta fino al portone di casa, denunciato dai carabinieri un nigeriano di 36 anni. È quanto accaduto alcuni giorni fa in pieno centro a Macerata. Sono le 22:51. Questa cosa è successa 20 minuti fa, ha raccontato la vittima Tania Roscani attraverso un video diventato virale su Instagram. È successo a 5 metri da casa. Io abito in centro storico a Macerata. Una persona mi ha pedinato da quando sono uscita fino alla gelateria. È entrata dentro la gelateria. Il gelataio, a quanto pare, lo conosceva perché gli ha detto di uscire e di non disturbarmi. Mi ha detto anche che non era la prima volta che questa persona fa queste cose. Mi ha seguito fino a davanti casa. L'uomo, secondo quanto ha raccontato la vittima attraverso versi e fischi, ha cercato insistentemente di approcciarla. Ha seguito la giovane donna fino a davanti il portone del condominio dove vive. Il mattino seguente la ragazza si è recata nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, come annunciato anche alla fine del video. Subito sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Macerata, che in pochissimo tempo sono riusciti ad identificare il responsabile ed è preoccupante episodio di molestie. Il nigeriano, appunto, che risulta residente a Macerata e che è stato denunciato. Ora ci spostiamo e andiamo nel caso specifico a Civitanova. Bisca clandestina nel circolo, 11 denunciati. I poliziotti hanno agito dopo una segnalazione. All'interno hanno trovato un grosso tavolo da gioco con tanti pizzini. Minaccia il compagno sfoderando il coltello. A Camerino la donna ha aggredito anche i carabinieri, disarmata e denunciata. A Urbisaglia, nei guai, un 26enne guidando ubriaco ha causato un incidente. Proviamo a cercare anche altri tipi di notizie, perché insomma qui se no tutta cronaca. La prima edizione di Vivat Festival fa il pieno. L'evento promosso dalla società operaia ha coinvolto associazioni, cittadini e istituzioni. Siamo a Civitanova, Vivat Festival, prima edizione bagnata dal successo, spazio di incontro, il campetto di Civitanova Alta per la manifestazione promossa dalla società operaia Giuseppe Garibaldi, che ha coinvolto associazioni, volontari, cittadini e istituzioni a fine settimana, un evento che ha valorizzato solidarietà, sport e cultura. In aumento le cause contro i vigili. Civitanova, debiti fuori bilancio, domani in consiglio sul tavolo anche le multe stralciate dal giudice pace. Isola pedonale ZTL dalle 20:30, un solo orario, basta confusione. A Porto Recanati stop alle auto in centro nei mesi di luglio e agosto. Telecamere ai varchi per i controlli. Il sindaco Michelini dice: abbiamo cercato di accontentare tutti ascoltando il quartiere Castelnu e i commercianti. Spiaggia libera, dog friendly, solo promesse. Potenza Picena, l'opposizione attacca la giunta, un anno di promesse disattese sulle spiagge dog friendly. La stagione estiva è alle porte, il comune è ancora fermo. L'amministrazione non ha nemmeno risposto a una nostra interrogazione e lo abbiamo segnalato al prefetto, lo afferma Simona Gallier, consigliera del gruppo di minoranza Idea Futura, che interviene sulla mancata individuazione da parte della giunta di un tratto di spiaggia libera accessibile ai cani sul litorale di Porto Potenza. A Recanati, Hotel Colle Mare, accoglienza 4 stelle, presentato il progetto che prenderà il via il prossimo autunno dopo la riqualificazione del gallery nell'area del seminario. Dunque Recanati ritrova il suo hotel a 4 stelle, l'ex hotel gallery, storico complesso situato nell'area del seminario, riaprirà il prossimo autunno con il nuovo nome di Hotel Colle Mare, al termine di un progetto di riqualificazione promosso da GMB Group, società composta dalle famiglie Marinelli, Guzzini e Bianchini. C'è stato l'annuncio ufficiale proprio in questa occasione. Gli occhi sulla storia, la mostra del Carlino poi approda a Ravenna, il viaggio tra le prime pagine ai chioschi danteschi fino al 14 giugno, i cambiamenti nel racconto dei giornalisti e fotografi, una bella mostra che riguarda appunto tutta l'attività del Carlino. Questo insomma, siamo anche un po' fuori. No, siamo proprio fuori dai confini regionali, però non mancano le iniziative anche a livello locale. e gli studenti del Liceo Varano sul palco con gli Uccelli a Camerino. Il gruppo teatro classico del Liceo Varano di Camerino è protagonista venerdì alle 21.15 all'Auditorium Benedetto XIII di Camerino degli Uccelli di Aristofani, messa in scena a cura di Rosetta Martellini in collaborazione con la docente referente Michela Di Paolo, e ultimo spettacolo del cartellone La città in scena. Ancora, a proposito di appuntamenti, questa volta facciamo riferimento all'Università di Macerata e alla nostra pagina online radionuova.com. Dunque, UniMC, incontri sull'arte per la Scuola di Studi Superiori Leopardi. Questi sono due appuntamenti particolari in programma oggi e poi, il 28 maggio. Che cosa significa vedere un'opera perduta? E in che modo uno spazio espositivo orienta lo sguardo di chi osserva? Da queste domande prende avvio Vedere, Mostrare, Guardare, la scuola di alta formazione promossa dalla Scuola di Studi Superiori Leopardi dell'Università di Macerata in collaborazione con i musei civici di Palazzo Buonaccorsi, che oggi e poi giovedì prossimo apre gratuitamente al pubblico due momenti del proprio programma. Oggi dalle 17 alle 19 ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi al centro ci sarà la presentazione al pubblico della ricostruzione digitale di un'opera perduta di Federico Barocci, l'Immacolata Concezione, una pala d'altare commissionata nel 1605 da Margherita Ricci per la chiesa dei Cappuccini di Macerata e distrutta nel 1799 durante l'arrivo delle truppe napoleoniche. Dell'opera originale resta oggi una piccola tela conservata proprio a Palazzo Buonaccorsi, attribuita alla bottega del Barocci, che ne tramanda la composizione. Beh, ci affascina molto tutto questo, quindi per chi vuole c'è questa iniziativa che è proposta dall'Università di Macerata. E ci fermiamo ora, ci fermiamo con l'informazione locale, tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
10: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
11: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
12: È bella strada per chi cammina.
11: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
12: Per chi va.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
13: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la ISI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
2: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, e queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea: la dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: Centro-sinistra sconfitto nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,29%. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Monfalcone e della ricercatrice Oddeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile dello scorso anno, è trovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere nelle campagne del nord barese. Un'inchiesta che coinvolge anche un gruppo organizzato con sede a Tirana dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: 8.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu, sono in Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, e continuiamo a guardare gli esiti delle urne per capire, al di là dei nuovi sindaci che salutiamo, delle sfide che invece vedranno il ballottaggio, cosa ci racconta la tornata elettorale di domenica e lunedì. Bentornato al professor Lorenzo De Sio, ordinario di scienza politica all'Università LUIS di Roma, coordinatore del CISE, il Centro Italiano Studi Elettorali, per la terza fresco di pubblicazione Democrazia Addio. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Allora, questa tornata elettorale di comunali, ultimo voto prima delle legislative, cosa ci racconta? C'è il caso Venezia, no? Che è quello che un po' occupa e prende spazio sui titoli dei principali quotidiani in edicola oggi.
1: Sì, il caso Venezia è un caso che io definirei molto affascinante, perché la lettura Venezia in realtà è una manifestazione di quello che è un progetto politico innovativo che sta nascendo a nord-est, e io voglio partire da un dato: se chi ci ascolta va a vedere i risultati delle singole liste del comune di Venezia, scoprirà che dietro alla vittoria di Simone Venturini c'è un exploit della sua lista personale che supera il 30%. Fratelli d'Italia è al 13%, 10 punti sotto il PD. Tra l'altro Venturini viene dal mondo cattolico, viene dal mondo del volontariato, è uno scout. E allora Venturini, da questo punto di vista, quando parlavo di progetto politico innovativo, è quel progetto nato nel Veneto sotto Luca Zaia, poi con l'affermazione di Alberto Stefani a presidente di regione l'anno scorso. Se chi ha seguito la campagna di Stefani avrà visto che Stefani parlava di sviluppo economico, ruolo delle imprese, ma al tempo stesso di inclusione sociale, di welfare. Io ci vedo un progetto politico, mi viene da pensare, quasi, sono stato di recente in Veneto, quasi Democrazia Cristiana 2.0, quindi non un progetto classico di centrodestra, ma una ricerca di uno sviluppo inclusivo, che poi è quello che sta dietro le percentuali bulgare prese anche da Stefani alle ultime elezioni. Allora, Venturini secondo me è figlio di un grande pragmatismo, è stato assessore per 11 anni, ma anche un'assenza di contrapposizioni ideologiche, quindi io non lo vedrei come dice, la riscossa di Meloni, è un progetto politico secondo me abbastanza lontano, più vicino a Zaia che a Meloni in questo momento, sì.
0: E infatti stavo pensando proprio questo, no? Che ora al di là della Lega, la Lega di Zaia, anche come profilo Zaia, ovviamente si discoste tanto da quella di Salvini, ma c'è proprio un centrodestra di dimensione Zaia in Veneto e soprattutto a Venezia, sì, che ovviamente caratterizza poi anche il voto di queste comunali. C'era però stata un'illusione da parte del centro-sinistra, perché ricordiamo che Venezia veniva da un'amministrazione comunque di centrodestra, però si pensava che sarebbe stata particolarmente contendibile Venezia anche per il risultato del referendum costituzionale, che proprio a Venezia aveva visto prevalere no. E quindi forse è stato fatto quell'errore di lettura che in tanti avevano invitato a non fare dopo le urne del referendum, no? Di prendere quel voto e politicizzarlo a livello partitico proprio.
1: Esattamente, allora non dimentichiamoci di un fatto importante, che il risultato del referendum è stato frutto della grande mobilitazione del centro-sinistra, ma anche di una parte non trascurabile di elettori di centrodestra che ha votato no.
0: Sì,
1: erano elettori che avevano votato a destra, avevano voluto un governo di destra con Meloni, ma hanno dato chiaramente il messaggio: noi abbiamo voluto un governo di destra, ma non abbiamo voluto un governo che cambiasse la Costituzione, ridimensionasse i rapporti tra politica e magistratura, anche perché non dimentichiamoci che a destra storicamente c'è stato anche un forte filone, non dico giustizialista, ma comunque di grande sostegno ai magistrati. Sì. Quindi il risultato del referendum ci ha mostrato una cosa importante, che era che i risultati del voto non vanno mai dati per scontati, e se il centrodestra si cullava nell'illusione no, ormai il paese ci segue qualunque cosa facciamo anche su questa riforma, non era vero e non fu vero. Però questo risultato non era da interpretare meccanicamente, soprattutto a mio parere davvero nel caso di una proposta politica come quella di Venturini, che era una proposta molto pragmatica, molto amministrativa e anche tutto sommato non ideologizzata. Quindi e i veneziani e i mestrini, ricordiamo che il comune ormai comprende anche la terraferma, hanno ragionato evidentemente in maniera pragmatica. E comunque, attenzione, un dato, la vittoria di Venturini, se ricordo bene, comunque con un margine inferiore, sensibilmente inferiore a quello dell'elezione precedente, quindi il centrosinistra ha recuperato competitività, ma comunque non dimentichiamoci, ecco, quando dicevo il progetto di Zaia quasi egemonico, il centrosinistra in Veneto è in grande difficoltà perché non riesce a accreditarsi come forza competitiva di fronte a un centrodestra così inclusivo che si prende sia la destra che la sinistra per certi versi, ormai egemonizza anche il discorso dell'inclusione sociale, quindi è molto difficile per il centrosinistra essere competitivo anche in Laguna, e questo si è visto in quest'ultima elezione.
0: E invece per quanto riguarda Reggio Calabria, dopo 12 anni di centrosinistra passa un sindaco di centrodestra, è vero che arriva da un commissariamento e a volte da parte dei cittadini, diciamo, c'è anche un intento punitivo, no, rispetto al voto.
1: Sì. Allora, a Reggio hanno pesato diversi fattori, in parte ovviamente c'è l'esperienza amministrativa discussa, soprattutto quella degli ultimi anni, in parte c'è anche un altro meccanismo che in Calabria agisce molto, come agisce un po' in tutte le regioni che si percepiscono come più periferiche rispetto a Roma, c'è il desiderio spasmodico di mettersi in sintonia con il governo nazionale nel tentativo di ottenere maggiore attenzione e magari maggiori risorse. Per cui c'è l'idea, dice, ma al governo c'è il centrodestra, tra l'altro c'è una regione di centrodestra con Occhiuto, allora premiamo il centrodestra, così essere in sintonia ci permetterà di rafforzare il nostro rapporto con Roma e quindi ottenere un beneficio. A mio parere questo è un fattore che ha pesato, la peculiarità del caso Reggio. Tuttavia, in un contesto, questo io lo voglio dire, il messaggio complessivo di queste elezioni in realtà è un altro, è il messaggio che conferma le amministrative degli ultimi anni di ritrovata competitività del sistema politico a livello locale e a livello nazionale da quando il PD ha fatto sostanzialmente la scelta del campo largo, ma è banale aritmetica, cioè si sono resi conto che senza un accordo strutturale col 5 Stelle o con la sinistra non sarebbero stati competitivi. Da quando, e Schlein su questo è stata molto coerente nell'applicarlo ovunque, e il risultato, io vi ricordo i casi appena visti, Prato stravinta, ma anche Pistoia che è tornata al centro-sinistra dopo 9 anni. Allora, Pistoia, Pisa, Siena erano state perse 10 anni fa proprio quando il centro-sinistra scelse una linea diversa, cioè di dire rompiamo tutti i ponti con la sinistra, alleiamoci con il centro, e quello mise il centrosinistra in posizione di grave incapacità di competere. La strategia degli ultimi anni ha riportato invece l'idea di alleanze più larghe, e questo si vede nel risultato. Quindi competizione non vuol dire deve vincere sempre il centrosinistra, ma vuol dire che la competizione è aperta, questo l'abbiamo visto in varie città.

0: poi che, come dire, un'alleanza, un campo allargato, ovviamente lo sei in qualche modo costretto anche a metterlo in gioco nel momento in cui hai una determinata legge elettorale. Qua veniamo infatti al cantiere dei lavori della legge elettorale. Sappiamo, quasi ogni legislatura, ogni governo sente il bisogno di produrre una propria legge elettorale. Questo la dice lunga, al di là di qualsiasi ironia sul nostro sistema, anche perché spesso sono leggi elettorali che poi, per una sorta di legge del contrappasso, non vanno a premiare chi le ha elaborate. Quanto anche la questione legge elettorale in Italia si rifà un po' al suo libro Democrazia Addio?
1: Ma allora, la riflessione che io faccio nel mio volume, sì, è quella della capacità che si è un po' persa nelle democrazie occidentali, la capacità dei governi di effettivamente realizzare i desideri dei cittadini, le preferenze dei cittadini. Certo. Cioè la percezione in realtà è un dato reale, cioè che la politica riesce a incidere meno nella nostra vita di tutti i giorni, perché alcune dinamiche ormai sono governate dalla globalizzazione. Pensiamo alle delocalizzazioni, pensiamo ai vincoli dei mercati finanziari, quindi i governi sono un po' meno liberi di un tempo di realizzare i desideri dei cittadini. Venendo alla legge elettorale, allora, la questione della rappresentanza, qui bisogna dire un fatto: l'attuale legge elettorale, questo è bene spiegarlo a chi ci ascolta, è una legge che ha in parte, per circa due terzi, è proporzionale, quindi si assegnano i seggi in proporzione alle percentuali prese dai partiti, però per circa un terzo l'elezione avviene in maniera maggioritaria uninominale, per cui il territorio italiano è diviso in tot collegi e la coalizione che arriva prima nel collegio porta a casa il seggio, e quindi questo è un sistema che può creare delle maggioranze. Tra l'altro, un dato importante che va detto: il governo Meloni gode della più grande maggioranza nella storia della Repubblica, sì, sì, circa il 60%. Ma perché? Perché il centrosinistra si presentò diviso, PD e 5 Stelle si presentarono separati, quindi il centrodestra vinse, pensate, l'80% dei collegi uninominali. E grazie a quel trionfo nei collegi uninominali che il centrodestra poi oggi gode di questa grande maggioranza. Se PD e 5 Stelle fossero andati uniti, probabilmente sarebbe stato un pareggio o qualcosa di simile. Allora, il progetto del governo prevede, in sintesi estrema, di non usare più i collegi uninominali, ma di sostituirli con un premio di maggioranza, per cui sostanzialmente la coalizione che arriva per prima le viene regalato automaticamente un premio, mi sembra, di 70 seggi, che in alcuni casi può arrivare vicino al 60% della maggioranza parlamentare, che significa poter eleggere i giudici costituzionali, avvicinarsi alla possibilità di riforme costituzionali. Ora, valutazione di questa riforma elettorale, che pone una serie di problemi, ma soprattutto il problema principale a mio parere è questo: i sistemi con il premio di maggioranza, intanto va detto, non esistono praticamente in nessun paese del mondo. Esiste solo qualcosa di simile, ma non uguale, in Grecia. Ma non esiste. E perché non esistono? Ma la spiegazione non è difficile da capire, perché sostanzialmente con il premio di maggioranza io magari vinco per pochissimi voti. Ricordo, a chi ha qualche anno in più, il risultato elettorale del 2006, Prodi contro Berlusconi, in cui ci fu una differenza di 0,1 punti percentuali e per 20.000 voti il centrosinistra prese il premio di maggioranza. Allora lì si pone un problema di legittimità. Certo. Soprattutto se io porto una coalizione al 60% e magari quella ha vinto per poche migliaia di voti, ma questo rischia di creare tensioni enormi. Mentre invece il meccanismo dei collegi uninominali crea una maggioranza, e tutto sommato può essere anche una cosa utile per favorire la governabilità, ma lo fa in un modo, a mio parere, molto più legittimo, perché questa maggioranza è il risultato di tante vittorie territoriali. Quindi ciascuno di questi deputati dice: sì, ok, ma io sono stato il vincitore del mio collegio che rappresento, quindi questa disproporzionalità che si vede nella maggioranza risultante però è il frutto di tante vittorie elettorali. Quindi questo, secondo me, è il motivo per cui l'attuale sistema, anche quando produce risultati distorsivi, ha una maggiore legittimità, mentre invece io vedo molti rischi in questa riforma. Tra l'altro, alcuni costituzionalisti hanno sollevato anche tutta una serie di

0: di dubbi di costituzionalità, possibili risultati diversi tra Camera e Senato, insomma ci sono molti aspetti critici. Vedremo quanto il governo sembra intenzionato ad andare avanti, anche perché il governo ha capito che alle prossime elezioni il centrosinistra sarà unito quasi certamente, e quindi c'è il timore che con il sistema attuale non otterremo più la vittoria schiacciante del 2022, anche perché il distacco a livello nazionale tra le due grandi coalizioni è sempre stato negli ultimi anni di 3-4 punti, non di più, quindi l'elezione è chiaramente competitiva.
1: Al di là del testo che sia che possa presentare dei vizi di costituzionalità o meno, il fatto nel caso di arrivare ancora ad una legge elettorale che sia espressione solo della maggioranza, perché sappiamo insomma che è una legge ordinaria, quanto fa male al nostro sistema democratico? Molto. Dunque non sarebbe il caso di mettere in Costituzione due o tre regole sulla legge elettorale, la serie, la legge elettorale che variamo oggi non vale dalla non da questa ma dalla prossima tornata elettorale, quindi cos'è, 2030?
0: Ah, certo.
1: Cioè mettere
0: allora,
1: qualcosa,
0: sì,
1: non lo so, sì.
0: Allora, questa è una norma che esiste in Grecia, per cui sì, qual è il problema purtroppo? Che poi spesso si fanno elezioni anticipate, sapendo di fare una micro legislatura, cioè insomma il pragmatismo spietato della politica ha pochi limiti.
1: Fatta la legge, allora, trovato l'inganno, quindi.
0: Fatta la legge, trovato l'inganno. Allora, qui in realtà serve un qual è il rimedio? Come sempre non è mai semplice, richiede molta fatica. Allora, il rimedio è avere il segreto fondamentale di ogni democrazia, cioè una stampa, dei media e un'opinione pubblica che monitorano in maniera aggressiva l'operato dei politici e che non si fanno problemi a criticarli quando fanno queste scelte così autoreferenziali e slegate all'interesse comune. Io ricordo una riforma come il cosiddetto Porcellum del 2005, che venne approvato dal centrodestra esattamente con lo scopo di impedire la vittoria del centrosinistra alle elezioni successive, e le riforme pro domo sua hanno questi problemi. Allora io non vedo la costituzionalizzazione della legge elettorale, credo non esista in quasi nessun paese, perché creerebbe una rigidità che non ci possiamo permettere. Okay. Serve un po' di flessibilità nelle leggi elettorali. Tuttavia l'unico antidoto è veramente un'opinione pubblica molto vigile e dei media realmente indipendenti, che siano in grado di dire le leggi elettorali non si fanno di parte, anche perché creano instabilità, creano la tendenza a cambiarsi sempre la legge elettorale, ma devono essere frutto di uno sforzo condiviso. Tra l'altro l'abbiamo visto con la riforma costituzionale, con il referendum, quando si tenta di cambiare le regole del gioco con uno sforzo di parte, quindi senza un'ampia maggioranza, e negli ultimi anni tutti i referendum costituzionali sono stati persi dai promotori, perché cambiare le regole, in quel caso i referendum erano obbligatori, i cittadini sono tutto sommato saggiamente contrari a cambiare le regole quando lo vuole una sola parte, quindi la Costituzione prescrive maggioranze molto ampie per questo motivo. Non so se forse una prescrizione in Costituzione potrebbe essere di avere una maggioranza più grande per riuscire a approvare una legge elettorale. Su questo sarebbe interessante il parere dei costituzionalisti.
1: Professore, grazie sempre,
0: grazie,
1: buona giornata,
0: buon
1: lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie. Lorenzo De Sio, ordinario di Scienza Politica all'Università LUIS, coordinatore del CISE, Centro Italiano Studi Elettorali, e vi ricordo per la terza democrazia, addio. E bentornato ad Alex Giuzio, giornalista specializzato in turismo, demanio marittimo e ambiente. Buondì.
2: Buongiorno.
1: Ciao Alex, grazie per essere con noi. E noi, come al solito, quando ci perdiamo nelle questioni balneari, intendendo proprio i balneari, è Alex che ricorriamo per capire che cosa sta succedendo, quali sono le scadenze ormai vicine rispetto alle gare, un governo però che è fermo ancora su i ristori ai balneari, e di fronte a tutto questo arriva puntuale anche lo sciopero da parte della categoria della SIB. Che succede?
2: succede che le gare per riassegnare le concessioni in realtà sono già partite in moltissimi comuni. Il governo aveva dato tempo fino al 30 giugno del 2027 per concluderle, ma moltissime sentenze dei TAR e anche dei consigli di Stato hanno dichiarato che questo tempo bonus che ha dato il governo è illegittimo, perché appunto ci fu una sentenza nel 2021 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria che aveva detto che entro il 2023 bisognava concludere le gare. Poi il governo Meloni appunto ha spostato in avanti la scadenza con un periodo transitorio, ma appunto nel frattempo i giudici non hanno accettato questo prolungamento, e quindi i comuni si sono visti costretti da moltissime sentenze in realtà a partire già. Per esempio in Liguria sono già state concluse quasi tutti i comuni, sono partite in Toscana, stanno iniziando anche in Romagna, Rimini ripubblicherà il 10 giugno i primi bandi. E quindi insomma si sta già partendo. Il governo aveva anche annunciato, si era impegnato in realtà a varare un decreto attuativo per scrivere un bando tipo, un modello di bando da fornire ai comuni e per anche decidere le regole per gli indennizzi economici ai concessionari uscenti, ma insomma il tempo ormai è passato, non è ancora arrivato nulla di ufficiale e nel frattempo appunto si rischia che quindi arrivi fuori tempo massimo, proprio perché moltissime amministrazioni sono già partite.
1: E quindi a questo punto verrà messa una toppa? Cioè com'è che si riesce poi a ripristinare un minimo di ordine nel rispetto delle garanzie di tutti?
2: Allora, diciamo che i concessionari attuali chiedono un indennizzo economico sul valore delle loro aziende. La Commissione Europea ha detto più volte invece che questo indennizzo economico non è compatibile con la direttiva Bolkestein, perché rappresenterebbe un vantaggio improprio ai concessionari uscenti. Di conseguenza anche qui c'è un po' di anarchia, ogni comune sta calcolando i criteri degli indennizzi un po' per conto suo, in assenza di indicazioni nazionali del governo, che appunto ripeto sono in ritardo, quindi semmai arriveranno, comunque arriveranno quando già molti comuni saranno partiti. Ogni comune ha deciso i criteri un po' per conto suo per calcolare gli indennizzi, che però non sono sul valore dell'azienda come chiedono i balneari, ma spesso sono solo sugli investimenti che sono stati fatti ma non ammortizzati, e quindi diciamo che le cifre sono molto più basse rispetto a quello che i balneari si aspettano.
1: Ma questa, adesso non per voler fare la parafrasi dell'azione di governo, ma è un modo anche da parte del governo in ritardo, si può anche leggere come l'intenzione, senza intervenire, senza esporsi, perché sappiamo che i balneari rappresentano legittimamente anche un bacino di voto importante per il centrodestra, che intanto appunto in qualche modo, anche se in confusione, la vadano a risolvere localmente, territorialmente, comuni, e poi se ne riparla?
2: Perché è possibile. Diciamo che più che rappresentano un bacino elettorale, direi che rappresentavano, perché poi si sono sentiti anche un po' traditi dal governo, perché
1: certo,
2: in campagna elettorale
1: certo.
2: Giorgia Meloni aveva promesso di salvarli dalla Bolkestein, di non farle gare, poi in realtà ha approvato solo questa piccola proroga che non è stata gradita nemmeno ai balneari, perché ha allungato di 2 anni e ha creato ancora più confusione,
1: sì,
2: a causa di queste
1: certo,
2: sentenze.
1: Perché è stata una sospensione,
2: quindi,
1: della situazione, no? Non una soluzione.
2: Sì, esatto. È come un po' dire a un malato terminale, no? Hai un anno di vita e poi no, aspetta, ne hai altri 2, no? Di sofferenza. Ecco, più o meno per loro l'hanno un po' letta così, da quello che ho intuito. E quindi sì, il governo ha preso sicuramente tempo, ma un po' non sa da che parte insomma risolvere questa situazione, cioè come conciliare quello che chiedono i balneari con quello che invece impone l'Unione Europea. Si è sicuramente perso tantissimo tempo, ormai è difficile anche trovare una strada giuridica, perché nel frattempo i tribunali hanno chiuso ogni possibile porta.
1: Certo.
2: La stanno sì lasciando molto ai comuni, quindi anche questo prendere tempo in realtà è un modo per risolverla. Sì, a livello locale, però poi senza indicazioni nazionali si rischia comunque il caos, perché poi per ogni bando c'è un ricorso ormai, e quindi che sia o un concessionario uscente che perde o quello che voleva la concessione che non la riesce a ottenere, si allungano molti tempi.
1: e vedremo se gli scioperi poi renderanno più difficoltose le vacanze degli italiani. Spero di no, ecco, credo di no.
2: Sì, per il momento la principale associazione di categoria, il SIB Confcommercio, ha annunciato la mobilitazione generale, l'hanno deciso la settimana scorsa, non hanno ancora comunicato le modalità in realtà, quindi sì, furono gli anni scorsi, fecero proteste anche eclatanti come la chiusura degli ombrelloni per qualche ora, ma insomma non so ancora quest'anno come andrà a finire. Sì, sicuramente sarà un'altra estate in cui se ne discuterà molto, questo non c'è dubbio.
1: E torneremo ad aggiornarci. Grazie Alex Giuzio, buona giornata.
2: Grazie
1: Alex.
2: Grazie a voi per l'invito, buon
1: proseguimento.
2: Grazie
1: ancora, buon lavoro. E vedremo quello che succederà. Intanto, visto che l'avevamo citato questa mattina, le agenzie in questo momento stanno battendo nuove dichiarazioni di Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema dell'Iran, quello che a livello di messaggio si fa sentire, però ancora non lo abbiamo visto né in foto né in video, proprio perché c'è chi dubita addirittura della sua esistenza in vita, c'è chi invece dice che è ferito gravemente, anche deturpato al viso, quindi questo potrebbe essere uno dei motivi. Intanto però nelle sue dichiarazioni, eccolo qua, Khamenei dice: il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi americane, l'ago della lancetta del tempo non torna indietro, le nazioni, i territori della regione non saranno più uno scudo per l'America, e quindi l'America non avrà più un punto sicuro per le sue malefatte. Ecco, questo non porta a un clima disteso che prospetti il raggiungimento nelle prossimissime ore di un'intesa. È vero anche che a volte, quando si stringe rispetto ai negoziati, le dichiarazioni diventano anche molto muscolari. Staremo a vedere. Intanto però, come ogni martedì, noi torniamo a dare il buongiorno ad Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia, è componente del CIDU, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno Chiara e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora,
3: ai quali fa bene, molto bene, questa enciclica di Leone, ci aiuta molto il momento così.
1: Serviva, più che opportuna, direi.
3: Sì,
1: non c'è dubbio.
3: Eccoci qua.
1: Alessandra Servidori, leggevo la sua analisi sul sussidiario di due giorni fa, dove il tema e l'attenzione puntava alla povertà, o meglio al contrasto, alla lotta alla povertà, in modo particolare guardando al prossimo anno, quando la Commissione europea dovrà presentare una raccomandazione. Ora è soltanto a livello di elaborazione e a livello di confronto. E quanto è importante che arrivino delle indicazioni, delle linee a livello di Unione Europea, quanto però poi alla fine si ragiona sempre sui fondi che sono a disposizione,
3: che saranno sempre meno, ed è questa la notizia che comincia a far tremare i polsi, perché effettivamente un po' il PNRR, un po' la situazione energetica, è chiaro che i fondi anche a livello europeo, soprattutto la Banca Europea ha deciso che non abbassa, anzi tiene alti i tassi, quindi la situazione per noi europei, diciamo, poi se guardiamo anche in Italia, insomma, evidentemente, oltretutto ci sono delle notizie un po' contrastanti, e ci converrebbe avere un unico punto di riferimento per scusatemi, si è abbassata la voce, per i dati. E allora, questa è una notizia un po' così, no? Cioè, come un po' tirata fuori, un po' in sordina, che serve invece conoscere, perché la Commissione sta già presentando, cioè sta già lavorando su una raccomandazione, come diceva lei Chiara, che sta elaborando e che fornirà orientamenti politici basati sull'evidenza e migliori pratiche per prevenire e combattere la povertà lavorativa. Ora, questo ci chiama in causa perché sui 27 paesi diciamo che fanno parte dell'Europa, 22 hanno già presentato, compreso noi, ma noi l'abbiamo presentato l'anno scorso, un piano per contrastare la povertà diciamo minorile, ma la povertà sia quella percepita che quella reale. E ovviamente ci sono sono tutte le sfide legate alle pressioni sul costo della vita, no? Che stanno spingendo sempre più persone verso la povertà, aggravando anche la difficoltà per coloro che già faticano e vivono una precarietà finanziaria in famiglia a reddito medio che è evidente, insomma. Quindi la commissione ribadisce, io sto lavorando, dice la commissione, noi faremo una proposta che ovviamente passerà dal consiglio,
1: certo,
3: sulla lotta all'esclusione abitativa, per cui peraltro in Italia si stanno già destinando risorse e lo sappiamo perché c'è il piano casa che adesso poi vedremo come verrà realizzato, ma insomma ma cita anche la povertà energetica e dei trasporti e qui è il problema più grosso, no? Perché dovrebbe rimanere una priorità nel contesto dell'attuale turbolenza geopolitica, ma non riusciamo a metterci, come posso dire, in una situazione di sufficiente tranquillità, perché la situazione geopolitica è quella che è, ascoltavo prima tutta una serie di ragionamenti. Quindi, e cosa succede? Succede che la preoccupazione più grossa della Commissione che sono l'accesso ai servizi sociali, per cui vi è la necessità di una migliore copertura, di una maggiore integrazione e cooperazione tra i servizi. Però cosa dice la Commissione? Attenzione, ci sono bisogni effettivi, no? Di servizi, però abbiamo in questo momento abbiamo non solo competenze limitate in materia, ma abbiamo, perché la Commissione può dare orientamenti ma non interviene, no? Ecco,
1: certo.
3: Non interviene direttamente, quindi è chiaro che noi abbiamo sulle nostre spalle la responsabilità del nostro piano, quello del 2024, che fornisce le indicazioni programmatiche per gli interventi e i servizi sociali, ma non era ancora successo quello che è successo dopo, no? Con la rielezione di Trump e quindi noi
1: tutto
3: abbiamo
1: quello che ne ha seguito.
3: Ecco, quindi è un problema veramente enorme e ci vuole un po' di coordinamento tra i paesi UE, quel coordinamento che non riusciamo neanche a trovare in materia di armamenti, se figuri. Quindi la Commissione cosa fa? Lo studia durante il semestre europeo, ogni sei mesi ruotano la responsabilità per poi presentarlo nel 2027, quindi questo processo si svolge ogni anno e deve tenere conto delle raccomandazioni specifiche, no? Però la Commissione ci dice già che gli Stati membri spendono i fondi UE, li spendono male, sono lenti. Anche noi siamo lenti perché non abbiamo spesso le competenze per studiare, fare, presentare dei progetti e soprattutto cosa dice la Commissione, questo è vero, risorse pubbliche ce ne sono poche e sono limitate, quindi c'è bisogno di trovarne anche di ulteriori coinvolgenti privati, che è il vecchio problema di una politica di sussidiarietà. Per cui noi fino adesso abbiamo contatto sul Fondo Sociale Europeo, che però viene tagliato, e venendo tagliato il Fondo Sociale Europeo è chiaro che anche la politica di coesione per tenere tutti insieme, per aiutare i soggetti a rischio, viene a essere decurtata di una serie di interventi. Quindi noi dobbiamo impegnarci a razionalizzare, investire, spendere meglio le risorse che abbiamo, ma dobbiamo anche tagliare quelle che sono, cioè avere il coraggio, e su questo Draghi ci ha detto, ci ha ripetuto, ma non solo, anche la Banca d'Italia, bisogna che noi agiamo sul prossimo bilancio, che poi è quello a lungo termine della UE, no? Che sarà il vero banco di prova.
1: Sì, sarebbe appunto.
3: Cioè stiamo già guardando il 28-34.
1: Per forza.
3: Per forza dobbiamo guardare avanti, no? Quindi dobbiamo mettere in conto che l'inclusione sociale e lo svuotamento della povertà insieme alla sicurezza e alla competitività minano, no? La finalità stessa di questa strategia, cioè ci vuole equilibrio tra le risorse che spendiamo per la nostra sicurezza e le risorse che abbiamo a disposizione per sostenere, diciamo, la coesione sociale. Quindi non è facile quando noi abbiamo adesso 15 milioni cioè abbiamo come obiettivo di ridurre 15 milioni di persone a rischio di povertà, questo l'avevamo già nel 2019, però lo dovremo portare avanti entro il 2030 e guardando anche il 2050, però purtroppo già nel 2025 quel numero è diminuito di solo 3-4 milioni. E quindi è troppo lento.
1: E poi io non lo so, sono sempre molto timorosa rispetto a azioni e dichiarazioni nei mesi prossimi, cioè nell'anno che poi sarà l'anno delle legislative, no? Dove sentiremo sicuramente tante facili promesse, dove altrettanto sicuramente tanti soldi a mo' di obolo saranno messi qua e là per far contenti delle categorie, in un momento in cui non ce lo possiamo assolutamente permettere e dobbiamo segnare una lista delle priorità e spiegare ai cittadini perché è necessario investire solo su questi punti, solo su questi campi. Invece credo che andrà diversamente.
3: Secondo il mio parere, le prossime elezioni noi ce le giochiamo, destra, sinistra, centro, se la giocano molto, e abbiamo visto anche le ultime, diciamo, elezioni di queste ultime 48 ore, sul rapporto vero con i cittadini, autentico con i cittadini, che sfugge spesso la situazione territoriale a livello nazionale, sfugge la realtà, mentre invece la gente vuole, come posso dire, avere persone che amministrano la cosa pubblica conoscendoli, quindi la situazione territoriale è quella che ti darà diciamo la risposta, e la risposta in questo momento è di assumersi la responsabilità. Guardi, la prossima legge di bilancio sarà una botta terribile.
1: Per forza, le premesse ci sono tutte per la botta.
3: Quindi in Italia la povertà assoluta riguarda circa quasi 7 milioni di individui, quindi il 9% della popolazione. Certo. Quindi lei capisce che è una botta terribile questa. Però c'è anche una sorta di strana lettura che ieri leggevo sul Corriere della Sera, l'Inserto Economia, dove non si capisce bene, diciamo che l'osservatorio dal centro studi e ricerche itinerari previdenziali è un osservatorio veramente molto qualificato, che ci dice che la serie storica evidenzia che i redditi crescono. Quindi se i redditi crescono vuol dire che un minimo di salari un pochettino più consistenti ci sono, però c'è una traslazione dai più bassi
1: è quello, certo.
3: È in risonanza con le statistiche. Quindi da una parte c'è l'Istat che segnala l'impoverimento della popolazione, però e l'aumento della povertà relativa e assoluta, però nello stesso tempo i redditi stanno crescendo. Allora cosa succede? Cioè la lettura non può essere lasciata a chiunque, no? Faccia i festival. Io sono rimasta molto impressionata dalle dichiarazioni che sono state fatte al Festival del Lavoro la settimana che ci lasciamo alle spalle, molto, perché i dati non si leggono a seconda delle convenienze. Quindi sono veramente molto molto molto preoccupata, e anche che ci siano, come posso dire, pubblicati, analizzati dati che poi non rispondano alla verità, ecco. Quindi soprattutto sull'occupazione, quindi si facciano dei proclami che non aiutano assolutamente. Comunque io, è chiaro che il mio lavoro è quello di essere molto analitica e quindi lo sono, e penso che una città per esempio come Venezia, che ha dei enormi problemi, no, di immigrazione, cioè di gente che veramente, cioè, non ne può più di avere dei palazzi di, non so, di 8 piani che attraversano la laguna come le navi, è un problema di anche di costi nel mantenere un certo decoro di una città così, abbia poi risposto in questo assessorino giovane che però aveva capito.
1: No, mi fa ridere l'assessorino, mi fa ridere
3: è giovane ed è stato premiato, si vede che ha lavorato bene, vede?
1: No, questo sì, ma mi faceva sorridere l'assessorino, ecco, con questo vezzeggiativo di, non lo so, di grazioso, per carità, però è affettuoso, lo vogliamo vedere così.
3: Io guardo molto ai giovani, sono la nostra speranza, Chiara.
1: Assolutamente.
3: I giovani.
1: Assolutamente.
3: Va bene, Chiara, questo è diciamo oggi il saluto che vi faccio con affetto a tutti voi che mi ascoltate.
1: Grazie sempre, Chiara, alla nostra Alessandra Servidori. Come faremo senza la nostra Alessandra Servidori, che ci pungola ma ci spiega e ci accompagna, quindi questa è una bella certezza. Adesso torniamo a Modena, non so se avete sentito le ultime notizie rispetto a Salim El Khoudry, l'autore, il 21 maggio dell'attacco con un'auto si è lanciato contro la folla, e sappiamo quello che è successo. Fortunatamente non ci sono stati morti, ma ci sono stati feriti e anche gravi, e quindi questo ovviamente sta aperto poi tutto un dibattito, che è importante che ci sia, ma è giusto anche incanalarlo nel modo più opportuno. Scusate, non era il 21 maggio, era due sabato fa. Allora noi subito diamo il buongiorno e il bentornato a Giacinto della Cananea, che è docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano, nonché editorialista. Buongiorno professore, bentornato.
4: Buongiorno, grazie.
1: Allora, rispetto, dicevo, all'inchiesta dove insomma stanno aumentando anche le informazioni per cercare di definire il profilo di questa persona, è risultato che El Khoudry avesse cercato informazioni anche su altri attentati in Europa, anche se non aveva legami diretti con qualche cellula o qualche gruppo. Ecco, lasciamo adesso sullo sfondo lo sviluppo dell'inchiesta e poi casomai valuteremo gli esiti finali. Però io leggevo proprio un suo editoriale sul Foglio, e in questo editoriale lei dice giustamente bene che ci sia la riflessione, bene ovviamente che la macchina della giustizia e delle indagini si muovano nelle direzioni che devono prendere, però serve una riflessione, leggo proprio, ad ampio raggio sulle politiche pubbliche riguardanti il controllo del territorio e l'integrazione dei cittadini provenienti da altre aree del mondo. Ecco, allora facciamola questa riflessione rispetto alle politiche pubbliche, qua ovviamente in riferimento al governo Meloni. Cosa si è fatto, come si è investito, quali canali e protocolli si è deciso di attivare?
4: Beh, allora diciamo che il governo Meloni ha risposto ad una esigenza diffusa in diversi strati della società italiana. La questione non è il se si dovesse concentrare l'attenzione, come è stato fatto, sull'immigrazione, ma il come. Ecco. Lo si è fatto, perché da un lato vi è stato un importante investimento di capitale politico, di risorse nella normazione e soprattutto nella legislazione di emergenza che si è realizzata attraverso l'adozione di decreti legge incentrati proprio sulla in politica dell'immigrazione, nonché ovviamente su quella che riguarda il controllo dell'ordine pubblico. E c'è stato un importante investimento anche dal punto di vista finanziario. Non è stata la somma di 1 miliardo di euro che alcuni critici hanno indicato, però nell'arco di 5 anni, per esempio per la realizzazione dei centri per la gestione dei migranti in Albania, è stata prevista una spesa di 670 milioni di euro, che per un paese come l'Italia, con la sua situazione di bilancio, non è neanche neanche una spesa irrilevante.
1: No, lo vediamo adesso, la fatica a trovare i fondi per coprire le proroghe dei tagli alle accise, al di là di quello che uno possa passare sulle proroghe, però per trovare 200 milioni ci sono notti e notti di lavoro della ragioneria dello Stato e dei funzionari del MEF.
4: Ma soprattutto quello su cui secondo me va fornita un'informazione a chi ci ascolta è che in un bilancio, quello del Ministero dell'Interno, che diciamo è il centro amministrativo più importante per quello che riguarda il controllo del territorio, in un bilancio che secondo i dati ufficiali accertati dalla Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato del 2024, non abbiamo ancora i dati dell'anno scorso perché questi li avremo alla fine di giugno, ma in un bilancio che ha subito nel complesso una riduzione di più dell'1% rispetto al 2023, attestandosi su poco più di 30 miliardi di euro, in realtà la spesa per la missione riguardante l'immigrazione è aumentata del 3%, quindi sostanzialmente non soltanto c'è stato uno spostamento di risorse all'interno del bilancio del Ministero dell'Interno, ma questo è accaduto nel momento in cui il bilancio complessivo del Ministero dell'Interno subiva una riduzione, sia pure contenuta, e questo può fare sorgere il timore che per aver un po' per diciamo dare seguito alla richiesta di una parte dell'elettorato e un po' anche per retorica politica, si sia come dire data eccessiva enfasi, sia posta un'eccessiva enfasi sul controllo dell'immigrazione, mentre invece il vero problema è quello del controllo del territorio, sul quale tra l'altro storicamente noi abbiamo avuto dei risultati migliori rispetto ad alcuni paesi a noi vicini come la Francia.
1: È proprio questo il punto. Invece rischiamo anche di perdere, come dire, una sorta di know-how, di esperienza che comunque siamo stati in grado di mettere in campo rispetto a come dire input ideologici, non saprei come altro definirlo.
4: Esattamente. E questo confronto con la Francia è interessante anche perché c'è una questione che spesso viene confusa con l'immigrazione, ma che invece va tenuta distinta, ed è quella della integrazione di cittadini italiani che provengono da altre aree del mondo e da altre culture. È una questione completamente diversa, perché non si tratta diciamo come spesso con una certa mancanza di finezza politica si dice di respingere i barconi. Qui si tratta di gestire delle persone che sono da noi da una vita, e molte di queste persone sono anche nate in Italia. Questo tra l'altro è il caso di
1: Alcudri, che è cittadino italiano e che abbiamo sentito invece che deve tornare a casa, no? Della serie casa è casa sua, è qui.
4: Ecco, guardi, questo diciamo fa capire come specialmente nei momenti un po' così più caldi il dibattito politico e anche quello sui media in Italia tenda a scendere sotto il livello di guardia, perché mentre è possibile in casi eccezionali sulla base della legge del 92 revocare la cittadinanza ad un soggetto che l'abbia acquisita, quello che non è possibile nel nostro ordinamento giuridico è togliere la cittadinanza ad un soggetto che, non avendo mai avuto la cittadinanza di un altro paese, si troverebbe in una situazione assolutamente deteriore.
1: Sì, lo fai diventare apolide, in senso, apolide, dire, dov'è che lo rimpatri? Cioè, quello è il fatto, no?
4: E si troverebbe tra l'altro a non poter avere neanche quelle forme tradizionali di assistenza che sono garantite dal potere pubblico, quali sono per esempio la tutela diplomatica e consolare, perché ovviamente una apolide non ha titolo per accedere.
1: È cittadino di nessuno.
4: No, ecco, e questo, diciamo, insieme a questo c'è una considerazione che si può fare con l'occhio rivolto ai nostri vicini francesi. Mm-hmm. proprio per evitare di commettere errori, per imparare, per trarre lezioni dalla loro esperienza. In Francia, dove la percentuale di cittadini naturalizzati è notevolmente superiore, cioè secondo i dati più recenti dell'Istituto Statistico Francese, si tratta del 21% della popolazione complessiva, che diventa il 30% sulla quota al di sotto dei 60 anni. Ed è una parte di popolazione che ha una situazione evidentemente sfavorevole dal punto di vista di un dato che tra tutti è veramente ha una grande importanza, l'abbandono scolastico, ma anche la disoccupazione e la povertà. E quindi queste persone sono anche più esposte non soltanto alla radicalizzazione islamista.
1: Certo.
4: E su questo c'è un libro molto bello di Gilles Kepel, La fattura, che spiega come su questa compartimentalizzazione della società francese abbiano agito purtroppo sia coloro che hanno cercato di reclutare giovani per il terrorismo, sia anche le organizzazioni criminali. Questa è un'esperienza che noi dovremmo considerare con molta attenzione per evitare che qualcosa di simile accada da noi.
1: Sì. Spero, nel senso che non mi pare che ci sia questa presa di consapevolezza, o nel momento anche ci fosse, poi si torna un po' al discorso che facevamo prima, no? Comunque viene piegata la logica politica del momento, non logica politica con capacità di visione, che allora avrebbe più che un senso.
4: Esattamente, e la conseguenza di quello che lei ha appena detto è una riflessione assolutamente inadeguata sul ruolo della pubblica amministrazione. Qui va detto con molta chiarezza che i politici sono ovviamente fondamentali, perché interpretano bene o male che sia i bisogni espressi dal corpo sociale, ma l'amministrazione resta, è quella cioè che nell'alternarsi delle forze politiche deve garantire la continuità delle politiche pubbliche nell'interesse dei cittadini.
1: Certo.
4: Se noi rinunciamo ad investire sull'amministrazione, e questo richiede investimenti sul personale, sulle tecnologie, rischiamo non soltanto di perdere il controllo del territorio, ma rischiamo di essere impreparati per le sfide dei prossimi anni.
1: Sì, e che già non è che ci presentiamo molto bene rispetto alle sfide, già quelle attuali, e poi in prospettiva dei prossimi anni, che invece insomma sono sempre più pressanti. C'è anche il dato demografico, no? Che in qualche modo,
4: certo,
1: secondo me dovrebbe indirizzare anche le nostre politiche rispetto ai flussi migratori, l'integrazione.
4: L'ultimo rapporto Istat, da questo punto di vista, offre non soltanto ovviamente alla cerchia degli esperti, ma a tutti i cittadini italiani, sia dei dati sia delle valutazioni sulle tendenze in atto. Ed è evidente che questo, il nostro è un paese che ha un basso tasso di natalità, ha bisogno di forze giovani che vengano da varie aree, ma le deve inserire in un tessuto sociale che ovviamente richiede una grandissima cura, anche per evitare di dare spazio a movimenti estremisti o addirittura apertamente xenofobi.
1: Assolutamente, rischio quanto mai reale, lo sappiamo bene. Professore,
4: bisogna investire,
1: prego,
4: sulla pubblica amministrazione.
1: Ma in che ora le rubo veramente a un minuto, ma lei sarà bravissimo a dirmi in 30 secondi, ma investire come e in quale direzione, cioè chi?
4: Allora, bisogna puntare non soltanto sulla quantità, perché ovviamente c'è bisogno, per esempio, di rimpolpare gli organici quando escono, come sta accadendo, funzionari.
1: Veloce, veramente mi chiudono, se no.
4: La seconda cosa, bisogna investire sulla qualità, e quindi fare concorsi veri e valutare i dirigenti per i risultati che ottengono.
1: Bello, questo lo riprendiamo e presto come discorso, Giacinto Della Cananea. Grazie per questa mattina, professore. Buona giornata.
4: Arrivederci, buona giornata.
1: Buon lavoro. Giacinto Della Cananea, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano, e con lui ci salutiamo. Grazie per averci seguito, grazie a Roberto Damiato in regia. Vi ritrovo domani puntuali alle 7 su In Blu 2000.
5: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la IA a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Centrosinistra in ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice, i negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha e nella notte sarebbe stato intercettato un drone americano da parte di Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,47%, a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino, una procedura informatica, spiega l'Ateneo, gli studenti ti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Nel nostro spazio di approfondimento di informazione locale, completato con alcune interviste, oggi non possiamo non parlare delle elezioni comunali che si sono appena concluse, ma soprattutto dei risultati, e nel caso specifico il focus riguarda Macerata. È arrivato solo nella notte il verdetto, anche un po' inaspettato, nel senso che i dati ufficiosi davano come vincente al primo turno Sandro Parcaroli, e invece al termine delle operazioni di scrutinio per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, è successo che Sandro Parcaroli e Gianluca Tittarelli si affronteranno al ballottaggio per la carica di sindaco tra 15 giorni, prossimi 7 e 8 giugno. Sandro Parcaroli, sindaco uscente per il centrodestra, ha ottenuto 10.044 voti, pari al 49,96%. Gianluca Tittarelli per il centrosinistra 8.435 voti, pari al 41,95%. Gli altri candidati hanno ottenuto: Mattia Orioli 613 voti, pari al 3,05%, Marco Sigona 700 voti, 3,48%, e infine Giordano Ripa 314 voti, 1,56%. Le schede bianche sono state 72, le schede nulle 350. Sono state elezioni molto lunghe, ci ha voluto parecchio tempo per esaminare tutte le schede nei 44 seggi aperti a Macerata. In alcuni, insomma, ci ha voluto ancora di più, conteggi, riconteggi, uno sguardo anche alle preferenze. Nel centrodestra abbiamo, per Fratelli d'Italia, ottenuto il massimo dei voti, 576, Francesca D'Alessandro. Poi in Parcaroli sindaco, Lega Civici per Parcaroli, Andrea Marchiori ha ottenuto 301 voti. Facciamo solamente riferimento ai primi, Forza Italia, Riccardo Sacchi con 327. Per i maceratesi, per Parcaroli ha ottenuto più voti di tutti Francesco Luciani con 175, nell'UDC Marco Caldarelli con 198 voti e Macerata Unica Deborah Pantana con 129 voti. Nel centro-sinistra, anche qui riguardo alle preferenze, nel Partito Democratico Narciso Ricotta ha ottenuto 271 voti, nel Movimento 5 Stelle Roberto Cherubini 175, in Alleanza Verdi Sinistra Andrea Maurilli con 103 voti, Strada Comune Alberto Ciccarè 119 voti, e poi Uniamo Macerata Luciano Pantanetti ha ottenuto 333 voti, nei Riformisti Macerata Stefano Di Pietro, quello che ha ottenuto di più, 115 voti, infine l'altra Macerata Michele Lattanzi 164 voti. Naturalmente adesso si lavorerà per il ballottaggio. Tiziana Tiberi ha realizzato alcune interviste a caldo questa notte, appena arrivata la notizia del ballottaggio. In comune c'erano Sandro Parcaroli, che ha espresso appunto le sue considerazioni riguardo al voto, e poi Elena Leonardi, segretaria regionale di Fratelli d'Italia, e Ninfa Contigiani, segretaria comunale del Partito Democratico di Macerata.
8: Posso dire che c'è, non la vedo, però io dico che abbiamo fatto anche un grande risultato, perché tutti mi davano che non potevo vincere il primo turno, mi sono andato vicinissimo, ma proprio vicinissimo, vicinissimo.
9: Adesso cosa pensa di fare? Chiederà il conteggio o si prepara già il secondo turno?
8: Ma guarda, stasera dopo una giornata così non ho pensato ancora che farò, so solo che i cittadini hanno votato così, rispetto, eravamo 5 sindaci, non era facile, per una manciata di voci non sono andato al primo turno, vinceremo al secondo turno perché c'è più di 1600 voti di differenza. Guardate, sorrido pure, perché farò altre due settimane.
10: Sandro Parcaroli e la coalizione di centrodestra è arrivata ovviamente in vantaggio e davanti, ma con un 49,96%, che veramente per 4 punti percentuali, che sono corrisposti a 10 voti, non ha sancito la vittoria oggi al primo turno. Cercheremo di capire ovviamente anche a bocce ferme, diciamo così, quelle che sono state le evoluzioni che ci arrivavano dai seggi, fra schede contestate, fra conteggi che avevano lasciato fuori le bianche, le nulle, ci arrivavano, diciamo, voci un po' contrastanti anche dai singoli seggi. Il dato comunque di veramente pochi minuti fa è quello che andremo, insomma, avremo altre due settimane di lavoro per arrivare alla fase finale delle votazioni a Macerata. Ovviamente sicuramente il dato riconosce una preferenza da parte dei maceratesi per Sandro Parcaroli e per le liste che lo hanno sostenuto. Ora il ballottaggio apre ovviamente una parentesi nuova che affronteremo sicuramente già da domani.
7: Arriva la sorpresa finale, neanche il candidato Tittarelli immaginava, che ha lasciato pure la sala consigliare, e arriva invece per veramente una decina di voti, è ballottaggio tra Tittarelli e Parcaroli.
11: Sì, perché la democrazia c'ha questo di bello, che bisogna contare fino all'ultimo voto, e quindi adesso si riapre una nuova partita. E è stata un calcolo e una misurazione molto lenta, i seggi hanno avuto dei problemi, ma nel complesso significa che c'è stata una partita che è rimasta aperta.
12: Radio Nuova, in blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006003.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Marche, infinita cultura.
13: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e a tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi, per nostra rubrica con alcuni appuntamenti che ho selezionato appositamente per voi. Iniziamo con venerdì 29 maggio alle ore 21 al Teatro Sperimentale di Pesaro, penultimo appuntamento per Teatro Oltre, il festival multidisciplinare ideato e realizzato da AMAT insieme a 11 città delle Marche, giunto quest'anno alla sua 22esima edizione. In scena ci sarà Atomica della compagnia Muta Imago con Alessandro Berti e Gabriele Portoghese, per la regia di Claudia Sorace e per la drammaturgia e il suono di Riccardo Fazzi. Liberamente ispirato al carteggio fra il filosofo tedesco Günther Anders e l'aviatore americano Claude Eterly, lo spettacolo affronta il tema della responsabilità individuale di fronte agli eventi collettivi della storia. Al centro del racconto il giovane meteorologo che nel 1945 diede l'autorizzazione allo sgancio della bomba atomica su Hiroshima e che, una volta tornato in patria accolto come un eroe, non riuscì più a convivere con il peso delle vittime innocenti lasciate dietro di sé. Lo spettacolo trasforma questa vicenda storica in un viaggio visionario nella memoria e nella coscienza del protagonista, evocando i fantasmi del Novecento e interrogando il presente sul rapporto tra colpa, potere, guerra e umanità. Da giovedì 28 maggio fino a domenica 31 maggio al Teatro della Fortuna di Fano andrà in scena il dramma Il padre di Florian Zeller. Protagonista dell'intenso dramma, nel ruolo di un uomo anziano colpito dall'Alzheimer, sarà Giorgio Colangeli, mentre Francesca Ciocchetti reciterà nel ruolo della figlia Anna. La regia è di Giacomo Tarsi. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un coloroso saluto dalla vostra Samuela Lautizzi. Okay.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Due minuti, un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan, a volte la violenza paga.
1: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
2: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle SAD, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
1: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
2: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
1: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
2: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tiracchile Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La AI sia a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice.
2: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Centrosinistra è ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento. Tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. Gli Stati Uniti attaccano un sito di costruzione di armi, alcune navi iraniane. Risponderemo, avverte Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco anche alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È scattato il protocollo Ebola per due cooperanti rientrati ieri in Italia da Uganda con la febbre, test negativi per i due, un uomo e una donna di 31 e 33 anni che sono stati per tre mesi in una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo. L'origine dell'infezione potrebbe essere batterica, riferisce il ministero, secondo il quale il rischio Ebola in Italia resta molto basso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: E siamo qua anche oggi al nostro appuntamento qui a Radio Nuova Macerata. Siamo tutti quanti io volevo dirvi che cosa, ma è semplicissimo. Elisa.
1: Eccoci Nazareno. Allora parliamo con Maurizio Verdenelli, il nostro caro amico giornalista, per quanto riguardano le elezioni. C'è un ballottaggio, Maurizio, vero?
0: Certo, qua.
2: Sì. È stato veramente una notte alla Agatha Christie, un giallo politico elettorale.
0: dici un pochettino da, più.
2: Innanzitutto Elisa ponga il problema.
0: Ecco.
1: Sì, allora praticamente scusate un attimo perché io nel frattempo sto facendo alcune commissioni intanto. E allora succede questo che in pratica c'è questo ballottaggio tra Sandro Pascaroli, sindaco uscente, e Pittarelli di centrosinistra. E allora ecco, all'inizio sembrava che Pascaroli avesse vinto Maurizio, giusto? Poi dopo intorno l'una le cose sono cambiate.
2: Sì, per 10 voti al seggio di Via Edmondo De Amicis, che non ha avuto cuore nei confronti, che fa una battuta. Ma dove ti trovi? Tutti cagnolo in un ufficio postale.
1: Devo
2: fare delle commissioni.
1: Sì, sono a scadasso.
2: Allora c'è poco rispetto per i nostri radioascoltatori, perché insomma, tu che dici, Nazareno?
0: Dico che siamo arrivati lì, ma per 10.000 cose non ne hai detto tu. Non siamo riusciti ad avere chi. Questa volta non ancora sappiamo chi sa. Sarà.
2: È tra 15 giorni.
0: Tra 15 giorni, vero?
1: Mm-hmm. Sì, tra 15 giorni si saprà. Io ho alcune domande, Maurizio, da parte del nostro amico Francesco Ciccarelli, anche lui giornalista. E ecco qua. Partiamo subito con la prima. Questo ballottaggio. È la prima volta che lo vedi in questo modo in tanti anni di giornalismo?
2: Certo, sì.
0: Ecco.
1: Quindi eccolo, congeniamo. Non vuoi aggiungere altro, Maurizio?
2: No, è una cosa, un unicum anche nella storia elettorale italiana, insomma, perché addirittura il Pittarelli indebitamente, credo anche questo un unicum nella storia elettorale italiana, l'unicum ha fatto mea culpa in debita dicendo che aveva perso, in realtà non aveva perso, aspetta almeno il dato ufficiale, no, prima di dire che ha perso. Insomma, è stata anche una scena un po' penosa veramente.
1: Non ho capito. Secondo te, Maurizio, quali sono gli elementi che hanno portato Pascaroli a vincere nelle frazioni?
2: Beh, il fatto che le frazioni sono quelle che hanno più popolazione attualmente, e quindi loro cioè il centrodestra ha molto lavorato sulle frazioni, che invece prima era il campo, insomma, di battaglia opimo del centrosinistra, essendo le frazioni naturalmente popolate da gente che magari un tempo non si poteva permettere il centro storico, e adesso adesso magari è tutto cambiato, le frazioni erano i borghi, e quindi erano i popolani, gente che naturalmente era destinata a una ribellione sociale verso l'establishment, sia nel Medioevo che sia ai tempi nostri. Attualmente è tutto cambiato perché i centri storici si sono spopolati, desertificati, e le città si sono trasferite in pianura, e anche questo è il caso di Macerata. I famosi Villaroli sono diventati poi signori che erano una volta quelli del centro storico, che è diventato ormai in mano a amici stranieri, studenti e il commerciante sempre di meno, questi, perché anche questi chiaramente i commercianti si trasferiscono in basso data la difficoltà di affluire nel centro da parte dei, dei possibili acquirenti. Tanto è vero che chi rimane al centro è perché lavora sull'online, sul commercio online. E quindi il fatto di aver avuto questa preponderanza nei borghi e nelle frazioni sta a dimostrare che c'è un cambiamento demografico e residenziale totalmente rivoluzionato, e dall'altra che il centro storico va a un certo punto insomma ripopolato, rivissuto, rivisto e finalmente possa essere anche zona residenziale e abitativa. Quando io sono venuto a Macerata negli anni 80, il centro storico era abitato se no da 1500 residenti e erano già tanti, perché il Macerata non aveva ancora tutti questi fenomeni che attualmente purtroppo dobbiamo verificare. Attualmente credo che i residenti siano molto di meno, sia per le condizioni di disagio per chi abita nel centro storico, un centro asfittico, e poi per chi abita in via Crescimento addirittura c'è anche il problema dell'ambiente e della salute che è messa a rischio dall'inquinamento atmosferico, e quindi il centro storico andrebbe rivisto completamente. Cioè dovrebbe essere proprio un piano di rigenerazione del centro storico. Le frazioni, ricordiamo il problema di Sforza Costa, che si ribellò ai tempi dell'installazione del Cosmari. Quindi Macerata è una città che dovrebbe essere riletta e ristudiata all'incontrario. È una città che è stata trasferita in basso, a piè di ripa, appunto, al piede della montagnola, su cui sorge appunto il palazzo comunale, e quindi anche le nostre analisi, per cui dire Parcaroli ha vinto nelle campagne, cioè nelle frazioni, va visto in maniera diversa. Parcaroli ha vinto ovunque, eccetto che in via del Mondo de Amicis a luna di notte, quando gli uffici al solito del comune, che sono stati sempre validi da quando mi risulta, nella velocità e nel dare i dati delle elezioni ogni volta che c'è un appuntamento al voto, ci hanno concesso di sapere solo a luna di notte. Quindi per 10 voti è entrato all'ultimo seggio, che era appunto il seggio numero 21 di via del Mondo de Amicis, con il 50,03 delle preferenze, che gli avrebbe permesso quindi di bissare il successo straripante del 2020, quando vinse al primo turno col 53-54%. Ci aveva un 53% a metà giornata verso le 8-8 e mezzo, e mentre il suo competitor aveva il 42-43%, quindi sembrava tutto fatto. Ci sono stati anche i brindisi da parte del centrodestra, che è esultato, ha brindato, e poi adesso ha dovuto rimettere nel frigorifero lo champagne, ma lo ritirerà.

il record nelle Marche di affluenza viene proprio dalla provincia di Macerata, da Muccia, dove è stato eletto un meccanico provetto, capo officina già della concessionaria Menchi, non faccio pubblicità ma tanto per chiarire da dove proviene, di Macerata, Stefano Antonelli, anche se l'ex vice sindaco, l'ex sindaco Mario Baroni, che fu poi sfiduciato negli ultimi mesi dalla sua maggioranza, ha ottenuto il massimo delle preferenze. Parlo anche di Muccia, non solo per il record di affluenza, ma anche perché si era presentata una lista di guardie penitenziarie, polizia penitenziaria, che approfittando della legge, appunto, che prevede come anche questi corpi dello Stato possono, possono presentare proprie liste alle elezioni, hanno presentato una lista con capolista, candidato sindaco, il signor Angelo Lombardo. Hanno avuto solo un voto, e quindi detto questo, ritorniamo a Macerata, e Macerata si ripresenterà al ballottaggio il 7-8 giugno con Barcarolle e Tittarelli, mentre gli altri tre sono rimasti molto staccati rispetto ai primi due, in quanto il primo è stato Marco Sigona con 700 voti, il dottor Marco Sigona, primario dermatologo dell'ospedale, con il 3,48%, che ha bissato il successo di Macerata Rinnova, che era una delle liste a sostegno di Narciso Ricotta nel 2020, allora ebbe anche qualcosina in più, quasi un 4%. E secondo è stato Matteo Rioli per il Terzo Polo, che ha raccolto il 3,05% con 350 voti, mentre con 613 voti, 613, non me ne abbia l'amico Mattia, ottimo del resto competitor, Terzo Polo, e poi al terzo posto Giordano Ripa, già della lista di Barcarolle, che ha tenuto lui 314 voti con un 1,56%. Ecco, di quale intenzioni sono i tre? Ecco, abbiamo di Marco Sigona 700 voti che potrebbero essere assorbiti da Tittarelli, ma non bastano, abbiamo visto, perché il Barcarolle ha il 49,96%, 10.000 voti erotti, e quindi staccando di 8 punti, perché Tittarelli ha il 41,95%, ci sono molto più dei 700 voti che potrebbe fornirgli e che gli fornirà senz'altro Marco Sigona. Dal Terzo Polo possono uscire dei voti anche per il centro-sinistra, in quanto ci sono gruppi libertatari, socialisti, radicali ed altri ancora che sono in direzione al centro-sinistra. Per i 350 voti di Giordano Ripa, chiaramente l'opzione è quella di Barcarolle, perché Giordano Ripa proviene dal centro-destra, quindi se Tittarelli non riuscirà a pescare, a far destare dal sonno elettorale questo 44% che non ha votato tantissimo, la metà, in una città che già dimostra questo, il suo mal di pancia verso la politica locale, e questo è già grave, è già una sottolineatura in blu per i nostri politici, anche per l'amministrazione uscente soprattutto, se non riuscirà a tirare fuori lì una messa importante di voti, non ci sarà più spazio per qualsiasi alternativa rispetto al centro-destra. È chiaro che Barcarolle non esce bene da questa vicenda, perché non esce bene, esce benissimo dal punto di vista dei voti, per carità, però mentre le sue liste, sei liste, hanno ottenuto tutte oltre il 50%,

0: avuto, non l'ho avuto, anche se per un soffio, a causa del voto disgiunto, però è indicativo in questo caso, perché evidentemente i marcellesi lo amano, sì, ma fino a un certo punto.
1: Allora, abbiamo fatto un po'.
2: Senti, Maurizio, ecco. Qui c'è anche un'altra domanda. Secondo te l'eventuale riconteggio potrebbe spostare molto le attuali percentuali?
0: O ci sarà un nuovo riconteggio, perché questo deve essere richiesto da uno dei due competitor. Penso che Parcaroli, che ha l'interesse di rivedere il conteggio, è l'unico che ha questo interesse, non lo farà, proprio perché noblesse oblige, perché pensa, insomma, come giustamente c'è da pensare, che non avrà difficoltà a presentarsi al ballottaggio e a vincerlo, però penso che non ci sia, proprio perché in questi casi si va al ballottaggio e basta, ecco. Soprattutto con un vantaggio simile di 8 punti, che a un certo punto era stato anche di 10, perché alle 8:30, quando abbiamo concluso la diretta con Massino Ercoli, professore Evio Ermas Ercoli, e con il direttore Andrea Veldolini a TVRS, una maxi al solito maratona di 5 ore, avevamo lasciato Macerata l'unica ancora in piedi nel conteggio al 52 virgola e per Parcaroli e al 42 per Tittarelli, quindi c'era sempre questa forchetta del 10%, che sembrava in questi casi sempre destinata ad allargarsi, come fu nel caso di Acquaroli ad esempio nella corsa a settembre con Matteo Ricci. Per quanto riguarda il maceratese, sì, il Catena sarà sostituito da Barbara Vecchi a Monte Cassiano, a Ussita Silvia Bernardini ritorna sulla poltrona da sindaco, perché è l'unica candidata e ha superato la soglia del 50%, valida per essere eletti, e così Petriolo e altri comuni, che sono in tutto 27, hanno visto nessuna fondamentale sorpresa. A San Benedetto, grande vittoria di Mozzoni, che pur avendo il 58-59% delle preferenze, a oltre tre quarti dallo scrutinio, molto prudentemente ai commenti giornalistici ha detto: aspettiamo prima i dati ufficiali, cosa che in questo caso doveva aspettare Tittarelli prima di darsi per vinto, un erroraccio che poteva evitarsi, bisogna dirlo. E bisogna credere nella vittoria da qualsiasi parte. Parcaroli invece non è affatto, ha preferito fotografarsi con la famiglia ai piedi delle scalette della Piaggia della Torre, anzi ai piedi della Piaggia della Torre, proveniente da Crispiero, dalla sua casa, dalla sua residenza Crispiero in Castelremondo, e poi al balcone, al fatidico balcone del Palazzo Comunale sono apparsi gli altri competitor, Marco Sigona con a fianco Marco Sigona, Matteo Rioli con a fianco Federico Valori, e poi Giordano Ripa.
1: Aspetta un attimo, che voglio sapere da Gio se abbiamo la pubblicità, oppure andiamo avanti. Andiamo?
3: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30. allo stadio Elvia Recina di Macerata.
5: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, Elisa, ho visto che tu sei, hai visto benissimo questa faccenda, quindi vai
2: sì,
1: avanti, vai,
2: sì,
1: vai.
2: Ci sono altre domande sempre da Ciccarelli.
1: Dì, vai, vai.
2: Su chi potrebbero puntare i due candidati per accordi per il secondo turno?
0: Non ho capito bene, scusa Elisa.
2: Sì, scusami, su chi potrebbero puntare i due candidati per accordi per il secondo turno?
0: Beh, ho già risposto, no? Parlando... Mm. Di Sigona che proviene dal campo della sinistra, al campo largo, della, per cui sei anni fa era uno dei cavalieri di maggior affidamento, così è andata, di Narciso Ricotta, e infatti può contare su alcune su alcuni elementi, naturalmente su alcune parti del terzo polo, anche se Mattia Orioli ha già detto a tempo della presentazione della sua lista che non darà nessuna indicazione di voto né per la destra né per la sinistra, sarà centro estremo. E per quanto riguarda Giordano Ripa, credo che non darà indicazioni di voto, perché il suo motto è stato proprio per l'indipendenza, la forza dell'indipendenza, e quindi né destra né sinistra di sicuro no. E quindi nessuna indicazione di destra. Peraltro Giordano Ripa, che era della lista di Parcaroli, poi se ne è distaccato in maniera abbastanza brusca, presentandosi come candidato sindaco sin dal ottobre scorso, se non erro.
2: Ho capito. Poi un'ultima domanda, dice: c'è un dato molto importante a Muccia, ha votato una percentuale alta di popolazione, che significa tutto questo secondo te, Maurizio?
0: Beh, lì in effetti a Muccia abbiamo detto 84%, record so per dire europeo, ma quasi, in ogni caso marchigiano. Beh, Muccia ha una storia tormentata, non solo perché è stato l'epicentro del terremoto del 2016 e anche uno dei centri più devastati del terremoto del 1997, quindi alle prese con una doppia ricostruzione difficilissima, tant'è vero che il centro storico ormai quasi non esiste più, il centro, antico centro di Muccia, che era la città di Muzio Scevola, ricordiamo, da cui questo eroe romano veniva. E beh, Muccia ci teneva molto a queste elezioni per ritornare a rinascere, per ritornare a ricostruire, certo. Questo percorso che non era stato interrotto, ma insomma ha messo un po' in difficoltà dal commissariamento negli ultimi mesi, proprio all'ultima svolta, il governo guidato da Mario Baroni, che peraltro è stato il più rieletto, era stato posto e sfiduciato in minoranza, appunto, dalla sua stessa e dai suoi stessi consiglieri. Quindi era tutto col punto interrogativo. Invece Muccia ha voluto riconfermare fiducia in maniera plenaria a Baroni, e eleggendo sindaco Stefano Antonelli, che usciva come vice sindaco, come vice di Mario Baroni. Quindi la giunta, l'ex giunta con loro due, Raffaele e Troiani, ha avuto davvero partita vinta. Avevano ragione loro e non i dissidenti.
1: Allora, comunque, su tutto questo che abbiamo sentito adesso, che tu ci hai detto, ma con 10 che mancavano, non poteva esserci un coso che con 10 uno ha vinto comunque, no?
0: Con 10 voti che sono mancati, è mancato Nazareno il raggiungimento del 50% più 1, no? Come prevede la legge, era entrato con 50 virgola all'ultimo seggio, all'ultimo giro, all'ultima campana, se fosse possibile fare una commisurazione con lo sport, un paragone, e all'ultima campana c'aveva la vittoria il Parcaroli, la vittoria in tasca, ma dopo al seggio contrassegnato dal numero 21 in via De Monte De Amicis non c'è stato cuore, come abbiamo detto prima, per lui, e quindi il centro di Macerata, perché parliamo di centro maceratese, in quanto Borgo Caroli è diventato un po' il centro storico, no? Il centro pulsante, con i suoi servizi, con i suoi esercizi commerciali, rispetto al centro della piazza, ha penalizzato il sindaco uscente, non i Fossa ma i Cassetta hanno deciso di rimandare a giugno e non a ottobre il sindaco che proviene da Crispiero.
1: Ecco, capito. Allora adesso
2: scusa Zerano, vai tranquillo. No, volevo fare una domanda, adesso stavo pensando, no, alle zone terremotate, quindi va bene, vai prima tu Nazareno, scusami.
1: Adesso, quindi fra 15 giorni che succederà? Solo in due? Dici, secondo te?
0: Vince uno o vince l'altro, naturalmente. Sì. C'è da fare un percorso limitatissimo, per Parcaroli un percorso limitatissimo. Ci avete presente l'eterna partita al Foro Italico, agli internazionali di Roma, di tennis, tra Jannik Sinner e Danili Medinev, che si è protratta oltre i tempi, diciamo, regolamentari. Non ci sono tempi regolamentari del tennis, però ha cominciato a piovere e si è tutto protratto il giorno dopo. Ma Jannik Sinner stava vincendo ormai alla grande, ed è stato un prolungamento scontato, con la vittoria scontata di Sinner. Ecco, questo mi dà l'idea che andrà così, cioè Parcaroli come Sinner, Tittarelli come Medinev, a differenza che però Medinev non ha mai abbassato la testa e non si è mai dato per vinto.
1: Ecco, bravissimo.
0: Però può succedere, anche perché veramente la davamo tutti per vinta a Parcaroli, ma quando era al 53-43%, la stessa Elena Leonardi, che è poi il gran capo regionale dei Fratelli d'Italia, era contentissima, e nel summit estemporaneo che abbiamo potuto constatare davanti all'ufficio elettorale in Corso Matteotti, via Matteotti di Parcaroli, dove tutti si erano riuniti, tutti gli uomini del centro-destra si erano uniti, da Forza Italia alla Lega, si erano uniti e già celebravano la vittoria.
1: Ecco, allora noi intanto adesso
2: sì Nazareno, io siccome ho a cuore la situazione, no, delle persone che purtroppo sono rimaste senza casa per via del terremoto, che adesso vivono comunque dentro, all'interno di queste casette, no? E vorrei sapere da te, Maurizio, dato che sei a contatto con tantissime persone anche importanti, com'è la situazione, cioè come sta andando la ricostruzione?
0: La ricostruzione anche grazie a Castelli, al senatore Castelli, ma si sta spendendo un sacco di soldi, perché per ogni metro quadrato ormai si arriva a spendere 4-5 mila euro, ecco. Sta andando avanti, se Dio vuole, perché sono 10 anni, 2016, adesso il 24 agosto fanno 10 anni, ed eravamo fino a poco tempo fa solo al 50%, se non, ecco, per quanto riguarda la privata un po' di più, in generale la pubblica molto di meno, in generale un 50% in media, ecco, e sta andando abbastanza bene. E certo è tristissimo vedere come tanti centri storici, soprattutto anche della nostra provincia, e certi borghi importanti siano quasi scomparsi. Scomparsi non perché esplosi in rovina, anche quello sì, certo, però soprattutto per la mancanza di popolazione, e in questo caso Camerino, insomma, è stato Camerino, Visso, Pieve Torina, ma Camerino soprattutto è stato un caso tremendo, ma Camerino sta riprendendo man mano in mano il proprio destino, e la corsa alla spada e Baglio, che è terminato proprio la Gran Festa di Camerino di domenica, ha registrato, ha testimoniato questa ripresa della vita nella città di Varano, tanto è vero che per il secondo anno consecutivo la corsa finale si è potuta fare per le vie e le piazze del centro storico.
1: Quindi va bene, insomma, la faccenda
0: va meglio,
1: meglio diciamo, perfetto,
2: sì. E niente, speriamo che allora questa ricostruzione avvenga il prima possibile, soprattutto anche con materiali sicuri, se no alla prossima scossa siamo punti a capo, no?
0: Sì, comunque ci sono tante ditte che lavorano, vengono dal sud, si sente parlare solo napoletano, calabrese, del
2: sud. Bello.
0: I ristoranti sono pieni di loro, dovunque, San Nano, Macerata, dovunque. Ed è molto molto bello, in questo dimostra come insomma c'è questo fervore di lavoro. Ecco, io qui spezzo una lancia anche perché le banche siano un po' più insomma, favorevoli a mantenere le proprie agenzie, le centri soprattutto del centro del cratere sismico. Invece le economie di scala fanno sì che queste agenzie, queste filiali vengano tolte, cioè è stata tolta anche a Piediripa ad esempio da parte di una primaria banca, come a Visso, come alla stessa Muccia, come a Pieve Torina, insomma, e anche in centri come Pollenza, prima Pollenza città, poi Pollenza a Scalo, gli anziani, quelli che fanno risparmio col digitale, non sono molto pratici, ecco, con gli algoritmi, con gli app e con tutte queste diavolerie informatiche i giovani sono bravissimi, noi anziani ce la capiamo male, e le banche pretenderebbero che noi fossimo bravi come noi anziani, fossimo bravi come i giovani lavorando al computer o con il cellulare. Per noi invece è difficile e avremo bisogno di essere assistiti e aiutati. In questo è molto più insomma, accogliente la banca di Macerata, che mantiene ancora i suoi punti di riferimento, e vorremmo che tutte le banche facessero così.
1: Ecco, speriamo che sia.
2: Allora Maurizio, secondo te, no? Chi andrà a votare per il ballottaggio?
0: Ecco, secondo me se c'è molto sole come c'è stato sabato, domenica e lunedì, Macerata hanno preferito il mare che le urne, e lì è cruciale la questione, che se non pesca in quel mare lì dell'astensione Tittarelli, la Falcarelli non c'è nessun interesse a pescare in un mare che già gli ha dato i suoi frutti. È vero, alla fine è venuto su, invece che un luccio, è venuta su una scarpa vecchia, cioè al famoso, e che ripeto ancora, seggio numero 21, che gli ha dato questa triste sorpresa. Ma non c'è niente da più da chiedere a Macerata. Macerata gli ha dato tutto, eccetto questa sorpresa amara, ma siamo al 49,96%. Per un punto Martin perse la cappa, ma anzi per mezzo punto, anzi per meno di mezzo punto, abbiamo visto. E il Pettarelli che dovrà in questi 15 giorni buttarsi a testa bassa e cercare l'impossibile. E l'impossibile può avvenire. Io ricordo come l'amico e mio collaboratore a suo tempo al Messaggero, Francesco Fiordomo, divenne sindaco e poi si riconfermò per un altro quinquennio a Recanati in un ballottaggio che lo vedeva dai nastri di partenza con un decalage, con una penalizzazione, diciamo così, si parte tutti a zero e naturalmente non ci sono penalizzazioni, ma con un buco da riempire di meno 16%. E lui con grande vigore, con grande abilità politica, grande competenza, riuscì a superare quel gap e a diventare trionfalmente sindaco di Recanati. Ecco, Tettarelli dovrebbe chiedere consiglio a Fiordomo.
1: Ecco qua. Allora, ancora pubblicità credo che ci sia e quindi la mandiamo intanto.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
9: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.
1: E va bene, va bene. Allora, 15 giorni ancora per questa questo cammino e poi sapremo. Finalmente sappiamo ci sarà, ecco. Allora,
2: un vero e proprio pellegrinaggio, ancora non si sa, quindi
1: vabbè dai, così possiamo ancora parlare, chissà chi sarà, come andrà, eccetera. Vero Maurizio?
0: Di pellegrinaggio abbiamo parlato alla presentazione del mio libro su Loreto e quindi faccio fare pubblicità, ha avuto tanto successo alla bottega del libro, tante persone, molte se ne sono dovute andare perché nella piccola stanza, piccola insomma, sempre più piccola però perché chiaramente per motivi di esposizione dei libri stessi la bottega del libro si è riempita rapidamente. Ne abbiamo parlato di Loreto, abbiamo parlato di Re Baldovino e anche di Giorgio Paglianelli, legato al Congo belga, come noto, per aver portato a casa i resti dei 13 paracadutisti italiani massacrati in Congo belga subito dopo l'indipendenza data dal Re Baldovino nel novembre 1961. È stata una cosa molto bella. Adesso il libro verrà ripresentato anche in altre situazioni, tra cui a Sant'Elpidio al Mare alla festa di San Frassati con le confraternite, e quindi è stata anche l'occasione, a parte Giovanni Santachiara che è uno degli autori del libro, da me curato insieme a Gabriele Cenzi, per presentare il 13° pellegrinaggio di Macerata Loreto, un pellegrinaggio che ormai è andato nella storia della Chiesa italiana grazie a un pretino rock che faceva le messe con la chitarra, le famose messe rock, ricordiamo gli anni 60-70, dove c'era una banda rock che sostituiva il coro, ed era Don Giancarlo, che per professore poi di religione nelle scuole, che per celebrare la fine dell'anno scolastico organizzava delle gite, dei pellegrinaggi a piedi di 40 ragazzi, insomma il numero dei ragazzi della, di una classe, per andare a Loreto. Da lì da 30-40 persone sono diventate 100.000.
1: è vero. Quindi tra poco ci sono.
2: Sì, ci sono dei commenti.
0: E hanno dato per sicuro che il prossimo anno ci sarà anche il Papa. Perché Papa Francesco si è limitato a dare le sue benedizioni via radio, e mentre ricordiamo che intervenne un anno il Papa polacco, Giovanni Paolo II, e penso, mi hanno dato per sicuro che il prossimo anno, se non il prossimo, nei prossimi anni Papa Leone sarà presente.
1: E verrà da noi, bene, quindi questa bella cosa.
2: Allora Maurizio, qui ci sono un po' i commenti, no? Per esempio il primo viene da Antonio Pignataro, il questore, no?
0: Sì.
2: E buon sabato anche a lei, che, ovvero a te Maurizio, che rimane per me e per tutto il contesto sociale di Macerata un simbolo, un esempio e un maestro del giornalismo italiano, purtroppo sempre più vicino al declino irreversibile. Che questo libro, che rappresenta un capolavoro della cultura giornalistica di un tempo, possa originare una musica per le nostre orecchie, luce per i nostri occhi e poesia per la nostra bocca. Un grande in bocca al lupo.
0: Questo è il dottor Antonio Pignataro, è veramente un grande personaggio, è un dirigente generale della Polizia di Stato, un uomo che è stato sul fronte della guerra alla mafia, e attualmente è il consulente della Presidenza del Consiglio per le problematiche, per le politiche antidroga. Mi fa quindi molto onore questo fatto, questo suo scritto che tengo nel cuore e nella mente.
2: Poi ne abbiamo un altro dal generale Gentili. Grazie, bello e molto interessante l'incontro, eccellente l'articolo, ho preso molte cose della nostra Macerata.
0: Generale Gentili, che è di Porto Sant'Elpidio, anzi di Sant'Elpidio a Mare, è uno scrittore, è un generale dei carabinieri molto importante, dirigente del nucleo antisofisticazione monetario, quindi ha lavorato molto in America, e soprattutto è stato comandante delle due polizie di Stato della Repubblica di San Marino, per ultimo.
1: Quante cose belle che ci dice Elisa oggi.
2: Ma Maurizio è conosciuto a 360 gradi, quindi è il merito, è tutto il suo, del suo mestiere da giornalista. Io ti posso dire, Maurizio, che ti ammiro molto. Sei per me un grande maestro, e è stato un piacere conoscerti negli studi di Radio Nuova Macerata, quindi per me è un grande regalo che mi ha fatto Nazareno, la radio, e ecco, di conoscere una persona come te, di grande cultura, professionalità, e spero un domani, con anche attraverso i tuoi insegnamenti, di al tuo livello non ci arriverò mai, quindi già tu ormai sei super, quindi no, di poter prendere ai tuoi insegnamenti quelle piccole note che mi faranno essere grande. come te.
0: Grazie Alice, grazie.
2: Un po' meno di te, però grazie a te Maurizio, veramente di tutto. Ogni volta è sempre un piacere quando ci parli degli argomenti per quanto riguarda la città di Macerata, per quanto riguarda la città di Perugia, a volte no, viene sempre citata durante le trasmissioni. E poi
0: devo ricordare, grazie, no, approfitto per fare uno spot pubblicitario. Il 5, poco, quindi qualche giorno prima del ballottaggio, ci sarà Lauro Rossi, ore 21, un importante evento curato dalla scuola, dal liceo classico di Macerata, Giacomo Leopardi, dal liceo linguistico, soprattutto liceo linguistico, su un programma di cultura e di istruzione da parte dell'ONU, e a cui hanno aderito i ragazzi del liceo linguistico, con delle proposte che poi sono state fatte proprie dall'ONU a livello appunto di istruzione internazionale. E si sarà al centro di questo evento, organizzato dal professor Simone Cartuccia, che è il preside, e dalle soprattutto professoresse Francesca Giorgetti, Maria Luisa Violini. Ci sarà l'amico Peacekeeper Andrea Angeli, che racconterà la sua avventura nata proprio a Loreto, di super funzionario internazionale dell'ONU. È un allievo del grande Giorgio Pagnanelli, dottor Angeli, però dopo 2 anni di durissimo lavoro e sacrificio voleva lasciare, farlo diventare una stella della pace internazionale, fu Don Giancarlo e soprattutto la Madonna di Loreto, così lui dice appunto, nel santuario. Il giorno prima di prendere l'aereo per la Bosnia, Erzegovina, dove si stava combattendo negli anni 90, no? La guerra civile terribile, lui stava per lasciare. E poi fu illuminato dalla grazia divina. Infatti ogni anno lui partecipa al pellegrinaggio di Macerata Loreto per ringraziamento alla Madonna Nera. E quindi tutto, vedete, torna su Loreto, dove che è stato anche oggetto anche questa volta, non quest'anno ma ogni 5, come per tutti gli altri casi, di una tornata amministrativa che ha visto di nuovo sindaco Pieroni, Moreno Pieroni, l'amico Moreno Pieroni, che è sindaco di Loreto, è stato anche per tantissimi anni, è stato anche assessore regionale al turismo.
1: Ecco,
0: un amico di Macerata.
1: Quindi anche stavolta a Loreto e ci sarà Don Giancarlo, questo è bello.
0: Sì. Con Moreno Pieroni, con la striscia tricolore, con la fascia tricolore, ad accogliere i pellegrini che all'alba del 14 giugno, dico bene perché il 13 partono, all'alba del 14 giugno arriveranno sul sagrato della Santa Casa.
1: Ecco, beh, ho visto che ci hai detto benissimo questa cosa, che, e penso che tante persone saranno contente, perché dici, ma
0: migliaia di persone, si parte appunto da Macerata all'imbrunire, dopo la Santa Messa, dopo anche la parola del Papa, perché tanto il Papa si mette sempre in contatto con questa marea umana, no? Organizzata perfettamente dall'amico Ermanno Calzolaio, che da giovane collaborò alla mia redazione in maniera magnifica, perché non solo è bravo in tutto ed è professore e probabilmente futuro rettore, e questa ve la dico, ma sarà così, futuro rettore dell'Università di Macerata, è anche direttore generale del pellegrinaggio.
1: Intanto noi qui ormai abbiamo terminato, perché il tempo è arrivato, e quindi che dobbiamo dire? Ciao!
0: Arrivederci, alla prossima!
2: Grazie mille Maurizio, spero che gli ascoltatori mi perdoneranno, però purtroppo anch'io i miei impegni dopo la scomparsa di papà, ecco.
1: Ecco, poi. Va bene,
0: allora, facciamo le tue commissioni.
2: Tranquillo, grazie Maurizio, a presto. Ciao, ciao.
0: Ciao Nazareno, ciao Elisa.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao.
10: Radio Nuova, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La ISI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il sociologo Michele Sorice e il teologo Don Bruno Bignami.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
3: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo, tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: Traballa il centro-sinistra nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centro-destra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane, risponderemo, dice Teheran. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro, sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre, quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita, ferita anche la madre ad una mano. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% delle presenze. La crescita è trainata soprattutto dalla componente straniera, in aumento di oltre il 12%, che rappresenta poi il 54,6% delle presenze totali, lo dice una nota statistica dell'Istat. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,37% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Sentite questa bella canzone? Questa è una bella canzone, vero Elisa?
1: Sì, prontissimi per gli appuntamenti musicali. E al telefono con noi abbiamo il cantante Andrea Manocchio. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Andrea, di dove sei? Dici, dici tutto.
2: Civita Castellana, mi trovo attualmente a Civita Castellana, tra provincia di Viterbo, ma tra Roma e Viterbo, diciamo, metà strada.
0: Perfettissimo.
1: Parlaci di te, come nasce la tua passione per la musica? Quali sono gli artisti che ascolti, a cui mari ti ispiri?
2: Allora, la passione per la musica ce l'ho da sempre, da quando che sono praticamente bambino, e mi avvicino proprio al mondo della musica praticata, diciamo così, all'età di 14 anni più o meno, iscrivendomi all'Accademia del Paese a pianoforte, innamorato perso di Cesare Cremonini, quando uscì praticamente dai Luna Pop, il secondo singolo da solista, Vieni a vedere perché, tutto al pianoforte, e lì è proprio perso per lui e per il pianoforte. E attualmente lo seguo ancora tantissimo, è il mio artista di riferimento.
0: Bravo, vedi? Allora, dici un po', quante canzoni, questa, dopo ce la dici bene, ma ne hai fatte tantissime?
2: Non ho capito.
0: Ne fai tante canzoni, dico, ci hai già fatto. Quante ne hai fatte?
2: Singoli parecchi, un EP, un album, moltissimi singoli. Dal 2013 che uscì il mio brano d'esordio, La Stanza, fino ad oggi ne ho fatte parecchie di canzoni.
0: Bellissimo, questo volevo dire. Questa canzone invece è... Partaci di questa canzone, sì.
2: Questa canzone sì, è l'ultima canzone, uscita un paio di settimane fa, è una canzone pop, indie pop, diciamo, è una canzone d'amore, è venuta di getto, di cuore, una dedica spontanea, e ho messo in realtà anche molto poco a scrivere il testo, poi ovviamente dopo riportarla in studio, abbiamo messo gli strumenti e tutto praticamente dal vivo in studio.
0: Bello, bello. Elisa, dici.
1: Che cos'è per te l'amore, Andrea?
2: Ah, domanda difficile, sono costretto a rispondere a questa domanda. Sono costretto?
1: No, sono contento, scusami.
2: È una domanda bellissima, ma difficilissima da
1: avevo capito che eri contento.
2: No, io sono costretto a rispondere.
1: Sono costretto. non ti obbligo.
2: No, il fatto è che ognuno poi vede, secondo me, l'amore a modo suo, no? Magari ognuno ha il suo punto di vista. Secondo me è una cosa bellissima, ma non solo... amore tra fidanzati, diciamo, anche amore in generale, proprio anche la famiglia, no? È comunque amore.
1: Certo. L'amore più importante, secondo me, la famiglia.
2: Nasce tutto, nasce da lì. La certo. Realtà è quella. Poi anche l'amore, no? Tra due fidanzati, diciamo, poi un giorno se va tutto bene, ovviamente diventerà famiglia anche quello, perché poi è tutto
1: sì,
2: un giro.
1: Sì, certo.
0: Poi chi fa le canzoni, naturalmente l'amore è una cosa che sta dappertutto quasi, no?
2: Nelle canzoni?
0: Esatto.
2: Sì, la maggior parte delle canzoni comunque parla di 19 canzoni su 10, possiamo dirlo, parlano comunque parlano d'amore, poi c'è quell'uno.
0: Le donne sono contente, vero?
2: Le donne, beh sì.
0: Vero. Tutte per loro parlano. Ecco, ci sono canzoni che parlano dell'uomo, no?
2: Va bene, sì, qualcuna sì, penso.
0: Ce lo dici, sì.
2: Dico gli artisti donne, sì, ovviamente parlano per uomini.
0: Allora, tu stai dove? Che io non ho sentito dove stai, dove canti, eccetera. Dicelo.
2: Dove canto?
0: Dove canto, dove stai, in che paese, e qui a Nazionale, dove, in quale casa?
2: A livello di produzione adesso sono fisso a Roma da qualche anno.
0: Oh, perfetto.
2: Faccio tutta la produzione musicale là, sì. Scrivo là, alla Why Not, faccio tutto là. Con musicisti, ormai amici, colleghi, amici, di tutto, quindi è ancora più bello quando poi le persone con cui collabori diventano anche amici.
0: Stai proprio nel pezzo grosso, Roma.
2: Roma è una città bellissima.
1: progetti per l'estate, non so, concerti.
2: Stiamo lavorando sì, a delle lavori. Date. Stiamo lavorando a delle date a Roma in dei club, sia per quest'estate che per l'autunno. Ancora non abbiamo delle date certe, poi aggiornerò comunque sui miei canali social che tengo in continuo aggiornamento appunto per la musica. Nuovi lavori, sì, già sto iniziando a già ho iniziato a scrivere insomma qualcosa per il dopo estate, poi tornerò con calma in studio e niente.
0: Tu fai le parole e la musica, tutto tu?
2: Sì, sì, faccio testi, la melodia, poi ovviamente non suonando la chitarra per esempio, chiamo il chitarrista, viene direttamente in studio, buttiamo giù l'idea insieme, gli dico insomma lavorare così e così e poi ovviamente è lui che suona, che incide nel brano.
0: Sempre l'amore oppure qualche altra cosa?
2: Nelle canzoni? Guarda, quella che sto scrivendo adesso è sempre l'amore. Quella che diciamo sto lavorando adesso, in realtà sto lavorando su due canzoni, entrambi sono sì d'amore.
0: Amori con gioia o amori con chi si piange?
2: No, amori dai, diciamo amori con gioia. Allora, nelle mie canzoni c'è quasi sempre un po' di malinconia, però è proprio il mio mood, anche canzoni che sono in realtà felici o di amori, nel senso amore che sto vivendo attualmente, comunque butto sempre un po' la di malinconia, è una cosa che dicono mi caratterizza molto.
0: Bello, bello, questa è una cosa molto molto bella.
2: Poi sono tanto legato anche al passato nel senso all'età, uno no, quando è giovane, 15, 16, 17, 18 anni, quindi molte canzoni le scrivo anche verso quegli anni, sono no, le storie di cui parlo, e quindi ovviamente là poi viene da sé un po' di malinconia. Anche se è una malinconia felice secondo me, perché appunto sono stati anni bellissimi, quindi
0: ci sta pure quello, no?
2: Certo,
0: che sì. Possiamo fare?
2: Purtroppo niente. Andiamo avanti.
1: Allora, questa è l'amore, sì. Un momento adesso un testo di una canzone di Antonello Venditti. Secondo te, no, è vero che gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano?
2: Credo, cioè in alcuni casi sì, può accadere, in altri no, cioè poi dipende, a me non è mai accaduto. Adesso sto pensando nel mentre, non vorrei fare una gaffa, no? non è mai accaduto che un amore ha fatto un giro immenso dopo tanti anni e poi insomma ci sono tornato. Però conosco persone invece alle quali è accaduto, che dopo tantissimi anni si sono ritrovati e stanno tuttora insieme, hanno fatto una famiglia, dei bambini, sono sposati, quindi credo sì. Sì, come no, dipende dalle circostanze. Però può accadere, dai.
0: Ecco. Bello, bello. Senti, tu
1: vai, tranquillo.
0: No, io volevo chiedere, tu a Roma, che è tanto, c'è tanto da cantare, stai sempre lì o vai a altri anni giù di qua di là?
1: Vai altri posti?
2: Allora, sempre per quanto riguarda la musica, sono a Roma, incido e faccio tutto quanto là, però ti mi è capitato di girare, sono stato anche in passato a Londra, per esempio, dove ho fatto il missaggio, il mastering di un EP che era, parliamo sempre 2013-14, e ho girato anche un videoclip di un singolo uscito da quell'EP e girato completamente a Londra, quindi sì, mi capita di girare, andare in giro, però di base diciamo soprattutto negli ultimi 4-5 anni sono fisso a Roma.
0: Ecco.
2: Poi tra l'altro stando vicinissimo mi rimane anche molto comodo, a poi Roma ripeto è splendida, cioè, una città bellissima.
1: Come sfondi una porta aperta, se potessi io mi trasferirei subito.
2: Veramente bella, è magica
1: veramente. Se avessi la possibilità, non è detto, può darsi pure che vengono, non è più conosciuto.

0: Music, YouTube Music, insomma tutti i canali. È anche uscito il videoclip la scorsa, due settimane fa, scusate, dell'ultimo singolo, lo trovate sempre su YouTube. E sui social, per lo più su Instagram, che è quello che uso quotidianamente, insomma, dove tengo tutto aggiornato per la musica e non.
1: Bene,
2: benissimo.
1: Allora, noi ti salutiamo, ti facciamo i nostri migliori auguri e adesso facciamo ascoltare la tua canzone E il cielo non ha più confini.
2: Ciao, ciao.
0: Un saluto, grazie di cuore.
1: Grazie, saluta Roma. Ciao.
0: Ciao. Sì. Ciao.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura presso i centri medici.

0: La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Termen in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14, nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: Per chi va.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. È notte fonda quando arriva finalmente il verdetto delle elezioni comunali a Macerata. Ballottaggio tra Sandro Parcaroli e Gianluca Tittarelli il 7 e 8 giugno prossimi. Dunque maceratesi chiamati di nuovo alle urne per stabilire chi tra i due diventerà sindaco per i prossimi 5 anni. 10 voti hanno impedito a Sandro Parcaroli di vincere al primo turno. Il candidato di centrodestra ha ottenuto 10.044 preferenze, pari al 49,96%, mentre Gianluca Tittarelli, candidato del centro-sinistra, si è fermato a 8.435 voti, pari al 41,95%. Seguono gli altri candidati: Mattia Orioli, 613 voti, 3,05%, Marco Sigona, 700 voti, 3,48%, Giordano Ripa, 314 voti, pari all'1,56%. Le schede bianche sono state 72, le schede nulle 350. Ma c'è un dato che primeggia su tutti: l'affluenza alle urne, che si è fermata al 56,33%, 9 punti in meno rispetto al 2020. Ciò testimonia una disaffezione alla politica. Ora per il ballottaggio bisognerà vedere se ci saranno apparentamenti, se qualche maceratese in più deciderà di andare a votare e se verranno confermati i voti di domenica e lunedì scorsi ai due candidati in lizza. Ascoltiamo Sandro Parcaroli e Ninfa Contigiani, segretaria comunale del PD, intervistati da Tiziana Tiberi questa notte nella sala stampa del comune di Macerata, subito dopo la notizia del ballottaggio.
6: Io dico che abbiamo fatto anche un grande risultato, perché tutti mi davano che non potevo vincere il primo turno, e sono andato vicinissimo, ma proprio vicinissimo, vicinissimo.
7: Adesso cosa pensa di fare? Chiedere il conteggio o si prepara già il secondo?
6: Ma guarda, stasera dopo una giornata così non ho pensato ancora che farò. So solo che i cittadini hanno votato così, rispetto, eravamo 5 sindaci, non era facile, mi hanno mangiato le voci, non sono andato al primo turno, vinceremo al secondo turno perché c'è più di 1600 voti di differenza. Guardate, sorrido pure.
8: La democrazia c'ha questo di bello, che bisogna contare fino all'ultimo voto, e quindi adesso si riapre una nuova partita. E è stata un calcolo e una misurazione molto lenta, i seggi hanno avuto dei problemi, ma nel complesso significa che c'è stata una partita che è rimasta aperta.
5: Ed ora vediamo i risultati dei 4 comuni del maceratese dove si è votato. A Monte Cassiano la spuntata Barbara Vecchi, assessore uscente della giunta di centrosinistra, è diventata il primo sindaco donna con il 51,34% dei voti. A Muccio ha vinto Stefano Antonelli della lista civica La Torre, che ha ottenuto 372 voti. A Petriolo si è confermato sindaco Matteo Santinelli con il 73,35% dei voti, con Insieme per Petriolo, civica vicina alla centrodestra. Ad Ussita riconfermata Silvia Bernardini, peraltro unica candidata. Nel resto della regione segnaliamo a Senigallia la riconferma del sindaco uscente Massimo Olivetti del centrodestra, a Fermo del candidato civico e assessore uscente Alberto Maria Scarfini, a San Benedetto del Tronto del candidato del centrodestra Nicola Mozzoni, a Loreto del sindaco uscente Moreno Pieroni, e poi un giovanissimo sindaco per Maiolati Spontini, Sebastiano Mazzarini, di soli 31 anni. Nel complesso, nelle Marche, ottengono la meglio il centrodestra e le civiche. Cambiamo argomento. I carabinieri di Macerata hanno risolto in tempi record un preoccupante episodio di molestie. Una giovane del capoluogo ha denunciato di essere stata pedinata nella serata del 20 maggio scorso nel centro storico da un uomo che, attraverso versi e fischi, ha cercato insistentemente di approcciarla. La vittima ha tentato di trovare riparo prima all'interno di una gelateria e poi ha cercato di rincasare, venendo però seguita fino al portone del proprio condominio. Le immediate indagini avviate dai militari hanno permesso di identificare il presunto autore del fatto. Si tratta di un cittadino nigeriano di 36 anni, residente a Macerata, che è stato denunciato. A Camerino i carabinieri sono intervenuti d'urgenza per sedare una violenta lite tra conviventi. Una donna di 43 anni, originaria di Albano Laziale, ma domiciliata sul posto, nel corso di un'animata discussione ha minacciato il compagno con un coltello. All'arrivo dei militari la donna ha opposto una strenua resistenza prima di essere riportata alla calma. L'arma è stata sequestrata e la 43enne è stata denunciata per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Rifiuto netto del piano industriale presentato dalla Electrolux, che prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi e il licenziamento di 170 dipendenti. È quanto ribadito dalle istituzioni regionali ieri pomeriggio a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al tavolo dedicato alla crisi Electrolux, convocato per affrontare il piano industriale presentato dall'azienda. Per quanto ci riguarda, ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, questo piano industriale è irricevibile e inaccettabile. Al tavolo del MIMIT abbiamo chiesto con forza il ritiro del piano presentato dall'azienda, che prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi e il licenziamento di 170 lavoratori. L'incontro si è svolto alla presenza del ministro Adolfo Urso e del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Nel corso del confronto è stata espressa forte preoccupazione per un piano che rischia di compromettere il futuro produttivo e occupazionale del sito marchigiano, con pesanti conseguenze per i lavoratori, le loro famiglie e l'intero tessuto economico e manifatturiero del Fabrianese.
4: Il taccuino.
5: Il maggio odoroso si avvia al tramonto, ma non ancora le iniziative nel nome di Giacomo Leopardi. Leopardi e il suo mondo è il titolo del libro dei docenti Stefano Certa e Angela Marchica, che sarà presentato giovedì 28 maggio alle 17.30 nella Sala Franco Foschi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Appuntamento messo in cartellone dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani con la collaborazione del Comune, del Liceo Classico Leopardi di Recanati e del FAI Orto sul Colle dell'Infinito. Saranno presenti gli autori che, insieme al professor Vincenzo Guarracino, analizzeranno un leopardi inserito tra una fioritura di ginestre, la luna e il mare. Il gruppo teatro classico del Liceo Varano di Camerino sarà protagonista venerdì 29 maggio alle 21.15 all'Auditorium Benedetto XIII di Camerino di Gli Uccelli di Aristofane, messa in scena a cura di Rosetta Martellini in collaborazione con la docente referente Michela Di Paolo, e ultimo spettacolo del cartellone La città in scena, che ha affiancato la stagione teatrale in abbonamento proposta da Comune e Amat. Più volte selezionato dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico tra le scuole concorrenti al Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani a Siracusa, dove si è esibito, il gruppo teatro classico è composto da allievi del Liceo Camerte, biglietterie Amat e vivaticket.com. Inaugurata al Museo Arturo Gergo, spazio espositivo permanente di Montefano, la mostra Visioni su dissociazione elementare, progetto espositivo che intreccia la poesia di Silvia Gelosi con la ricerca fotografica di Anna Gatalskaya, Marta Giovannini e Cristiana Rimini. La mostra, aperta al pubblico fino al 2 giugno prossimo, non si configura come una semplice trasposizione illustrativa dei versi, ma come un dialogo profondo fra due linguaggi, la parola poetica e l'immagine fotografica. La trasposizione fotografica delle poesie è affidata un bianco e nero essenziale, costruito sulla relazione fra luce, materia e densità tonale.
4: Lo sport.
5: Pallavolo, la CBF Balducci HR Macerata mette a segno un altro prezioso colpo di mercato di livello internazionale per il roster che affronterà la Serie A1 2026-2027. Il club maceratese ha raggiunto l'accordo per la prossima stagione con l'opposta bulgara Mikaela Stojanova, classe 2005 per 194 cm di altezza. La neogiocatrice arancionera, protagonista in nazionale con la maglia della Bulgaria, già conosce il massimo campionato italiano per aver difeso nell'ultima annata i colori della Mega Box Valle Foglia, conquistando anche la vittoria in Europa in Challenge Cup con il team pesarese.
4: Il tempo nelle Marche.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, in rotazione quadranti nord-orientali. Mare da poco mosso a quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani, 22-32 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
4: Giornale Radio Nuova.
9: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: C'è un gesto che tutti abbiamo fatto almeno una volta. Un foglio in mano, qualche piega, all'improvviso, qualcosa che prima stava fermo, vuole muoversi. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è aeroplanino. Un aeroplanino di carta nasce da un gesto che trasforma. Un foglio piatto, neutro, senza direzione, diventa improvvisamente qualcosa che vuole muoversi. Ogni piega è una scelta, non si torna indietro, e quella irreversibilità è già in piccolo il senso di ogni progetto serio. Nel 2012 Joe Ajob lanciò un aeroplanino di carta percorrendo 69,14 metri, record mondiale certificato dal Guinness. Il foglio era stato progettato da John Collins, ingegnere appassionato che studia da anni la fisica del volo applicata alla carta. Collins dice che il segreto non è la forza del lancio, ma la precisione delle pieghe. Ogni millimetro conta, ogni angolo decide una traiettoria. La carta perde così la sua neutralità, acquista tensione, equilibrio, una forma di intenzione che prima non aveva. Poi arriva il momento del lancio ed è lì che finisce il tuo controllo. L'aria decide, il vento decide, tu hai fatto la tua parte. Antoine de Saint-Exupéry, che di aerei se ne intendeva davvero, scrisse ne Il Piccolo Principe: bisogna sempre guardare abbastanza lontano. Lui parlava di stelle, ma vale anche per i fogli piegati, in classe, di nascosto. Il punto non è dove atterrano, è che ti hanno insegnato a credere nel movimento. Ogni volo è diverso, stesso foglio, stessa mano, momento diverso, e la traiettoria cambia completamente, perché il contesto non è mai uguale. La caduta fa parte del volo, non è il suo fallimento. È la sua conclusione naturale. Un aeroplanino che non cade non ha davvero volato. Quello che rimane non è la distanza percorsa, è l'esperienza del lancio, quell'istante in cui hai creduto nel movimento più che nel risultato. E forse è proprio questo che gli adulti dimenticano, che il valore non stava nell'atterraggio, ma nella piega, nel gesto, nella fiducia messa in quel foglio. Trovi Piccole Grandi Parole sulla pagina Facebook Piccole Grandi Parole, seguila se ti va per non perdere nessun episodio e per restare in contatto con questa comunità che ogni giorno cresce, e io di questo vi ringrazio. Vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Da Antonio Torretti è tutto, e a risentirci domani con una nuova parola.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In blu 2000 news.
1: Stallo e attacchi a rilento, le trattative sull'Iran. Teheran avverte che l'intesa non è imminente. Gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Una nuova fase e recrudescenza per la guerra in Ucraina. La soluzione diplomatica pare sempre più lontana. Il Cremlino invita i diplomatici stranieri a lasciare Kiev. L'Europa faccia meno, ma lo faccia meglio. La Premier Meloni parla all'Assemblea di Confindustria il giorno dopo le amministrative che hanno rafforzato il centro-destra e registrato la frenata dell'opposizione. Nessun allarme, il Ministero della Salute rassicura su un basso rischio Ebola in Italia dopo che due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre sono risultati negativi ai test, ma in Africa l'allarme resta alto. Buongiorno da Pierachile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente e anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono per difesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Risponderemo, dice Teheran. Massimiliano Cocchi.
2: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano. La diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'ayatollah Mostaba Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
3: Buongiorno, continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara nella valle di Beka, e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie. E poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca. Il primo ministro Netanyahu in difficoltà sul fronte politico interno anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine con Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: La guerra in Ucraina sembra essere entrata in una nuova fase di recrudescenza, mentre la soluzione diplomatica pare sempre più lontana. Il Cremlino invita i diplomatici stranieri ad andarsene da Kiev. Andrea Domaschio.
4: L'esercito ucraino ha lanciato una massiccia controffensiva, ma intanto nuovi raid aerei russi hanno ucciso almeno 4 persone, ferendone 12 nel Donetsk, un morto anche a Odessa. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov, in una telefonata al segretario di Stato americano Rubio, ha consigliato a Washington di sgomberare l'ambasciata statunitense a Kiev. E lo stesso invito il Cremlino l'ha rivolto anche ai diplomatici di altri paesi occidentali. L'Unione Europea non se ne andrà da Kiev, noi non lasceremo sola l'Ucraina, ribatte Katarina Maternova, ambasciatrice di Bruxelles nella capitale ucraina. Intanto però Washington precisa che non sta conducendo negoziati con Kiev, né prevede di avviarne a breve, secondo quanto dichiarato oggi dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Chiediamo che il gigante burocratico che è l'Europa faccia meno ma lo faccia meglio, così la Premier Meloni davanti alla platea dell'Assemblea annuale di Confindustria, dove ha partecipato anche Mattarella. Intanto si riflette sulla tornata amministrativa con il centro-sinistra traballante, il centro-destra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia al punto, in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Pier Achille, non siamo più l'anello debole d'Europa, di fronte alle tante crisi internazionali l'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Caro energia, il più delicato con i prezzi alle stelle, diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra, che tiene con le vittorie a Venezia, a Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Mettere al centro ciò che è umano è uno dei temi che attraverso una magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, che traccia con attenzione il rapporto che le nostre società stanno vivendo con macchine e algoritmi. Sentiamo padre Marco Staffolanovic, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma.
6: C'è il rischio di sostituire la dimensione religiosa, l'adorazione a Dio, lo stare anche in comunità radunati e quindi cercare la sapienza anche tra di noi, mettendo al centro l'artefatto tecnologico. Il punto di equilibrio è l'uso e il discernimento, sia l'uso immediato da parte degli utenti che ne fruiscono, però un altro aspetto molto importante che è stato messo in luce è la progettazione di queste intelligenze artificiali. Cioè ciò che fa la differenza è il fine con cui noi pensiamo questa tecnologia. Ci vuole qualcuno di esterno, a colui che è esperto, a colui che progetta anche queste intelligenze artificiali, che possa in qualche modo dare la direzione che non sia in qualche modo influenzata da fattori economici, politici, altri, ma che siano appunto centrati sulla persona.
1: Nessun allarme ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che due cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda con la febbre, ma in Africa resta l'allerta alta. Caterina Dall'Olio.
7: In Congo sono stati registrati 904 casi di ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundi Bugio, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E di almeno 4 morti il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Bugenhout. 2 adolescenti, l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti, sono le vittime, 2 le persone ferite gravemente. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro. È accaduto nella sua abitazione, responsabile è il padre che è stato arrestato. L'uomo avrebbe anche tentato di togliersi la vita. C'è chi aveva perso il lavoro, chi aveva bisogno di pagare cure mediche per un figlio, un imprenditore che si era trovato in stato di necessità tra le vittime di un presunto usuraio arrestato stamani nel Veronese dalle fiamme gialle. Antonella Mazza Teruel.
8: Prestava denaro a chi era in difficoltà, ma i tassi annui di interesse arrivavano al 50%. Con l'accusa di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, un italiano è agli arresti domiciliari a Bovolone, nel Veronese. È stata la denuncia di una vittima che aveva ottenuto 15.000 euro a patto di restituirne 30.000 in un'unica somma a far scattare l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nel corso della quale sono emerse almeno 14 operazioni di prestito usurario dal 2020 per un totale di 125.000 euro. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno, in un anno si è trovato a chiedere aiuto economico meno di un quarto dei residenti e oltre il 35% ha dovuto pagare interessi ad esclusione delle banche. Complessivamente però calano le denunce, anche se per la Consulta Nazionale Antiusura continua ad essere molto diffuso e sottovalutato il debito, che resta una ferita sociale da sanare con fiducia e solidarietà. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% delle presenze, una crescita trainata soprattutto dalla componente straniera, un aumento di oltre il 12% che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, lo dice l'Istat. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti. L'augurio di una buona giornata.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
3: In blu. Radio Nuova. In blu.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Ad accogliervi sempre Morena Oro, sempre con lo stesso libro da qualche tempo a questa parte. Stiamo leggendo Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger. Siamo ad un punto un po' delicato della trama. La nostra Andrea, difatti, dovrà partire per Parigi per le sfilate insieme a Miranda, e questo in sostituzione di Emily, che è malata. Sta dando la notizia ad Alex, il suo fidanzato, che guarda caso per quella settimana aveva organizzato una cosa alla quale teneva moltissimo, sia la reunion dell'ambiente universitario e una festa, quindi l'aveva organizzata proprio per far piacere ad Andrea. Scoppia, come possiamo ben immaginare, un bel litigio tra i due. Vogliamo vedere come va a finire? Andiamo avanti.

Alex, senti, lo so che... No, adesso sei tu che devi ascoltarmi. Lascia perdere il sottoscritto e il fatto che io e te quasi non ci vediamo più per via di tutto il tempo che passi in ufficio. Ma... e i tuoi genitori? Quando è stata l'ultima volta che li hai visti? E tua sorella? Da quando ha avuto il bambino e non sei ancora andata a trovarla? Questo non significa niente per te. Abbassò la voce e si avvicinò. Pensai che volesse scusarsi, invece continuò. E cosa mi dici di Lily? Ti sei accorta che la tua migliore amica è un'alcolista? Dovetti assumere un'espressione incredula perché lui rincarò la dose. Non puoi continuare a far finta di niente, Andy. È sotto gli occhi di tutti. Certo che beve, bevi anche tu e bevo anch'io. Tutti quelli che conosciamo bevono. Lily è una studentessa, Alex. Che cosa c'è di strano? Neppure io credevo a quello che stavo dicendo. Alex scosse la testa. Colò il silenzio per qualche minuto, poi riprese. Non capisco proprio, Andy. Non so con esattezza cosa sia successo, ma è come se non ti conoscessi più. Penso che sia meglio prendersi una pausa. Cosa? Cosa stai dicendo? Vuoi rompere? No, non sto dicendo questo. Non voglio rompere. Solo una pausa. Penso che servirà a tutti e due. Ultimamente non sembri felice della nostra storia e francamente lo stesso vale per me. Forse una separazione ci farà riflettere su ciò che vogliamo veramente. Ne sei proprio convinto? Non ero d'accordo, mi sembrava un atteggiamento egoista da parte sua, proprio adesso che il mio anno a Runway stava per finire e per di più a pochi giorni dalla prova più difficile della mia carriera. Bene, allora, concediamoci una pausa, dissi, prendendo atto del suo silenzio. Una bella boccata d'aria. Mi sembra un piano geniale. Mi fissò con i suoi grandi occhi azzurri, scuri, sopraffatto dalla sorpresa e dal dolore. Li chiuse per un attimo, come se volesse liberarsi dall'immagine del mio volto. Ok, Andy. Adesso tolgo il disturbo. Spero che tu ti diverta a Parigi, davvero. Ci sentiamo. E prima che realizzassi quello che stava accadendo, mi baciò sulla guancia come avrebbe fatto con Lily o con mia madre e si diresse alla porta. Alex, non pensi che dovremmo parlarne ancora? Chiesi, cercando di mantenere la calma. Non riuscivo a credere che fosse pronto ad andarsene in quel modo. Si girò, mi sorrise. È meglio che per questa sera la chiudiamo qui, Andy. Avremmo fatto meglio a parlare nei mesi passati. Pensaci, va bene? Ti chiamo tra un paio di settimane e buona fortuna per il tuo viaggio. Sono sicuro che te la caverai benissimo. Aprì la porta e se ne andò. Corsi in camera di Lily nella speranza di sentirmi dire che Alex aveva esagerato, che io dovevo proprio andare a Parigi perché era la cosa migliore per il mio futuro e che no, lei non aveva nessun problema con l'alcol e che il fatto che trascurassi il figlio di Jill non faceva di me una cattiva sorella. Ma Lily era collassata sul letto, sopra le coperte, vestita, con il bicchiere vuoto sul comodino e il computer portatile ancora acceso. Chissà a che punto era arrivata con il suo articolo. Diedi un'occhiata. Brava. Aveva scritto l'intestazione con il suo nome, cognome, codice della lezione, nome del docente e il titolo presumibilmente provvisorio del suo articolo. Le ramificazioni psicologiche dell'innamoramento dell'autore per il lettore. Scoppiai a ridere, ma Lily non si mosse di un millimetro, perciò spensi il computer e le puntai la sveglia per le 7 del mattino. Feci appena in tempo a varcare la soglia della mia camera che il telefono suonò di nuovo. In genere lo lasciavo squillare più volte per prepararmi psicologicamente ad affrontare Miranda, ma questa volta risposi subito perché sapevo che doveva essere Alex. Ciao piccolo, sospirai.
mi mancava già, anche se preferivo il telefono alla sua versione in carne e ossa. Avevo mal di testa e le spalle così tese che sembravano incollate alle orecchie. Sono contenta che tu mi abbia chiamata. Piccolo. Wow, facciamo progressi, Andy. Vacci piano, che potrei farmi l'idea che tu ci stia provando, disse Christian furbo, con un sorriso che riuscivo a immaginare dall'altro capo del telefono. Oh, sei tu. Beh, non è esattamente il benvenuto più caloroso che abbia mai ricevuto. Cosa c'è, Andy? Qualcosa che non va? È solo che ho avuto una giornataccia, come sempre ultimamente. E tu? Rise. Andy. Non hai nessun motivo di essere infelice. Sei giovane, bella, brillante e destinata a una luminosa carriera. E poi so io come risollevarti il morale. Accompagnami alla cerimonia di una premiazione letteraria domani sera. Dovrebbe esserci un sacco di gente interessante ed è un po' che non ci vediamo. Avendo letto troppi articoli intitolati Come capire se lui è pronto a impegnarsi in una relazione seria su Cosmopolitan, non potei fare a meno di avvertire un brivido di pericolo. Tuttavia decisi di ignorarlo. Era stata una serataccia e avevo bisogno di credere, anche solo per qualche minuto, che Christian, una volta tanto, potesse essere sincero. Non avrei accettato il suo invito, ma un paio di minuti di innocente flirt telefonico non mi avrebbero fatto che bene. Oh, davvero? Gli chiesi giocando. Raccontami un po'. Tempo pochi minuti e il viaggio a Parigi, la vodka di Lily, gli occhi tristi di Alex erano solo un ricordo sbiadito. Secondo il programma, Miranda doveva arrivare in Europa una settimana prima di me. Aveva accettato di avvalersi della collaborazione di assistenti locali per le sfilate di Milano e sarebbe arrivata a Parigi la stessa settimana in cui arrivavo io, per definire i dettagli della sua mega festa. La compagnia aerea aveva rifiutato di cambiare il nome sul biglietto di Emily, perciò avevo dovuto comprarne uno nuovo. $2,200, perché era la settimana della moda. Avevo esitato un attimo prima di sfoderare la carta di credito della Elias Clark. Chi se ne frega, pensai. Miranda spende la stessa cifra in una settimana solo di parrucchiere e truccatore. Il numero di runway attualmente in lavorazione aveva subito ritardi, perché tutti, caporedattori, redattori, assistenti, erano concentrati nello sforzo di aiutarmi nei preparativi della partenza. Tre clarchioti della redazione moda avevano messo insieme in fretta e furia un guardaroba perfettamente tarato sui vari eventi a cui Miranda avrebbe potuto chiedermi di presenziare. Lucia, il direttore della moda, stava preparando un taccuino di bozzetti a matita con gli abbinamenti, studiati in modo da massimizzare lo stile e minimizzare l'imbarazzo, parole sue. Pantaloni grigi di Theory e dolce vita in seta nera di Celine, nel caso avessi accompagnato Miranda a una degustazione di vini pregiati. Pantaloni bianchi, giacca con zip e cappuccio, canotta da $185 e sneaker scamosciate. Tutto Prada per il tennis club. E se mi fosse capitato di trovarmi in prima fila a una delle sfilate a cui tutti giuravano che sarei andata? Le opzioni erano illimitate. La mia favorita per il momento, ma era solo lunedì pomeriggio, chissà quali altre meravigliose mise mi avrebbero proposto prima del martedì successivo. Era una gonna a pieghe da scolaretta di Anna Sui, con blusa trasparentissima di Miu Miu, abbinata a stivali particolarmente civettuoli di Christian Louboutin e completata da un blazer di pelle di Catoyan Adélie, così aderente da rasentare la pornografia. I miei jeans sdruciti e le ballerine graffiate erano sepolti nell'armadio da parecchi mesi oramai, e devo riconoscere che nonostante le mie resistenze iniziali, i miei vecchi abiti non mi mancavano affatto.
Negli ultimi giorni avevo scoperto che Allison, la caporedattrice della bellezza, meritava a pieno titolo la sua qualifica. Quella donna era l'industria della bellezza, letteralmente. 24 ore dopo essere stata informata che avrei avuto bisogno del necessaire per il trucco e di un numero consistente di consigli, Allison aveva creato la prima linea di cosmetici democratici che stan bene proprio a tutte. Nel beauty case decisamente oversize di Burberry c'era di tutto: ombretti, lozioni, lucida labbra, creme, eyeliner. I rossetti erano divisi in opachi, brillanti, a lunga tenuta e nudi. 6 tonalità di mascara, dall'azzurro chiaro al nero blackout, erano accompagnate da un curvatore per le ciglia e da un pettine per le sopracciglia. Le ciprie erano almeno una decina, in grado di fissare, accentuare, illuminare palpebre e guance. I fondotinta, innumerevoli, servivano a dare lucentezza o a coprire le imperfezioni specifiche del mio tipo di pelle. In un beauty case più piccolo c'erano gli accessori: batuffoli di cotone, dischetti struccanti, cotton fioc, spugnette, 24 applicatori di misura diversa e salviettine di cotone umidificate. Poi detergenti e creme, 2 tipi di struccante per occhi, idratante e senza oli aggiunti, e non meno di 12 tipi di idratanti diversi per il viso, per il corpo, ad azione profonda, con filtro solare, luccicante, colorato, profumato, senza profumo, ipoallergenico, con alfa idrossi acidi, antibatterico e, giusto nel caso che il dispettoso sole parigino di fine ottobre dovesse giocarmi qualche brutto scherzo, con aloe vera, calmante ed emolliente. Infilai in un taschino laterale del beauty case più piccolo, c'erano alcuni fogli. Ognuno ritraeva un viso caratterizzato da un make-up differente. Allison aveva applicato ai visi di carta tutti i prodotti inclusi nel kit. Uno era intitolato «Serata in relax con glamour». In basso era scarabocchiato un avvertimento: «Inadatto alle serate in lungo, è troppo casual». Sul viso casual era stato steso del fondotinta opaco e una leggera pennellata di cipria abbronzante. L'ombreggiatura delle palpebre era accentuata da un tocco di mascara jet black. Le labbra risaltavano grazie a un lucida labbra iridescente. Mormorai che non sarei mai riuscita a truccarmi con tanta sapienza. E Allison mi guardò esasperata. «Andrea, cerca di essere seria. È solo per le emergenze, giusto nel caso in cui Miranda ti chiedesse di andare da qualche parte all'ultimo minuto o se il tuo parrucchiere e il truccatore personali fossero costretti a cancellare un appuntamento. Ma adesso lascia che ti illustri i prodotti per i capelli». Allison mi mostrò come usare 4 diverse spazzole rotonde. Intanto io mi chiedevo che cosa intendesse con quella storia del parrucchiere e del truccatore. Non avevo fissato nessun appuntamento per me quando avevo prenotato i parrucchieri e i truccatori per Miranda. Dovevo capire subito. «Ci ha pensato la redazione di Parigi», replicò Allison, sospirando di fronte alla mia inesperienza. «Tu rappresenti il runway, sai, e Miranda ci tiene che tu faccia bella figura. Parteciperai ad alcuni degli eventi di maggior richiamo nel mondo della moda a fianco di Miranda Priestly. Non è pensabile che tu riesca a farti il look perfetto da sola. Sbaglio?» Allison mi marcò stretta per altre 2 ore. Stavo finalmente per correre in mensa ad arraffare una zuppa ipercalorica quando Allison prese il telefono e chiamò Steph degli accessori. «Ciao, io ho finito con Andy, vuoi salire?» «Aspetta, ho bisogno di mangiare qualcosa prima che torni Miranda», gridai. Allison arrovisciò gli occhi proprio come faceva Emily. «Non credi che faresti meglio a trattenerti?» Poi proseguì rivolta a Steph. No, stavo parlando con Andrea. Sembra che abbia fame». «Lo so». «Sì, lo so, gliel'ho detto, ma sembra intenzionata a mangiare». Corsi giù in mensa e presi una scodella grande di crema di broccoli con formaggio cheddar.
Tempo 3 minuti ed ero di nuovo al mio posto. Miranda era seduta alla sua scrivania e teneva il ricevitore del telefono distante dal viso come se scottasse. Andrea, il telefono suona, ma quando rispondo dall'altra parte non c'è nessuno. Come spieghi questo irritante fenomeno? Chiese. Mi precipitai nel suo ufficio. La spiegazione era semplice. Nelle rarissime occasioni in cui Miranda era in ufficio da sola, poteva capitare che rispondesse al telefono. Naturalmente le persone che chiamavano rimanevano spiazzate nel sentire la sua voce e riagganciavano immediatamente. Nessuno era preparato a parlare con lei, anche perché normalmente le probabilità che io ed Emily passassimo una telefonata a Miranda erano praticamente inesistenti. Nei 3 minuti in cui ero scesa a procurarmi la zuppa, mi erano arrivate dozzine di email di caporedattori e assistenti allarmati. «Dove siete, ragazze?» Si era diffuso il panico. «Sta rispondendo al telefono!» Mormorai qualcosa sul fatto che talvolta anche a me capitava di ricevere telefonate mute, ma Miranda non mi stava ascoltando. In quel momento era la scodella di zuppa che tenevo in mano a catalizzare la sua attenzione. Una parte del liquido verdino stava colando lungo il bordo. Quando Miranda realizzò che si trattava del pasto che intendevo consumare in redazione, il suo colorito cambiò visibilmente, assumendo le stesse tonalità verdastre della minestra. «Butta immediatamente quell'orrenda broda!» ringhiò da 3 metri di distanza. «Basta l'odore a farmi venire il voltastomaco!» Versai l'orrenda e offensiva zuppa nel bidone della spazzatura, guardandola con rimpianto. La sua voce mi riportò bruscamente alla realtà. «Sono pronta per la carrellata!» esclamò stridula, sistemandosi sulla sedia. «E quando abbiamo finito, chiama quelli delle rubriche!» Ogni sua parola mi causava un'impennata di adrenalina. Non essendo mai sicura di che cosa volesse, dubitavo di riuscire ad accontentarla. E dato che era Emily di solito a prendere nota delle carrellate e degli appuntamenti settimanali, dovetti correre alla sua scrivania e controllare l'agenda. Per le 3 del pomeriggio aveva scritto: «Carrellata del servizio fotografico a Sidona, Lucia Helen». Digitai con foga all'interno di Lucia e parlai non appena qualcuno tirò su. «È pronta!» annunciai laconica come una spia. Helen, l'assistente di Lucia, riagganciò senza aggiungere altro al pronto che le era rimasto strozzato in gola. Se lei e Lucia fossero arrivate entro 20-25 secondi, bene. Altrimenti Miranda mi avrebbe spedita a dare loro la caccia, perché quando lei era pronta significava una cosa soltanto: immediatamente. Correre in giro per l'ufficio a cercare qualcuno che quasi sicuramente si era imboscato per evitare Miranda non era mai una cosa divertente, ma diventava una faccenda maledettamente imbarazzante quando succedeva che il suddetto qualcuno fosse in bagno. Qualunque cosa stesse facendo era del tutto irrilevante. Se la sua presenza era richiesta, doveva presentarsi subito al cospetto del grande capo. Così a me toccava l'ingrato compito di stanarlo a costo di inginocchiarmi a controllare sotto le porte delle toilette per vedere se riconoscevo il malcapitato dalle scarpe. E qui ci fermiamo. Vi do appuntamento a domani, rinnovandovi l'invito a stare ancora con me in compagnia del diavolo Veste Prada di Helen Weisberger. A domani, grazie!

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Chiediamo alla politica un atto di responsabilità all'Unione Europea, un cambio di marcia per avere più competitività, così il presidente di Confindustria Orsini all'Assemblea Annuale degli Industriali. Orsini lancia l'appello per un debito comune per finanziare la politica industriale. L'Italia non è più l'anello debole dell'Unione Europea, dice la Premier Meloni. In Belgio è di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio di un incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Buggenhout, nei pressi di Bruxelles. Un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello. Tra le vittime anche l'autista del bus e un adulto. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che le sbarre del passaggio a livello fossero già abbassate per il passaggio del treno. Il conflitto Iran-Stati Uniti, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio. In ambito diplomatico non si sblocca lo stallo, mentre gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili iraniani, risponderemo, dice Teheran. E continuano i raid nel sud del Libano.
2: Continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara, nella valle di Beka, e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie. E poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca. Al primo ministro Netanyahu in difficoltà sul fronte politico interno, anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine con Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano, ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro, sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre, quest'ultimo avrebbe tentato poi di togliersi la vita, ferita anche la madre alla mano. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale in prognosi riservate, per il padre scattato l'arresto per tentato omicidio. La Ferrari scivola Piazza Affari dopo il lancio della sua prima auto elettrica, la Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari. Prevediamo che la Luce rimarrà un'offerta di nicchia all'interno della gamma, rappresentando circa l'1% dei volumi totali, rilevano gli analisti di Mediobanca. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Muore.

0: Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, arriva tutti i giorni a quest'ora. A condurre questo programma ci sono io, Riccardo Pellegrini. Mettetevi comodi perché da qui ai prossimi minuti vi presento musica nuova, musica fresca. Prima però, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Oggi abbiamo aperto proprio con un super classicone, I Will Survive, Gloria Gaynor dal 1978, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco spazio ospiti, oggi con noi ci sarà Pantarei, che abbiamo sentito ieri con il nuovo singolo, ne parleremo tra poco, perché prima c'è la novità al primo ascolto di Alan, si intitola Specchi Rotti.

0: Ora musica, le nostre interviste quotidiane oggi ci riportano a Reggio Emilia. Andiamo a fare una chiacchierata con Panta Rei, è uscito il suo nuovo singolo e allora chiacchieriamo. Ciao anzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Margarita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ci racconti questa produzione?
1: Vi racconto questa produzione intanto con l'avventura in Whoop Music, con la quale appunto ho il progetto discografico e formativo in attivo. Diciamo che a quel punto stavo cercando l'ispirazione per scrivere il primo inedito e pensando a tutte le canzoni magari un po' più tristi, un po' più malinconiche che spesso si sentono e spesso vanno di più, ho cercato di dare un altro taglio pensando invece a un ricordo bello e la mente mi è andata subito a una sera nel 2022 in cui io lavoravo a Verona come cameriere e dopo il lavoro sono andato a prendermi un drink in un locale del centro di Verona e lì ho incontrato questa ragazza e ci ho passato la serata assieme e l'ho voluto un po' descrivere con un tono un po' più jazz, un po' più swing e condividerla insomma con voi ascoltatori.
0: Quei passaggi in questo caso di questa ragazza che rimangono indelebili, no? Sei rimasto colpito,
1: sì,
0: immediatamente.
1: Esattamente, la ragazza che appunto si fa distinguere, spicca di più magari in mezzo alla folla, proprio per quel stesso senso, no? Quando vedi una persona che la senti che è diversa, e mi è rimasta impressa appunto per questo.
0: Tu dicevi che questo è il primo passo verso un nuovo progetto, giusto?
1: Sì, intanto il progetto nuovo è già in cantiere, sarà il secondo inedito in uscita a settembre e adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti. Intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
0: Palestra, esperienza, insomma si mette come si dice fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni, però qui si tratta invece di musica tua.
1: Sì, qua si tratta proprio di roba mia.
0: Che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti, adesso andiamo ad ascoltare Margarita, come ce lo presenti?
1: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante, frizzante.
0: E chi cerca Panta Rei come lo trova?
1: Lo trova scrivendo Panta staccato Rei con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram basta scrivere Panta trattino basso Rei sempre con la Y e due trattini bassi.
0: Panta Rei oggi qui a Ora Musica con Margarita, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, buon ascolto.

si chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto Aura Musica dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti.

0: Nonostante tutto e tutti, questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
4: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Nel nostro spazio di approfondimento di informazione locale, completato con alcune interviste, oggi non possiamo non parlare delle elezioni comunali che si sono appena concluse, ma soprattutto dei risultati, e nel caso specifico il focus riguarda Macerata. È arrivato solo nella notte il verdetto, anche un po' inaspettato, nel senso che i dati ufficiosi davano come vincente al primo turno Sandro Parcaroli, e invece al termine delle operazioni di scrutinio per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale è successo che Sandro Parcaroli e Gianluca Tittarelli si affronteranno al ballottaggio per la carica di sindaco tra 15 giorni, prossimi 7 e 8 giugno. Sandro Parcaroli, sindaco uscente per il centrodestra, ha ottenuto 10.044 voti, pari al 49,96%. Gianluca Tittarelli per il centrosinistra, 8.435 voti, pari al 41,95%. Gli altri candidati hanno ottenuto Mattia Orioli 613 voti, pari al 3,05%, Marco Sigona 700 voti, 3,48%, e infine Giordano Ripa 314 voti, 1,56%. Le schede bianche sono state 72, le schede nulle 350. Sono state elezioni molto lunghe, ci è voluto parecchio tempo per esaminare tutte le schede nei 44 seggi aperti a Macerata. In alcuni, insomma, ci ha voluto ancora di più, conteggi, riconteggi, uno sguardo anche alle preferenze. Nel centrodestra abbiamo, per Fratelli d'Italia, ottenuto il massimo dei voti, 576, Francesca D'Alessandro. Poi in Parcaroli sindaco, Lega Civici per Parcaroli, Andrea Marchiori ha ottenuto 301 voti. Facciamo solamente riferimento ai primi. Forza Italia, Riccardo Sacchi con 327. Per i maceratesi, per Parcaroli ha ottenuto più voti di tutti Francesco Luciani con 175, nell'UDC Marco Caldarelli con 198 voti e Macerata Unica Deborah Pantana con 129 voti. Nel centro-sinistra, anche qui riguardo alle preferenze, nel Partito Democratico Narciso Ricotta ha ottenuto 271 voti, nel Movimento 5 Stelle Roberto Cherubini 175, in Alleanza Verdi Sinistra Andrea Maurilli con 103 voti, Strada Comune Alberto Ciccarè 119 voti, e poi Uniamo Macerata Luciano Pantanetti ha ottenuto 333 voti, nei Riformisti Macerata Stefano Di Pietro, quello che ha ottenuto di più, 115 voti, infine l'altra Macerata Michele Lattanzi 164 voti. Naturalmente adesso si lavorerà per il ballottaggio. Tiziana Tiberi ha realizzato alcune interviste a caldo questa notte, appena arrivata la notizia del ballottaggio. In comune c'erano Sandro Parcaroli, che ha espresso appunto le sue considerazioni riguardo al voto, e poi Elena Leonardi, segretaria regionale di Fratelli d'Italia, e Ninfa Contigiani, segretaria comunale del Partito Democratico di Macerata.
2: Posso dire che c'è e non l'avevo, però io dico che abbiamo fatto anche un grande risultato, perché tutti mi davano che non potevo vincere il primo turno, mi sono andato vicinissimo, ma proprio vicinissimo, vicinissimo.
3: Adesso cosa pensa di fare? Chiedere il conteggio o si prepara già il secondo turno?
2: Ma guarda, stasera dopo una giornata così non ho pensato ancora che farò, so solo che i cittadini hanno votato così, rispetto, eravamo 5 sindaci, non era facile, per una manciata di voci non sono andato al primo turno, vinceremo al secondo turno perché c'è più di 1600 voti di differenza. Guardate, sorrido pure, perché farò altre due settimane.
4: Sandro Parcaroli e la coalizione di centrodestra è arrivata ovviamente in vantaggio e davanti, ma con un 49,96%, che per 4 punti percentuali, che sono corrisposti a 10 voti, non ha sancito la vittoria territorio oggi al primo turno. Cercheremo di capire ovviamente anche a bocce ferme, diciamo così, quelle che sono state le evoluzioni che ci arrivavano dai seggi fra schede contestate, fra conteggi che avevano lasciato fuori le bianche, le nulle, ci arrivavano, diciamo, voci un po' contrastanti anche dai singoli seggi. Il dato comunque di veramente pochi minuti fa è quello che andremo, insomma, avremo altre due settimane di lavoro per arrivare alla fase finale delle votazioni a Macerata. Ovviamente sicuramente il dato riconosce una preferenza da parte dei maceratesi per Sandro Parcaroli e per le liste che lo hanno sostenuto. Ora il ballottaggio apre ovviamente una parentesi nuova che affronteremo sicuramente già da domani.
1: Arriva la sorpresa finale, neanche il candidato Zittarelli immaginava, che ha lasciato pure la sala consigliare, e arriva invece per veramente una decina di voti ballottaggio tra Zittarelli e Parcaroli.
5: Sì, perché la democrazia c'ha questo di bello, che bisogna contare fino all'ultimo voto, e quindi adesso si riapre una nuova partita. E è stata un calcolo e una misurazione molto lenta, i seggi hanno avuto dei problemi, ma nel complesso significa che c'è stata una partita che è rimasta aperta.
6: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Marche, infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e a tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi, per nostra rubrica con alcuni appuntamenti che ho selezionato appositamente per voi. Iniziamo con venerdì 29 maggio alle ore 21 al Teatro Sperimentale di Pesaro, penultimo appuntamento per Teatro Oltre, il festival multidisciplinare ideato e realizzato da AMAT insieme a 11 città delle Marche, giunto quest'anno alla sua 22esima edizione. In scena ci sarà Atomica della compagnia Muta Imago con Alessandro Berti e Gabriele Portoghese, per la regia di Claudia Sorace e per la drammaturgia e il suono di Riccardo Fazzi. Liberamente ispirato al carteggio fra il filosofo tedesco Günther Anders e l'aviatore americano Claude Eterly, lo spettacolo affronta il tema della responsabilità individuale di fronte agli eventi collettivi della storia. Al centro del racconto il giovane meteorologo che nel 1945 diede l'autorizzazione allo sgancio della bomba atomica su Hiroshima e che, una volta tornato in patria accolto come un eroe, non riuscì più a convivere con il peso delle vittime innocenti lasciate dietro di sé. Lo spettacolo trasforma questa vicenda storica in un viaggio visionario nella memoria e nella coscienza del protagonista, evocando i fantasmi del Novecento e interrogando il presente sul rapporto tra colpa, potere, guerra e umanità. Da giovedì 28 maggio fino a domenica 31 maggio al Teatro della Fortuna di Fano andrà in scena il dramma Il padre di Florian Zeller. Protagonista dell'intenso dramma, nel ruolo di un uomo anziano colpito dall'Alzheimer, sarà Giorgio Colangeli, mentre Francesca Ciocchetti reciterà nel ruolo della figlia Anna. La regia è di Giacomo Tarsi. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un coloroso saluto dalla vostra Samuela Lautizzi.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Termen in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14, nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati per celebrare oggi 26 maggio una delle più grandi vette dell'ingegneria aerospaziale democratica. Non sto scherzando, so che su ingegneria aerospaziale probabilmente la prima immagine che viene in mente è un nuovo rover su Marte o magari l'ultimo lancio di SpaceX, invece no, perché in mezzo a giornate internazionali solenni, no, ricorrenze storiche e commemorazioni varie che ci piace andare a pescare, insomma, in questa apertura di programma c'è questa festa che sembra uscita da un quaderno di terza elementare, il Paper Airplane Day, la giornata mondiale degli aeroplanini di carta, che detta così fa pure sorridere, no? Però sotto c'è molto di più di una pagina piegata male, perché quell'aeroplanino lanciato dall'ultimo banco era un esperimento scientifico avanzato, cioè in tutto e per tutto una delle prime esperienze di ingegneria che facciamo nella vita, prima ancora di avvicinarci all'idea, che ne so, di un'equazione, no? Con un aeretto di carta puoi intuire, senza saperlo, concetti tipo la portanza, la resistenza, la stabilità, cioè è fisica travestita da passatempo, è STEM che non si prende troppo sul serio, no? Il biglietto d'ingresso più economico e affascinante per il mondo della scienza, tecnologia, ingegneria, matematica. Questo significa l'acronimo STEM, perché nel momento in cui lanciamo la nostra creatura di carta in aria si muove secondo le stesse leggi fisiche che governano un caccia supersonico o un Boeing 747. Ci sono queste quattro forze fondamentali del volo, no? La spinta che diamo col braccio, la resistenza dell'aria che prova a frenarlo, la gravità che lo attira inevitabilmente verso il pavimento e la portanza, che è quella forza invisibile che si genera per la forma delle ali e che tiene l'aereo, insomma, sospeso, no? Il bello è che dietro a questo gioco c'è una comunità enorme di appassionati, di insegnanti, di maker, di studenti, gente che passa ore a discutere di aeroplanini di carta, cioè se sia meglio un muso più affilato o un bordo più rigido, se magari è meglio aggiungere un flap o magari non è soltanto un'eresia. Un aeroplanino di carta è un modo democratico per spiegare come funziona il volo, senza quelle formule, no, che già solo che le guardi ti viene mal di testa. C'è un motivo se addirittura i pionieri del volo, come i fratelli Wright, ma anche Leonardo da Vinci, usavano modelli di carta o di legno per testare le loro idee, no? E poi c'è il fattore proprio ingegneristico, perché costruire l'aeroplanino perfetto di carta è un ciclo continuo di tentativi di errori. Provi il modello classico, quella punta va dritto come un fuso però precipita, allora provi a ripiegare la punta per spostare il centro di gravità, poi crei delle piccole alette sui bordi posteriori, cioè è un modello di ottimizzazione ingegneristica naturale, empirico, no? Che ha portato tra l'altro il record mondiale per la maggior distanza percorsa da un aeroplanino di carta a 88 metri, un aereo di carta volato per quasi la lunghezza di un campo da calcio. Ma non è una questione di fortuna, è un record figlio di mesi di calcoli matematici sulla rigidità della carta, sull'angolo di piegatura. Per non parlare dell'aspetto più umano, perché un aeroplanino di carta è uno dei pochi oggetti che mette d'accordo bambini, adulti, ingegneri, nostalgici, insegnanti. Tutti hanno il loro modello preferito, no? Tutti hanno un ricordo legato a un lancio incredibile o a un disastro spettacolare. È un piccolo pezzo di memoria collettiva che vola, proprio letteralmente. Quindi sì, oggi 26 maggio celebriamo un gioco, ma celebriamo anche l'idea che la curiosità è una forza potentissima, che la scienza può essere qualcosa anche di leggero, no? Che l'ingegno può nascere da un foglietto piegato in quattro, insomma, che ogni tanto vale la pena fermarsi, prendere un foglio di carta e vedere fino a dove arriva una sfida di design aerospaziale. Piegare, lanciare, sbagliare, riprovare, che in fondo la scienza è questo, l'arte di far volare le idee, anche quelle fatte di carta. DanielePaggi.com si occupa di farci volare questo pomeriggio con la musica di Inblu 2000, le parole di Inblu 2000. Partiamo da Saif.

0: la domenica.
1: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Volevo guardare avanti all'estate. Dal 24 al 26 luglio, Centro Storico di Rovigo, perché fai sentire la tua voce, è il sottotitolo dell'edizione numero 29 di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, che il tempo passa per tutti, ma evidentemente ci sono iniziative che lasciano un segno, sono diventate abbastanza forti da camminare con le proprie gambe. Direttore artistico Michele Lionello, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Grazie a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
1: È chiaro che in un mondo perfetto non ci sarebbe bisogno, no, della musica per rimettere al centro i diritti umani, ma il fatto stesso che sono quasi 30 anni che Voci per la Libertà va avanti significa che sull'idea di questo mondo perfetto magari c'è ancora un pochino da lavorare, com'è?
2: Assolutamente sì, sono esatto quasi 30 anni che Voci per la Libertà attraverso la musica promuove i diritti umani e le campagne di Amnesty. Anche Amnesty sarebbe bello che potesse non esistere come il festival. Purtroppo è sempre di più, ahimè, cioè, diciamo che a volte l'impressione è che il mondo invece di migliorare stia peggiorando con le mille notizie, ecco, che ci arrivano ogni giorno da tutte le parti del mondo, ma anche dall'Italia e dall'Europa stessa. Noi proviamo a fare la nostra parte attraverso la musica e un po' tutta l'arte a 360 gradi. Come accennavi, fai sentire la tua voce, proprio il sottotitolo, diciamo lo slogan del festival di quest'anno, sia per quanto riguarda gli artisti ma anche per quanto riguarda il pubblico. Il palco di Voci per la Libertà vuole essere veramente un palco aperto a tutti coloro che hanno qualcosa di importante e di significativo da dire sul tema dei diritti umani, tanto dagli emergenti quanto dai grandi big.
1: Sì, dicevamo che insomma in quei giorni lì, oltre alla musica, ci saranno ospiti, appuntamenti, insomma una serie di incontri, no, tra arte, cultura e attivismo, anche se il momento centrale è sempre la consegna dei premi Amnesty International Italia, sia nella sezione big che nella sezione emergenti. Mi pare che si sia definita, se non altro, la lineup, no?
2: No. Okay. Stiamo ancora lavorando. Diciamo, per quanto riguarda la sezione emergenti, c'è la prima, diciamo, semifinalista, che è Elisabetta Gagliardi, che assieme al MEI e la rete dei festival abbiamo individuato, che tra l'altro era eufonica a Bologna una settimana fa. A giorni dovremo, speriamo, arrivare a definire gli altri 7 semifinalisti che si esibiranno il 24 e il 25 luglio, tra i quasi 200 iscritti, e vorrei ribadire che sono iscritti che presentano un brano sul tema dei diritti umani, quindi è un numero sicuramente significativo e che ci dà anche speranza, nel senso anche che le giovani generazioni hanno voglia di dire la loro, di impegnarsi a favore appunto delle campagne di Amnesty.
1: Sì, perché ultimamente quando si parla soprattutto di musica italiana, no, c'è sempre un po' quell'idea che sia tutto scontato, tutto già sentito, nessun guizzo, niente di nuovo. Qui invece invertiamo completamente la tendenza, perché sono canzoni, al di là poi del gusto personale, mi piace, non mi piace, ma c'è una canzone di contenuto, se non altro.
2: Assolutamente, è proprio la caratteristica specifica di questo festival, ecco, che molto probabilmente gli ha consentito di andare avanti per 3 decenni. Cioè non è un festival in cui si raccolgono fondi a favore di un'associazione, ma proprio l'arte diventa lo strumento principale per divulgare i diritti umani, per denunciare qualche violazione, qualche campagna specifica. E questo appunto sia con gli emergenti ma anche con i grandi big. Siamo usciti con i 10 artisti appunto della sezione big, che sono canzoni uscite nel corso dell'anno precedente, questa è la caratteristica. E anche qua, come accennavi tu, abbiamo generi musicali e provenienze estremamente diverse l'una dall'altra, dalle Bambole di Pezza, i Baustelle, Diodato, Ginevra, Ibla, Fiorella Mannoia, Murubutu, La Nina, Piero Pelù e Willy Peyote, quindi veramente un arcobaleno, ecco, di età, generi musicali e anche tematiche affrontate, dalla crisi ambientale, la condizione femminile, la resistenza, la protesta, i conflitti. Diciamo, siamo proprio nella contemporaneità attraverso la musica italiana, che non è vero che è sempre disimpegnata o sonnolenta, ecco, questo è proprio il bel esempio che portiamo.
1: Senza dubbio. Come viene poi individuato il più meritevole?
2: Allora, diciamo, per quanto riguarda i big, cioè, fino a metà febbraio, se non erro, ci sono state decine e decine di segnalazioni da parte del pubblico, in alcuni casi anche proprio degli artisti. Voci per la Libertà e Amnesty ha selezionato le 10, diciamo, più meritevoli, e adesso è all'attenzione di una giuria formata non solamente da Voci per la Libertà e Amnesty International, ma decine di giornalisti, intellettuali del radio,
1: TV, ai lavori, okay.
2: Esatto, assolutamente. E credo che nel giro di una decina di giorni forse dovremmo arrivare appunto all'annuncio del vincitore o della vincitrice.
1: Per tutte...
2: Tra l'altro, sì, una cosa particolare, quest'anno soprattutto tra gli emergenti abbiamo avuto tantissime iscrizioni da parte delle donne, quindi una cosa che ci ha fatto molto piacere, anche questo incontro tendenza, pensando a molti festival, molte line-up in cui è difficile riuscire a trovare delle donne nel nostro palco. Quest'anno abbiamo quasi il problema contrario, dobbiamo fare le quote azzurre.
1: No, e soprattutto fa una pacca sulla spalla virtuale.

0: viene al nostro festival, che nonostante il concorso respira veramente un clima da una parte di assoluta professionalità, ecco, ma dall'altro anche un clima di condivisione proprio di valori, e questo lo si riesce a fare molto probabilmente anche proprio alla grossa parte appunto di volontari che supportano il festival.
1: Una famiglia impegnata in una piccola grande festa della musica. Per tutte le info pratiche vi rimando ai social o al web, insomma, vociperlaliberta.it, punto di partenza, Rovigo dal 24 al 26 luglio, Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, ce l'ha raccontato il direttore artistico Michele Lionello. Grazie e buona musica.
0: E viva i diritti umani.

certo che sei tu, Aiello. È uscito venerdì scorso Scorpione, un disco che era pronto per finire nel cassetto, smontato completamente e rifatto. Tra le canzoni nuove c'è questa Sotto Sotto nel pomeriggio di Blue 2000. Ora con You.

altro che divisione. Michael Jackson è uno che mette tutti d'accordo. Cambiamo completamente musica, perché a un mese dall'uscita il biopic è il numero uno ancora in tutto il mondo.

più di un mese le parole di questa canzone, perché la parte più catchy, che questo Badia, dice, non convinceva, poi alla fine hanno lasciato e hanno avuto ragione, perché parliamo di una delle canzoni più celebri di sempre. Le

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV2000.
6: TV2000, dalla parte giusta.
10: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
11: In Blu 2000, news.
12: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La crisi in Medio Oriente, un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, al sicuro l'equipaggio e la nave, ma si registra una fuoriuscita di combustibile in mare. Raid americani su siti iraniani nella notte, violato il cessate il fuoco, dice il ministro degli esteri di Teheran.
13: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo: l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua. Caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante, il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano. La diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'ayatollah Mojtabah Khamenei ha assicurato che morte all'America ed Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
12: 11 persone, fra cui 2 bambini, sono rimaste uccise, 15 feriti ieri in un bombardamento delle forze israeliane sul sud del Libano, lo ha reso noto il Ministero della Salute libanese. L'IDF ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgar e Samar nella valle della Bekaa, mettendo in guardia chiunque si trovi in prossimità di strutture di Hezbollah. Drammatico incidente ferroviario in Belgio. 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore di ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. E c'è stato un incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio 30enne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di soccorso sul posto, carabinieri, vigili del fuoco. Si registrano rallentamenti dalle 13.30 sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità della stazione di Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, spiega Trenitalia sul proprio sito, che comporta comunque l'obbligo di arresto di tutti i treni. È in corso un intervento da parte delle forze dell'ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario. Inevitabili le ripercussioni a catena sull'intera linea dell'alta velocità, con rallentamenti appuntamenti fino a 60 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.

eleganza. Un po' più da sera, no? Che non dalle 16.07 del nostro pomeriggio insieme a Charlie Puth con Coco Jones, era Sideways. Siamo ritornati, Daniele Paggi ancora in regia. No, c'era negli ultimi giorni a Roma, nello specifico, che è ritornato questo vecchio classico del cybercrime, l'SMS che finge di arrivare da ATAC, che è l'azienda dei trasporti pubblici, e che tira in ballo il servizio Tap and Go, che è il sistema per pagare il biglietto direttamente, no, dal telefonino o dalla carta di credito. Il messaggio è sempre lo stesso, no? Tipo convalida incompleta, rischio multa, clicca qui per sistemare. Ed è la solita sceneggiatura scritta per far scattare l'ansia, no? E spingerti a cliccare senza pensarci troppo, anche perché a nessuno va di pagare una sanzione, a maggior ragione quando la colpa è un errore di sistema. Così clicchi, metti i dati della carta per regolarizzare e ci sei cascato. L'ATAC qualche giorno fa ha dovuto mettere proprio nero su bianco un avviso ufficiale per ricordare che non è roba loro, insomma, nessuna procedura da completare, nessuna multa in arrivo, nessun link da seguire, è soltanto l'ennesimo tentativo di portarci su un sito che sembra quello vero ma non è, una copia perfetta controllata dai criminali, dove chi inserisce i dati personali o bancari, insomma, sta praticamente consegnando le chiavi di casa. La dinamica è sempre quella, no? Ti fanno credere che qualcosa non sia andata a buon fine e ti offrono la soluzione già pronta, tu devi solo cliccare e lì parte il resto: addebiti non autorizzati, rivendita dei dati sul dark web, identità digitali clonate, tutto per un biglietto del trasporto pubblico che non c'entra niente, tra l'altro. E non è una novità, perché a Milano il mese scorso la stessa truffa girava con il marchio ATM, che è l'azienda dei trasporti milanesi, no? Cambia la città, cambia il logo, ma la struttura è identica. La cosa che fa rabbia è che non c'è nessuna tecnologia fantascientifica dietro questo trucco, è solo copia e incolla. Cioè, chi organizza questo tipo di truffa è pure pigro, e nel senso che quando trova un copione che funziona lo replica ovunque è possibile, cambiando soltanto il logo, perché si muovono sul territorio, cioè sanno perfettamente che se vivi a Roma, no, e leggi ATAC, magari tendi a fidarti perché fa parte della tua routine, no? E la guardia si abbassa automaticamente. E fuori dal mondo dei trasporti c'è la stessa cosa, finti rimborsi fiscali che abbiamo raccontato, finti blocchi bancari, finte forniture di energia pronte a essere sospese, ti stacchiamo la luce, clicca qui. È un repertorio collaudato, replicato all'infinito, perché funziona. Funziona soprattutto quando sfrutta nomi che ispirano fiducia automatica. Come ci si difende? Non serve essere esperti informatici, bastano due regole, ma veramente di buon senso, che vale però sempre la pena ricordare, evidentemente. Regola numero uno: quando c'è di mezzo un'urgenza, un qualcosa da fare adesso, subito, in fretta, puzza di bruciato. Insomma, se un messaggio ti mette ansia, se minaccia una multa, una scadenza proprio immediata, puoi cancellare tutto subito proprio. Chi truffa ha bisogno di questo agire di impulso, no? Prima che ti venga il dubbio di contare fino a te e ragionare, insomma. Seconda regola: i link che arrivano su SMS non si toccano mai. Cioè, se veramente abbiamo paura che un pagamento con la carta sia fallito, la cosa giusta da fare è andare a mano sul sito dell'ATAC o ATM, quello che sia, e fare una verifica, perché c'è bello grosso anche lì l'avviso della truffa, no? Perché poi le verifiche bisogna farle sempre da soli, mai passando per i canali che ti offrono questi buon temponi. Se il danno è già fatto, si chiama la banca, si blocca la carta, si controllano gli estratti conto, si cambiano le password e si avvisa la polizia postale, perché ogni segnalazione aiuta a chiudere il rubinetto, no? Per evitare che qualcun altro domani mattina sull'autobus si ritrovi nella stessa situazione. I sistemi di pagamento cambiano, diventano più comodi, più veloci, insomma. Il problema è che chi vuole fregarci viaggia un passo avanti a tutti quelli che camminano sulla velocità. Ma la verità è che queste truffe non hanno niente di geniale, vivono sulla nostra distrazione quotidiana. E ogni volta che un'azienda deve ricordare ai cittadini di non cliccare, ecco che si capisce quanto è diventato facile per chi attacca infilarsi nelle crepe della routine. L'altro giorno mi telefona lei, che è stato cliente Telepass, vuole rientrare, guardi, ho ridotto i viaggi. No, questa mattina mi arriva una mail: il primo addebito estratto conto canone Tel 1,50 euro. Incredibile, veramente, bisogna stare attenti a tutto.

Per oggi ci fermiamo qui, pronti per tornare domani come sempre, se vi va l'idea, a partire dalle 4 del pomeriggio. Sì, con un pochino di tecnologia da mettere al centro, perché oggi l'abbiamo presa larga, no? Perché poi alla fine, al di là dell'intelligenza artificiale, che è la grandissima rivoluzione di questi ultimi anni, e alla luce di quello che abbiamo detto sul bollino rosso, forse la tecnologia che potrebbe essere interessante da approfondire è quella dei ventilatori portatili, ma ne parliamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora.

Radio Nuova in rete, www.radionuovainrete.it.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito a Palermo. Radio Spazio Noi, Gianluca Rubino è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con te oggi parliamo di arte che è a Roma ma che riguarda la Sicilia, in particolare Siracusa. Di cosa si tratta?
1: Allora, Federica, per tantissimo tempo si è pensato che nel mosaico della Cappella di San Venanzio all'interno del Battistero Lateranense, sicuramente i romani lo sanno, per chi non fosse, non avesse mai vissuto a Roma, si tratta del battistero accanto alla Basilica di San Giovanni, si pensava che all'interno di questo mosaico fossero raffigurate Betlemme e Gerusalemme, due città che anche per il periodo storico che viviamo evidentemente hanno anche un loro significato particolare. Tuttavia c'è una nuova interpretazione portata avanti dallo studioso romano Marco Mastrofini nel suo libro che si chiama Eureka al quadrato, l'ultima cartolina di Roma antica e Siracusa. Secondo appunto questa tesi potrebbero essere raffigurate invece proprio Roma e Siracusa, e dentro quelle immagini peraltro comparirebbero una serie di elementi, di monumenti proprio perduti della Siracusa greca, il che ovviamente apre a degli scenari che fino a questo momento non erano stati mai presi in considerazione.
0: Certamente, immagino che adesso interverranno altri storici dell'arte e studiosi, perché questa ipotesi avrà sicuramente incuriosito e interessato. Voi intanto avete intervistato Marco Mastrofini, sentiamolo.
2: Ci troviamo a Roma nel Battistero Lateranense, che è il più antico dei battisteri romani e custodisce al suo interno un capolavoro di arte religiosa. Parliamo di arte religiosa perché si tratta di un mosaico cristiano fatto da un artista cristiano che raffigura un tema classico della cristianità, cioè la Gerusalemme celeste, che altro non è che la città del mondo che verrà. Ma il nostro artista bizantino sceglie di raffigurare nella sua Gerusalemme celeste non dei monumenti illusori, ma dei monumenti iconici classici identificabili per le loro particolarità, che il nostro artista raffigura nel suo mosaico con grande precisione. Il mio libro Eureka la seconda non è altro che resoconto di quello che ho visto. C'è una molteplicità di monumenti greco-romani ma più rivisti, perché scomparsi per sempre.
0: Ecco, quindi ovviamente guardando le due città, ovviamente sul sito ufficiale dell'arcibasilica papale, perché è un'arcibasilica papale di San Giovanni Laterano, c'è scritto che sono Betlemme e Gerusalemme. Guardando i particolari però evidentemente Mastrofini ha visto dei particolari, giusto Gianluca?
1: Sì, te lo confermo, la lettura diversa si basa proprio su una serie di elementi che, andando a guardare anche un po' di mappe, diciamo così, legate proprio a Siracusa antica, effettivamente corrisponderebbero. Tra le altre, ecco, c'è l'Artemision, che è l'unico tempio ionico d'Occidente, il Castello Eurialo, ci sono tantissimi davvero elementi, monumenti che effettivamente fanno comunque sorgere la domanda: ma siamo sicuri che si stia trattando, ecco, di Betlemme o di Gerusalemme? Noi chiaramente abbiamo ascoltato la tesi di Mastrofini, è chiaro che poi devono essere fatti tutti gli approfondimenti del caso, però la tesi proposta proprio da Mastrofini apre uno scenario interessante e un confronto, ecco, tra Roma e Siracusa, tra l'altro un confronto che non sarebbe neanche casuale, perché Roma apparirebbe come una città decadente, quasi simbolo, ecco, della vanità imperiale, e le farebbe da contraltare comunque la grandezza, la bellezza di Siracusa in questo legame e confronto con la Sicilia, che dal nostro punto di vista evidentemente è un suo fascino anche.
0: Potrebbe essere che il mosaicista era siracusano, insomma, e adesso perché non sarà un caso, insomma, questa Siracusa non sarà sbucata, se fosse non è venuta fuori dal nulla. Allora sentiamolo ancora ai vostri microfoni Mastrofini.
2: La Gerusalemme celeste collocata alla sinistra del Salvatore nella cappella lateranense di San Venanzio non è solo una splendida città in fiore, ma contiene anche dentro tanti monumenti iconici greco-romani che furono gli stessi di Siracusa antica, e anche nella stessa posizione. Concentriamoci particolarmente su tre monumenti della città celeste del mosaico. Innanzitutto c'è un tempio in stile ionico nella città bassa, proprio come l'Artemision sotto Siracusa nell'isola di Ortigia, che fu anche l'unico tempio ionico di tutta la Magna Grecia. Poi c'è nel mezzo un arco trionfale a un solo fornice, proprio come l'arco onorario d'Augusta al centro di Siracusa, benemerito per averla amata e salvata dalla decadenza. Infine c'è una rocca isolata in alto a sinistra, proprio come il castello di Euria, la sinistra sopra Siracusa, che fu anche la fortificazione più famosa di tutta l'antichità. C'è poi la torre del castello, il mastio, con un profilo svasato verso il basso, un look medio orientale mai visto prima in Occidente, ma compatibile con quella civiltà multiculturale che fu quella bizantina, vera porta d'Oriente e capolinea della Via della Seta.
0: Il racconto è affascinante. Adesso andrò sicuramente appena possibile a vedere il battistero, anche perché se guardi le immagini solo così dal sito non si vede assolutamente nulla, non ci sono le città, evidentemente non vengono riprese. Come Mastro Fili, immagino che studi da tempo, insomma sia da tempo interessato a varie cose di arte. Come è venuto lo spunto per andare a guardare il battistero? Lo sapete?
1: Allora, lui in realtà, da appassionato e anche da studioso, si trovava proprio all'interno del battistero, al che, diciamo, ha guardato effettivamente il mosaico e qualcosa, diciamo così, non tornava rispetto a quelle che erano le credenze e quelle che sono in realtà, diciamo, le considerazioni fin qui ufficiali. Sì. Da lì è partito un lavoro di curiosità, elemento dopo elemento, come peraltro spiegavo nel precedente intervento, dice, c'è l'Artemision, il castello di Eurialo, tanti altri dettagli, mai visto mai che fosse. Lui si è, diciamo, autoacceso una curiosità, l'ha accesa anche, diciamo, all'interno della nostra redazione, me la siamo riportata.
0: E avete fatto benissimo, e speriamo che adesso si accenda anche nella comunità degli storici d'arte, e continueremo a seguire la vicenda. Gianluca, grazie.
1: Grazie a voi Federica, alla prossima.
0: E noi adesso andiamo in Toscana. Radio Toscana, Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, con te passiamo dall'arte a un altro tipo, potremmo dire anche di arte terapia, perché in Toscana si potrà andare a teatro o al museo con la prescrizione del medico. Giovanni.
3: Sì, esattamente, avete appena finito di parlare di bellezze, mi verrebbe da dire la cultura fa bene, nel vero senso della parola, secondo quelle che saranno delle linee guida che la Regione Toscana imposterà nelle prossime settimane sulle cosiddette prescrizioni sociali. Di che cosa si tratta? Lo anticipavi, il medico, ma anche per esempio uno psicologo, un infermiere di comunità, quelle figure professionali che andranno a operare nelle case di comunità, davanti a delle situazioni di, diciamo, fragilità sociale o comunque tutti quei casi che hanno bisogno anche nell'ambito terapeutico di interventi sul cosiddetto benessere sociale, potranno andare a prescrivere delle attività culturali o delle attività sportive. Banalizzando, appunto, si può andare al museo, al cinema, al teatro con la prescrizione del dottore. È un'iniziativa che la Toscana prende per prima in Italia, secondo quelle che sono le indicazioni degli uffici regionali, e che entro breve dovrebbe diventare realmente operativa, entrando appunto in quelle che sono le possibilità e le modalità del sistema sanitario regionale, anche, come detto, con l'introduzione e con la messa in attività delle case di comunità.
0: Allora, voi su questo avete sentito Alberto Zanobini, che è dirigente del settore inclusione e fragilità della Regione Toscana. Sentiamolo.
4: La Regione Toscana sarà la prima regione in Italia che farà linee guida al territorio sulla prescrizione sociale. Mostreremo già tre sperimentazioni in atto a Siena, Lucca, Sesto Fiorentino. Cos'è, in due parole? I prescrittori, che non sono solo i medici di medicina generale, ma i prescrittori possono essere gli assistenti sociali, l'infermiera di comunità della casa della comunità, laddove si ravvisi un bisogno, non è un bisogno sanitario, nemmeno un bisogno assistenziale, ma è spesso un bisogno di benessere sociale. Allora, nella filiera dei percorsi della prescrizione sociale entrano le attività culturali, le attività sportive nel senso delle camminate, le attività degli orti sociali. In Toscana abbiamo già un esempio molto forte, sono i musei per l'Alzheimer, dove si usano i percorsi museali e artistici per il benessere biopsicosociale della persona. Questo vale per esempio tantissimo nelle nostre aree interne, dove la solitudine degli anziani sta diventando un fattore che noi non riusciremo, come dire, a rincorrere solo con nuove RSA attendendo che loro diventino non autosufficienti. Bisogna operare prima.
0: Eh sì, infatti ne avevamo parlato dei musei per persone, per anziani con patologie, insomma, come l'Alzheimer, che sono fatti in modo per essere fruibili da tutti, e questo migliora molto la reattività delle persone. Ma le case di comunità, che punto stanno, Giovanni?
3: Le case di comunità anche in Toscana credo si stia facendo una sorta di corsa contro il tempo, considerando che gran parte sono finanziate con i fondi PNRR, e quindi entro 2026, entro breve, bisognerà fare rendicontazione e messa in servizio. La giunta Gianni sta facendo un tour serratissimo anche per capirne lo stato. Non è l'unica opera PNRR su cui si sta cercando di correre, c'è che, come raccontavamo anche in altre occasioni, come sì, giustamente facevi riferimento anche tu, diventano delle realtà decisive a livello locale e territoriale, laddove per esempio, come abbiamo avuto modo di raccontare, ci sono degli ospedali che per numeri, che per protocolli perdono servizi, e le case di comunità anche magari in piccoli paesi potrebbero, anzi l'obiettivo è quello di farli diventare dei riferimenti non solo sanitari ma anche proprio socio-assistenziali, in questo senso. E questa cosa delle prescrizioni sociali rientra proprio in questo, anche perché si cerca di unire sia il tessuto che va a prendersi cura delle persone con delle iniziative che magari, e progetti che magari sono già esistenti, e quindi mettere in contatto questi due piani,
0: che sarebbe veramente l'ideale. Poi tra l'altro la vicinanza delle case di comunità, perché appunto di recente io e te abbiamo parlato del fatto che ci sono luoghi dove il medico di base non c'è, bisogna andare tutto da un'altra parte, e non parliamo dell'ospedale. Allora, dicevamo prima che non sono solo i medici che possono prescrivere queste attività, e sentiamo ancora Zanobini.
4: Così come ti prescrivo un'aspirina, ti prescrivo di andare a un giovane adolescente, come già avviene a Lucca, di andare 3 volte al teatro al mese, a una persona anziana che è ancora autosufficiente, di fare le camminate che organizza l'Unihop, abilitare anche tutte le risorse che ci sono sul territorio per evitare che rincorrere, diciamo, i costi sanitari del welfare sia l'unica attività che possiamo fare. Progetti che hanno già il sostegno per esempio delle fondazioni. Noi abbiamo avviato anche un ragionamento con le fondazioni delle casse di risparmio toscane. Noi sappiamo che queste risorse sono già spesso sostenute, si tratta di metterle a valor comune e a sistema col sistema sociosanitario. Questo è il passaggio, perché in realtà Unihop Firenze già porta gli anziani al maggio musicale, potrebbe fare la stessa cosa per i giovani quando fanno vedere le prove degli spettacoli. Si tratta in realtà non tanto di mettere soldi in più, noi lo faremo per la formazione, un grande investimento, questo la regione lo deve fare, culturale, di formazione degli operatori, però poi si tratta di modellizzare percorsi e di mettere a sistema le risorse che ci sono.
0: È la cosa più semplice, perché magari è tutto un po' smagliato, un'associazione fa una cosa, uno ne fa un'altra, appunto quelli vanno nei musei, però non si parlano tra di loro, e invece si può fare una cosa un po' più sistemica, Giovanni.
3: Bisogna arrivare in modalità uovo di Colombo, ovvero ci si poteva pensare prima, arrivare qualcuno che lo fa, ecco, questo è fondamentalmente questo.
0: Vabbè, allora seguiremo anche questo, la sua evoluzione. Giovanni, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te Federica, mi piacciono queste prescrizioni, andare allora, a teatro, fare una passeggiata, bellissime.
0: Con te ci andiamo anche al mare, e qui entra la polemica, perché?
5: È normale, perché cara Federica, in realtà non ci sarebbe nulla da polemizzare, anzi quando è stata presentata questa iniziativa sembrava una cosa che andasse incontro alle esigenze delle famiglie. Noi siamo in un paese dove c'è tanta denatalità, dove spesso anche le giovani famiglie dicono ma com'è possibile conciliare tempi di lavoro e di vita, abbiamo i figli, dove li mettiamo durante l'estate, lavoriamo bene. Cosa ha fatto la Regione Emilia Romagna? Ha presentato un'ipotesi di lavoro, perché quest'anno si partirà in via sperimentale, poi l'anno prossimo, se tutto va bene, ma viste le polemiche di questi giorni, chissà se poi inizierà questa sperimentazione, comunque di lasciare aperte le scuole nel periodo 31 agosto 14 settembre, non cambiando il calendario scolastico, quindi come magari è nell'autonomia delle regioni, no? C'è chi inizia prima, c'è che inizia dopo, noi iniziamo il 15 di settembre, ma facendo? Apriamo le scuole, ci facciamo entrare dentro dei soggetti privati che sono delle cooperative, il terzo settore, il mondo del volontariato, e diamo alle famiglie la possibilità comunque di avere un luogo sicuro, protetto e anche con delle belle iniziative per i loro figli delle scuole elementari.
0: Sì,
5: apriti,
0: sì,
5: cielo, perché se l'iniziativa,
0: perché a noi ci sembra una cosa bellissima, civile, che altri paesi fanno da secoli.
5: Brava,
0: e che noi proprio senti,
5: però
0: andiamo, non,
5: no,
0: diciamo
5: vabbè,
0: tutto adesso,
5: dico la polemica,
0: aspetta,
5: okay,
0: aspetta,
5: va
0: adesso
5: bene.
0: Questa è l'iniziativa che ci sembra proprio, anzi,
5: lodevole.
0: È stato anche progetti realizzati, insomma, sostenuto dalla regione con 3 milioni di euro, e quindi 15 giorni in cui i bambini possono fare attività extra scolastiche. Questo è il sunto della cosa. Voi avete sentito il presidente della regione Emilia Romagna, Michele De Pascale.
6: Il mese di settembre è oggettivamente una criticità per tantissime famiglie dell'Emilia Romagna, e in maniera particolare negli ultimi anni, con, diciamo, le difficoltà, il caro vita, i tanti problemi che le famiglie stanno vivendo. Sono 15 giorni quelli dell'inizio del mese di settembre, prima che inizi la scuola, dove molte famiglie della nostra regione sono in difficoltà nell'accudimento dei figli, nel trovare soluzioni, e quindi nei primi 15 giorni di settembre interverrà la regione Emilia Romagna. Abbiamo previsto per quest'anno uno stanziamento di 3 milioni di euro per i comuni in via sperimentale, selezionando quelli che diciamo già hanno dimostrato anche di essere in grado magari di in pochi mesi di organizzare un'attività sperimentale. Se ce ne saranno altri interessati, ovviamente lo valuteremo la possibilità di coinvolgerli, per un servizio sul modello del pre-post scuola, lo dico per capirci, sul modello portato avanti da educatori, professionisti esterni anche alla scuola, gestito dai comuni, che garantirà alle famiglie appunto una risposta in quel periodo. Nel 27, anche dopo aver verificato come sarà andata questa esperienza, questa misura sarà estesa a tutti i comuni dell'Emilia Romagna, e quindi diciamo la scuola inizia il 15 di settembre in Emilia Romagna, ma dal 1° di settembre si inizia, volendo potenzialmente, ad andare a scuola con servizi extra scolastici. Lo spiego, questo percorso sarà totalmente volontario.
0: Ecco, sarebbero adesso 42 i comuni coinvolti.
5: Confermo, sono 42 in tutta la regione, tra questi c'è anche la nostra Rimini. Non è poco,
0: non
5: no,
0: è
5: in
0: poco.
5: Effetti non è poco. E...
0: ma chi è che non vuole far andare i bambini a scuola?
5: Allora, non è tanto questo, il fatto che insomma, dopo che è arrivata questa notizia, che
0: sì,
5: cosa è successo? Che
0: sì,
5: operatori del settore turistico, in primis bagnini ed albergatori, hanno fatto una levata di scudi. Ma come? Vi parliamo di destagionalizzazione, a settembre noi lavoriamo tanto con le famiglie del nostro territorio emiliano, no? Quindi chiaramente turismo di prossimità. Se voi già li mandate a scuola dal 31 agosto, il messaggio che passa è: le vacanze sono finite, è già ora di tornare a scuola. A noi non era parsa questa cosa, però effettivamente in questi giorni, anche sentendo tra l'altro come è stata letta a livello nazionale questa notizia, in tanti hanno detto: in Emilia Romagna si torna a scuola il 1° di settembre, cosa assolutamente non veritiera. E noi vi abbiamo,
0: certo,
5: fatto sentire il presidente,
0: certo,
5: magari adesso sentiamo anche l'assessore, ma è molto chiaro che non è così.
0: No, non è così, ma poi voglio dire, non è che uno si deve giustificare con quelli degli stabilimenti. Adesso,
5: certo,
0: a parte tutto, va bene.
5: Ma tu, allora, sai che qui devi contemperare tante esigenze,
0: sì,
5: anche gli amministratori,
0: sì, ho capito,
5: lo devono
0: però
5: fare.
0: L'amministratore dice quelle cose come stanno, poi dopo uno dice la sua, però insomma non possiamo neanche, diciamo, stortare troppo le cose. Ecco, adesso sentiamo l'assessora che hai detto tu alla scuola, Isabella Conti.
7: Noi come Regione Emilia-Romagna vogliamo dare risposte alle famiglie che hanno bimbi tra i 6 e gli 11 anni, perché sappiamo che la conciliazione vita-lavoro è un tema estremamente sentito, estremamente faticoso. Sappiamo che i genitori fanno gli equilibristi soprattutto nel periodo estivo, e sappiamo quanto le prime 2 settimane di settembre siano le più critiche in assoluto. Abbiamo verificato che andare a lavorare sul calendario scolastico avrebbe comportato sia tensioni nel mondo della scuola, anche nel mondo dei genitori, perché avrebbe comunque comportato un approccio di obbligatorietà alla frequenza, qualora avessimo cambiato anche solo, cosa che potevamo fare solo pochi giorni. E quindi ci siamo detti: quando non ci sono soluzioni rodate, dobbiamo inventarle.
0: Anche perché ricordiamoci che un periodo, Simona, le scuole dovevano prolungare la chiusura, nel senso che era stato detto, no, che si andava a scuola fino a 15 giugno, 20 giugno, invece siamo tornati indietro da tutte le parti.
5: Sì,
0: e quattro mesi poi alla fine non
5: così,
0: sono insostenibili.
5: Ma sai, ti ricordi quando si diceva facciamo una settimana a marzo e poi i genitori dicevano beh, rimettiamo i figli a marzo?
0: No, cioè, ma poi non è solo il problema, adesso noi stiamo puntando tutto sul bagnino e il genitore. Che ovviamente hanno tutti, però voglio dire, anche questi bambini non possono stare senza fare niente per quattro mesi, eh. Vogliamo pensare anche alla loro formazione.
5: Assolutamente. Infatti, quindi, Federica, mi è piaciuto così proporti questo tema per chiarirlo. Siccome noi siamo qui, la possiamo in qualche modo raccontare al meglio questa cosa. Io credo, come hanno detto entrambi, è un progetto volontario. Nel senso, se poi una famiglia, come speriamo, ha la possibilità, brava, esatto, che venga, noi siamo molto felici.
0: Andate al mare e fate contento il
5: bagnino.
0: Simona, grazie. Grazie veramente.
5: A te, Federica, alla
0: Ciao.
5: Prossima.
0: E noi ci fermiamo qui, in regia Daniele Paggi, il Territorio Parla torna domani.

0: regalati, ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
9: TV 2000.
10: Non una televisione qualsiasi.
9: Canale 28 del digitale terrestre.
10: 157 di Sky.
9: 18 TV Sat.
10: TV2000.it.
11: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
12: In Blu 2000. News.
13: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora stallo nel negoziato per cercare di arrivare a un accordo fra Iran e Stati Uniti. Intanto un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, l'annuncio dell'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, mentre le tensioni rimangono elevate intorno allo strategico stretto di Hormuz. Nella notte raid americano su postazioni iraniane, violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. E continuano i raid israeliani in Libano. Il ministero della Salute di Beirut ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise, 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. E in Israele, nel nord, sono risuonate le sirene per il lancio di droni dal Libano. La Procura di Modena ha chiesto, nell'ambito di un incidente probatorio, una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne arrestato per strage e lesioni aggravate dopo aver travolto con l'auto 7 persone e tentato di accoltellarne una in pieno centro a Modena. Drammatico incidente in Belgio, 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro fra uno scuolabus e un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore dei ragazzi. Ancora non chiare le cause. Nessun allarme Ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che 2 cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda, ma in Africa l'allerta resta.
14: In Congo sono stati registrati 904 casi di Ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundi Bugio, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
13: Gli attivisti della flottiglia di terra, sgomberati ieri sera dal campo nei pressi di Sirte in Libia, rientreranno nelle prossime ore in Italia. Lo si apprende da fonti della Global Summond Flottiglia. Sono 7 gli italiani che si trovavano ancora in Libia e, a quanto riferito, potrebbero tornare già oggi con voli di linea. È tutto, grazie per l'ascolto.
15: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
16: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
15: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
17: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
18: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80. Solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Flower DJ.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito siti iraniani nella notte. Violato cessate fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Tesa la situazione anche in Libano. Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello in Belgio. 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. La politica alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. L'Unione Europea faccia meno e meglio, dice la Premier Meloni dall'Assemblea di Confindustria. Buonasera ad Antonella Mitola. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito dei siti iraniani durante la notte scorsa. Violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Sentiamo Marco Burini.
2: Tra raid e minacce, quello tra americani e iraniani non sembra affatto un negoziato, anche se qualche ben informato sostiene che i belligeranti sono vicini a un accordo. Ma è da settimane che lo danno per imminente e poi non se ne fa niente. Certo, il regime di Teheran ha meno fretta di Trump. Gli Ayatollah sono rimasti al potere e Mojtaba Khamenei si è rifatto vivo per l'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, chiamando a raccolta tutti i musulmani. Il futuro appartiene alla Umma e dicendo che i paesi del Golfo non faranno più da scudo per le basi militari americane. In realtà i capi di Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi sono in affari con Trump, ma intanto l'Iran sta trattando con l'Oman per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran stavano piazzando mine, sostengono i comandi militari statunitensi per giustificare gli attacchi della scorsa notte. Teheran minaccia una rappresaglia, mentre l'uomo forte del regime, il presidente del Parlamento Khalibaf, fa sapere che la sua visita in Qatar è stata positiva. L'obiettivo era sbloccare i 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati durante i negoziati. Marco Burini, linea allo studio.
1: E nonostante la tregua, anche in Israele torna a colpire il Libano. Sentiamo da Gerusalemme Alessandra Buzzetti.
3: I raid israeliani non danno tregua al Libano. Ai civili in Natabia, la principale città del sud del paese, è stato dato l'ordine di evacuazione, così come ai residenti di Masgara, nella valle di Baca. Ed è qui che una bomba israeliana ha ucciso ieri 11 persone, tra cui 2 ragazzini e una donna, almeno 15 feriti. Pesanti scontri a fuoco diretti sono in corso anche a nord del fiume Litani. Le truppe di terra israeliane hanno varcato linea gialla, il nuovo confine deciso unilateralmente da Israele, che segna il territorio libanese rioccupato dai carri armati di Tel Aviv. Ed è qui che i droni di Hezbollah uccidono quasi quotidianamente soldati israeliani. I piccoli economici comandati a breve distanza con una fibra ottica bunkano gli ultramoderni sistemi di intercettazione israeliani. Più di uno oggi è esploso anche in territorio israeliano senza causare feriti. Sono rientrate in vigore severe restrizioni di sicurezza nelle cittadine vicine al confine con Libano da ieri sera, quando il primo ministro israeliano ha avuto il via libera dalla Casa Bianca per un'offensiva di larga scala in Libano. Netanyahu è in difficoltà sul fronte politico interno, gli avversari gli imputano una sconfitta strategica nella guerra con l'Iran, suggellata dall'eventuale accordo con gli Stati Uniti, accordo che non piace a nessun israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Il Nello Studio.
1: E sull'altro fronte, quello ucraino, si teme che la Russia continui la rappresaglia dopo l'attacco con droni di Kiev della settimana scorsa. Sentiamo Vito De Torre.
4: Mosca insiste, gli stranieri e il personale diplomatico presenti a Kiev devono lasciare al più presto la capitale ucraina. Il Cremlino avverte che nelle prossime ore la città sarà colpita da attacchi sistematici contro i centri di comando e i palazzi del potere. Il ministro degli esteri russo ha chiesto agli Stati Uniti di evacuare diplomatici e cittadini americani dalla capitale. Da Washington però non è arrivata alcuna indicazione di lasciare il paese. L'Unione Europea ha definito inaccettabili le minacce russe contro i civili e ha confermato il sostegno a Kiev. Anche l'Ucraina non sembra intenzionata a fermarsi. Lo Stato Maggiore di Kiev ha annunciato la chiusura della raffineria russa di Syzran, colpita giovedì da raid ucraini. Secondo un'inchiesta indipendente, gli attacchi contro il settore petrolifero avrebbero compromesso il 40% delle esportazioni russe di greggio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Drammatico incidente in Belgio. Uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello nei pressi di Bruxelles, 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Era diretto in un istituto per studenti con disturbi comportamentali lo scuolabus che questa mattina in Belgio è stato investito da un treno. 4 i morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni. Le altre 2 vittime sono l'autista del pulmino, 49 anni, e un accompagnatore di 27. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:15 vicino a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, a circa 30 km da Bruxelles. La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del minibus stava percorrendo la strada che costeggia la linea ferroviaria quando avrebbe svoltato per attraversare i binari nel momento in cui il treno stava sopraggiungendo. Una parte del passaggio a livello, fanno sapere media locali, risulterebbe piegato. A bordo del bus c'erano altri 5 studenti ricoverati in gravi condizioni, ma stabili. Nessun ferito invece tra i viaggiatori del treno, che aveva già rallentato la sua corsa in vista della vicina stazione, senza però riuscire a evitare lo schianto. Oggi l'Europa piange con il Belgio, le condoglianze della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: L'Unione Europea faccia meno e meglio. La Meloni critica Bruxelles dall'Assemblea Generale di Confindustria. Presente anche il Presidente Mattarella. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
6: Non vogliamo diventare un deserto industriale, l'Italia prima, l'Europa poi. È il grido di dolore lanciato dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'Assemblea Annuale degli Imprenditori Italiani e subito dopo propone un patto in 5 punti da condividere con la politica per tornare a una crescita del 2%. 5 leve a partire dall'energia, su cui il presidente di Confindustria riconosce quello che ha fatto il governo, ma chiede di più, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e del Premier. Orsini ricorda il confronto positivo con i sindacati, ma punta il dito contro l'Europa per la deindustrializzazione del vecchio continente. Poi parla anche di responsabilità nazionale. Il presidente di Confindustria infine chiede di riportare l'energia nelle competenze dello Stato, accelerando il ritorno al nucleare. La Meloni raccoglie l'appello, prende i temi di Orsini e li trasforma in un attacco all'Europa. Parla apertamente di un'Unione diventata un gigante burocratico, sacrificando competitività e crescita. Dovrebbe fare meno e meglio, conclude la Premier. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La politica è alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. Noi ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Eccoci Antonella, sì, è tempo di bilanci, attesa comunque, ricordiamo, dei ballottaggi del 7 e 8 giugno. Comunque il centrodestra tiene e rilancia, mentre il centrosinistra non ritrova, possiamo dire, l'onda lunga del referendum, sebbene restino amministrative dai partiti. Anche nella giornata di oggi la lettura resta soprattutto politica, un banco di prova per il voto del prossimo anno. La vittoria a sorpresa, i sondaggi della vigilia dicevano altro, del centrodestra a Venezia dà ossigeno alla coalizione di governo. A Venezia la conferma, mentre a Reggio Calabria il trionfo del centrodestra con Cannizzaro, che è un deputato di Forza Italia, che strappa il comune al centrosinistra. A sua volta il centrosinistra nel campo largo si aspettava di più, riprende Pistoia, tiene Prato, mentre ad Arezzo si va al ballottaggio. Ma pesa comunque la sconfitta di Venezia. Intanto il governo avanti con la riforma della legge elettorale, già domani potrebbe essere presentata in commissione, ma per le opposizioni ci sono altre priorità. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E ancora incidenti mortali sul lavoro. Uno è accaduto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove secondo una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. E a Napoli è stabile in prognosi riservata in terapia intensiva il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre, che poi ha tentato di togliersi la vita. Ora l'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio. Sentiamo Amalia Cartia.
8: Rimane in terapia intensiva, stabile, anche se in prognosi riservata, il 12enne accoltellato questa mattina dal padre nel rione Sanità di Napoli. L'allarme è scattato alle 8 del mattino, quando i vicini di casa della famiglia, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento, hanno chiamato le forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, un 35enne, probabilmente in stato di alterazione psichica, avrebbe colpito il ragazzo in due diversi momenti, con due fendenti alle spalle, ferendolo a un polmone. A quel punto, rendendosi conto dell'accaduto, l'uomo ha rivolto il coltello contro se stesso, ferendosi ai polsi e al collo, finché a fermarlo non è intervenuta la compagna, madre del ragazzo ferito, e degli altri due figli di 10 e 16 anni che hanno assistito alla scena. Nel tentativo di disarmarlo anche la donna è rimasta ferita, così come i sanitari. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove le loro strade si sono poi divise. Il ragazzo è stato trasferito in prognosi riservata al Santo Bono, mentre l'uomo, portato in codice rosso al Cardarelli, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio e lesioni personali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Giovani e lavoro, una ricerca dell'Istat sui dati del 2024 segnala che in Italia il tasso di assorbimento di giovani nel mercato del lavoro è ancora buono, superando il 70%, ma i laureati continuano a rimanere molto meno rispetto alla media europea. Sentiamo Andrea Domaschio.
9: La fascia d'età presa in considerazione dal report Istat è quella tra i 20 e i 34 anni, che nel 2024 ammontava a un totale di 9 milioni e 100 mila persone. Il dato che emerge con più evidenza è che la quota di ragazzi laureati risulta di oltre 11 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea. E anche se circa un terzo di giovani diplomati dichiara di seguire un ulteriore percorso di studio, uno su quattro dice invece di aver interrotto volontariamente la formazione universitaria perché più interessato a lavorare e guadagnare. Infine, secondo l'analisi Istat su giovani e lavoro, il tasso d'occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 34 anni è stato pari al 70,2%, ma la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno è stata molto più bassa che nel resto del paese, associandosi a tassi di disoccupazione e inattività più che doppi rispetto alle altre aree d'Italia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Seconda giornata per l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si svolge in Vaticano fino al 28 maggio. Sentiamo Nicola Ferrante.
10: Seconda giornata di lavori per i vescovi italiani riuniti in Vaticano in Assemblea Generale. Nel pomeriggio, eletto vicepresidente per l'area nord, Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Dopo l'introduzione di ieri del cardinale presidente, la riflessione è poi proseguita anche stamani sulle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale, come spiega Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, del gruppo di lavoro CEI sul cammino sinodale.
11: Il tema è la trasmissione della fede, la testimonianza, l'annuncio, il raccontare la notizia bella del Vangelo, e questo ci interroga come chiese e ci stimola a fare delle scelte, a camminare, così come anche in un contesto culturale che cambia il ripensare la presenza della Chiesa nel territorio. Certo, un altro tema che emerge è quello della corresponsabilità, quindi della partecipazione di tutti alla vita, al cammino della Chiesa stessa.
10: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Maggio con caldo record in mezza Europa, temperature vicine ai 35 gradi in Gran Bretagna, Olanda e Francia, dove si registrano ben 7 morti. Oggi in Italia bollino arancione in 12 città, soprattutto al centro-nord. E uno sguardo in chiusura alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB, che ha chiuso il ribasso dello 0,64%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola un augurio di buona serata.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: pomeriggio, buonissimo, anzi pomeriggio per tutti quelli che si lamentavano e dicevano ma il caldo, questa primavera non arriva mai, ma questo caldo non arriva mai, è arrivato oggi 30 gradi. Allora, buonissimo pomeriggio a tutti voi che siete sintonizzati su Radio Nuova in Blu, la voce di Alberto Monti vi raggiunge oggi martedì, la versione un po' più breve del solito, perché di solito iniziamo alle 17.30, oggi si inizia invece con un po', non di ritardo, ma un po' dopo, perché prima abbiamo avuto il nostro bravissimo Flower DJ dalle 17 alle 18 con la sua musica mixata degli anni 80-90. Bene, e quindi parliamo di musica, adesso musica un po' più recente, poi avremo tutte le varie rubriche, come al solito anche oggi arriverò fino alle 19.30 minuti.
1: In blu. Radio Nuova, in blu.

scrivo lui, che gli piacciono i Rolling Stones, semplicemente tu vai lì e gli righi la moto. Oh, mannaggia, gli righi la moto perché non ti piacciono i Rolling Stones. A me invece sono sempre piaciuti, per fortuna la moto non ce l'ho e nessuno me la riga. Allora, 18-21 minuti, mi sono appena affacciato e lascio adesso la parola, più che altro il microfono, al nostro caro amico Antonio Torretti, perché abbiamo lo spazio con piccole e grandi parole. Anche oggi Antonio ha selezionato per noi una parola e ci dirà un po' il significato e tutto ciò che gira intorno a questa parola. Noi ci risentiamo fra 3 minuti.

C'è un gesto che tutti abbiamo fatto almeno una volta. Un foglio in mano, qualche piega, all'improvviso qualcosa che prima stava fermo vuole muoversi. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è aeroplanino. Un aeroplanino di carta nasce da un gesto che trasforma. Un foglio piatto, neutro, senza direzione, diventa improvvisamente qualcosa che vuole muoversi. Ogni piega è una scelta, non si torna indietro, e quella irreversibilità è già in piccolo il senso di ogni progetto serio. Nel 2012 Joe Ajob lanciò un aeroplanino di carta percorrendo 69,14 metri, record mondiale certificato dal Guinness. Il foglio era stato progettato da John Collins, ingegnere appassionato che studia da anni la fisica del volo applicata alla carta. Collins dice che il segreto non è la forza del lancio, ma la precisione delle pieghe. Ogni millimetro conta, ogni angolo decide una traiettoria. La carta perde così la sua neutralità, acquista tensione, equilibrio, una forma di intenzione che prima non aveva. Poi arriva il momento del lancio ed è lì che finisce il tuo controllo. L'aria decide, il vento decide, tu hai fatto la tua parte. Antoine de Saint-Exupéry, che di aerei se ne intendeva davvero, scrisse ne Il Piccolo Principe: bisogna sempre guardare abbastanza lontano. Lui parlava di stelle, ma vale anche per i fogli piegati, in classe, di nascosto. Il punto non è dove atterrano, è che ti hanno insegnato a credere nel movimento. Ogni volo è diverso, stesso foglio, stessa mano, momento diverso, e la traiettoria cambia completamente, perché il contesto non è mai uguale. La caduta fa parte del volo, non è il suo fallimento. È la sua conclusione naturale. Un aeroplanino che non cade non ha davvero volato. Quello che rimane non è la distanza percorsa, è l'esperienza del lancio, quell'istante in cui hai creduto nel movimento più che nel risultato. E forse è proprio questo che gli adulti dimenticano, che il valore non stava nell'atterraggio, ma nella piega, nel gesto, nella fiducia messa in quel foglio. Trovi Piccole Grandi Parole sulla pagina Facebook Piccole Grandi Parole, seguila se ti va per non perdere nessun episodio e per restare in contatto con questa comunità che ogni giorno cresce, e io di questo vi ringrazio. Vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Da Antonio Torretti è tutto e a

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
2: Allora, un saluto a Antonio Torretti che se n'è andato con il suo aeroplanino. A me piaceva da morire, da ragazzino, gli aeroplanini in classe, a scuola, poi fuori, a casa, con gli amici. Intanto arriva Rigabue.

0: il cielo. E da piccolini, quando facevamo questi aeroplanini in cortile con gli amici, per vedere chi lo faceva meglio, arrivava più lontano, e una volta che si lanciava si urlava contro il cielo e vai! È passato di tempo e adesso gli aeroplanini non si fanno più, adesso con questi mini droni lì, il telecomando, ma che gusto c'è, ma vuoi mettere con la carta quando facevi gli aeroplanini e quando riuscivi a farli volare, farli arrivare lontano, era una soddisfazione incredibile. Bene, siamo arrivati alle 18:29, è il momento di fermarci perché c'è la pubblicità e poi subito dopo il giornale radio con le notizie locali.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: E con NEC siamo arrivati alle 18:33 minuti in questo istante. Non possiamo andare oltre perché dobbiamo cedere la parola alla nostra Roberta Foresi con il notiziario locale, gli aggiornamenti della giornata. Poi ci ritroveremo dopo. Intanto, se volete, potete prenotare la vostra canzone preferita, se volete ascoltarla in questo tardo pomeriggio, chiamandolo 0733 23 75 75. A più tardi.
1: Siamo fatti.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. È notte fonda quando arriva finalmente il verdetto delle elezioni comunali a Macerata. Ballottaggio tra Sandro Parcaroli e Gianluca Tittarelli il 7 e 8 giugno prossimi. Dunque maceratesi chiamati di nuovo alle urne per stabilire chi tra i due diventerà sindaco per i prossimi 5 anni. 10 voti hanno impedito a Sandro Parcaroli di vincere al primo turno. Il candidato di centrodestra ha ottenuto 10.044 preferenze, pari al 49,96%, mentre Gianluca Tittarelli, candidato del centro-sinistra, si è fermato a 8.435 voti, pari al 41,95%. Seguono gli altri candidati: Mattia Orioli 613 voti, 3,05%, Marco Sigona 700 voti, 3,48%, Giordano Ripa 314 voti, pari all'1,56%. Le schede bianche sono state 72, le schede nulle 350. Ma c'è un dato che primeggia su tutti: l'affluenza alle urne, che si è fermata al 56,33%, 9 punti in meno rispetto al 2020. Ciò testimonia una disaffezione alla politica. Ora per il ballottaggio bisognerà vedere se ci saranno apparentamenti, se qualche maceratese in più deciderà di andare a votare e se verranno confermati i voti di domenica e lunedì scorsi ai due candidati in lizza. Ascoltiamo Sandro Parcaroli e Ninfa Contigiani, segretaria comunale del PD, intervistati da Tiziana Tiberi questa notte nella sala stampa del comune di Macerata, subito dopo la notizia del ballottaggio.
4: Io dico che abbiamo fatto anche un grande risultato, perché tutti mi davano che non potevo vincere il primo turno. Mi sono andato vicinissimo, ma proprio vicinissimo, vicinissimo.
5: Adesso cosa pensa di fare? Chiedere il conteggio o si prepara già il secondo?
4: Ma guarda, stasera dopo una giornata così non ho pensato ancora che farò. So solo che i cittadini hanno votato così, rispetto, eravamo 5 sindaci, non era facile, per una manciata di voci non sono andato al primo turno, vinceremo al secondo turno perché c'è più di 1600 voti di differenza. Guardate, sorrido pure.
6: La democrazia c'ha questo di bello, che bisogna contare fino all'ultimo voto, e quindi adesso si riapre una nuova partita. E è stata un calcolo e una misurazione molto lenta, i seggi hanno avuto dei problemi, ma nel complesso significa che c'è stata una partita che è rimasta aperta.
3: Ed ora vediamo i risultati dei 4 comuni del maceratese dove si è votato. A Monte Cassiano la spuntata Barbara Vecchi, assessore uscente della giunta di centrosinistra, è diventata il primo sindaco donna con il 51,34% dei voti. A Muccia ha vinto Stefano Antonelli della lista civica La Torre, che ha ottenuto 372 voti. A Petriolo si è confermato sindaco Matteo Santinelli con il 73,35% dei voti, con Insieme per Petriolo, civica vicina alla centrodestra. Ad Ussita riconfermata Silvia Bernardini, peraltro unica candidata. Nel resto della regione segnaliamo a Senigallia la riconferma del sindaco uscente Massimo Olivetti del centrodestra, a Fermo del candidato civico e assessore uscente Alberto Maria Scarfini, a San Benedetto del Tronto del candidato del centrodestra Nicola Mozzoni, a Loreto del sindaco uscente Moreno Pieroni, e poi un giovanissimo sindaco per Maiolati Spontini, Sebastiano Mazzarini, di soli 31 anni. Nel complesso, nelle Marche, ottengono la meglio il centrodestra e le civiche. Cambiamo argomento. I carabinieri di Macerata hanno risolto in tempi record un preoccupante episodio di molestie. Una giovane del capoluogo ha denunciato di essere stata pedinata nella serata del 20 maggio scorso nel centro storico da un uomo che, attraverso versi e fischi, ha cercato insistentemente di approcciarla. La vittima ha tentato di trovare riparo prima all'interno di una gelateria e poi ha cercato di rincasare, venendo però seguita fino al portone del proprio condominio. Le immediate indagini avviate dai militari hanno permesso di identificare il presunto autore del fatto. Si tratta di un cittadino nigeriano di 36 anni, residente a Macerata, che è stato denunciato. A Camerino i carabinieri sono intervenuti d'urgenza per sedare una violenta lite tra conviventi. Una donna di 43 anni, originaria di Albano Laziale, ma domiciliata sul posto, nel corso di un'animata discussione ha minacciato il compagno con un coltello. All'arrivo dei militari la donna ha opposto una strenua resistenza prima di essere riportata alla calma. L'arma è stata sequestrata e la 43enne è stata denunciata per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Rifiuto netto del piano industriale presentato dalla Electrolux, che prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi e il licenziamento di 170 dipendenti. È quanto ribadito dalle istituzioni regionali ieri pomeriggio a Roma nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al tavolo dedicato alla crisi Electrolux, convocato per affrontare il piano industriale presentato dall'azienda. Per quanto ci riguarda, ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, questo piano industriale è irricevibile e inaccettabile. Al tavolo del MIMIT abbiamo chiesto con forza il ritiro del piano presentato dall'azienda, che prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi e il licenziamento di 170 lavoratori. L'incontro si è svolto alla presenza del ministro Adolfo Urso e del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Nel corso del confronto è stata espressa forte preoccupazione per un piano che rischia di compromettere il futuro produttivo e occupazionale del sito marchigiano, con pesanti conseguenze per i lavoratori, le loro famiglie e l'intero tessuto economico e manifatturiero del Fabrianese.
2: Il taccuino.
3: Il maggio odoroso si avvia al tramonto, ma non ancora le iniziative nel nome di Giacomo Leopardi. Leopardi e il suo mondo è il titolo del libro dei docenti Stefano Certa e Angela Marchica, che sarà presentato giovedì 28 maggio alle 17.30 nella Sala Franco Foschi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Appuntamento messo in cartellone dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani con la collaborazione del Comune, del Liceo Classico Leopardi di Recanati e del FAI Orto sul Colle dell'Infinito. Saranno presenti gli autori che, insieme al professor Vincenzo Guarracino, analizzeranno un leopardi inserito tra una fioritura di ginestre, la luna e il mare. Il gruppo teatro classico del Liceo Varano di Camerino sarà protagonista venerdì 29 maggio alle 21.15 all'Auditorium Benedetto XIII di Camerino di Gli Uccelli di Aristofane, messa in scena a cura di Rosetta Martellini in collaborazione con la docente referente Michela Di Paolo, e ultimo spettacolo del cartellone La città in scena, che ha affiancato la stagione teatrale in abbonamento proposta da Comune e Amat. Più volte selezionato dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico tra le scuole concorrenti al Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani a Siracusa, dove si è esibito, il gruppo teatro classico è composto da allievi del Liceo Camerte, biglietterie Amat e vivaticket.com. Inaugurata al Museo Arturo Gergo, spazio espositivo permanente di Montefano, la mostra Visioni su dissociazione elementare, progetto espositivo che intreccia la poesia di Silvia Gelosi con la ricerca fotografica di Anna Gatalskaya, Marta Giovannini e Cristiana Rimini. La mostra, aperta al pubblico fino al 2 giugno prossimo, non si configura come una semplice trasposizione illustrativa dei versi, ma come un dialogo profondo fra due linguaggi, la parola poetica e l'immagine fotografica. La trasposizione fotografica delle poesie è affidata un bianco e nero essenziale, costruito sulla relazione fra luce, materia e densità tonale.
2: Lo sport.
3: Pallavolo, la CBF Balducci HR Macerata mette a segno un altro prezioso colpo di mercato di livello internazionale per il roster che affronterà la Serie A1 2026-2027. Il club maceratese ha raggiunto l'accordo per la prossima stagione con l'opposta bulgara Mikaela Stoyanova, classe 2005 per 194 cm di altezza. La neogiocatrice arancionera, protagonista in nazionale con la maglia della Bulgaria, già conosce il massimo campionato italiano per aver difeso nell'ultima annata i colori della Mega Box Valle Foglia, conquistando anche la vittoria in Europa in Challenge Cup con il team pesarese.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, in rotazione quadranti nord-orientali. Mare da poco mosso a quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani, 22-32 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

notizie locali grazie alla nostra redazione. Ritorniamo con la musica di Radio Nova in Blu. Se c'è una canzone che volete ascoltare, che vi frulla in questo momento nel cervellino, bene, allora immediatamente chiamatemi allo 0733 23 75 75, oppure potete mandarmi anche un messaggio WhatsApp vocale o scritto al 333 6406 706, e così esaudirò il vostro desiderio musicale. Adesso, continuando con la nostra musica ancora, perché poi avremo lo spazio dedicato all'ANAS e all'informazione della

0: Slave to the Rhythm, dice Grace Jones, schiava del ritmo e della musica, come noi animatori, speaker radiofonici, siamo totalmente schiavi della musica. Io senza musica non posso vivere, per me la musica è vita, non so per voi, ma io ho una radio per ogni stanza della casa, forse in qualche stanza ce n'ho anche due, e così è, e quindi facciamo questo mestiere proprio perché siamo amanti del ritmo e della musica. Allora 18:52 minuti, però dobbiamo un attimo staccare con il ritmo perché dobbiamo lasciare la parola all'ANAS con l'informazione della viabilità nella nostra regione Marche, ma poi ritorneremo presto, subito dopo un minuto e mezzo circa, ritorneremo con la nostra musica. A tra poco.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Termen in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14, nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Nuova in Blu.

0: E Irene Grandi con Dolcissimo Amore ci ha portato vicino alle 19. Allora, la Ferrari, parliamo della Ferrari un attimo, la Ferrari industria automobilistica, non la Ferrari quella per le corse di Formula 1, ma si parla di auto costruite, di berline, diciamo, auto di circolazione sulla possibile circolazione sulla strada, non sono auto da corsa. Quest'auto in particolare, la Ferrari dice, ma se tutti sono bravi a fare le auto elettriche, noi che siamo stati sempre bravissimi a fare le auto con il motore cosiddetto a scoppio, perché non dobbiamo fare un'auto elettrica? E l'hanno fatta e ci sono riusciti benissimo, perché pensate, quest'auto che in foto sul Resto del Carlino di oggi nella pagina di Economia è azzurrina chiara, un colore che non siamo abituati a vedere per la Ferrari, perché di solito vediamo le Ferrari rosse, rosse fuoco, il rosso cosiddetto rosso Ferrari, e invece no, questa è un azzurrino chiaro e ha 5 posti, è completamente elettrica, si chiama Luce e l'hanno chiamata così, ma è un'auto completamente elettrica, totalmente elettrica, ma è un bolide, ragazzi, hanno fatto un'auto che ha 1050 cavalli, solo elettrica, e che raggiunge, pensate, la velocità di 310 km orari, velocità massima, e un'accelerazione da 0 a 100 in 2,5 secondi. In più, pensate, a ben 530 km di autonomia con una batteria da 122 kWh. È incredibile, incredibile, bella Ferrari quando ci si mette qualsiasi cosa fa, la fa veramente bene e molto molto potente. Bene, quindi chissà se prima o poi vedremo sulle nostre strade marchigiane, forse è difficile, ma in autostrada forse vedremo sfrecciare quest'auto silenziosissima della Ferrari che si chiama Luce, che può arrivare a 310 km. Allora, non è certo che si può andare sull'autostrada a questa velocità, però 310 li fa, sembra che li faccia. Bene, allora noi proseguiamo con la nostra programmazione, perché adesso siamo arrivati a 2 minuti un libro, e abbiamo Gianluca Melilli che ci dirà qual è il libro che ha scelto per noi oggi.
1: 2 minuti un libro.
2: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
3: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al 7° romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
2: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
3: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta, e dopo anni di silenzio il movimento ribelle SAD, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
2: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
3: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
2: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
3: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambagio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Che tesoro che sei, dice Antonello Venditti, e lo diciamo anche noi, tu che sei un assiduo ascoltatore di Radio Nuova in Blu, che hai scelto Radio Nuova in Blu come la tua radio preferita, che ti accompagna durante la giornata e anche durante le ore serali con i notturni. E allora sei un tesoro, lo diciamo apertamente, che tesoro che sei, bravo, brava, grazie per la tua scelta e che ci segui con attenzione, speriamo, nella nostra programmazione mattutina, pomeridiana e serale. Allora, siamo arrivati alle 19:09 minuti, quindi facciamo partire la prossima canzone, poi alla fine della prossima canzone di Elisa, che si chiama Una poesia anche per te. Che cosa abbiamo? Naturalmente le notizie del tempo, come facciamo ogni sera intorno a quest'ora.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: mamma mia che voce questa Elisa, una poesia anche per te. E con qualche minuto di ritardo ci sono, ecco che arrivano le notizie meteo. Oh, allora, vediamo, in questo momento su Macerata città ci sono 28,3 gradi, accidenti, ancora bello caldo. E questo ce lo indica il sito maceratese di meteorologia, che è maceratameteo.it. Oggi abbiamo raggiunto i 30,6 gradi, acci picchia che calduccio, e 2 gradi abbondanti più di ieri, perché ieri abbiamo avuto come massima 28,3 gradi la temperatura che abbiamo in questo momento sulla città. Oh, molto bene, sole, quindi caldo per quelli che amano il caldo, non io, vabbè, per quelli che amano il caldo invece è arrivato, finalmente è arrivato il caldo, la piena primavera, anzi possiamo dire che siamo entrati in una temperatura estiva, perché 30 gradi abbondanti è una temperatura pressoché estiva, infatti siamo un po' sopra alla norma. Ma domani che farà il tempo? Domani mercoledì, e domani mercoledì il tempo sarà come oggi, bello, perché sarà sereno, clima ancora insolitamente molto caldo, temperatura al di sopra della media di questo periodo. Quindi anche domani la temperatura massima sarà di 30 gradi, qualcuno dice forse che arriveremo anche un pochino più su, 31-32, staremo a vedere. Comunque sarà bello, senza vento, senza nubi, una giornata anche domani bellissima e anche abbastanza calda, come abbiamo detto. Bene, queste erano le notizie del giorno di oggi e per domani, poi vedremo che cosa succederà verso il fine settimana, visto lo vedremo un po' domani, perché domani facciamo il giro di boa della settimana, è mercoledì, quindi siamo a metà settimana, e vedremo anche, daremo un'occhiatina veloce a cosa succederà nel weekend, quello che ci interessa di più. Si prosegue sulla musica, siete su Radio 9 in Blu con Alberto Monti fino alle 19:30, quindi abbiamo esattamente ancora 14 minuti per stare insieme.
1: Seguite gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: e con i grandi Genesis, No Son of Mine, tu non sei mio figlio, non lo riconoscono come figlio. Vabbè, comunque questo è il titolo della canzone. Siamo arrivati alle 19:22 minuti, è il momento di lasciare la parola a Samuele Tizzi perché c'è Infinito Cultura Marche a cura dell'AMAT, quindi l'associazione dei teatri, l'associazione che promuove l'attività teatrale marchigiana, ecco, così l'abbiamo detto bene, con Samuela Tizzi ci darà appunto le ultime notizie sugli spettacoli teatrali. Noi ci risentiremo fra poco.
1: Marche, Infinita Cultura.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e a tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Tizzi, per nostra rubrica con alcuni appuntamenti che ho selezionato appositamente per voi. Iniziamo con venerdì 29 maggio alle ore 21 al Teatro Sperimentale di Pesaro, per ultimo appuntamento per Teatro Oltre, il festival multidisciplinare ideato e realizzato da AMAT insieme a 11 città delle Marche, giunto quest'anno alla sua 22esima edizione. In scena ci sarà Atomica della compagnia Muta Imago con Alessandro Berti e Gabriele Portoghese, per la regia di Claudia Sorace e per la drammaturgia e il suono di Riccardo Fazzi. Liberamente ispirato al carteggio fra il filosofo tedesco Günther Anders e l'aviatore americano Claude Eterly, lo spettacolo affronta il tema della responsabilità individuale di fronte agli eventi collettivi della storia. Al centro del racconto il giovane meteorologo che nel 1945 diede l'autorizzazione allo sgancio della bomba atomica su Hiroshima e che, una volta tornato in patria accolto come un eroe, non riuscì più a convivere con il peso delle vittime innocenti lasciate dietro di sé. Lo spettacolo trasforma questa vicenda storica in un viaggio visionario nella memoria e nella coscienza del protagonista, evocando i fantasmi del Novecento e interrogando il presente sul rapporto tra colpa, potere, guerra e umanità. Da giovedì 28 maggio fino a domenica 31 maggio al Teatro della Fortuna di Fano andrà in scena il dramma Il padre di Florian Zeller. Protagonista dell'intenso dramma, nel ruolo di un uomo anziano colpito dall'Alzheimer, sarà Giorgio Colangeli, mentre Francesca Ciocchetti reciterà nel ruolo della figlia Anna. La regia è di Giacomo Tarsi. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un caloroso saluto dalla vostra Samuela Tizzi.

0: uccellino che si chiama appunto Fratino, un piccolo uccellino costiero sempre più raro e protetto a livello europeo. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Civitanova e l'Associazione Ornitologica Marchigiani APSTS, dopo che nel 2024 una coppia della specie aveva, proprio della specie dei fratini, aveva scelto proprio quel tratto di litorale per deporre le uova, e anche quest'anno la stessa coppia è tornata nello stesso posto a fare il nido, e nei giorni scorsi, poi naturalmente hanno deposto le uova, nei giorni scorsi le uova si sono schiuse dando alla luce tre pulcini di fratini. Evviva, non abbiamo gli applausi, però è una specie protetta in via di estinzione, ma questi tre pulcini speriamo poi che trovino altre tre fidanzate, chissà se sono maschi o femmine, tre fidanzati o tre fidanzate, possono fare altrettanto altri nidi, altrettante uova e nascere così tanti piccoli fratini.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

fine, alla fine, perché sono le 19:29 e 45 secondi in questo istante. Io, Alberto, vi saluto e rimando l'appuntamento a domani pomeriggio. Domani torneremo nel consueto orario, quello della merenda, dalle 17:30, e poi arriveremo come stasera alle 19:30, momento in cui c'è lo spazio dedicato all'approfondimento sulle notizie del giorno. Molto bene, vi lascio con Laura Pasini, vi auguro una buona serata e noi ci ritroviamo qui.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Nel nostro spazio di approfondimento di informazione locale, completato con alcune interviste, oggi non possiamo non parlare delle elezioni comunali che si sono appena concluse, ma soprattutto dei risultati, e nel caso specifico il focus riguarda Macerata. È arrivato solo nella notte il verdetto, anche un po' inaspettato, nel senso che i dati ufficiosi davano come vincente al primo turno Sandro Parcaroli. Invece, al termine delle operazioni di scrutinio per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, è successo che Sandro Parcaroli e Gianluca Tittarelli si affronteranno al ballottaggio per la carica di sindaco tra 15 giorni, prossimi 7 e 8 giugno. Sandro Parcaroli, sindaco uscente per il centrodestra, ha ottenuto 10.044 voti, pari al 49,96%. Gianluca Tittarelli per il centrosinistra, 8.435 voti, pari al 41,95%. Gli altri candidati hanno ottenuto Mattia Orioli 613 voti, pari al 3,05%, Marco Sigona 700 voti, 3,48%, e infine Giordano Ripa 314 voti, 1,56%. Le schede bianche sono state 72, le schede nulle 350. Sono state elezioni molto lunghe, ci è voluto parecchio tempo per esaminare tutte le schede nei 44 seggi aperti a Macerata. In alcuni, insomma, ci ha voluto ancora di più, conteggi, riconteggi, uno sguardo anche alle preferenze. Nel centrodestra abbiamo, per Fratelli d'Italia, ha ottenuto il massimo dei voti, 576, Francesca D'Alessandro. Poi in Parcaroli sindaco, Lega Civici per Parcaroli, Andrea Marchiori ha ottenuto 301 voti. Facciamo solamente riferimento ai primi. Forza Italia, Riccardo Sacchi con 327. Per i maceratesi, per Parcaroli ha ottenuto più voti di tutti Francesco Luciani con 175, nell'UDC Marco Caldarelli con 198 voti e Macerata Unica Deborah Pantana con 129 voti. Nel centro-sinistra, anche qui riguardo alle preferenze, nel Partito Democratico Narciso Ricotta ha ottenuto 271 voti, nel Movimento 5 Stelle Roberto Cherubini 175, in Alleanza Verdi Sinistra Andrea Maurilli con 103 voti, Strada Comune Alberto Ciccarè 119 voti, e poi Uniamo Macerata Luciano Pantanetti ha ottenuto 133 voti, nei Riformisti Macerata Stefano Di Pietro, quello che ha ottenuto di più, 115 voti, infine l'altra Macerata Michele Lattanzi 164 voti. Naturalmente adesso si lavorerà per il ballottaggio. Tiziana Tiberi ha realizzato alcune interviste a caldo questa notte, appena arrivata la notizia del ballottaggio. In comune c'erano Sandro Parcaroli, che ha espresso appunto le sue considerazioni riguardo al voto, e poi Elena Leonardi, segretaria regionale di Fratelli d'Italia, e Ninfa Contigiani, segretaria comunale del Partito Democratico di Macerata.
4: Posso dire che c'è e non l'avevo, però io dico che abbiamo fatto anche un grande risultato, perché tutti mi davano che non potevo vincere il primo turno, mi sono andato vicinissimo, ma proprio vicinissimo, vicinissimo.
5: Adesso cosa pensa di fare? Chiederà il conteggio o si prepara già il secondo turno?
4: Ma guarda, stasera dopo una giornata così non ho pensato ancora che farò, so solo che i cittadini hanno votato così, rispetto, eravamo 5 sindaci, non era facile, per non manciare le voci non sono andato al primo turno, vinceremo al secondo turno perché c'è più di 1600 voti di differenza. Guardate, sorrido pure, perché farò altre 2 settimane.
6: Sandro Parcaroli e la coalizione di centrodestra è arrivata ovviamente in vantaggio e davanti, ma con un 49,96%, che per, veramente per 4 punti percentuali che sono corrisposti a 10 voti non ha sancito la vittoria oggi al primo turno. Cercheremo di capire ovviamente anche a bocce ferme, diciamo così, quelle che sono state le evoluzioni che ci arrivavano dai seggi fra schede contestate, fra conteggi che avevano lasciato fuori le bianche, le nulle, ci arrivavano diciamo voci un po' contrastanti anche dai singoli seggi. Il dato comunque di veramente pochi minuti fa è quello che andremo, insomma avremo altre 2 settimane di lavoro per arrivare alla fase finale delle votazioni a Macerata. Ovviamente sicuramente il dato riconosce una preferenza da parte dei maceratesi per Sandro Parcaroli e per le liste che lo hanno sostenuto. Ora il ballottaggio apre ovviamente una parentesi nuova che affronteremo sicuramente già da domani.
7: Arriva la sorpresa finale, neanche il candidato Zittarelli immaginava che ha lasciato pure la sala consiliare, e arriva invece per veramente una decina di voti e ballottaggio tra Zittarelli e Parcaroli.
8: Sì, perché la democrazia c'ha questo di bello, che bisogna contare fino all'ultimo voto, e quindi adesso si riapre una nuova partita. E è stata un calcolo e una misurazione molto lenta, i seggi hanno avuto dei problemi, ma nel complesso significa che c'è stata una partita che è rimasta aperta.
1: Radio Nuova, in blu.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova, in blu.
1: Piccolo amore, piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire, che è un altro modo poi.

grande amore. Verrà l'inverno e chi ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste son parole.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Hai ascoltato Smooth Jazz Caffè, un programma di Luciano Marrone. Stop! Stop! Stop! Stop!
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. È notte fonda quando arriva finalmente il verdetto delle elezioni comunali a Macerata. Ballottaggio tra Sandro Parcaroli e Gianluca Tittarelli il 7 e 8 giugno prossimi. Dunque maceratesi chiamati di nuovo alle urne per stabilire chi tra i due diventerà sindaco per i prossimi 5 anni. 10 voti hanno impedito a Sandro Parcaroli di vincere al primo turno. Il candidato di centrodestra ha ottenuto 10.044 preferenze, pari al 49,96%, mentre Gianluca Tittarelli, candidato del centrosinistra, si è fermato a 8.435 voti, pari al 41,95%. Seguono gli altri candidati: Mattia Orioli 613 voti, 3,05%, Marco Sigona 700 voti, 3,48%, Giordano Ripa 314 voti, pari all'1,56%. Le schede bianche sono state 72, le schede nulle 350. Ma c'è un dato che primeggia su tutti: l'affluenza alle urne, che si è fermata al 56,33%, 9 punti in meno rispetto al 2020. Ciò testimonia una disaffezione alla politica. Ora per il ballottaggio bisognerà vedere se ci saranno apparentamenti, se qualche maceratese in più deciderà di andare a votare e se verranno confermati i voti di domenica e lunedì scorsi ai due candidati in lizza. Ascoltiamo Sandro Parcaroli e Ninfa Contigiani, segretaria comunale del PD, intervistati da Tiziana Tiberi questa notte nella sala stampa del comune di Macerata, subito dopo la notizia del ballottaggio.
5: Io dico che abbiamo fatto anche un grande risultato, perché tutti mi davano che non potevo vincere il primo turno. Io sono andato vicinissimo, ma proprio vicinissimo, vicinissimo.
6: Adesso cosa pensa di fare? Chiederà il conteggio o si prepara già il secondo turno?
5: Ma guarda, stasera dopo una giornata così non ho pensato ancora che farò. So solo che i cittadini hanno votato così, rispetto, eravamo 5 sindaci, non era facile, per non manciare le voci non sono andato al primo turno, vinceremo al secondo turno perché c'è più di 1600 voti di differenza. Guardate, sorrido pure.
7: La democrazia c'ha questo di bello, che bisogna contare fino all'ultimo voto, e quindi adesso si riapre una nuova partita. E è stata un calcolo e una misurazione molto lenta, i seggi hanno avuto dei problemi, ma nel complesso significa che c'è stata una partita che è rimasta aperta.
4: Ed ora vediamo i risultati dei quattro comuni del maceratese dove si è votato. A Montecassiano l'ha spuntata Barbara Vecchi, assessore uscente della giunta di centrosinistra. È diventata il primo sindaco donna con il 51,34% dei voti. A Muccia ha vinto Stefano Antonelli della lista civica La Torre, che ha ottenuto 372 voti. A Petriolo si è confermato sindaco Matteo Santinelli con il 73,35% dei voti, con Insieme per Petriolo, civica vicina alla centrodestra. Ad Ussita riconfermata Silvia Bernardini, peraltro unica candidata. Nel resto della regione segnaliamo a Senigallia la riconferma del sindaco uscente Massimo Olivetti del centrodestra, a Fermo del candidato civico e assessore uscente Alberto Maria Scarfini, a San Benedetto del Tronto del candidato del centrodestra Nicola Mozzoni, a Loreto del sindaco uscente Moreno Pieroni, e poi un giovanissimo sindaco per Maiolati Spontini, Sebastiano Mazzarini, di soli 31 anni. Nel complesso, nelle Marche, ottengono la meglio il centrodestra e le civiche. Cambiamo argomento. I carabinieri di Macerata hanno risolto in tempi record un preoccupante episodio di molestie. Una giovane del capoluogo ha denunciato di essere stata pedinata nella serata del 20 maggio scorso nel centro storico da un uomo che, attraverso versi e fischi, ha cercato insistentemente di approcciarla. La vittima ha tentato di trovare riparo prima all'interno di una gelateria e poi ha cercato di rincasare, venendo però seguita fino al portone del proprio condominio. Le immediate indagini avviate dai militari hanno permesso di identificare il presunto autore del fatto. Si tratta di un cittadino nigeriano di 36 anni, residente a Macerata, che è stato denunciato. A Camerino i carabinieri sono intervenuti d'urgenza per sedare una violenta lite tra conviventi. Una donna di 43 anni, originaria di Albano Laziale, ma domiciliata sul posto, nel corso di un'animata discussione ha minacciato il compagno con un coltello. All'arrivo dei militari la donna ha opposto una strenua resistenza prima di essere riportata alla calma. L'arma è stata sequestrata e la 43enne è stata denunciata per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Rifiuto netto del piano industriale presentato dalla Electrolux, che prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi e il licenziamento di 170 dipendenti. È quanto ribadito dalle istituzioni regionali ieri pomeriggio a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al tavolo dedicato alla crisi Electrolux, convocato per affrontare il piano industriale presentato dall'azienda. Per quanto ci riguarda, ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, questo piano industriale è irricevibile e inaccettabile. Al tavolo del MIMIT abbiamo chiesto con forza il ritiro del piano presentato dall'azienda, che prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi e il licenziamento di 170 lavoratori. L'incontro si è svolto alla presenza del ministro Adolfo Urso e del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Nel corso del confronto è stata espressa forte preoccupazione per un piano che rischia di compromettere il futuro produttivo e occupazionale del sito marchigiano, con pesanti conseguenze per i lavoratori, le loro famiglie e l'intero tessuto economico e manifatturiero del Fabrianese.
3: Il taccuino.
4: Il maggio odoroso si avvia al tramonto, ma non ancora le iniziative nel nome di Giacomo Leopardi. Leopardi e il suo mondo è il titolo del libro dei docenti Stefano Certa e Angela Marchica, che sarà presentato giovedì 28 maggio alle 17.30 nella Sala Franco Foschi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Appuntamento messo in cartellone dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani con la collaborazione del Comune, del Liceo Classico Leopardi di Recanati e del FAI Orto sul Colle dell'Infinito. Saranno presenti gli autori che, insieme al professor Vincenzo Guarracino, analizzeranno un leopardi inserito tra una fioritura di ginestre, la luna e il mare. Il gruppo Teatro Classico del Liceo Varano di Camerino sarà protagonista venerdì 29 maggio alle 21.15 all'Auditorium Benedetto XIII di Camerino di Gli Uccelli di Aristofane, messa in scena a cura di Rosetta Martellini in collaborazione con la docente referente Michela Di Paolo, e ultimo spettacolo del cartellone La città in scena, che ha affiancato la stagione teatrale in abbonamento proposta da Comune e Amat. Più volte selezionato dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico tra le scuole concorrenti al Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani a Siracusa, dove si è esibito, il gruppo Teatro Classico è composto da allievi del Liceo Camerte, biglietterie Amat e vivaticket.com. Inaugurata al Museo Arturo Gergo, spazio espositivo permanente di Montefano, la mostra Visioni su dissociazione elementare, progetto espositivo che intreccia la poesia di Silvia Gelosi con la ricerca fotografica di Anna Gatalskaya, Marta Giovannini e Cristiana Rimini. La mostra, aperta al pubblico fino al 2 giugno prossimo, non si configura come una semplice trasposizione illustrativa dei versi, ma come un dialogo profondo fra due linguaggi, la parola poetica e l'immagine fotografica. La trasposizione fotografica delle poesie è affidata a un bianco e nero essenziale, costruito sulla relazione fra luce, materia e densità tonale.
3: Lo sport.
4: Pallavolo, la CBF Balducci HR Macerata mette a segno un altro prezioso colpo di mercato di livello internazionale per il roster che affronterà la Serie 1 2026-2027. Il club maceratese ha raggiunto l'accordo per la prossima stagione con l'opposta bulgara Mikaela Stojanova, classe 2005 per 194 cm di altezza. La neogiocatrice arancionera, protagonista in nazionale con la maglia della Bulgaria, già conosce il massimo campionato italiano per aver difeso nell'ultima annata i colori della Mega Box Valle Foglia, conquistando anche la vittoria in Europa in Challenge Cup con il team pesarese.
3: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, in rotazione quadranti nord-orientali. Mare da poco mosso a quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani, 22-32 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla nuova trasmissione di Dialoghi nella Notte. È il 26 maggio 2026, siamo in studio io, il Marchese del Grillo e Pasquale Girotti, al quale porgo i miei saluti e passo la parola.
1: Bene, come al solito siamo entrambi qui in trasmissione, il nostro conduttore mi manda i saluti, cioè mi porge i saluti, io ricambio saluti primariamente a lui e poi a tutti i nostri ascoltatori, invitandoli a partecipare a questa nostra trasmissione Dialoghi nella Notte. Dialogheremo anche questa sera e questa notte insieme con voi, cari amici, e insomma, speriamo che voi siate insomma cortesi nel chiamarci, nel condividere con noi qualche argomento, che cercheremo
0: proporre qualche argomento
1: di approfondire. Esatto,
0: no? Proponete qualche argomento,
1: adesso magari qualcosa proponiamo noi, ma non è necessariamente obbligatorio
0: seguire il filo insomma che proponiamo noi, ecco.
1: Sì, magari da parte vostra ci può essere anche qualche discorso da approfondire, magari molto più interessante di quello che proponiamo noi.
0: Ah, sicuramente. Senti, caro bollette, cara bolletta, quanto mi costi?
1: Sì.
0: E adesso con questa situazione insomma che non si sblocca tra l'Hormuz e l'Ucraina, siamo bloccati in una morsa praticamente. Arriva l'estate, arriva aumenta il consumo di corrente perché ovviamente climatizzatori assorbiranno la corrente che
1: sì.
0: Aspetta che abbiamo una telefonata.
1: Sì, cominciamo subito.
0: Pronto?
2: Buonasera.
0: Oh, da quanto tempo, Manolo? Che fine hai fatto?
2: Ho avuto degli impegni.
0: Porca miseria. Negli impegni. Impegnanti. Perché sei stato molto impegnato.
2: Ah, sì.
0: Mi fa piacere. Ma un pezzo che non ci sentivamo.
2: Adesso sto conoscendo bene piano una nuova ragazza.
0: Ah, vedi? Una persona che sta con te lì all'interno della struttura, no, o fuori?
2: Fa un giorno in un'altra struttura, stando più a mare.
0: Ah, ho capito. E vabbè, è una bella cosa, insomma, no? Quindi piano piano le cose si fanno più interessanti. Quindi
2: ha detto che io gli piaccio perché mi guardava sempre con quel bel sorriso. Vuol dire che gli piaccio.
0: Ti pare poco.
1: Sei piacereccio perché intanto.
2: Poi ci sono mandato una foto per questo mondo, ma ho mandato un bacio.
0: Che miseria.
1: La cosa insomma
0: si fa seria.
1: No, Manolo, ma che ti devo dire? Anche tu hai diritto, tante volte te l'ho detto, no? Di
0: una costruirti una vita.
1: Sì, insomma, ma anche di affettività, insomma,
0: sì,
1: qualcuno
0: certo.
1: Che ti voglia bene, no?
2: Certo.
1: Poi vedi se va.
2: Poi
1: se
2: va. Ciao.

0: Ho capito.
1: Senti, che ci dici di questo campionato di quest'anno? Tu che sei un esperto di calcio.
2: Deludente, guarda.
1: Mio figlio, sai che cosa mi ha detto? Ho detto, ma che ne pensi di come è finito il campionato? E ha detto, che ne penso? Ho detto, c'è da fare chi paga gli abbonamenti ancora alla televisione, allo stadio, che li va a vedere sti quattro pagliacci. Ha detto che...
2: No, io mi ascolto la radio delle partite, meglio.
1: Ma non è questione di ascoltarle, ma non è possibile vedere quello che è emerso sull'Inter e che nessuno intervenga, non se ne parla. La Juventus gli facevano i processi durante il campionato per sottrargli i punti e toglierli sempre dalla vetta per farli tornare dietro, e quest'Inter
2: perché allora piena di scandali. Il Como che è andato in Champions se l'ha meritato?
1: Ah, non lo so adesso se se ne è meritato, io non seguo molto il calcio, però comunque fa specie vedere una squadra come la Roma e il Como, dove non hanno speso tantissimi soldi, e stare in Champions, e squadre blasonate come il Milan e la Juve che ne sono fuori.
2: Che stanno in Europa League.
1: Ma non è Europa League, ma sai quanti soldi hanno perso?
2: Lo so.
1: E niente, purtroppo la realtà, la dura realtà è questa. Però è vero anche che abbiamo una società come la Juventus che secondo me ha bisogno di qualcuno che ci capisca, perché
2: ho saputo adesso dalla campagna acquisti che il portiere lo vendono e vuole prendere quello del Liverpool, Alisson, per ora.
1: Sì, vabbè, ma tu puoi anche prendere il bravo portiere, ma un bravo portiere è tanto bravo quando ha una buona difesa davanti. Se non c'è una buona difesa davanti, la BBC non c'è più.
2: Bonucci, Bazzari, Chiellini,
1: non c'è nessuno che è riuscita a rimpiazzare quei tre soggetti in difesa, capisci?
2: Lo so.
1: Si era puntato tanto su coso lì, sul... come si chiamava quello lì che anni fa arrivava, che poi è andato via,
2: Buffon?
1: No, parlo di difensore,
2: Chiellini?
1: No, dopo Chiellini, insomma, come si chiamava quello lì?
2: Bonucci?
1: No, è uno straniero.
2: Bremer?
1: No, vabbè, ma non mi viene, che poi ultimamente l'hanno operato il ginocchio, che aveva dei problemi.
2: No.
1: Nella nuova squadra dove sta l'hanno operato al ginocchio, vabbè, adesso non mi viene il nome.
2: No.
1: E niente, per questo dico, poi alla fine c'è una situazione piuttosto imbarazzante nella Juventus, no? Anche nel Milan, però diciamo che il Milan viene fuori da uno sconguassone, però è stato secondo, terzo per tutto il campionato, quasi tutto il campionato.
2: Eccoci dopo perdere le ultime partite.
1: Perdi le ultime partite, insomma, però
2: punti.
1: Però è vero anche che insomma, su questo campionato c'è da recriminare molto anche su azioni, rigori annullati, gol annullati, rigori dati, non dati, insomma, sto VAR che pare che interviene quando fa comodo a qualcuno e non si chiama quando fa comodo a qualche altro.
2: E qualcuno quando gli scommette dove sbatte la testa, quando in VAR interviene.
1: Lo so, purtroppo è una realtà.
2: No, tipo la gente che ci gioca i soldi, no?
1: Sì, ma certo, gli stessi giocatori, alcuni, no, sono stati scoperti che scommettevano nel calcio.
2: No, non dico i giocatori, dico proprio la gente.
1: La gente comune, normale,
2: la
1: che,
2: gente comune,
1: che va, comune. Va a giocare alle scommesse, sì.
2: Che metti caso che metto la vittoria dell'Inter contro il Como, metto la vittoria dell'Inter ma vince il Como, abbasso i soldi.
1: Certo, è normale. Ma tutto serve a fare business e a fare soldi.
2: Lo so.
1: Purtroppo è così. Questa è la dura realtà. Alla fine anche il campionato di calcio è diventato talmente pieno di interessi economici che oramai si è perso di vista quello che è il principio della sportività, della realtà.
2: Quest'anno, vabbè, io i mondiali sono uguali anche se non c'è l'Italia, l'importante è vederli, che ne se ne
1: dica. Ma non lo so. Vabbè, ci abbiamo un'altra telefonata sotto.
2: Ne pensate?

0: Scaffini affermo come nuovo sindaco.
1: Vabbè, adesso magari prendiamo la telefonata e poi ne parliamo.
2: No, vabbè, ha smesso.
1: Ha smesso?
2: Scarfini affermo come nuovo sindaco, io onestamente non lo conosco.
1: Scarfini praticamente era un assessore importante della lista della giunta di Calcinaro. Poi Calcinaro ha abbandonato per diventare, ed è stato eletto con circa 9.000 voti al consiglio regionale, ed è diventato assessore
2: alla sanità.
1: Praticamente questo è un suo, diciamo,
2: discepolo.
1: Sì, è un collaboratore, quindi Fermo è, diciamo, ha scelto la continuità in qualche modo.
0: Ma di che partito fa parte Scarfini?
1: No, queste sono liste
2: civiche.
1: Ci sono stati problemi con il PD, che ha avuto pochissimi voti, e anche lì poi ci sono state delle polemiche molto...
0: Ok. Va bene, lascio spazio agli altri, casomai adesso ascolto, ma c'ho quasi poca pazienza, non so se ce la faccio sentire fino a luna.
2: Va bene, dai, grazie. Okay.
1: Ciao.
0: Buonanotte.
2: Ciao. E quindi avevamo una telefonata sotto e poi ha interrotto, probabilmente ha visto che c'era già qualcuno in linea, quindi
1: invitiamo.
2: Vabbè, adesso le linee sono libere, chi vuole chiamare
1: 0733
2: 23 75 75.
1: Sono state queste elezioni qui a Macerata,
2: sì, anche l'elezione, no,
1: qui a Macerata per una decina,
2: per 10 voti,
1: decina di voti.
2: Ma quanto costa ripetere un'elezione per 10 voti, ragazzi? 10 voti,
1: qualcuno direbbe è la democrazia bellezza, no?
2: No,
1: la democrazia costa. Però probabilmente si potrebbero fare anche delle riforme un attimino più
2: che tagliassero un pochettino di spese, perché veniamo fuori da un referendum, da elezioni regionali, elezioni comunali, cioè è un macello, è un continuo fare elezioni. E non se ne può più. Dove si può risparmiare, si deve risparmiare, per carità, l'elezione è una cosa giusta, però magari utilizzare un sistema maggioritario dove uno che ha preso la maggioranza dei voti basta, ci sono 4 candidati, 5, chi prende più voti.
1: Questo funziona fino ai comuni di 15.000 abitanti, no?
2: Sì, ma bisogna andare avanti così, cioè secondo me a cosa serve fare il ballottaggio, cioè alla fine la gente si esprime per il sindaco, che la persona che prende più voti. Cioè, secondo me non ha senso fare tutto sto inciucio, perché poi porta ad accordi di partito, perché tu, se vuoi che prendi i voti,
1: famosi apparentamenti.
2: No, gli apparentamenti che poi non portano a una stabilità di governo, perché quello dall'altra parte ti chiede qualcosa in cambio e se non glielo fai ti fa casino. Cioè, non lo so, io preferirei dire che tra i vari candidati chi supera gli altri vince, non c'è niente da fare, basta.
1: Oppure uno può ragionare come ragionano un po' gli americani, no? Che fanno queste elezioni, si elidono a vicenda durante il periodo prima di andare a votare, no? Poi alla fine ne rimangono due e chi dei due piglia più voti diventa presidente. Ecco, però questo è complicato, significa
2: campagna elettorale che non finisce mai.
1: Significa continuare a votare
2: tutti i giorni,
1: continuamente, non lo so, però ecco, ripeto, tutto sommato è anche una forma di democrazia, però dobbiamo anche...
2: Ma per carità. Però per carità,
1: no, tutto
2: però
1: sommato,
2: dobbiamo anche capire. Sì, ma dobbiamo capire anche che bisogna mettere anche un freno a freno a queste spese.
1: Facciamo un'ipotesi adesso, noi stiamo parlando probabilmente un'ipotesi anche un po' remota, però intanto facciamola, no? Qui a Macerata c'è colui che ha preso più voti, il candidato Parcaroli,
2: no?
1: Che ha preso insomma a 1600, mi pare, no, 600 o 1600 voti,
2: non lo so,
1: più del 1600, sì, voti più dell'avversario, diciamo, diretto, no? Dopo ci sono gli altri che hanno preso pochissimi voti, no? La lista intendo, ecco.
2: Sì, la lista.
1: Quindi magari con 1600 voti qualcuno dice ma per 10 voti c'era il segnale molto definito, no?
2: È abbastanza
1: però,
2: definito.
1: Però mettiamo che nel ballottaggio la situazione si capovolga, perché potrebbe anche accadere, no?
2: Certo.
1: Teoricamente.
2: Certo, ma questo cosa significa? Che tu sei andato a dare un voto ad una persona che prima in campagna elettorale ha fatto delle promesse e ha raccontato un qualcosa e oggi per tornare e prendere i voti si deve associare a qualche altro che magari non aveva i tuoi stessi intenti.
1: Però alcuni dicono, ci sono tanti che non hanno votato e ci sono anche questi piccoli partiti che magari non potendo loro insomma competere per diventare sindaci devono riversare il proprio voto su uno dei due candidati.
2: Ma chiederanno sempre qualcosa in cambio.
1: Sì, questo indubbiamente. Certo.
2: Allora, se io ho un programma di governo.
1: Ma quello in cambio, a volte sono i programmi, insomma, no?
2: Ma il programma, se uno ha un programma di governo simile a un altro, si unisce già con quell'altro. È inutile che faccia una mia lista.
1: Lo so,
2: quindi, a quel punto
1: tante volte dietro a tutti questi partiti o questi candidati si trovano anche dei programmi piuttosto simili, no? Io ho seguito un po' alcune conferenze stampa, chiamiamole così, no? Per conferenze elettorali, chiamiamole così, la RAI, no?
2: Sì.
1: Qualche volta mi sono messo a sentire sia per Macerata che per Fermo, praticamente le due piazze più importanti del voto qui nelle Marche. Ma spesso e volentieri il giornalista faceva una domanda per tutti quanti i candidati, a tutti la stessa domanda e tutti rispondevano con un certo tempo che avevano a disposizione. Ma per certe cose dicevano le stesse cose tutti, non è che poi insomma qualcuno inventasse delle cose particolari, perché tanto i problemi all'interno di una cittadina
2: si conoscono, sono
1: in fondo Macerata o Fermo non è che sono né Milano né Roma, insomma, certo. Sono piccoli centri, no?
2: Certo.
1: Ecco. E quindi i problemi li conoscono un po' tutti, sanno quali sono le cose principali, il centro storico, le frazioni, che possono le strade, i marciapiedi, le rotonde, gli ospedali, no?
2: Sì, adesso c'è la strada degli ospedali.
1: E quindi dicono un po' tutti le stesse cose, però. Una volta c'era il riferimento politico, adesso il riferimento politico in parte è superato, perché le ideologie purtroppo, per fortuna, se ne sono andate, e rimane molto pragmatismo. Qualcuno ancora lo ammanta di ideologie, ci sono nuove istanze, no? Per esempio alcuni sostengono che queste nuove realtà come il mondo degli stranieri, il mondo delle nuove povertà, il mondo della, che posso dire, no? Della sessualità, insomma, no? Sono argomenti nuovi che in qualche modo dovrebbero essere trattati.
2: Ma argomenti nuovi, io credo che soprattutto se si parla dell'immigrazione non è un argomento nuovo, ma è un argomento che dovremmo cominciare ad analizzare dal punto di vista giusto.
1: Comunque io ho notato che se ne è parlato molto poco.
2: Sì, perché è un argomento è un argomento che è scomodo.
1: Sì, parlano di sicurezza in generale.
2: Non si sbilanciano mai per non essere additati come fascisti.
1: Esatto.
2: Perché in Italia quando vuoi fare una regola, vuoi mettere una norma chiara e poi sei fascista. E questo è il problema. Non vuoi includere un
1: fascista o razzista?
2: Omofobo, razzista.
1: Sì.
2: Ti fanno subito un dipinto classico, tanto da scoraggiare poi quelle persone che vorrebbero un attimo dire la loro.
1: Salvo poi se uno si riconosce in un partito, diciamo, cosiddetto di sinistra, ma io adesso non so più che cosa sia la sinistra e la destra, se andiamo a vedere bene, no? Salvo poi, ecco, se uno si riconosce in un partito di sinistra, deve scegliere per forza di stare dalla parte di alcuni che hanno definito come bisogna trattare il mondo degli stranieri, eccetera.
2: Sì,
1: no?
2: Sì.
1: Se uno sta dalla parte, diciamo,
2: dall'altra parte,
1: cosiddetta destra, c'ha un'altra visione della vita. Ma io dico ragionare insieme ecco, all'interno del centro di un centro ideale, no? Vedere se effettivamente questa realtà degli stranieri, insomma, no? Di queste persone che vengono a vivere in Italia è una realtà che la stiamo gestendo bene, come può essere gestita.
2: Ma assolutamente.
1: E che tipo
2: Ma secondo me l'italiano lo sa anche, che soltanto l'italiano non ha più voglia di parlare, di lamentarsi, di fare, perché tanto comunque ti mettono alla pubblica gogna.
1: Per esempio, questa sera sentivo in una trasmissione, no, alcuni che sostenevano appunto che voi sapete, no, cari amici, che a Venezia e anche in altre parti ci sono stati dei candidati diciamo stranieri,
2: no? Sì,
1: ecco,
2: certo.
1: Islamici prevalentemente, no? Del Bangladesh in particolare, tant'è vero che hanno fatto una campagna elettorale utilizzando dei volantini dove c'era scritto in italiano e anche in lingua insomma del paese dove provenivano, no? E hanno fatto anche un certo tipo di pubblicità dicendo che dovete votare PD, no?
2: PD, sì.
1: Perché poi emettere la preferenza. Cioè, allora io dico questo, no? Anche in televisione si sono subito divisi dicendo che anche gli islamici, i cittadini italiani, hanno il diritto di votare, ma qui il discorso è giustissimo, nessuno lo mette in
2: dubbio.
1: Il problema è, per esempio, adesso a Roma vorranno fare la lista per il 2027, sì. No? questi stranieri. Il problema è, se tu chiedi poi a qualcuno di loro, ma nel momento in cui voi andate in Parlamento, in un consiglio comunale, eccetera, la legge è quella italiana o è quella della Sharia? No? E molti di loro ti rispondono che in definitiva la legge della Sharia è da mettere davanti alla legge italiana. A questo punto il ragionamento deve essere fatto in maniera diciamo unitaria e corretta. Noi italiani, noi occidentali, che abbiamo da Gesù Cristo in poi, quando fece la distinzione tra Cesare, no? Date a Dio quel che è di Dio, date a Cesare quel che è di Cesare, ma passando attraverso la rivoluzione francese e poi tutto quello che è venuto dopo, noi possiamo permetterci di avere come governanti persone che fanno riferimento alla Sharia piuttosto che alle leggi italiane?
2: Ma questo è un ragionamento che noi valutiamo da persone, da menti più evolute, più acculturate. Loro purtroppo, il loro livello di cultura è quello, e rimangono nelle mani.
1: Sì, questo è vero.
2: Abbiamo una telefonata.
1: Sì.
2: Pronto?
3: Pronto, buonasera,
2: siamo in anticipo. In notevole anticipo stasera, signora Elena.
3: Perché, visto che
2: l'argomento immaginavo che ti solleticasse.
3: No, cioè non è che non è tanto il solletico, è che mi sale un po' di rabbia e potrei rischio di non dormire stanotte.
2: Addirittura.
3: Comunque dobbiamo dire che i veneziani sono stati bravi, hanno saputo scegliere. No, nel senso di proprio riguardo al discorso che si stava.
1: No, ma se mi permetti, Rina, poi ti ridò subito la parola e mi taccio, come dicono, no? Ma io volevo concludere il discorso che ho fatto, non so quando sia condivisibile, comunque lo volevo concludere in questo modo: di fronte a persone che magari indicano, no? E come prospettiva, una volta andati al governo o nei consigli comunali o al Parlamento, dovunque sia, insomma, ecco, che la legge islamica, la Sharia, è la legge definitiva e non, mentre le altre leggi sono le leggi, diciamo, in subordine, a quel punto non è questione di essere diciamo di sinistra o di destra. A quel punto è un discorso da fare in maniera unitaria, questo intendevo.
3: Certo, ma infatti ho capito perfettamente e io mi riferivo anche a questo.
1: Ecco, prego.
3: Tra l'altro non dimentichiamo anche il fatto che loro non hanno mai voluto trattare con, diciamo, con lo Stato italiano, sì, per quanto riguarda la, sì, regione, no?
1: Sì, una, fare delle, delle,
2: degli accordi.
3: Gli accordi non li hanno mai voluti fare.
1: Che sono previsti dalla Costituzione,
3: eh? È un segnale, insomma, che poi tutti i cittadini hanno, perché la Costituzione prevede che, vabbè, tutto quello che vogliamo, però, insomma, aspettiamo ancora un po' di tempo.
1: Sì, però tieni presente che io penso che adesso qui, va bene, c'è stata questa, un primo episodio, eccetera, no? Ma sicuramente è stato un rompighiaccio e si continuerà a parlarne, e tu vedrai l'anno prossimo.
3: Adesso vedremo.
1: A Roma.
3: Io non lo so come fanno certi, come fanno a dare certi numeri, insomma, le statistiche, come. Ma per le politiche dell'anno prossimo prevedono 20.000 candidati
1: islamici,
3: stranieri, insomma, via.
1: Prevalentemente islamici, sì,
3: sì. 20.000, come fanno? Non lo so a fare questi, a dare questi numeri.
1: 20.000 in tutta Italia?
3: In tutta Italia, sì.
1: Mi sembrano tanti, boh.
3: Appunto, c'è il punto, c'è un punto interrogativo in tutto ciò, perché insomma, però pare che stanno tutti in anticipo, non lo so come funziona. Poi quest'altro partito che si è creato a Roma.
2: In bagno.
1: Sì, sì, certo, certo.
3: Sono tanti e sicuramente, ma anche perché a capo di questo partito che si è, c'è un italiano, eh?
1: Sì, c'è un italiano convertito,
3: un ragazzotto
1: biondiccio lì,
3: esatto, allora hai visto lo stesso servizio,
1: sì, sì, sì, lo stesso servizio che ha fatto Giordano,
3: sì,
1: sì. Lo so,
3: non pensi, cioè no, diciamo, abbiamo la certezza che avranno dei candidati loro, cioè candidati che saranno eletti,
1: ma io dunque si parla molto, no, di Islam moderato e di Islam integralista, no? Diciamo i due aspetti, no? C'è chi dice che la cosa esiste perché ci sono quelli più, sono un po', vai a vedere adesso anche nel mondo, diciamo giù, il mondo arabo, no? I paesi del Golfo sono un po' tutti più moderati, mentre invece l'Iran e l'Afghanistan e altri sono più, ecco, più integralisti e così via, Pakistan, no? Ma nel momento in cui uno intervista queste persone, adesso non so se poi le interviste che fanno, se me le mandano in onda soltanto alcune o in altre, ma
3: in parte magari tagliate,
1: ma
3: magari
1: non lo so, però ecco,
3: sono, è
1: però ecco, io credo che un bravo giornalista, insomma, debba mandare in onda tutto, non può, ecco, ecco. Allora, però non c'è una persona che dica che davanti alla legge italiana c'è la legge della Sharia.
3: Ma loro dicono che la legge, religione in tutt'uno, no? Che è la migliore, ma, è la più giusta, ma, e la più
1: La teocrazia, cioè il, ecco, la commistione tra la legge civile, diciamo la legge civile, chiamiamola così, no? E la legge di Dio, così come loro la interpretano, come la leggono, come la leggono.
3: A parole sono tanto bravi anche loro, ma poi nei fatti, insomma.
1: Allora il discorso che io mi pongo è questo: come mai la gente si disinteressa di questi problemi? Adesso la cosa più brutta è essere razzisti, e non lo dobbiamo assolutamente essere, no?
3: Ecco. No, non siamo razzisti, cioè io penso che gli italiani non lo siano proprio, come, ma nel momento che c'è questa, tra virgolette, invasione, che c'è un certo modo, insomma, adesso di vivere, ma non, noi qui, beh, ancora, nonostante sì, si vedano delle cose, però nelle città è diventata una cosa,
1: sì,
3: incredibile.
1: Poi ci sono questi, questi esempi del nord Europa, no? Primariamente la Svezia e poi anche la...
3: Però adesso hanno cambiato rotta.
1: No, no, che la Svezia è stato un paese accogliente in maniera
3: incredibile.
1: No, no, è decisamente cambiato opinione completamente, così come la Danimarca, no? Per esempio, in Danimarca cercano di scoraggiare, di rimandare a casa coloro che si macchiano di alcuni reati, eccetera. No?
3: Ma questo sarebbe anche il discorso. Parlando di immigrazione è lo stesso discorso, non è che se prende chiunque e si riporta a casa, ci devono avere delle caratteristiche, no?
1: Ma no, io
3: deve essere motivato il discorso.
1: Certo, io Carolina penso questo, no? Prima dicevamo che assolutamente l'italiano non è un razzista, anche se certe volte alcune cose ti fanno rabbia, no? Giustamente. Ecco.
3: È conseguenziale, però è
1: anche vero questo, no? Che esiste una possibilità, questo lo dice Rampini, ha scritto un libro sull'Africa dicendo che l'Africa si sta sviluppando in maniera incredibile, no? Ecco, l'Africa ha delle potenzialità di sviluppo incredibili e le sta già implementando, attuando. Poi però c'è il grosso problema della demografia, della natalità così importante, no? Pensi alla Nigeria, pensa al Pakistan, non è africano il Pakistan, è più asiatico, no? Però ecco, esistono queste realtà della natalità così importante in questi paesi, che qualche volta è dovuta anche alla religione, perché se uno legge bene il Corano c'è scritto che Maometto consiglia, prevede, ordina che ci siano almeno dai tre, un bravo musulmano deve avere dai tre figli in su. Allora, se tutta questa gente fa tutti questi figli, per esempio la Nigeria attualmente ha sui 300 milioni di abitanti, si presuppone che alla fine del secolo abbia 1 miliardo di abitanti. Allora, se questa gente non fa tutta questa roba qui,
3: sono tutti giovani.
1: Un mio amico che purtroppo oggi non c'è più, raccontava, era stato in India per alcune cose, no? Raccontava che partendo dall'aeroporto di Roma Fiumicino aveva visto tutta gente adulta, anziana, qualche bambino eccetera. All'aeroporto di Nuova Delhi aveva visto tutti ragazzi, tutti giovani. Ecco, quindi significa che l'umanità si sta spostando definitivamente verso il sud globale, verso il sud del mondo. Allora, questa gente ce la fa. Ho premesso, come dice Rampini, non vendo io perché non le so queste cose, leggo quello che leggo, si sta sviluppando, anche ci sono alcune città che hanno anche delle situazioni molto interessanti dal punto di vista tecnologico eccetera, anche di lavoro, però per tutti, se sono troppi, il lavoro non c'è. Ecco, poi c'è anche un altro problema, e qui è la nostra colpa. Perché l'Africa, che è così ricca di materie prime, no? Dal petrolio alle terre rare, ai diamanti, perché noi, che non abbiamo più il colonialismo, ma è rimasto un certo tipo di colonialismo da parte delle grandi aziende, delle multinazionali, perché non ce la facciamo finita? E perché, guarda caso, vengono alimentate tutte le guerre che succedono in questi paesi? Non esiste solo la guerra dell'Ucraina o la guerra dell'Iran, ce ne stanno 62,
3: 50, più di 50,
1: più di 50, una sessantina, no?
3: Poi sentiamo parlare, scusami, a me veramente divento verde dalla rabbia quando sento, per carità, la guerra dell'Ucraina, Propal,
1: esatto,
3: tutto quello, ma lo Yemen, ma il Sudan,
1: esatto.
3: Ma sono bambini anche questi,
1: allora questa gente qui che avrebbe queste ricchezze è giusto che se le
3: esistano loro, anche perché non sono stupidi.
1: Allora, una cosa, se veramente qualcuno mettesse in testa a questa gente che bisogna fare meno figli, no? Non so come sia possibile. Comunque, se queste persone potessero utilizzare tutte queste ricchezze, ma lì ci sono i dittatori che non glielo permettono.
3: Purtroppo ci sono che poi passa attraverso loro arricchiscono,
1: capisci?
3: Fanno i compromessi
1: e
3: con...
1: questo è l'errore che facciamo noi occidentali, non noi in persone comuni, popolo minuto, no?
3: Noi subiamo di conseguenza, tra l'altro.
1: Esatto, no? Allora qui il discorso va fatto in una maniera più equilibrata. Questa gente è giusto che si sviluppi nella propria terra, lo dice anche il Papa nell'enciclica attuale, il diritto di rimanere nella propria terra.
3: Ci avremo tanto da ridire. Questa mattina sentivo un servizio, insomma, praticamente anche noi l'Italia, parlo dell'Italia, è praticamente colonizzata. Stanno pensando di per certi versi farci diventare, no, l'Italia un paese come tanti altri paesi dove esistono solo praticamente le grandi città, le grandi distanze, tutto.
1: L'urbanesimo è diventato, ma non è da adesso, dalla rivoluzione industriale, no, che va avanti.
3: Hanno acquistato ettari e ettari, migliaia di ettari di terreno, a parte le aziende che ormai sono andate tutte, no? Lo sappiamo. Hanno delocalizzato,
1: hanno regolarizzato, ma hanno anche venduto.
3: Però sentendo quello che diceva stamattina, è proprio tutto perché questi grandi, adesso senza fare i nomi, sono sempre gli stessi, tra l'altro, no? Sono interessati, diciamo così, ai grandi allevamenti, alle grandi cose, ma a modo loro, con le loro tecniche, con le loro porcherie, si può dire.
1: Ma guarda, dici concretamente cose che io ho leggicchiato qualcosa come i commenti su questa enciclica, no? Magnifica Humanitas, no? Del Papa, e a un certo punto dice una cosa molto molto importante, che il potere attualmente, il potere dell'intelligenza artificiale, di queste, insomma, nuove realtà, no? Non sta in mano, dice una cosa molto, non sta in mano ai governi, perché bene o male i governi, perché i governi sono, qualche volta sono l'espressione dei cittadini, no? I governi si vota, ma sono in mano a poche realtà che dominano su tutti.
3: Sì, ma allora, questo lo sapevamo, voglio sentire questa cosa, che l'Italia, le conseguenze che poi ci saranno in tutto ciò, no? Dio mio, dico, mamma mia, signore, a che punto siamo arrivati? Comunque basta così, volevo solo dire il referendum prima delle elezioni, no? Certo che per 10 voti Pancaroli, 1600 in più e 10 voti personali.
1: Chissà se fanno conteggio di nuovo.
3: L'hanno già fatto? Sì.
1: Beh, credo che prima. Sono rimasti gli stessi numeri?
3: Penso proprio di sì.
1: Quindi non c'è un errore, bene.
3: Non ci sono, no. Però 10 voti personali, perché c'è sta cavolo, no? Lo sapete meglio di me come funziona, voto di lista, voto di giunto, voto al sindaco, no? Al candidato sindaco.
1: Sì, ma che senso ha ripetere un'elezione per 10 voti?
3: Gli sono mancati questi 10 voti.
1: Che senso ha per noi?
3: Che
1: siamo in una posta troppo, il costo per l'opposizione c'ha senso.
3: Anche perché tra 15 giorni tanta gente non ci tornerà. Tanti
1: allora contano su questo,
3: sono ormai fuori, nel senso che non ci hanno avuto preferenze e cose, non si interesseranno più. Insomma, ci sarà una serie, no? Di cose che, ecco, infatti il candidato dell'opposizione
2: conta su questo.
3: È tornato dopo, insomma, non si era fatto vedere, sì, si è fatto vedere quando
1: a luna di notte, certo.
3: Luna di notte.
1: Sì, sì. Va bene. Beh, giustamente, se fossi stata tu avresti fatto uguale, non penso.
3: Ah, probabilmente sì, gli si era aperto uno spiraglio. Non c'è niente da fare.
1: In attesa.
3: Tutti su una sezione, la scuola vicino nei pressi di Corso Cairoli.
1: De Amicis.
3: Quindi... c'è sempre fino alla fine, vabbè, detto questo, adesso vi faccio una domanda e poi chiudo e vorrei una risposta da voi, perché io la mia cosa era questa, non quella delle politiche. Vabbè. Allora, detto che sappiamo tutti che le riserve auree dello Stato italiano sono le più ricche al mondo.
1: Sì, sempre con quelle del Vaticano, sì. Perché forse quelle del Vaticano da sole battono tutto.
3: Abbiamo tonnellate e tonnellate
1: di oro.
3: Su cui il 60% è nei cavalli del Palazzo Cocche, che è come
1: l'ex banca
3: di Italia. Una parte in Svizzera, una parte in Belgio, una parte.
1: Vabbè, un po' tutti ce li hanno un po' da tutte le parti.
3: Per sicurezza, tutto è un fatto di sicurezza, ok. Allora io pensavo, no? Visto che c'è tutto questo oro e viste le cose che io non ho capito, le manovre che stanno facendo, perché adesso la Meloni, ma in altre situazioni altri primi ministri hanno fatto queste richieste, queste cose, no? Perché lo Stato poi, pur essendo proprietario di questo oro, non ne può disporre come vuole?
1: Sai che non ti so rispondere, magari queste risorse aree servono per bilanciare il grande debito che abbiamo, non lo so, è preciso.
2: Vabbè, fanno da garanzia per la moneta, una volta facevano da garanzia per la moneta.
3: Però, perché poi è valutato in dollari, no? Quindi, vabbè. E allora, il mio pensiero è, ma se abbiamo tutta questa ricchezza, perché non azzerare il debito pubblico, onde evitare gli interessi che paghiamo ogni giorno,
1: esatto,
3: lo spread, a questo,
1: esatto,
3: a quell'altro?
1: Esatto.
3: Cioè, è una cosa mia, così. Da casalinga,
1: è vero, ma il buon senso insomma porterebbe a questo, certo. Dice, ma scusa, se qualcuno c'ha dentro casa tanti soldi, tanta ricchezza, e magari non c'ha una pensione di 500 euro, no? Ma vendi di qualcosa e cerca di vivere un po' meglio, soprattutto, ecco, se sei anziano, no?
3: Invece di pagare gli interessi sul debito, perché non quei soldi non li diamo, ecco, ci aumentiamo le pensioni, ci facciamo vivere la gente in modo più dignitoso,
1: magari, non so,
3: cioè io dico le cose così molto,
1: ma ci sarebbe, non lo so, noi parliamo col buon senso ed è giusto che sia così, no? Ma perché i 100 miliardi di evasione fiscale l'anno? Ma 100 miliardi
3: perché non sanno da dove viene
1: la finanziaria,
3: diciamo stupidaggine,
1: la finanziaria quest'anno è stata di 18 miliardi, sono più di 5 finanziarie,
3: ci sono mancati 40 40
1: so,
3: divisi per del 110, ci sono mancati, e poi dopo stiamo a dire, ah, perché non hanno fatto questo, non hanno fatto quell'altro, se non ci stanno i soldi. E che dobbiamo fare?
1: Il problema è che finché tanto voglio che dicano, ma un po' sono rientrati, cioè devono rientrare tutti, devono rientrare, le tasse le devono pagare tutti, diminuirle, ma le devono pagare tutti, perché se tu non le paghi,
3: certo,
1: tu sei un cittadino che hai rubato agli altri.
3: Non assolutamente, ma poi il discorso è uno, non mi si venga a dire che non sanno da dove viene, chi sono questi evasori, non è possibile, sanno tutto di tutti,
2: ma non è, sono le maggiori categorie sono quelle che rappresentano gli stessi nostri governanti,
3: cioè
1: magari finanziano,
2: ma tu considera, no? Hai mai visto un operaio presidente del consiglio? Hai mai visto un operaio sottosegretario? Tu vedi tutti i liberi professionisti, no? Tutti i liberi professionisti
3: proteggono i loro
2: che proteggono i loro interessi. Ma scusami, nel momento in cui tu mi fai scaricare dalla dichiarazione dei redditi il 19% a fronte di un IVA del 22%, ma chi è che si fa la fattura?
3: Cioè, non posso rispondere male. Adesso vi devo salutare perché mi prolungo sempre troppo.
1: Va bene.
3: Però ecco, volevo da voi una
2: risposta. Ma allora, il debito pubblico.
3: Dai, me lo dite dopo, io devo lasciare.
2: Ah, vabbè, al limite poi richiamo. Dai,
3: se ciao. Mai, okay. Più tardi.
2: Va bene,
1: grazie Rina. Ciao.
3: Ciao.
2: Arca miseria, mi hanno già un'altra chiamata.
1: Sì.
2: Pronto?
4: Festina lente.
2: T'ho beccato.
4: Ciao. Io volevo dire prima di tutto, ho sentito la Catarina, deduco che ha superato il momento critico e mi fa molto piacere. Di cuore, no? È vero?
1: Sì, ma nel momento momenti critici intende. Momenti critici poi rimangono.
4: Non dall'incombenza, dal piacere di salutare Anna di Castelfidardo, naturalmente Maria Pia d'Ancona, Dario, un abbraccio ulteriore per la perdita Cecilia, Anna dei Capelli Rossi e tutti gli altri amici che adesso non ricordo. Però vorrei dire una cosa, intanto mi fa piacere che all'inizio ho sentito solo Pasquale, no? Il marchese era latitante,
2: no, vabbè, ho lasciato parlare loro, insomma.
4: Ecco, bravo, vedi, volevo dire Instrumentum Computatorum, no? Quel famoso Instrumentum Computatorum che a tempo di Cicerone era un telefonino, un iPhone a delittera, se può dire Pasquale.
1: Sì. Instrumentum
4: queste cose delizia. Uno spiritello malato però. Per me è molto importante, lo capite, no? Ma dato una dritta giusta, mi sono messo in contatto, questo può servire anche ad altri che sono nella mia condizione, no? Luigi di Macerata, no? E la cui presidentessa è bravissima, è naturalmente Bruna Di Loreto, no? Bruna Di Loreto che sta a 50 anni che sta a Macerata, lei stessa non vedente, no? E mi ha dato delle dritte come me l'aveva dato uno spiritello amico. Quest'altra settimana praticamente devo mettere l'Alexa, sarebbe
1: Alexa, una, certo, sì.
4: Voi lo sapete,
1: certo.
4: Ha il modem, mi ha detto come no, però dobbiamo venire dentro casa, io sono stato pronto sempre a dire la parcella, no, tu sei iscritto.
1: No, ma Alexa si può anche scarica sotto.
4: Ma vendiero uno che ti fa un piacere del genere, Pasquale, ma Marchese, non può essere, no?
1: Ma che io sappia, Alexa si può scaricare, è un'app, si può scaricare direttamente sul telefonino, no?
4: Sì, ma loro, ma io
2: cioè, no, Alexa, però, Alexa è una un'intelligenza artificiale. Aspetta che c'è parecchio ritorno. C'è disturbo.
4: Non devo farsi per chiudere, guarda.
1: No, no, basta che ti metti un pochino più.
4: No, il paradosso è che c'è il quadro ma che non si vede, no? Non parla. Però, cioè, quando tu le dici che non parla, no? Quindi sarebbe adatto per me, perché se non deve... Allora, senti, vi faccio sentire una cosa, se lo sentite, molto importante per me, no? Sembra una sciocchezza, ma. Ehi Siri.
5: Ciao, che cosa posso fare per aiutarti?
4: Che ore sono, per favore?
5: Sono le 11:05 di sera.
4: Ecco, mi hanno dato l'orario. Grazie mille, Grazie,
1: Hai detto grazie.
4: Ti figuri, mi ha detto. Allora, nulla, capito?
1: Alexa è una, diciamo.
4: Ecco, come me, questa mi pare che.
2: È l'intelligenza artificiale di Amazon.
1: Di Amazon.
4: Sì. Però adesso, grazie a degli amici che mi stanno intorno, io sto. Che sta la settimana, devo avere una pazienza enorme, ma tutti se sono mobilitati devono la verità per aiutarmi, no? Perché però Io mi sembrava non sentirmi solo, però delle volte mi sento pure io solo.
1: Ma lo sai, Marchese, che...
4: E poi, guarda, avete notato che io mi è caduto veramente... Sono in ipocrisia incredibile, non sento più niente. Chiudo con la battuta della novella, no? A questo lo dico alle signore presenti, no? La novella non mi può dire come quando si andava a scuola. Di che ho detto io? Che ho detto? Me lo dici come dire, se no mi mandi dietro la lavagna, no? Dimmi quello che ho detto, mi dice. Guarda che io dico lei, sai, a me non mi manca l'ironia, ma non è, guarda, in America c'hai ragione, per uno sotto c'è la pena di morte immediata, manco l'avvocato puoi mettere, ha capito? Ma non può essere, no, se io non ci sento, non ci sento, che si fa con te, mi comincia a dire, che non senti più niente, no? Io la capisco, ragazzi, però lei deve capire pure me, che a me io devo ripetere 3-4 volte, è brutto. Comunque, per aspera ad aspera, va bene?
1: Sempre.
4: Per angusta ad augusta.
1: Ad augusta.
4: Buonanotte.
1: Grazie.
4: Ti voglio bene.
1: Grazie. Ci risentiamo più tardi, magari.
2: Ciao, ciao.
1: Sì.
2: Quindi stavamo dicendo della domanda di Rina, no?
1: Sì.
2: Cioè, se potevamo utilizzare. Allora, innanzitutto il governo non può disporre di quelle somme, perché quelle appartengono alla Banca d'Italia. E quindi la Banca d'Italia, che in autonomia gestisce le somme, le riserve auree.
1: Sì,
2: e poi per legge non possono essere utilizzate per produrre debito o per coprire debito.
1: Ecco.
2: Servono come una fonte di garanzia per lo Stato, quindi
1: in caso di bisogno,
2: in caso di, cioè, se tu emetti i titoli,
1: però,
2: emetti qualcosa.
1: Ecco, però ecco, siccome l'Italia diciamo è il paese che ce n'ha in abbondanza,
2: si era parlato a volte
1: di una parte
2: per abbattere un po' del debito pubblico,
1: esatto.
2: Però mi era parso di capire che non ci fosse tanta volontà da parte del popolo, insomma, di fare una cosa del genere. Comunque non siamo la più grande riserva aurea, ma siamo la terza al mondo dopo gli Stati Uniti e la Germania. Quindi non siamo i primi, però insomma abbiamo una bella fetta consistente di oro.
1: Noi ce l'abbiamo anche l'oro di Dongo, no?
2: Sì, quello che poi si sa che fine fa.
1: Delle lapigiane. Vabbè, l'oro per la patria.
2: Eh sì, però aspetta, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
6: Chiedo scusa, però parlando della Banca d'Italia, no? Ma la Banca d'Italia non è dello Stato,
2: no,
6: è
2: indipendente. È indipendente.
6: Anche con banche straniere, c'è,
2: sì,
6: la banca francese, c'è la banca. Quindi?
2: Sono loro che stabiliscono, ma tu non puoi, nessun governo può mettere le mani su quei soldi.
6: Allora è questa la discussione che c'è, cioè quello che sta chiedendo adesso.
2: Ci sono i trattati europei che stabiliscono questo.
6: Che governo, perché si chiama la Banca d'Italia, ma non è un organo dello Stato, diciamo.
2: Sì, però è tutelato dai trattati europei. Sì, ma è tutelato da trattati europei che danno ugual potere non solo alla Banca d'Italia, ma alla Deutsche Bank, alle banche
1: francesi,
2: alla Banque de France, cioè a tutte le banche europee associate, gestiscono loro questo patrimonio, e nessun capo del governo può decidere o ordinare l'utilizzo di quella roba.
6: Ma quando nel 92 fece quella bravata, diciamo così, Soros, attinsero a questi lo Stato?
1: Nel 92,
2: ma nel 92 l'Europa ancora non c'era.
1: La cosiddetta bravata di Amato?
2: Sì,
6: no, quello è venuto dopo, in seguito, di Soros. Quando
2: il colpo che fece Soros in una notte, no?
6: Sì. Dovettero attingere, nonostante poi...
1: Spiega meglio, che io non me lo ricordo bene. Questa cosa. Che fece Soros?
6: Soros praticamente mise l'Italia col fondo schiena per terra, perché poterì tutte le valute, tutte le insomma tutto, che lo Stato rimase senza niente praticamente, lo sciacallo, quello che è, no?
1: Sì, ma
6: dovette l'Italia far ricorso, poi per fortuna si batteva moneta allora, e la sua dotazione fu del 20-25%, però quasi qui neanche ce ne accorgemmo in quel momento.
1: Ma lui,
6: fare ricorso.
1: Lui per che cosa lo fece questa azione contro l'Italia?
6: Le azioni che fa lui è il suo tra virgolette mestiere.
1: Ritorna sempre questo nome di Soros.
6: Però tanto è vero che poi Soros, che in Italia non avrebbe più dovuto mettere piede, lo abbiamo premiato anche con la laurea honoris causa a Bologna.
2: Mi sembra giusto. Uno che ti riesce a fottere 48 miliardi in una notte, bisogna dargli la laurea.
6: E dopo Amato dovette prelevare pure, insomma, cioè, se trovò anche nelle condizioni di.
2: No, ma io ricordo, no, che io non ricordo che attinsero alle riserve auree, ricordo che misero le mani sui conti correnti, quello sì. Amato mise le mani sui conti correnti.
6: Assolutamente. La notte fecero prelievi così. Però da quello che so io, che non è detto che debba essere la verità, però ma si trovavano costretti.
1: Comunque adesso Amato, ancorché anziano, vecchio, eccetera, una trentina di mila euro al mese si riporta a casa, non è che c'è una pensioncina così.
6: E come tutti d'altronde.
1: Sì, appunto.
6: Come tutti. Vabbè, dai, io ogni cerco sempre. Sono curiosa. Che devo fare?
1: Curiosità, sai che la parola curiosità deriva da cur, che significa perché, no? Uno si interroga.
6: Perché
1: accadono perché? Certe cose? Ci vogliono le risposte.
6: Tanto che ci sono, saluto il generale, lo abbraccio forte, è sempre tanto carino, però non è che sia passato veramente. Mi sente così, ma per dire il fare c'è di mezzo il mare. Vabbè, dai.
2: Vabbè, ma noi sappiamo che tu sei una donna molto forte, quindi è ovvio che uno non si può chiudere.
6: No, aspetta di Dio, non esiste.
2: Quindi.
6: Va bene, carissimi.
1: Alla prossima fuori.
6: Un saluto. Ciao.
2: Ciao, a più tardi.
1: Buonanotte.
2: Ciao, a più tardi.
1: Bene, 07 33
2: 23 75 75, ecco. Per chi chiama da fuori Macerata. Volevo dire?
1: Prefisso per tutti.
2: Sì. Una volta ti ricordi la trasmissione, ti chiama da fuori Roma.
1: Perché non c'era
2: il prefisso nelle città, non c'era il prefisso, non si usava il prefisso. Quindi per chi chiama da fuori Roma
1: 06 02 Milano, Torino.
2: Oggi invece 0733, anche se chiami dalla porta accanto.
1: Già.
2: E quindi funziona così. E niente, quindi stavamo dicendo di questa cosa. Ci sono dei trattati europei che abbiamo sottoscritto, che hanno dato l'indipendenza alla Banca d'Italia e a tutte le banche degli stati appartenenti all'Europa, e pertanto le riserve auree il governo non può utilizzarle. Ripeto, io ricordo nel 95 questa manovra fatta da Amato, ma legata al solo prelievo forzoso sui conti correnti, però ecco, quella botta che Soros diede in una notte di 48 miliardi, in una notte sola l'Italia perse 48 miliardi, questa è come il venerdì nero della borsa americana del 29. Del 29.
1: Senti, parlavamo, rimanendo magari un po' anche nell'argomento, no? Parlavamo di questi aumenti, no? Del costo della vita, eccetera.
2: Il costo della vita e il costo delle bollette. Perché adesso con l'arrivo dell'estate si useranno i climatizzatori, si useranno i ventilatori, si userà più corrente rispetto all'inverno, dove il riscaldamento è appoggiato generalmente al metano. E per rinfrescarsi si usa, per la maggior parte, tutti quanti noi usiamo i climatizzatori, quindi ci sarà un assorbimento enorme di corrente che porterà a delle bollette più salate, visto che il costo dell'energia è così alto. Ma io ti volevo fare una domanda invece, proprio a proposito di questa storia. Perché la Spagna può prendere il metano dalla Russia e noi no?
1: Perché hanno fatto delle scelte autonome, noi non siamo riusciti a fare queste scelte autonome con l'Europa, probabilmente, no? La Spagna.
2: Però la Spagna fa parte dell'Europa.
1: Sì.
2: Però perché?
1: Però si sente anche con le mani libere in un certo verso. Ma guarda, se noi facessimo un referendum ipotetico, no? Non si può fare un referendum propositivo, l'hanno fatto solo per la faccenda della giustizia, insomma,
2: sì,
1: perché
2: certo.
1: Cambiava la Costituzione eventualmente. Però facciamo sempre così per ipotesi, un esempio, se noi chiedessimo agli italiani, volete che si ritorni a prendere il metano, a comprare il metano?
2: E io sono convinto che tutti quanti direbbero
1: io
2: di
1: penso
2: sì.
1: Che almeno l'80% sarebbero a favore.
2: Ma sì, sono d'accordo.
1: Allora voglio dire, se queste cose, se questo è il volere della gente, a volte
2: perché non applicarlo, dici
1: i
2: te?
1: Governanti a volte dovrebbero avere le
2: anche perché sono rappresentanti del popolo,
1: avere le antenne.
2: Pronto?
4: Ci riporremo muovi, dice Otti alla fidanzata dopo andare a fine in mare, no? Quando si telefonavano dicevano chiudi tu mo, poi litigavano perché non
2: chi doveva chiudere.
4: Intanto ringrazio Rina che porta sempre argomenti e mi voglio agganciare al ragionamento di Rina che è molto complicato, no? Dunque, noi le riserve auree, quando io non mai parlo a modo di cattedratico, quello che so, quindi prendetelo non con beneficio di inventario, che è vero, però con assoluta calma e tranquillità. Fort Knox, voi mi insegnate che è il forte più munito degli Stati Uniti, nel senso di cannoni, no?
2: Sì, sì, diciamo è più sorvegliato.
4: Ci sono anche le riserve auree, parti, diciamo il 60-70%, da quando abbiamo perso la guerra, era più sicuro il malloppo là, no? Quindi ancora sta là e qui noi abbiamo dei rimasugli, naturalmente questo. Però che succede? Succede, io faccio un ragionamento semplicistico, no? Se noi tre abbiamo un miliardo, no? Il miliardo deve corrispondere al miliardo di oro. L'oro, voi mi insegnate, è l'unico materiale, chiamiamolo così, che non si può contraffare. Oggi possiamo contraffare tutto, anche i bambini, purtroppo Frankenstein insegna, no? Ma l'oro no. L'oro... Allora, se noi abbiamo un miliardo, però se questi gli manca 100 milioni, uno dei tre, o il marchese, il generale, il professore, rimane scucco, come si dice, senza ombrello, capite? Quindi non si può stampare moneta, la moneta deve essere corrispondente al malloppo che sta alla Banca d'Italia, sia Fort Knox, che è Fort Knox ma è il nostro. Ora termino dicendo, questo grazie a Dio, una volta era la Francia che ci appaiava, adesso è il Giappone, l'Italia e la Danimarca che ha le riserve pecuniarie, quindi anche aurifere, migliori del mondo, cioè le prime, noi siamo i primi perché le rimesse nostre, cioè dei risparmiatori, quindi quando diciamo l'Italia poveretti, quello non è vero, non ce dobbiamo piangere addosso. Credo che mi avete seguito abbastanza oppure mi portate in giro.
1: Il discorso del non piangerci addosso è relativo.
4: Non ho capito.
1: Il discorso del non piangerci addosso è relativo, perché se è vero che noi le riserve auree servono per bilanciare, equilibrare la moneta che abbiamo, e noi intanto stiamo nella moneta europea,
2: ma per questo ci sono i trattati europei che ti obbligano a non poter utilizzare quei soldi da parte dei governi.
4: Ma
2: quelle somme non possono essere toccate.
4: Per volte anche per fortuna, perché adesso la Meloni vorrebbe sforare il patto di stabilità.
1: Sì, però questa faccenda del patto di stabilità che poi in qualche modo è obbligato.
2: Beh, da un certo punto di vista io sono d'accordo con la Meloni, perché non ho capito, perché il patto di stabilità si può soprassedere per le armi.
4: Sì. Stanno fuori, si va il contrario, ecco la politica là, è possibile.
2: No, aspetta, fammi finire il concetto.
4: Prego.
2: Allora, sono d'accordo.
4: Tanto tempo, eh?
2: No, ma figurati. Allora, il concetto è questo. Se oggi tu, Unione Europea, mi consenti di sforare i limiti di bilancio perché sto dando le armi all'Ucraina e quindi quindi sto cacciando soldi e facendo debito per l'Ucraina, lì me lo consenti, ma la causa che mi porta all'aumento dei costi energetici, quella non me la giustifichi, allora non va bene, o non va bene, o non mi giustifichi il debito pubblico in eccesso dovuto alle spese per la guerra, oppure mi giustifichi anche quella dell'energia, perché è una diretta conseguenza.
4: Sono d'accordo, ma siamo penalizzati per noi cittadini. Non voglio dire onesti, però che siamo risparmiatori, no? Perché il risparmio...
2: Vabbè, questa è un'altra cosa che sta per attraverso l'Europa.
4: Prego?
2: Questa è un'altra cosa che sta per attraverso l'Europa. Perché agli europei...
4: Non ho mai pensato di portare 100 lire a San Marino, ma tanti lo fanno, capito Marchese?
2: Sì, sono d'accordo.
4: Questo dicevo, ho premesso che io non sono nessuno.
2: Però il discorso qual è?
4: Col cuore.
2: Il discorso qual è? Che noi stiamo sulle scatole a parecchi stati europei e mondiali, perché l'italiano è sempre stato abituato a fare la formichina.

0: Buonanotte e un abbraccio di nuovo.
1: Ciao, buonanotte. E quindi, capito, sì, io questo che non capisco, perché tu mi debba poter giustificare il disavanzo di bilancio perché sto mettendo i soldi per le armi e quindi siccome sto obbedendo a te, allora chiudi un occhio. Dall'altra parte io ho un danno economico dal punto di vista energetico a causa di queste guerre e lì non si perdona. Pronto?
2: Buonasera.
1: Oh, Mirella, buonasera.
2: Allora, il generale non ha bisogno della mia conferma, però è giusto quello che ha detto sulle riserve auree. Anzi, se quando la zecca emette stampa moneta, no, non la può stampare all'infinito, le può stampare una parte, ma quella parte che stampa deve essere coperta, garantita.
1: Sì, ma questo quando avevamo la lira, capisci? Questo quando avevamo la lira. Adesso invece chi stampa è l'Europa, non siamo noi.
3: BCE.
1: È la BCE che stampa e ovviamente loro, tramite dei trattati che tutti gli stati appartenenti all'Europa hanno sottoscritto, considerano le riserve auree come garanzia di quel paese, del sistema finanziario di quel paese. Ecco perché non si possono toccare.
2: Ecco, infatti non si possono toccare assolutamente.
1: Ci sono dei trattati europei che sono stati sottoscritti.
2: E sarebbe stato bello poterli toccare per risanare una parte del debito pubblico.
1: Ma tu credi che in Italia si sarebbe risolto qualcosa? Io credo che avremmo consumato quei soldi, saremmo stati bene qualche anno e poi avremmo ricominciato a fare di nuovo debito.
2: Infatti.
1: Perché arriva qualcuno che pur di essere eletto alla cettola qualunque comincia a regalare la tinteggiatura di tutte le case, ti regala il buono benzina.
2: Abbiamo già visto.
1: Capisci? Quindi.
2: Però non era di questo che volevo parlare. Allora, no, volevo soltanto un attimo, un accenno. Allora, intanto esprimo la mia soddisfazione per l'elezione del nuovo sindaco di Fermo, che ha sbaragliato gli avversari, e questo mi fa piacere, intanto perché era il mio candidato, e poi secondo luogo perché è un giovane e quindi è giusto che vadano avanti i giovani e poi...
1: Poi se fa parte della squadra, dell'ex squadra di Calcinaro, no? Calcinaro è una persona che si impegna, che ha dato dimostrazione, ampia dimostrazione di essere una persona molto competente e è veramente che ci sta mettendo il cuore in tutto quello che fa. Magari uno si aspetta che, essendo un suo pupillo, un suo ex collaboratore, ci sia quantomeno l'insegnamento di Calcinaro dietro.
2: Infatti, ma Calcinaro si è speso per la campagna elettorale, ci ha messo la faccia nella campagna elettorale a favore di Schiaffini e quindi sono contenta. Secondo, volevo farvi complimenti per il notturno della settimana scorsa.
1: Grazie. Ne parlavamo prima di iniziare la trasmissione con Pasquale, ha detto chissà come l'avranno considerato il notturno della scorsa settimana.
2: Mi ha interessato e mi ha convolto veramente, e Pasquale, non ridere, ma mi ha riconciliato con le prezzi di donne.
1: Con le prezzi di donne.
2: Perché io ho avuto esperienza con due prezzi di donne che veramente le sto cercando. Una l'ho cancellata, la seconda ancora non ci sono riuscita, mentre invece mi sono trovata sempre bene, più che bene, con i prezzi di uomini. Adesso le femministe insorgeranno, però non è colpa mia.
1: Ti daranno fuoco alla casa.
2: Sì, però non è colpa mia se io avevo giurato a me stessa che non avrei più scelto una scuola in cui c'era una prezzi di donna. Le due prezzi di donna le ho subite.
3: Sai, però forse è purtroppo per noi è l'anagrafe, no, che gioca contro, no? Ma oggi nella scuola il 90% e quindi le prezzi di donne saranno la maggioranza.
2: La mia carriera è già finita.
3: Appunto, ho detto che purtroppo l'anagrafe ci gioca contro.
2: No, ma comunque la mia carriera già è finita qualche anno, quindi non corro più questo pericolo, però devo dire la verità, no, la prima era stata proprio all'inizio della carriera. Io il primo giorno sono tornata,

0: a casa piangendo, ti dico solo questo, che poi mi ha accolto. Eravamo stati era un paese più vicino ad Ascoli che a Fermo, però all'inizio della carriera accetti. L'accoglienza del primo giorno di scuola a lei, perché siete in due, siete stati nominati in due qui, lei e un altro, un professore giovane anche lui, però io le dico subito che lei era in quei tempi in cui si accettava Copicella, non ti ricordi quando ti facevano la nomina e tu accettavi Copicella, che poi dopo avresti potuto rifiutarla e scegliere un'altra sede. E mi ha detto, lei oggi finita la lezione, intanto mi ha fatto l'elenco di tutto quello che dovevo fare, dovevo scrivere parola per parola tutto quello che facevo in tutta la mattinata. Dice, adesso lei quando ha finito la lezione va in Ascoli e gli dice di cambiare la nomina, di trovarle un altro posto, perché io preferisco che resti il professore uomo, perché lei è giovane, è sposata e magari
1: rimane incinta
0: e quindi si assenterà. Io avevo scoperto proprio da pochi giorni
1: che deve essere incinta. Addio.
0: Vabbè, io finivo la lezione e andavo in Ascoli. Alla fine mi hanno detto ci sarebbe una cattedra, però è divisa in due paesi, però sono vicine. Gli ho detto qualunque cosa mi va bene
2: pur di andare via.
0: L'altra l'ho subita perché avevo c'era un preside uomo per raggiunti i limiti di età e era andato in pensione e quando è arrivata la notizia della preside che sarebbe arrivata, erano tutti, io non la conoscevo, però chi la conosceva già ne parlava e ci aveva avvertito.
1: Ma secondo te perché avveniva o avviene adesso, facciamo discorsi generici, no, per carità, perché avverrebbe questo? Perché alcune donne quando vanno al potere sono, come dire, meno
2: nazifasciste.
1: No, adesso perché dopo ci accusano. No, per carità.
2: Beh, vabbè, se uno mi deve scrivere tutto quello che ha fatto, che ha detto dentro la lezione,
1: diciamo che
2: metti un registratore nella telecamera e fai prima.
1: Sono un po' più direttivo, un po' più esigenti, in senso anche.
0: Guarda, io questo non te lo so dire.
2: Quello che dico è sempre questo. Se tu ti trovi con un uomo a discutere di un qualcosa, un accordo lo trovi, ma se discuti con una donna l'accordo nel 90% dei casi non lo troverai mai.
1: Hanno paura di perdere prestigio,
2: non lo so, ma sono si puntano e non c'è niente da fare.
0: Guarda, questa preside io per, allora Pasquale, già ne abbiamo parlato, io ero Alvaro Valentini spingeva a fare il concorso a preside. Ma uno dei motivi, non il motivo principale, però uno dei motivi è stato anche
1: Mirella,
0: questo.
1: Aspetta un attimo, non tutti sanno chi è stato il grande Alvaro Valentini, ecco.
0: È stato un letterato, un poeta, un professore
1: prima del liceo e poi dell'università di
0: Macerata.
1: A cui è stata intitolata anche una piazzetta a Fermo.
0: Una piazzetta qui vicino a dove abito io, Largo Alvaro Valentini.
1: Largo è stato un grande, sì, un grande uomo di cultura e di lettere e anche d'umanità, vero?
0: Anche d'umanità, sì.
1: Allora, detto questo, ti voleva fare il concorso da preside?
0: Sì, però lui io per andare a scuola, quando sono arrivata a Fermo, la scuola stava a pochi metri da casa mia, però per andare a scuola passavo davanti alla casa di Alvaro e al ritorno spesso e volentieri lui, non so se mi aspettavo per caso quello che era, e che facevamo delle chiacchierate, tanto che tante volte arrivavo a casa in ritardo che tutti aspettavano il pranzo e non si mangia oggi, dico preparate voi e mi spingeva a fare il concorso. Non è stato il motivo principale, però non l'ho fatto anche per questo. Allora, la seconda, adesso mi dispiace parlare di questo che magari non interessa agli ascoltatori.
2: No, perché è un proseguo, sono racconti di vita, come no, anzi.
0: No,
2: perché tu parli delle problematiche sul tuo posto di lavoro, ma potrebbe chiamare qualche altro e raccontare le problematiche sul proprio posto di lavoro.
0: Beh, io perché mi volevo
2: per farti capire che non sei l'unica che ha avuto problemi sul posto di lavoro.
0: Beh, sì, di questo ne sono convinta. Comunque questa seconda preside che è venuta, perché il preside uomo era andato in pensione, allora lei dopo 15 giorni aveva già diviso gli insegnanti in due gruppi, quelli che abbassavano la testa a quello, su tutto quello che lei diceva e non reagivano, e gli altri. Naturalmente io facevo parte degli altri, perché io non mi faccio mettere i piedi in testa,
1: non eri una yes woman,
0: non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, anche se ho un carattere abbastanza non so come dirlo, riservato, pacato, ma anche i preti di uomini mi hanno voluto, mi hanno stimato e mi hanno voluto bene, soprattutto l'ultimo, eravamo diventati amici, veramente amici, pranzi, ceni, viaggi insieme, quindi vabbè. E questa preside aveva diviso in questi due gruppi, addirittura al primo gruppo, quelli che abbassavano la testa, era un insegnante di lettere che faceva degli errori di grammatica su quelle quattro parole che si scriveva sul registro di classe e lei li correggeva, ma noi certo che ce ne accorgevamo.
1: Più che di lettere, di cartoline,
0: no, ma guarda, nemmeno cartoline, tanto ti assicuro. Però a suo favore devo dire una cosa, che un giorno, tornando, era un paese vicino a Fermo, tornando a casa c'era un rettilineo, a un certo punto davanti a me c'era una fila di macchine e io mi sono accodata, stavo lì ferma, a un certo punto mi sono sentita come se mi scoppiasse la testa. Che succede? Che mi è successo? Che mi ha preso? Non riuscivo a capire, e poi mi sento che qualcuno mi bussa sul vetro e riesco, non lo so come, ad aprire il finestrino. Il signora, mi dispiace, mi scusi, io non me ne sono accorto, mi aveva tamponato praticamente, questo arrivava a tutta velocità e quindi a un certo punto mi sono sentita, non capivo niente. E poi ti vedo arrivare la preside, lei tornava a casa anche lei, si era fermata, non so poi perché era scesa e quindi ha preso in mano la situazione, mi ha caricato nella sua macchina, mi ha portato all'ospedale, ha telefonato al segretario di venire a prendere la mia macchina, quindi no, si era un po' riscattata, però no, non era la preside che volevo, quindi. E questo voi mi avete fatto un pochino riconciliare.
1: Quindi hai gradito Alessandra, che insomma ha raccontato un po'.
0: Brava, veramente brava.
1: Le cose.
0: Mi è piaciuta tantissimo e mi è dispiaciuto quando è finito il notturno, perché avrei voluto continuare ad ascoltarla per altre ore.
2: Vabbè, eravamo partiti mezz'ora, tre quarti di intervista, poi siamo finiti a fare tutta la trasmissione insieme, insomma. Sì, Alessandra pure ci ha detto che si è divertita, è stata bene, quindi
0: Si sentiva che anche lei era coinvolta e le piaceva, insomma.
1: È una persona entusiasta.
0: Sono belli sempre i vostri notturni, per carità, però quello un pochino di più.
1: Ma guarda, quando uno fa un mestiere e riesce ad essere entusiasta, vorrei dire a divertirsi,
2: lo fa con piacere, quindi
1: ma le cose non pesano, capito?
2: Sì, certo.
0: Detto questo, volevo dire che a Fermo questa settimana c'è il concerto, il 33esimo mi sembra, concorso
1: Postacchini, violino,
0: iniziato sabato scorso, terminerà sabato sera con la premiazione dei vincitori. È bello andare in giro per Fermo e vedere, perché a questo concorso partecipano violinisti da tutto il mondo.
1: È vero che sono molto, ultimamente sono molto preparati i violinisti cinesi?
0: Sì, infatti io non mi ricordo quale. Poi bambini che possono
1: molto giovani, sì, è vero.
0: Io non mi ricordo se l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo bene, ha vinto il primo premio proprio, perché lì è diviso il concorso in diverse sezioni anche in base all'età. Però uno degli ultimi anni ha vinto una bambina di 11 anni, mi pare, cinese.
1: Ma chi era questo Postacchini?
0: Era un liutaio fermano.
1: Liutaio, ho capito.
0: Sì. è vissuto dalla fine del 1700 agli inizi del
1: 1700. Quindi è in onore suo, insomma.
0: In onore suo.
1: Ho capito.
0: È un bellissimo concorso, e anche perché ti dico, vedi in giro per Fermo anche questi bambini col violino in spalla che vanno a fare le prove, vanno a fare le varie selezioni, e sabato sera, che ci sarà la premiazione dei vincitori, l'evento sarà presentato da Barbara Capponi.
1: Ah, Barbara, certo.
0: Sì, è bello perché è una fermana che torna a Fermo per presentare un evento. Ma già è venuta anche qualche anno fa. E quindi
1: Barbara Capponi è la giornalista del TG1,
2: sì,
1: originaria di Fermo.
0: Sì, nata a Fermo, poi,
1: Pedaso,
0: poi la famiglia si è trasferita a Pedaso, però lei è nata a Fermo. E io non mi ricordo.
1: Io per poco non sono riuscito a portarla a notturno,
0: non
1: so,
0: ricordo,
1: te l'ho raccontato, no?
0: Che, bella.
1: Con quella professoressa che praticamente lei la trattava quasi da mamma, insomma, no?
0: Sì. Andava a trovare,
1: raccontava questa professoressa che novella, no? Raccontiamo tanto, così allarghiamo il discorso dell'umanità, della varia umanità, no?
2: Una volta
1: ci raccontiamo,
2: oggi
1: ci raccontiamo la vita. Questa professoressa era stata un punto di riferimento sicuramente importante per Barbara Capponi, no? Tant'è vero che lei era rimasta sempre attaccata, perché quando, succede queste cose con gli alunni è molto bello, no? Quindi ogni volta che tornava da Roma, magari per qualche giorno così, passava sempre a salutarla e a raccontarle la sua vita, eccetera.
0: Sì, soprattutto poi quando Novella si è ammalata.
1: Sì.
0: È passato un periodo molto triste, insomma.
1: Sì, lei era insegnante al liceo classico, cos'è?
0: No, all'inizio, poi è venuta alla scuola media, è stata anche una mia collega.
1: Ah, ecco, beh, insegnava lettere, che insegnava?
0: Insegnava lettere, e quando io sono venuta a Fermo, dopo qualche anno, dopo un paio d'anni forse, è arrivata lei, che proveniva da un'altra scuola media che poi avevano chiuso.
1: Ma lei a Barbara l'ha conosciuta al liceo o a scuola media? Dove?
0: Penso al liceo.
1: Al liceo.
0: Però non ne sono sicurissima. Barbara, mi stavo ripensando adesso quando ho letto che mi è arrivato l'invito per la serata delle premiazioni, e ho letto che presentava Barbara, e mi è venuto in mente, perché io conoscevo molto bene il padre e la madre. Il padre era un uomo affascinante, diciamo.
1: Beh, ma lei è una bella donna.
0: Bella. E assomiglia molto al padre. E il padre era un ballerino di tip tap.
1: Ah, capito. Ma lei infatti ha fatto parte di Ballando con le Stelle.
0: Io mi ricordo che quando si facevano quegli spettacoli scolastici a cui partecipavano le varie scuole, ad uno di questi spettacoli ha partecipato, io non mi ricordo, perché sono passati gli anni, non mi ricordo se era Barbara o la sorella Sabrina, e hanno ballato il tip-tap con il padre. È stato bello.
1: Ah,
0: e lei l'ha ricordato quando stava ballando con le stelle, appunto, e non so, Mille Carlucci, non so, gli ha chiesto del padre, gli ha detto il discorso il padre, e lei ha detto, in questo periodo papà Pippo non sta molto bene, e ha raccontato questa cosa del tip-tap, che era un ballerino di tip-tap, però non ha detto.
1: Artistici si nasce e si trasmette, no? Sì. Ma guarda che poi Barbara ha fatto un corso di edizioni con Maurizio Boldrini. E poi, siccome è stata scelta per leggere la Via Crucis,
0: sì, l'ho vista,
1: infatti, sia l'anno scorso, quando c'era ancora in vita Papa Francesco, che quest'anno, e allora mi ricordo che alla fine della Via Crucis, no, ma lei l'ha letto in una maniera, con una intensità emotiva, molto
0: l'ho vista, sì.
1: E allora Maurizio ha fatto un post, no, che ha mandato a tanti amici, dicendo, ecco la mia allieva, sono orgoglioso questa sera di lei.
0: Bello, sì. L'anno scorso non l'avevo vista la Via Crucis, perché io l'anno scorso il periodo di Pasqua stavo in Spagna e la sera ero sempre impegnata a vedere queste processioni, questi cortei.
1: Sì, ce l'hai raccontato poi, certo.
0: Quindi non ho vista, però quest'anno l'ho vista e l'ho vista Barbara, insomma, e mi fa piacere quando la vedo, anche il giorno quando la vedo al telegiornale.
1: Brava, lei è al TG1, sta nella redazione economica.
0: Sì, però
1: poi va anche in video, sì, il TG, quello della,
0: sì, ecco,
1: dell'1 e mezzo, esatto.
0: Sì, poi si alternano con le
1: settimana un'altra, certo.
0: E beh, quando la vedo mi fa piacere, perché vedere una fermana, io sono innamorata di Fermo, sì, tutto bene. E quindi anche i personaggi,
1: lo sappiamo.
0: Fermo, personaggi famosi di Fermo che ho conosciuto e che sono contenta, orgogliosa di averli conosciuti, è una gioia.
1: Sai, c'è Italia 1, quella famosa pubblicità, no? Che
0: sì,
1: fanno.
0: Sì.
1: E tu, per te si dovrebbe dire Fermo 1, ma
0: Fermo 1,
1: ma poi uno ci mette davanti anche un sostantivo, allora Radio Fermo 1.
0: Radio Fermo 1, che però adesso non è più la Radio Fermo 1 così come era nata. No, per carità.
1: Che però, anche perché è una vostra creatura, no? In parte.
0: Sì, sì. Mio cognato è stato una colonna portante della fondazione di Radio Fermo 1. C'erano, c'erano altre persone, per carità, però lui ha dato proprio tutto se stesso, l'ha dato a Radio Fermo 1. Poi tutta la famiglia, i miei figli. No, mio marito non partecipava però partecipava in un altro modo, quindi
1: anche perché comunque. Fermo 1, anche perché ce n'era un'altra di radio, Fermo si chiamava Radio Città Campagna,
0: sì,
1: vero?
0: Esatto, sì. Come no, sì.
1: Quella però ha chiuso quasi subito.
0: Ha
1: durato poco.
0: Sì, non
1: anche perché era politicizzata, credo, mi pare, quella, vero?
0: Sì, però io non l'ascoltavo, ma Radio Fermo 1 poi avendo la vista nascere ero coinvolta, e poi faceva dei notturni. I notturni arrivavano fino al mattino alle 4.
1: Sì.
0: Poi c'erano dei personaggi.
1: Come no?
0: Mi ricordo che c'era una ragazza che non si sapeva, lei manteneva il mistero e nessuno sapeva, però era una macchietta fermana, in dialetto fermano, e faceva un po' di satira. Ma era buffa, io tante volte mi addormentavo a mio marito, che se ne sentiva fino al mattino, gli dicevo, quando c'è, non mi ricordo come si chiamava, c'aveva uno pseudonimo, dicevo, quando c'è chiamami.
1: E guarda che queste trasmissioni notturne, no? Nelle radio adesso immagino sono rimaste poche, no? Però ecco, quando ti prendevano e la gente tutte le sere l'ascoltava, poi uno uno non chiudeva mai, dice adesso chiudo dopo la prossima telefonata, e poi non chiudeva mai. È vero che capitava così? Ma
0: sì,
1: che
0: è vero,
1: è certo.
0: Che poi molte delle persone che telefonavano le conoscevi, quindi ti faceva piacere ascoltarle. Poi no, io non sono, a quei tempi non sono mai intervenuta.
1: Ecco.
0: E io ho incominciato a telefonare alla radio quando, a Radio Out, la prima, non mi ricordo, no, a Radio Out, perché poi notturni con, ho incominciato a telefonare a Radio Fermo 1 al notturno che teneva Gabriele Spinucci, grande, indimenticato Gabriele Spinucci. Mi diceva, telefona stasera.
1: Il medico artista, insomma, no?
0: Sì.
1: Certo.
0: Nei suoi notturni partecipavano poi Ivo Rongoni, Mantini, insomma.
1: Sì. Una sera ci ha chiamato. Una sera Ivo Rongone ci ha chiamato, lo sai?
0: Sì, l'ho sentito.
1: Magari ci richiamasse.
0: Ha telefonato un paio di volte, poi poi non ha più. Non ha più telefonato. Io lo incontravo quando Gabriele Spinucci faceva quei suoi pomeriggi tipo quello che faceva Radio Fermo 1, lui sceglieva un argomento e poi c'era chi leggeva la poesia su quell'argomento, poi ci abbinava la musica, come faceva in notturna.
1: I salotti letterari, insomma.
0: Esatto, e Ivo era immancabile. Lui,
1: lui è molto, molto bravo a leggere e recitare.
0: Era bello, le cose belle, però ecco, finiscono. E ci manca, a parte che manca lui, la sua amicizia, la sua presenza, però è stato un notturnista bravo, ma anche gli altri, ma insomma, poi c'è quello che ti piace di più e c'è quello che ti piace di meno. E io mi ricordo che la prima telefonata, guarda, le scemenze che mi vengono in mente questi giorni, la prima telefonata che ho fatto a Radio Out, a te, perché una sera era successo qualcosa in Sicilia a Roberto Vecchioni, era stato contestato per qualcosa che non mi ricordo perché sono passati gli anni, e l'avevano detto al telegiornale, però non l'avevo sentita la notizia soltanto alla fine, e tu l'avevi ripresa, però non avevo capito bene. Allora ho preso il coraggio, perché per me telefonare era proprio prendere il coraggio, e ho telefonato e ti ho chiesto spiegazioni. Quella è stata la prima telefonata che ho fatto.
1: Hai fatto benissimo.
0: E poi dopo pian piano
1: Allora uno dice continua con i puntini, no?
0: Continua. Va bene, ho detto quello che dovevo dire, sì. E vi ringrazio di nuovo per tutto, e per il notturno della settimana scorsa, ma anche per tutti i vostri notturni.
2: Grazie.
0: Siete il numero uno.
2: No, poi ci offendono gli altri.
1: Siamo il numero due, siamo due.
2: E poi chi è il numero uno?
0: Il numero uno e il numero due.
2: Ah, ma chi è il numero uno? Allora siamo due numeri uno.
1: Ma in
2: matematica come la spieghi sta cosa?
0: Ma sai che in matematica non sempre si può spiegare tutto. No, non c'è la spiegazione a tutto, quindi.
2: Va bene.
0: Ti auguro.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie. Buonanotte.
1: Bene, mirabile. Ci fa piacere, insomma, non che qualcuno ci abbia chiamato per dirci pure che qualche cosa che facciamo di diverso ogni tanto, che riusciamo a fare di diverso, possa incontrare il favore del pubblico.
3: Avremmo anche un mezzo scoop, ma ancora non siamo riusciti a metterlo in atto.
1: Questo ancora
3: lasciamo mistero.
1: Mistero. Mm-hmm. Piano piano riusciremo a fare anche questo.
3: Che poi sarebbe l'intervista con Trump, no?
1: Sì, con Trump.
3: Esatto.
1: Cioè, mio figlio ancora ride quando il nonno mi prendeva in giro, che telefonava negli Stati Uniti e parlava con Bush. Bush figlio. Allora mio figlio rimaneva sbalgortito e diceva: nonno, parla con Bush. Sì, what's America, Bush, amico mio. E quello stava lì che guardava.
3: Ma noi ce l'abbiamo questa, adesso
1: Sì, facciamo venire.
3: Piuttosto Trump oggi sarà soggetto a un check-up, no? Per motivi di salute, no? I presidenti americani ogni tanto vengono sottoposti a questi check-up e poi loro riferiscono insomma alla popolazione, al paese, no? La loro condizione di salute. E allora pare, lui ha detto: io sto bene, già i medici che hanno anticipato le analisi mi hanno detto che sto bene, anche se qualche esperto, qualcuno dice che insomma qualche defaianza ce l'abbia, insomma, anche dal punto di vista mentale, chissà se cosa verrà fuori, insomma.
1: No.
3: Comunque adesso quando lo intervistiamo io lo chiedo.
1: Sì, ma lo facciamo venire con la psichiatra.
3: Chiediamolo.
1: Lo facciamo venire con lo
3: dottor Giuli.
1: Chiamiamo il dottor Giuli e lo facciamo venire qui a discutere gli facciamo fare un test psicotibinale, esatto, per il governo degli Stati Uniti.
3: Va bene.
1: Vediamo se sei capace, tu ti facciamo un test, vediamo se risulti idoneo alla carica che rivesti.
2: E va bene, va bene, va bene. Quindi torniamo al nostro caro carburanti. Caro carburanti, caro energia, caro mi costi anche quando vai a fare la spesa, perché ovviamente il caro carburanti poi ricade sul prezzo al consumo, qualsiasi cosa, cioè cominci a spendere di più per andare a lavoro, ma guadagni sempre lo stesso stipendio.
3: Sì.
2: Spendi di più per andare a far spesa, ma guadagni sempre lo stesso stipendio. Spendi di più per la luce, il gas, ma guadagni sempre lo stesso stipendio. Diamo un'altra telefonata. Pronto?
0: Scusate se intervengo di nuovo, sì. Ma un attimo. A proposito di Prante, ma a me fa una rabbia quando lo fanno vedere per televisione, che nel suo studio, che lui sta seduto e tutta la gente gli sta intorno. Guarda, non lo posso vedere.
2: Non è che non lo puoi vedere, Mirella, è il mondo di oggi.
0: No,
2: oggi chi è
0: no,
2: sta tranquilla che è il mondo di tutti, di tutti i potenti di oggi.
0: Io non penso che
2: ma Mattarella appartiene ad un'altra epoca, Mattarella appartiene ad un altro stile e con tutto il rispetto,
0: ma nessun altro.
3: Mattarella è presidente della Repubblica,
2: non ha gli stessi poteri che ha Trump.
3: Non solo, noi siamo abituati, noi italiani, a non avere come immagine continua Mattarella che quando lavora nel suo studio, mentre invece in America fanno continuamente conferenze stampe, fanno continuamente queste cose qui, e spesso sì, però questo in particolare è vero, magari non so, quando era Kennedy ci sono delle foto, no, dei figlioletti che si infilano sotto la scrivania, eccetera, però lui è quasi sempre solo, Kennedy, è vero.
0: Sì, però lui ogni volta che fa una riunione con i suoi collaboratori, anche donne, lui seduto, attorniato
3: gli hanno anche pregato in quel modo, no? Per un periodo, una volta, no? Hanno fatto la preghiera su di lui questi evangelici, no? Sono le foto che hanno pregato perché lui possa avere questo potere, amministrare questo suo potere secondo questi. Sono gli evangelici, praticamente la parte più retriva dei protestanti, no? Quelli più conservatori, eccetera, che poi sono stati quelli che hanno contribuito alla sua elezione.
0: Alla sua elezione, sì, infatti, che però adesso non tutti sono ancora a suo favore. Chiudo perché non voglio perdere.
3: Questi cattolici magari, sì, certo.
0: Buonanotte, ciao.
2: Ciao, buonanotte. E niente, quindi stavamo dicendo, no, tutto questo caro bollette, ma il mio caro stipendio è sempre quello. E allora dicevamo, perché la procedura di infrazione non si può, accettare e coprire e chiudere un occhio per quanto riguarda le spese belliche e nel finanziare una guerra, benché la nostra Costituzione ce lo vieti, però poi dove abbiamo una ricaduta nel portafogli della povera gente, lì poi l'Europa non chiude un occhio, anzi lì ci dice chi ci apre le procedure di infrazione.
3: Allora, questa faccenda della guerra giusta, no? degli armamenti, è un passaggio di questa enciclica del Papa, di cui abbiamo detto brevemente anche prima, no? Magnifica Humanitas. A un certo punto nella enciclica lui sostiene questo, che un conto è la difesa, che è una cosa, diciamo, legittima e sacra, no? Però il concetto della guerra giusta, che purtroppo si è anche infilato all'interno dei gangli della Chiesa Cattolica per un certo periodo, lui è assolutamente contrario. Questo io sono io per quello che posso, io non conto niente, però sono contento che lui l'abbia detto, e ha detto: non dobbiamo spendere i soldi per gli armamenti, per la difesa sì, per gli armamenti no. C'è una differenza, sembra una differenza quasi inesistente, ma esiste la differenza, perché l'armamento serve, se vogliamo, per una cultura della guerra, no? La violenza serve soltanto per la difesa. E questo sta all'interno, perché insomma l'intelligenza artificiale viene utilizzata anche molto oggi per quanto riguarda le guerre, e verrà utilizzata ancora di più per le guerre del futuro. Basta cominciare con i droni, no? I droni sono delle macchine senza degli aerei, senza pilota,
2: che guidati da remoto,
3: con dei computer, con dei joystick, come si chiamano, no? Ma non solo quello, esisteranno anche diversi, fino ad arrivare a una guerra combattuta anche dai umanoidi, questi robot, no?
2: Vedevo un documentario
3: però muoiono le persone di carne e ossa.
2: Sì, no, io vedevo un documentario sulla proiezione proprio ieri, sulla proiezione della tecnologia fino al 2050, e nel 2050, intorno al 2050, è previsto che ci sia questi robot che sostituiranno le forze dell'ordine, che sostituiranno i soldati, i vigili del fuoco saranno gestiti, cioè saranno robot, non ci saranno più gli uomini, e si pensa anche in una società dove il lavoro non sarà più necessario.
3: Ecco,
2: ma la gente come vive?
3: Allora, se ne è parlato, anche perché è stato ricevuto ieri dal Papa il CEO, oppure è uno dei dirigenti, insomma, di Anthropic sarebbe quella realtà, insomma, quella dell'intelligenza artificiale, che si è schierata contro Trump, perché Trump la voleva utilizzare per il Pentagono, no? Per le armi, eccetera. Loro, praticamente l'espressione di Anthropic è Claude, che è una forma, si chiama così, gli hanno messo nome Claude. E questo signore, che peraltro è anche una persona non credente, un ateo, no? Però si è molto riconosciuto in quello che è scritto in questa enciclica, e ad un certo punto è venuto fuori il discorso della disoccupazione delle persone che perdono il posto.
2: Certo.
3: Ecco, allora, siccome tutta diciamo il nocciolo dell'enciclica gira attorno alla dignità dell'uomo,
2: certo,
3: e quindi ecco queste macchine che sostituiscono l'uomo,
2: a me sta anche bene che in alcune attività rischiose, no? Come ad esempio il vigile del fuoco, il soldato, però dico io, no? Se esistono questi macchinari che sostituiranno egregiamente l'uomo, ma l'uomo come fa a vivere?
3: Allora, che vive? esatto, no?
2: Cioè, chi ti dà i soldi per andarti a comprare da mangiare?
3: Questo è il grosso problema, però
2: ci sarà un reddito per tutti?
3: Almeno che i governi non decidano che chiunque crea ricchezza debba essere tassato. Cioè, voglio dire, se tu, robot, utilizzi la tua realtà di latta, no? Per fare un esempio, no? Per costruire macchine, o per fare il portiere di un albergo, insomma, no? Che poi è uno delle prime, oppure per superare gli operai che in una fabbrica di scarpe fanno le scarpe, insomma,
2: il muratore, qualsiasi cosa
3: che in Cina già sta in parte avvenendo,
2: sì.
3: Ecco, soprattutto
2: sì, ma quando la trasformazione è parziale, magari uno dice il lavoro più faticoso, quello più meticoloso, dove una volta si verniciavano le macchine a mano, oggi ci sono i robot che verniciano le macchine,
3: sì,
2: per renderle più perfette, per non avere l'errore.
3: Sì.
2: Però capisco che determinate cose magari è meglio farle fare al computer, farle fare alla macchina, le operazioni fatte in laparoscopia, no? Attraverso macchinari, per carità, questo è un miglioramento della vita, della qualità della vita, e anche, come dire, un miglioramento delle capacità dell'uomo di salvare la vita d'altri, no? Allora, diamoli applicate nella medicina,
3: dobbiamo ragionare in termini.
2: Però quando tutto sarà soppiantato, cioè il contadino, l'agricoltore, sono tutte macchine,
3: sì.
2: Il soldato è macchina, l'operaio è macchina, cioè l'uomo che fa? Esatto. Come vive?
3: Esatto, questo è un problema grosso e ci si è...
2: Cioè ci sarà un reddito, reddito mondiale di cittadinanza?
3: Ci si è interrogati se a un certo punto questa implementazione va anche in parte bloccata
2: Non serviranno più i soldi perché la gente sarà tutto prodotto dalle macchine, quindi la gente va al mercato e prende quello che vuole, va nel ristorante, mangia, non c'è bisogno che paga perché tanto tutto è prodotto dai macchinari?
3: È venuto fuori il concetto, dell'empatia, cioè spostare quelle che sono le attività umane che oggi insistono molto sulla produttività, sul prodotto, davvero che già si parla di industria 5.0, cioè quella fatta con la robotica, no? E quindi questa sicuramente, come dicevi tu, no, nel giro di qualche anno diventerà sempre più importante e molte persone perderanno il posto. Allora, le persone magari che lavorano in determinati settori, c'è un altro settore che è quello della comunicazione umana, cioè nei rapporti interpersonali. Oggi noi viviamo in una società che è prevalentemente basata sulla produttività, no. Quindi tutto quello, domani mattina le persone si alzano, non si salutano perché non si incontrano, e se si incontrano non si vedono l'una con l'altra, e vanno tutte a produrre, chi con i computer, chi con le fabbriche, chi va, diciamo, in agricoltura, chi va a vendere i prodotti, chi va nei supermercati, ognuno va, siamo tutti dentro a questa dimensione dell'economia e della produttività. Nel momento in cui una parte di essa o una stragrande parte di essa della produttività dovesse andare in mano alla robotica, questa cosa qui, e noi dovremmo ritrovare il modo di vivere, certo è una rivoluzione non epocale, ma è troppo poco dire epocale, è una rivoluzione assoluta. Cioè siamo arrivati, anche perché dicono che potrebbero arrivare anche in teoria, in prospettiva, a fare il cervello pensante del robot.
2: Certo.
3: Ecco, ma il cervello pensante del robot...
2: C'è stato un film, no? L'uomo che visse 100 anni.
3: Questo, noi abbiamo il cervello che ci serve per il ragionamento, che ci serve per le idee, che ci serve per i sentimenti, che ci serve per l'affettività, che ci serve per tante, insomma, dimensioni che l'uomo ha.
2: Per l'umanità, che forse è la cosa più difficile che una macchina possa raggiungere.
3: Allora, una macchina può raggiungere
2: la perfezione nel calcolo, nella precisione, nel ragionamento,
3: ma...
2: Posso dire, però per le conoscenze che noi oggi abbiamo.
3: Ma l'affettività...
2: Ma tu pensi, allora, tu fai questo ragionamento, trasportati a 200 anni fa. 200 anni fa si poteva immaginare che ci sarebbe stato mai il telefono?
3: No.
2: Poi quando è nato il telefono, uno avrebbe mai pensato che si sarebbe potuto parlare con un telefono che non ha filo? Sono nati i primi radiotelefoni. Poi siamo passati ai cellulari, ai telefoni satellitari. Quindi tutto quello che noi sogniamo alla fine, prima o dopo si realizza.
3: Sì, ma...
2: Quindi tu dici, il mio problema oggi è, vabbè, la macchina, ok, il cervello come un uomo, non credo. Ma tu oggi dici così perché la macchina la vedi in fondo al tunnel.
3: Il cervello come l'uomo lo realizzano.
2: Capito? Però... La macchina la vedi in fondo al tunnel già, il macchinario, il robot, lo vedi già in fondo al tunnel. Lo vedi, c'è, insomma, la luce che te lo mostra, il cervello ancora no.
3: Il sentimento che tu provi per un tuo familiare, non tuo figlio, tua moglie, i tuoi genitori, eccetera, no? È un sentimento diverso da quello che provo io o che provano gli ascoltatori che stanno sentendo la trasmissione, no? Ognuno ha una sua sensibilità diversa. Non è che esiste un sentire comune, un sentimento omologato. E questo, per fortuna, no? È la nostra libertà, è forse la nostra anima che ci porta a questo, no? Allora, questa roba qui, il computer, faccio per dire, l'intelligenza artificiale, anche se dovesse arrivare a queste forme estreme, no? Di potenzialità neuronica, non ci arriverà mai, perché l'amore, il sentimento dell'amore, ognuno poi lo vive a modo suo.
2: No, io te lo posso insegnare, io te lo programmo e tu poi lo sviluppi come lo sviluppa l'essere umano normale. Tu mica nasci con l'amore, tu è un sentimento che tu apprezzi. apprendi e sviluppi nella vita.
3: Certo.
2: Quindi se tu riesci a fare un cervello che si sviluppa così come il cervello umano lo fa nella sua vita, da quando nasce a quando muore, quei sentimenti li puoi avere.
3: Senti, allora andiamo dentro a questo mondo così, così, così complicato in cui rischiamo di impantanarci, no?
2: Allora, io credo che la tecnologia alla fine ci arriverà.
3: Tutti possiamo arrivare a scrivere un brano, una poesia, no? La poesia ora la possiamo scrivere tutti, ma soltanto Leopardi ha scritto l'infinito.
2: Però se io riesco a duplicare il cervello di Leopardi, io ho 1000 leopardi, 2000 leopardi, 1 milione, 2 milioni di leopardi.
3: Allora tu lo duplichi il cervello di Leopardi, tu di Leopardi,
2: perché tieni presente che quella diventa come un'intelligenza artificiale.
3: Sì, ma di Leopardi
2: quello è un serbatoio di conoscenze.
3: Ma tu già stai parlando di insomma, come si dice, no? Di quando si produce la persona, come hanno fatto con la pecora Dolly, no? Di
2: la clonazione.
3: La clonazione.
2: No, io non parlo di clonazione, io parlo di un software che ha un database all'interno dove conserva il modo di pensare, di amare, di odiare, di uccidere da Jack lo Squartatore a Gandhi,
3: allora,
2: per dire, capisci? Cioè tu hai possibilità di immagazzinare tutte queste menti tramite le azioni che hanno fatto nella vita, tramite libri che hanno scritto, tramite interviste, tutto quindi questo viene tutto immagazzinato in un computer. Poi magari dici, creami un cervello come quello di Hitler. E quelli te lo creano.
3: Sì, questo è vero, però tu...
2: Perché loro, la personalità di Hitler, così come oggi uno psichiatra arriva a capirla, a definirla, un computer a maggior ragione lo fa e lo farà, e nel futuro sarà ancora meglio. Aspetta un po', abbiamo un'altra chiamata?
3: Sì.
2: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, pronto.
4: Sì, non posso parlare tanto forte.
2: Paola, ciao Paola.
4: Senti, sentite, intanto buonanotte, buonasera, anzi buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Ma questo mondo, no? Questo mondo non vale là le cose piccole perché poi salgo. Questo mondo sta andando a rovescio proprio. Comunque non c'è siccome prima hanno messo fuori i telefonini, sta roba ha ubriacato tutti, di conseguenza. Ma vabbè, voi mi direte che non è vero, io dico quello che penso.
2: Certo.
4: E quello che vedo, di conseguenza la gente non sa più il cervello un po' pulito per pensare determinate cose, tipo come si sta comportando il governo, come quello. Addirittura si sta organizzando per fare l'aereo che va a 5 volte più forte di un colpo, di un
3: Mach 5,
2: velocità del suono, Mach 5.
4: La velocità del suono 5 volte tanto.
2: Mach 5.
3: Ma se il suono va a 3 il suono va a 300 metri al secondo,
4: esatto.
3: No? Quello andrebbe a 1500 metri al secondo, quindi con un secondo fa un
2: chilometro e mezzo.
4: Da qui per
3: peggio della Ferrari e luce.
4: Da qui per andare in America un'ora e mezza.
3: Sì.
4: Ecco, a parte questo, i telefonini. Adesso saranno il nucleare. Tra poco in certi punti già va il nucleare. Questo, il fatto che, vabbè, voi pensate come volete, io sto dicendo quello che penso, che sento, che dopo e che mi fa avvelenare. Ad esempio, non ci guarda un governo che non governa, parlo solo di quello italiano. Governi che non governano, il mondo sarà gestito da, io dico, tre persone, ma ne saranno pure due. Il mondo è gestito da... Hanno provato a sparare a... come si chiama?
2: A Trump.
4: A Trump. Ma perché non gli hanno dato? No? Se dovevano farlo, lo dovevano fare, basta. E tante altre cose, che di chiacchiera, di parole, di tante. Ma qui i fatti si sono ristretti, ma ristretti in tutti i sensi e per tutti, per quasi tutti. E però la gente cammina col telefonino, sa la carrozzina del bimbo, però regge il telefonino, quando attraversa sulle strisce non guarda neanche se sta per arrivare una macchina, lo ammazza della porta dei coltelli e viceversa. Addirittura, se avete sentito il treno oggi che ha messo sotto
2: in Belgio,
4: e lasciamo, voglio dire, ma che c'è più una società decente, ma non sono catastrofica, sono realista. Un mondo, cioè non generalizzo, perché qualcuno di noi potrebbe essere normale, ma non può fare niente, perché su mille persone, se ci muore,
2: guarda, un termine che è stato inserito in questa enciclica che ti dicevo è Babele. Tu ricorderai, no, che la torre di Babele era quella torre che gli uomini volevano costruire per arrivare fino al cielo, no? E mentre costruivano, a un certo punto le loro voci non si capivano più l'uno con l'altro, tant'è vero che divenne, oggi si dice, è una Babele, per dire che non ci si capisce più niente, no? Allora il rischio che corriamo, che tu insomma hai definito attraverso uno strumento che abbiamo tutti, che è il telefonino, diventerà ancora più complicato con questi mezzi nuovi che stanno sorgendo, per cui dobbiamo stare attenti. Poi diciamo che oltre a Babele c'è un altro termine che adesso io non ricordo, ma è la costruzione del Tempio, cioè quando gli ebrei ebbero il Tempio distrutto, si misero, si tirarono sulle maniche, come si dice oggi, e ricostruirono il Tempio. Qui si tratta, il pericolo è la Babele che arrivi, come tu accennavi, ma la potenzialità è la costruzione di un mondo diverso, di una società diversa. Quindi questa roba che abbiamo davanti a noi è, diciamo che è una medaglia con una doppia faccia, no? Da una faccia c'è la parte più pericolosa e dall'altra faccia c'è la potenzialità per il futuro. Si tratta di vedere quale scegliamo, e qui, anche qui siamo di fronte a una, come dire, no? A una civiltà della scelta e quindi della libertà.
4: Ma tutte e due le facce non sono più all'altezza di gestire una società decente, una società normale come era. Adesso la società sarà fatta di robot, ma perché non si vergogna, ma perché non si vergogna nessuno.
2: Ma guarda che questa mentalità che
4: io non accetto queste cose.
2: Tu ti ricordi il luddismo che è stato? I luddisti erano quelli che rifiutavano la macchina quando c'era la società industriale, no? Perché dicevano che la macchina toglieva il lavoro, portava via
5: manodopera,
2: e quindi distruggevano queste macchine, no? E invece queste macchine hanno migliorato la condizione dell'uomo, anche se poi...
6: molte macchine hanno migliorato la condizione dell'uomo, la fatica, quant'altro. È vero anche che se prima per arare un campo ci volevano 10 persone per mietere o per arare, oggi con un macchinario un decimo di quello che ci avrebbe messo, ma forse anche meno, di quello che ci avrebbero messo le persone,
3: Ma anche la fatica, no?
6: La fatica, no, io ho detto le macchine innanzitutto hanno alleviato la fatica dell'uomo, ma poi hanno velocizzato la semina, il raccolto.
3: Hanno contribuito anche alla ricchezza, perché
6: certo,
3: aumentando la produttività, no?
6: Aumenta la produttività e diminuisce le spese, perché pagare la giornata a 10 persone, 20 persone non è la stessa cosa. Voi che...
4: state parlando di macchinari o di macchine?
3: Vabbè, uguale.
6: È uguale, un macchinario, una macchina.
4: Uguale, no, perché io...
3: No, la macchina come automobile, le macchine...
6: Parliamo di... Vabbè, anche la macchina come automobile, certo, ha permesso all'uomo di non andare più in bicicletta o di non andare più a piedi.
3: No,
6: ma
3: noi due ore fa stavamo a casa nostra, se stiamo qui. Se fossimo venuti a piedi,
6: avrei voglia a partire prima.
4: Allora, i macchinari per la campagna, per dappertutto, un po' sì, ma come si stanno evolvendo adesso diventano cose troppo estrose, troppo poco normali.
6: Vabbè, ma la tecnologia va avanti, questo è un dato di fatto.
4: Un attimo.
6: Non si può bloccare il processo del progresso.
4: Le macchine.
6: L'evoluzione, come fai?
4: Le macchine. Se c'è 4 persone in una famiglia, ci sono 5 macchine, ma facciamo...
3: Sì, però questa è una lettura che tu dai della gestione forse sbagliata che abbiamo, perché i trasporti non funzionano bene, per una serie di... perché gli orari di lavoro sono sbilanciati, per tutto. Tu hai perfettamente ragione, no? Che ci sono troppe auto, l'Italia è uno dei paesi in cui il parco automobile è quello più importante. Però poi non puoi dire che la macchina non è comoda.
4: Sì, io posso dire che la macchina è comoda, ma io posso dire che comunque anche l'atmosfera è cambiata, voi non ce lo mettete questo.
3: Ma certo che è cambiato.
4: Ecco, sia con le guerre, tutto quel, sia con le macchine che ne sono troppe, tante troppe, sia tante di quelle cose, è cambiata persino l'atmosfera, ma chi cavolo gli guarda? C'è qualcuno che guarda, e poi le strisce, e non mi dite che non è così, le strisce, è pieno il cielo in certi giorni, e vi dico una cosa, non mi dite le scie chimiche proprio sono, e vi dirò che andate tranquilli, se volete stare tranquilli, dite di no, però è vero, le scie, e forse in certi giorni, dopo un pezzo, quando ne sono troppe, si annuvola anche e piove, e vi dico pure questo, che stavo a Fermo, vi dico pure dove, non mi importa perché sono stufa di tutto, stavo a Fermo, avevo fatto l'intervento di tumore, e poi le chemio lì, stavo lì là, giù al vecchio manicomio, e stavamo sedute in fila perché dovevamo entrare dentro per un
3: controllo.
4: Sì, diciamo controllo. Allora noi eravamo una fila sedute, ma sai, c'è gente più semplice, gente più intelligente, gente più adulta, gente più giovane. Io avevo, a parte il fatto che potrei menzionare anche un'altra cosa, perché quando mi arrabbio io non è che lascio correre, non lascio correre, dopo ve lo dico. Allora vicino a me proprio c'era una signora di nome e di fatto, non di soldi, sicuramente anche di quello, ma una signora con tutto il rispetto, istruita, di tutto di più. Allora si parlava di tante cose, si stava lì, poi alla fine queste strisce, io ce le fotografate anche, certe volte quando ne erano. Lo sapete che vi dico? Mia nipote, tanto ne sono 20 qui alla provincia di Fermo. Se non ci fosse mia nipote ce ne sarebbe un'altra, non ce ne andrà. Preparano le cose chimiche per queste strisce che lasciano gli aerei, e quegli aerei passano per lasciare le strisce chimiche.
3: Sì, ma queste, le strisce che lasciano è il carburante bruciato, soprattutto
6: la condensa,
3: quando c'è l'umidità. Ci stanno quelle strisce, si vedono, certo, come no, però non sono,
6: è la condensa dei motori degli aerei,
3: motori dei tubi di scappamento.
4: Il sole non si vede?
3: È di meno,
6: si vede di meno perché è asciutta l'aria.
4: Vi mando le foto, io le fotografate tante volte.
3: Sì, però quello ha a che fare, dici tu, con l'inquinamento, vuoi dire questo?
6: No, vabbè, c'è una teoria secondo la quale in inverno, quando avvengono dei temporali, insomma delle piogge molto intense, che non si capisce come mai arrivino di colpo queste cose, pare che ci siano testimoni.

0: sui teatri di guerra, ovviamente gli americani, sì, sì, cioè gli italiani hanno perso la guerra con la Russia, i tedeschi perché? Per il maltempo.
1: Certo.
0: E quindi un gioco forza in una guerra sarebbe quello di poter gestire il maltempo. E pare che con questi aerei che diciamo vengono fatti sorvolare, vengono lasciate queste sostanze che...
2: Ma che sostanze sono? Lei le sa?
0: Sì, sono... induri di.
1: Adesso non mi viene
3: ma sono tossiche?
2: Vuole che
3: per l'uomo sarebbero tossiche per l'uomo?
1: Questo certo, non lo so, ma sicuramente non fanno bene.
2: Sì, anche c'è già gli orti e via dicendo. Lasciamo stava.
1: Ioduro d'argento, ioduro d'argento, ioduro di potassio.
2: E altre cose ci sono. E qui non è che sto parlando a vanvera.
1: Sì, rilasciano dei cristalli, insomma, rilasciano questi cristalli nell'aria che pare che poi portino a temporali, che non si riescono a gestire. Cioè loro stanno studiando quanta roba lasciare e in base a quanta roba si rilasci si ha un effetto di piogge, di temporale, di devastazione.
3: Anche qui, no? C'è una doppia visione, no? La pioggia a volte serve.
1: Sì,
3: quando non piove mai d'estate.
1: Sì, sì, d'accordo, però questi militarmente la stanno sperimentando. È come se si scrivono la ricetta,
3: dipende,
1: no?
3: Solo se fa uso militare o uso civile.
1: Certo, ma questo ma tutta la tecnologia che nasce militare, e poi
3: internet,
1: tutto è militare, i satelliti, tutto il navigatore satellitare che abbiamo noi nasce dai sistemi militari, che poi sono stati declassati perché hanno inventato sistemi più potenti, più sofisticati.
2: Mi è permesso parlare?
1: Prego.
2: Allora io vi dico che lì ci sono cose che portano lentamente anche i tumori, punto. E non vi dico le cose perché vabbè, sono in una radio e in un telefono, e ho detto prima fermo, vecchio manicomio e via dicendo, più di questo non parlo, però di questa tranquillità non c'è. Nessuno fa niente, se fanno tutti cose al rovescio, ma tutti, non intendo io il vicino di casa mia, intendo in questo mondo, e saranno tre a dirigere, neanche qui c'è, sotto una montagna che non ricordo mai il nome, sotto una montagna, lo sapete voi, lo sapete, no? C'è, che non ricordo come si chiama, mi fa ridere perché da tutti, allora c'è di tutto e di più, ci fanno da una vita, ma si può andare fino a un certo punto perché oltre non si va. Che cosa stanno facendo da anni e anni e anni lì dentro?
1: Ma dove dici, il Gran Sasso tu?
2: Bravo. Non mi viene mai il nome, il Gran Sasso. Lì non entri, ma se dovessi entrare arrivi a un certo punto, oltre non ci si va assolutamente. Ragazzi, lasciamo stare, andiamo a dormire.
3: Ma cara Paola, nel mondo chi comanda sono alcune grandi, le chiamano le grandi big in inglese significa grande, no?
2: Ma quanti?
3: Ci sono le big finanziarie, no? Ecco, poi le big della tecnologia, big tech, per esempio, no? Ci sono Apple, Microsoft, Alphabet, che sarebbe Google, Amazon, tutti i nomi che conosciamo, Meta, Facebook, no? Poi ci sono quelle della finanza, ci sono quelle le big della farmacia, dei farmaci, no? Big
1: pharma. E poi quando vai a vedere in fondo fanno capo tutti più o meno a quelle 5, 6, 10 persone potenti, esatto, del mondo.
3: Esatto.
1: Perché uno è presidente da una parte e quell'altro è presidente dall'altra parte, capito? Quindi si scambiano le poltrone.
3: Quindi questa faccenda che queste poche persone comandino, come dici tu,

0: è risaputo
1: su tutti gli altri, e certo che, può essere pericoloso, certo.
2: Sono pochi, ma non significa WhatsApp questo, ma sono altri modi, altre cose, altro, che io credo che voi siete adulti e credo che lo capite da soli, no?
0: Ma abbiamo vissuto il vaccino con questa storia, no? Ormai si sta sentendo di queste commissioni parlamentari ridicole che hanno scoperto che le mascherine non servivano a nulla, cioè, no? E comunque tutti vengono assolti, nessuno paga per quello che ha fatto. E non capisco perché poi in Italia il poveraccio paga sempre e chi è potente non paga mai.
2: No, e quando i ragazzi sono morti con gli infarti per il vaccino, questo non lo nascondiamo. E poi quello che adesso sulla nave là, perché io già ci vedo doppio, perché posso pensare che quello già è un altro.
1: Quale nave intendi?
0: No, lei parla di quella del vaccino, no? Della nave dove si è sviluppata quella malattia.
1: Capito.
2: La cosa, come si chiama adesso, non mi viene.
1: Quella dei topi.
2: Sì, perché l'altra, ragazzi, era dei pipistrelli all'inizio, questi figli di... Meglio che vada a letto. Meglio che vada a letto, perché... Sì, domattina devo partire presto, ma io vado a letto. I pipistrelli erano, ve lo ricordate? Non era le voci.
1: Ci sono diverse,
0: sì, diverse teorie,
1: diverse scuole di pensiero.
0: Sì. Ma la teoria è una sola, è stato fatto il laboratorio e basta.
1: Si è sfuggito.
0: Sfuggito, diciamo, sfuggito.
1: Famose guerre batteriologiche.
0: Sì, sì.
2: Chi non si sente il vaccino, gli sono arrivati 100 euro di multa.
0: Sì, sì, sì, questo.
2: Provassero di nuovo.
0: Ma in quel periodo veramente hanno fatto coriandoli con la Costituzione e continuano a farli prendendoci per i fondelli tutti quanti, perché chi comanda interpreta la Costituzione come gli fa comodo e l'italiano sta zitto e non parla.
2: Perché c'era sparagli a tutti e perché su ce ne stanno troppi, perché devono andare a zappare, su ci deve rimanere 10 persone. Due economisti con i contro e in più con i contro e in più un muratore, uno studente, 10, non di più, non serve.
1: Ah, ma quelli che comandano non è che sono più di 10.
0: No, lei dice al governo non servono 1000 persone, 600 persone, bastano poche persone che di con sale in zucca capaci, che devono gestire quello che poi è il potere.
2: Devono governare, perché se no ti sparo se non governi. Governare significa governare. Se no a casa a zappare.
0: Sì, ma sai che cos'è, Paola? Ci sono delle cose che purtroppo noi non possiamo essere simpatici a tutti e nello stesso modo antipatici a tutti. Allora cosa succede? Che tu vai al governo. No, ma tu vai al governo, fai un qualcosa che sta bene a qualcuno, ma sicuramente scontenterà qualche altro. Quindi alla fine non è possibile quello che dici tu, capito? Perché a quel punto devi andare alla dittatura. Una dittatura che c'è uno che comanda e tutti devono obbedire. Chi non è d'accordo obbedisce uguale.
2: Ma queste porche di persone, porci di persone, noi tutti, ma non vanno, ma la presenza alle elezioni la si vuol fare, perché io mi divento una belva, io non vuoi votare bene, la presenza la puoi fare? No, vero? Mi sono spiegata?
0: Sì, ho capito cosa vuoi dire. Cioè tu comunque devi avere l'obbligo di andare, alzare il culo e andare lì. Poi non vuoi votare, metterai la Z anziché la X, scriverai andate a cagare, però non è che non ti alzi e non vai a votare.
2: Ecco,
0: ma questo ecco. È un po' un sistema alla cinese, no? Dove poi vieni controllato per tutto, il giorno che non vai a votare qualcuno viene lì e ti dice non hai votato e quindi siccome non hai votato da domani per un mese non puoi salire sull'autobus, non puoi andare al cinema.
2: No, non te lo fanno questo, tranquillo, non te lo fanno.
0: Ma in Cina funziona così, eh?
2: In Cina funziona così, ma la Cina adesso incomincia a comandare a tutti e mi fermo perché ci avrei un'altra mezza giornata da occupare.
1: Comandano perché hanno sviluppato soprattutto la tecnologia.
0: Ma governano perché governano? Perché tutti stanno zitti e uno solo comanda. Quello che sta lassù fa l'interesse della nazione e vanno tutti avanti. Giustamente, se avete sentito, no, qualche cinese che ha fatto qualche filmato su TikTok da queste parti, mi è parso di vedere in rete da qualche parte un filmato di una cinese che si esprimeva a proposito di quello straniero che ha falciato quella povera gente lì con la macchina, a Modena con la macchina. Questa cinese, che era una donna, diceva che in Cina queste cose non succedono, perché in Cina o sei matto o sei normale, se fai una cosa del genere hai la pena di morte, punto e basta.
2: Comunque,
0: o matto o normale non sei giustificabile.
2: Comunque sia l'America sia la Russia sia stanno col fiato sospeso verso la Cina. Lasciamo stare, guardate che voi siete di questa scema.
0: Ma no, devi capire che la Cina possiede più della metà del debito pubblico americano.
2: Ecco,
0: allora, ovvio che quelli, se si alzano la mattina, li fanno saltare per aria dal punto di vista economico.
2: Quello che voglio dire è che siccome io da quando avevo 2 anni ho sempre, da due anni, ho sempre seguito il tutto con la mente, con tutto. E seguo ancora.
0: Ma così deve essere.
2: E poi la persona sola quello che cambia. Buonanotte
1: Paola. Buonanotte.
2: Ciao.
0: Buonanotte. E allora abbiamo sentito anche Paola, ci manca Marco stasera che non ci ha chiamato con la sua canzoncina. Niente, sì, stasera sì. Si sarà rotta la chitarra, non lo so. Oppure c'ha qualche problema di raucedine, quindi non potrà cantare, ci dispiace perché ci sarebbe piaciuto sentire una canzone di...
1: A proposito della Cina, no? La Cina che sta inondando l'Europa e l'Italia in particolare di prodotti, facci caso quanti...
0: Sì, perché Trump gli ha messo i dazi, quindi vengono da quest'altra parte.
1: Quanti store, quanti negozi grossi stanno insomma pullulando un po' dappertutto, no? Quindi riescono... riescono a tirare avanti economicamente, tirano avanti bene, insomma, con la faccenda di questa produzione, iperproduzione, che poi riescono a vendere in Europa a prezzi ridotti, magari dando fastidio a quella che è la produttività italiana. Quale settore ormai non controllano tutto? Il settore dell'abbigliamento, il settore delle calzature,
0: dappertutto,
1: il settore degli elettrodomestici, il settore, che ti posso dire, un po' di tutto, no? Se tu vai dentro uno di questi negozi, grandi negozi,
0: vendono di tutto,
1: quindi lì dentro
0: poi la qualità è un po' discutibile, però
1: sì. E questo è al tempo stesso, però sarà stata anche la nostra politica sbagliata per la faccenda del green. Loro sono molto avanti per quanto riguarda la tecnologia, soprattutto la tecnologia.
0: Ma qui devo essere d'accordo con Paola, dove loro hanno investito in quella tecnologia e ci hanno costretti, con accordi sottobanco o anche alla luce del sole, a passare all'uso della macchina elettrica, e comunque ad appoggiarsi alla batteria.
1: Senti, stanno distruggendo le nostre automotive, no?
0: L'hanno quasi distrutta.
1: Hanno messo in ginocchio la Germania.
0: La Germania l'hanno messa in ginocchio.
1: Allora, qui il discorso resta: quale sarà il futuro
0: Il futuro già basta che tu ti fai un giro per le strade e te ne accorgi, sei pieno di SUV cinesi.
1: Sì, comunque il futuro è o l'incontro,
0: perché l'italiano,
1: lo scontro tra la Russia e tra la Cina e l'America.
0: Ma io il problema lo risolverei diversamente, nel senso che se tu dai più soldi nel portafoglio dell'italiano, l'italiano non è costretto a comprarsi un macchinone cinese che costa un quarto di quanto costa una macchina buona. Perché per quanto possono essere bravi e capaci, io sono convinto che sì, una Porsche, una Mercedes, una BMW, una ammiraglia francese, italiana, che sia, per quanto possa essere fatta male, a livello di design, a livello di tecnologie, a livello di robustezza e di capacità costruttiva, la Cina non ha, c'ha molto da imparare.
1: Stanno invadendo il mercato.
0: Ma stanno invadendo il mercato perché? Perché come hanno invaso. Allora facci caso, no? Noi parliamo per la nostra zona. Noi siamo stati invasi dai cinesi con le calzature. Perché? Perché l'italiano si è impoverito, non ha più i soldi per poter andare a comprare una scarpa da 200 euro, 300 euro per una cerimonia o per uscire tutti i giorni, quindi cosa fa? Si ripiega al mercato cinese, perché loro cosa fanno? Ti fanno la scarpa a 20, 30, 40, 50 euro che copia largamente quello che è lo stile delle grandi marche, le repliche, ti copia la moda, quindi se quest'anno va il tacco alto per le donne si mette quello, se domani va la ballerina faranno quelle, ma loro le producono a un prezzo notevolmente più basso. Tu italiano sai che quella scarpa non ha la qualità di una scarpa magari fatta da un artigiano italiano, ma la compri per disperazione perché non hai i fondi. Cioè o mangi o ti vesti, se sei invitato ad una cerimonia e devi comprarti gli abiti e fare il regalo e non ce la fai a far tutto, quindi da qualche parte devi tagliare. Perché gli ecodiscount stanno andando avanti? Perché? Perché la gente, avendo meno soldi, si rifugia in quei discount dove la roba costa meno. È qualitativamente inferiore nella stragrande maggioranza dei casi, ma la gente deve pur vivere. Che cosa fa? Come fa a vivere?
1: Sì,
0: compra il meno peggio. Aspetta un po' che abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Buonasera ad entrambi.
0: Oh, buonasera Claudio.
1: Buonasera Claude.
3: Buonasera ad entrambi di nuovo.
1: Claude di Anthropic. Intelligenza artificiale.
3: Ah, c'è anche un'intelligenza artificiale che si chiama
1: Claude.
3: Ah no, è cloud allora forse.
0: No, il cloud quello è
1: la nuvola.
0: Il cloud è la
3: è la nuvola.
0: Cioè,
3: dove tu puoi mettere i dati.
0: Dove puoi mettere i dati, cioè una specie di banca dati virtuale.
3: Vedi quello che dice Pasquale? È proprio
1: Claude, si chiama così, Anthropic è una delle grandi dell'intelligenza artificiale, c'è Palantir, se ne sono altre quattro di questi importanti, però ecco la più, diciamo, una delle più importanti è questa Anthropic, che c'ha proprio come posso dire, non so come definirlo, Claude, ecco.
3: Carino.
1: Si chiama così, si chiama come te, quindi ha copiato la tua intelligenza. Insomma.
3: Anche la mia. Allora io avrei parecchie cose da dire sull'intelligenza artificiale, ma magari rimandiamo un'altra volta. Il motivo per cui ho chiamato questa sera, ovviamente per salutare voi, gli ascoltatori e tutti i speaker, i collaboratori, i direttori, il direttore di Radio Nuova in Blu. Devo anche dire, prima di iniziare velocemente l'argomento, l'evento che vorrei, di cui vorrei parlare, dico che l'altro giorno ho conosciuto uno dei giornalisti che sono che lavorano a MTV, si chiama?
1: Sì, MTV. Sta qui dietro a noi.
3: Sì, è un bravissimo giornalista con il quale ho fatto anche amicizia e gli ho detto un pezzetto della mia storia e soprattutto la storia della radio. e forse se sono rose fioriranno, non è detto che si farà un piccolo servizio, un piccolo grande medio sui TG di questa radio,
1: di questa TV.
3: Sì, TV, siccome la radio è a pochi passi dalla TV, inglobava un po' tutto. Allora saluto allora anche questi amici, l'amico, il nome non me lo ricordo, però il cognome è Carota. Bravissimo, simpaticissimo. Io volevo parlare questa sera di un evento, se me lo permettete, naturalmente, di un evento che si svolgerà a Mogliano domenica, aspettate un secondo, che, come diceva mio nonno, inforco gli occhiali. Ecco, ci siete? Sì,
1: sì, come sì, certo.
3: È stato il religioso silenzio.
0: Aspettiamo che ci leggi tu cosa.
3: Sì, religioso. Allora, facciamo una cosa, leggo quello che.
1: Che qual è questo?
3: Scrivere, sì. Si svolgerà sabato, si terrà sabato 30 maggio. Parliamo del secondo Memorial Trasporto e Solidarietà, dedicato alla commemorazione del carabiniere, precisamente dell'appuntato qualifica speciale Giuseppe Lorica, che è prematuramente scomparso 2 anni fa.
1: Era un carabiniere di Mogliano, della stazione di Mogliano?
3: Sì. Era moglianese, molto apprezzato, molto. Colgo l'occasione per salutare, se ci fosse qualcuno all'ascolto dell'Arma dei Carabinieri. Io lo conoscevo, purtroppo l'ho conosciuto solo verso la fine della sua prematura esistenza, però devo dire
1: che era giovane ancora, Claudio.
3: 50,
1: certo.
3: 60,
1: non ci arrivava, 60.
3: Non era arrivato anche perché non era andato
1: in pensione.
3: Allora, questa iniziativa
1: 55
3: è originata dal comune,
0: avendo ceduto 55 anni,
3: dall'associazione di Lenzione Futura e dall'Arma dei Carabinieri. Ha oltretutto un nobile obiettivo, oltre quello di ricordare questo servitore della patria. L'obiettivo è che è racchiuso nello slogan, appunto, della giornata. Lo slogan è "Fai gol contro la malattia". Infatti, durante la manifestazione, che si svolgerà il pomeriggio, sarà possibile effettuare donazioni a favore dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e Melanomi. Alle 16, il programma è il seguente, molto, molto breve: alle 16 verrà celebrata una santa messa nella locale caserma dei Carabinieri, nel cortile, c'è un cortiletto, e poi alle 17 ci sarà un torneo di calcetto che si disputerà nella viaggiante campetto di Santa Vittoria, piccolino il campo, quello, come si chiama, un sintetico, ma per calcio, scalciotto, ecco, non è regolamentare, un campetto. E tutto questo per ricordare questa persona della patria,
1: che ha lasciato un buon segno, insomma,
3: buonissimo. Lui aiutava anche oltre l'orario di lavoro, e quindi ne sentiamo veramente tutti la mancanza. La sua signora è un avvocato abbastanza importante del foro di Macerata, e anche i due figli sono molto molto molto bravi e seri. Ecco, questo è quanto, io vi ringrazio, come avrete capito c'ho un po' di sonno.
0: Ma beh, quello è diciamo è normale a quest'ora, non è una cosa normale.
1: Claudio, è fisiologico.
0: È fisiologico.
2: Ecco, allora mi consolo.
1: Anche noi ci abbiamo.
0: Non è che noi stiamo messi meglio, eh.
2: Ma allora io adesso, per essere sincero, siccome era abbastanza stanchino, mi avevo detto, beh, magari stasera non chiamo.
1: Cioè, no, ma hai fatto
2: poi
1: bene.
2: Mi è venuto in mente, oltre il fatto, ripeto, di salutare voi, eccetera, che c'era questo evento per la prossima, alla fine la prossima di questa settimana. E allora dico, faccio uno sforzo per omaggiare l'amico Lorica e la sua famiglia. E così ho fatto.
0: Un bel gesto, un bel gesto.
1: Grazie.
2: Quindi grazie a voi, buona serata, ormai buon ritorno.
1: Tu continui ancora a fare la tua opera di certosina, di sì.
2: A Cipiccia, a Cipiccia.
0: Adesso il topo delle cassette.
2: Allora, dunque, all'inizio le musicassette, parliamo dell'archivio storico di Radio Out per la digitalizzazione.
0: Sì, certo.
2: Poi dopo le cassette mi sono preso un po' di pausa, poi ho cominciato con i minidisc.
1: Minidisc, sì.
2: Quindi i minidisc dei romanzi della radio, che mi sembra, ho contato stasera, ce ne sono una cinquantina di quelli riversati su minidisc da cassetta, più ce ne dovrebbero essere altri che Giancarlo non ha ritenuto opportuno riversare. E quindi sono quelli riversati, sono una cinquantina su minidisc.
1: Ma tutto il giorno stai a sentire tutta questa roba tu?
2: Ma più che sentire, sto catalogando, sto mettendo.
1: Quindi tutto non ascolti, magari l'inizio, senti la qualità, se c'è ancora la qualità buona.
2: Ma la qualità
1: suono.
2: Sicuramente c'è, perché le cassette erano naturalmente nelle loro custodie, sono state lì per diversi anni. Però ecco, una volta ripulita la custodia esterna dalla polvere, abbiamo proceduto. Poi il problema non si poneva per i mini dischi, che sono molto più,
0: sì, più robusti,
2: agevoli, che hanno sostituito le
0: cassette.
2: Cassette. E poi adesso sto listando questi CD, questi mini dischi, scusate, secondo la tipologia, secondo vari tipi di programma e tutto il resto. E qui mi taccio. Buona serata a voi.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Claudio,
2: e alla prossima.
0: Grazie, buonanotte.
1: Buonanotte. Bene, abbiamo il tempo per un'ultima telefonata.
0: Se c'è qualcuno che telefona, è passata già l'una meno dieci, quindi siamo oltre l'una meno dieci, quindi non so se c'è qualche spettatore, ascoltatore che insomma ci telefona. Ci farebbe piacere sentire Dario, ecco che ci farebbe piacere
1: per salutarlo,
0: insomma, ecco, ci farebbe piacere sentire Dario, ecco. Magari ecco la prossima settimana, se se la sente, insomma, di fare un colpo di telefono per insomma rimettere in moto quel rapporto che ci ha contraddistinti per tante puntate,
1: che quando la vita ti prova così in maniera così importante, magari subito
0: non è facile,
1: riesce anche ad avere un ma poi man mano che passa il tempo,
0: il tempo lenisce tutto,
1: sì, ma la ferita si allarga pure, però
0: Lo so, però che fai? Devi comunque reagire in qualche modo, che fai? Stai lì,
1: sì,
0: con miseri.
1: Sai, un po' sono. Hai ragione tu, perché tanto bisogna reagire, non si può fare nulla, no? Però sono.
0: Non è che se tu rimani in religioso silenzio, in preghiera, tuo figlio o tua figlia torna in vita. Aspetta che abbiamo una telefonata. Pronto?
4: Ari, eccomi.
0: Eccola.
4: Volevo dire, ho sentito prima la signora Mirella quando parlava di Barbara Gapponi, no?
0: Sì. Ah, scusate un attimo. Devo leggere un messaggio che mi ha mandato il maestro Guarnieri. Solo che adesso lo devo ritrovare. Il maestro Guarnieri. fatemi mettere gli occhiali, se no cavolo. Si parlava, no, appunto di Mirella, quando parlavamo con Mirella, no, della piazza di Fermo, eccetera eccetera. Lui dice: diversi anni fa nella piazza di Fermo, presenti sul palco le più alte autorità, compreso il sindaco, fu un fortissimo pubblico. Ivo Rognoni, per ricordarsi, Rongoni, qui dice Rognoni, vabbè, comunque Rongoni, recitò le mie poesie e il dottor Spinucci le presentò. Fu una serata tutta dedicata alla mia modesta persona. Un carissimo saluto a Mirella, maestro Enrico Guarnieri da Petritoli. Benissimo. Giusto per rendere, salutiamo il maestro.
1: Salutiamo cordialmente.
0: Salutiamo il maestro. E quindi vai Irina.
2: Niente, volevo dire che fu ospite mia, nostra, in una serata organizzata per l'azienda, giù alla discoteca Zen di Porto San Giorgio.
0: Sì,
2: era giovanissima, era uscita appena dal Miss Europa, non so a cosa aveva partecipato, qualcosa che ancora non era entrata nel mondo, insomma, giornalistico e lavorativo, quantomeno, ecco. E quella sera fu il nostro ospite anche, se non mi ricordo il nome, la moglie di Zenga, la prima moglie di Zenga, che è di San Benedetto, una showgirl lì.
0: Sì.
2: Non so se ci avete presente. E fu tanto carina, insomma, era l'ospite d'onore della serata, per cui così. E il giorno dopo il papà mi chiamò, perché allora qui a Tolentino organizzavano una specie di cantapiccolo lì, sì, una specie di zecchino d'oro, cantapiccolo, sì, proprio. E quindi così, se conoscevo una certa persona che era, diciamo, un po' l'organizzatrice di questo, proprio per la figlia, capito? Per
0: la signora era Elvira Carfagna?
2: Esatto, bravo.
0: Sì.
2: E quindi, ecco, in quell'occasione di modo di conoscerla, bellissima,
1: è una bella persona, sì,
2: molto bella, ma cioè,
1: no, ma bella fisicamente, sì, questo è in dubbio,
2: in tutti i sensi,
1: sì, infatti,
2: sì. E appunto me ne parlava anche la signora di Fermo, la sua insegnante,
1: sì.
2: Novella. Mm-hmm. Sì. Che mi contattò una sera attraverso Radio Out, insomma, così, perché c'era un qualcuno che sosteneva che gli immigrati, diciamo così, li paragonava agli istriani, diciamo, adesso non mi viene bene.
1: Gli esuli istriani,
2: che io contestai la cosa, perché insomma due cose totalmente diverse, no?
1: Gli esuli furono cacciati da Istria.
2: Erano italiani, punto fatto. Lasciamo poi come sono stati trattati e quant'altro. E quindi la signora Novella mi contattò per ringraziarmi, perché lei era istriana.
1: Sì.
2: E...
1: sì, sì. È di origine.
2: Di Fiume o di Pola, mica mi ricordo. Sì. E quindi si sentì, diciamo, appoggiata per certi versi, capito? Così. E niente, dopo ci siamo sentite anche in seguito, poi tutto finisce.
1: Sì, se n'è andata purtroppo.
2: La penava tanto, poverina. Comunque, vabbè, allora ho voluto, ecco, ricordare anche
1: rendere edotti di questa tua esperienza.
2: Sì, ma quando ci sono avute queste esperienze, certe, tra virgolette, faticate per organizzarsi cose.
1: Immagino.
2: E quando organizzavi feste per 4 giorni, 500 persone, insomma, ce ne voleva,
1: Immagino, cioè 500 persone da gestire non è facile.
4: Perché non è che organizzi, ma lì c'era una serie di cose, perché non è solo che invitavi una persona
0: e basta,
4: e finiva lì, no, insomma, c'era chi organizzava la serata, i giochi, mangiare, bere
0: e dormire, cioè già far dormire, mangiare bene 500 persone non è facile. Trovare il posto per tutti.
4: Insomma, abbiamo fatto diverse esperienze in questo senso, comunque sempre positive.
0: Già questa è una bella cosa, no?
4: Sì. Quando si organizzava, però solo per quanto riguardava la nostra azienda, gli stand, le cose che per le gare di offshore. Adesso non vanno più di moda, mi pare.
0: Come no?
4: Non ho sentito più parlare come nel periodo.
0: Ha
1: detto De Luca che di Salerno vuole fare la Monte Carlo del Sud.
4: Che ho sentito?
1: Farà anche l'offshore, anche lui.
4: Comunque erano gare pure quelle.
0: Casiraghi, no?
4: Una volta a Pescara, penso di aver visto tutti i personaggi possibili, da Casiraghi a Panatta, cioè il mondo dello spettacolo, dell'economia, c'era di tutto e di più. Posso dire che abbiamo mangiato sotto lo stesso tetto, ecco.
0: Certo.
4: Abbiamo solo mangiato sotto lo stesso tetto.
0: Poco non è. Tu almeno lo puoi dire, c'è chi non lo può dire.
4: Invece a Rimini addirittura l'azienda affittò uno yacht e ci portò al largo, nel punto dove gli offshore viravano, no? Solo che io col mal di stomaco stavo giù sotto a mangiare.
0: Viravi anche tu, insomma. Viravi anche tu.
1: Eri di Gambusa.
4: Chi non è abituato deve stare a casa.
0: Perché è una bella esperienza anche quella.
4: Andava, navigava, va tutto bene. Quando si è fermata, no?
0: L'ondulare sul mare.
4: Si dice rollio.
0: Sì, il rollio della barca, senza considerare lo spostamento d'onda che arriva dai motoscafi che girano, perché sai che spostamento d'acqua fanno? L'onda che viene prodotta dallo spostamento d'acqua, che si va ad infrangere sulla nave che già lì galleggia e che quindi prende ancora di più, ondeggia ancora di più.
1: Il beccheggio,
0: quello quando navighi, però lì quando stai fermo è proprio l'ondulare della nave, capito? Cioè la nave è.
4: Un addetto di un marinaio mi portò di sotto e niente, stavo lì a mangiare la crosta di pane. Vabbè, via. Finito tutto.
1: Quante cose si possono raccontare della vita, eh?
4: Volendo.
1: E la ricchezza del.
0: Poi una sera ce ne parlerà, dai. Ci racconti la tua esperienza.
4: Tutto diverso, col lavoro che ha fatto Gaetano ho avuto di conseguenza delle opportunità. Mi hanno fatto conoscere abbastanza.
1: Sai, Mary, scusa, Rina, Maurizio Costanzo diceva, no, a proposito della sua trasmissione cult, quella più famosa, no? Diceva Maurizio Costanzo Show, diceva chi si vuole raccontare venga qui, quindi è un discorso di ci raccontiamo la vita, noi nel nostro picco ce la raccontiamo ogni volta che stiamo
0: in
4: rete. Perché ognuno di noi, come dicevate prima, ognuno di noi ha vissuto un qualche cosa di diverso dall'altro, no?
0: Certo.
4: Quindi.
0: Vedi, sentivamo prima Mirella che ha detto che ha avuto quell'esperienza negativa con le due presidi donne. Ci ha raccontato una sua parte, insomma, non.
4: Ripeto, ognuno di noi ha delle esperienze, esperienze diverse dall'altro, che oddio, a qualcuno.
0: Che ti formano, anche.
4: Però formano. A me è servito tantissimo tutto ciò, perché mi ha fatto conoscere un mondo che altrimenti non avrei conosciuto.
1: Ecco, le cose che si raccontano, più che posso dire, il ragionare su determinati argomenti, che posso dire della politica, dell'economia, no, ma il raccontare anche le cose, penso che per coloro che ascoltano è un modo di trovare la compagnia in maniera più importante.
4: Per me sentire, raccontare da altre persone, naturalmente, delle esperienze, delle cose, è un arricchimento comunque. È un arricchimento perché mi fanno conoscere cose che io non ho conosciuto,
1: infatti.
4: Non ho vissuto.
1: Come la gente ha vissuto la vita, come l'ha interpretata, quali sono stati alcuni momenti, diciamo, da raccontare, no? Perché quante cose avremo da raccontare noi tutti quanti?
4: Tante,
1: no?
4: Ognuno di noi, assolutamente, sì, in un modo o nell'altro, vuoi per divertimenti, vuoi per lavoro, vuoi per drammi vissuti per tante...
0: Per cose che avvengono anche per casualità.
4: Certo. Ma io penso che buona parte delle cose avvengono così,
0: sì,
4: per casualità, buona parte delle cose. Va bene, è ora che andate a dormire,
0: grazie,
4: vi riposate, domani mattina vi alzate belli freschi come le rose.
0: Una parola,
1: le rose, è maggio.
0: Come la ciliegia,
4: devo andare, tanto per restare ancora in argomento, volevo andare a cambiare il contratto per l'energia elettrica.
1: Sì.
4: Mi sono ritrovata una bolletta allucinante per il mio consumo, io che vivo da sola e che quindi, insomma, è tutto molto limitato.
0: Ma quelli sono i nipoti. Quelli sono i nipoti quando vengono che...
4: No, i porigocchi, porigocchi.
1: Certo, cioè no, per carità.
4: No, adesso stanno fuori, figuriamoci. Quella parte me la tengo. Cioè, sto da sola, quindi non è che c'ho tanto da lavare, tanto da stirare, tanto da cucinare.
1: Se può farti comodo, c'è un detto latino che diceva, no? Che dice ancora, beata solitudo, sola beatitudo. anche se non è vero,
4: relativo. No, per carità. Comunque, ecco, vedo, ho preso contatti con un'altra società, andrei a risparmiare per quello che ho pagato adesso, così, sui 20 euro al mese.
0: E poco, non è?
1: No, tanto.
4: A fine anno.
0: Sono soldini.
4: Fanno. Perché non è tanto il costo.
0: Sono 240 euro all'anno.
1: Ma scusate, ma non era meglio quando c'era il prezzo uno?
0: La benzina non è uguale. Adesso non si capisce più niente, è una giungla.
4: Che vogliamo dire?
0: Questa è un'altra fonte di impoverimento degli italiani.
4: Comunque, a proposito di impoverimento, parte da molto lontano il progetto proprio per impoverire sempre di più la gente.
0: Soprattutto gli italiani.
4: Soprattutto gli italiani, perché ancora ci teniamo con il discorso che facciamo.
0: Della proprietà.
4: Risparmi.
0: Risparmi la proprietà.
4: E abbiamo il debito pubblico più alto, no? Però abbiamo anche...
0: risparmio
4: privato, altrettanto che ci potremmo ricomprare il debito pubblico.
1: Bene.
4: Le formichine. Però se arrivano quelli a cui le formichine danno fastidio.
0: Ma intanto stanno educando le nuove leve a non essere formichine, a spendere tutto, a prendere macchine a noleggio, non comprare più niente. Quello che guadagni lo devi consumare e ti devi indebitare per fare il resto.
4: Indebitare perché devi.
0: Poi vai in depressione e vai dallo psichiatra.
4: Devi diventare ostaggio
0: del sistema.
4: Di qualcuno, comunque,
0: certo.
4: Di chi comanda. Vabbè, via, su, buonanotte.
0: Buonanotte.
4: Tanto a me ormai la mia carta d'identità mi dice che queste brutture non me le ricorderò.
1: Non la rinnoverò. rinnovare.
4: E l'ho rinnovata.
5: Quando scade la lasci lì.
1: Tanto come documento c'è anche la patente. Quindi...
4: Vabbè, dai, su. Prendiamo quello che è.
1: Va bene.
4: Io invece sono arrivata. Ho vissuto anni molto belli perché non ho ricordato le guerre, non ho ricordato, sono vissuta un periodo della ricrescita, del benessere, delle cose.
1: Quelli che vengono chiamati boomers, no? È stato il periodo più bello della vita.
4: È
1: perché?
4: Stato veramente, perché abbiamo passato anche tanti anni in tranquillità. Le guerre ci sono state, ma non ha toccato noi, no?
1: Certo.
4: Quindi. E adesso, ecco, arrivato a questo punto dico, beh, sarà quel che sarà, però penso non tanto ai figli che sono grandini, ma ai nipoti sì.
5: Quello che fai.
4: Però loro si adeguano ai tempi,
5: Ah beh sì, ma tanto è normale questo, normalissimo.
1: Però non dobbiamo dire magari perché uno non è più giovanissimo o giovane, no? Io queste cose a me non mi riguardano, finché ci siamo dobbiamo lavorare e lottare, perché il mondo magari un po' migliori, un pochino posso migliorare.
4: Peraltro è tanto vero che di fronte a certe potenze, diciamo così.
5: Sì,
4: diciamo
1: tutto giusto.
4: Di fronte alle potenze.
1: Tutto giusto, ma bisogna partecipare. Perché la libertà è partecipazione.
4: Io personalmente sono una che in un modo o nell'altro, nel mio piccolo, insomma, cerco di essere, però vedi che è tutto.
1: La libertà, cara Rina, è partecipazione.
4: Assolutamente.
1: Grazie.
4: Perché da quando c'è, anche se proprio non è proprio libertà assoluta, perché è più. Però ancora ce l'abbiamo, insomma,
1: diciamo
4: che ancora una certa libertà ce l'abbiamo e cerchiamo di tenercela finché possibile.
1: Certo, se cara come
4: state parlando.
1: Ciao,
5: buonanotte.
1: Ecco, abbiamo finito.
5: Sì, abbiamo fatto l'una e 11 minuti, anche qualcosa più. Allora ringraziamo Rina, ringraziamo Claudio, Paola Blu, Mirella, il generale, Manolo, che ci hanno chiamato e hanno chi più chi meno raccontato un po' di problematiche loro della vita, comunque ci siamo confrontati su argomenti che abbiamo trattato questa sera. Quindi il velo della notte sta scendendo, quello delle palpebre anche, e quindi
1: adesso tu c'hai la macchina automatica a casa da sola,
5: magari
1: la guida automatica,
5: magari è che domani mattina alle 7 devo stare al lavoro, quindi un saluto,
1: è la passione che porta
5: questo. Certo, è un saluto, un abbraccio a tutti, un appuntamento a martedì prossimo, e come dice sempre Pasquale,
1: sì, cari amici, ricordiamo tutti quanti che la vita è l'arte dell'incontro. Buonanotte.
5: Buonanotte.

0: sono stati sempre avari di, da quando mi risulta, di, nella velocità e nel dare i dati delle elezioni ogni volta che c'è un appuntamento al voto, ci hanno concesso di sapere solo all'una di notte. Quindi per 10 voti è entrato all'ultimo seggio, che era appunto il seggio numero 21 di via Edmondo De Amicis, con il 50,03 delle preferenze, che gli avrebbe permesso quindi di bissare il successo straripante del 2020, quando vinse al primo turno col 53-54%. Ci aveva un 53% a metà giornata, verso le 8-8 e mezzo, e mentre il suo competitor aveva il 42-43%, quindi sembrava tutto fatto. Ci sono stati anche i brindisi da parte del centrodestra, che è esultato, ha brindato, e poi adesso ha dovuto rimettere nel frigorifero lo champagne, ma lo ritirerà fuori l'8 giugno di sicuro, Pittarelli non riesca a pescare, che la vedo molto difficile, nel mare magnum dell'astensione, che a Macerata ha toccato il suo record negativo con il meno 9% rispetto al già negativo record del 2020, con il 56% degli aventi diritto che hanno votato. Ricordiamo che il record nelle Marche di affluenza viene proprio dalla provincia di Macerata, da Muccia, dove è stato eletto un meccanico Provetto, capo officina già della concessionaria Menchi. Non faccio pubblicità, ma tanto per chiarire da dove proviene, di Macerata, Stefano Antonelli, anche se l'ex vice sindaco, l'ex sindaco Mario Baroni, che fu poi sfiduciato negli ultimi mesi dalla sua maggioranza, ha ottenuto il massimo delle preferenze. Parlo anche di Muccia, non solo per il record di affluenza, ma anche perché si era presentata una lista di guardie penitenziarie, polizia penitenziaria, che approfittando della legge appunto che prevede come anche questi corpi dello Stato possono presentare proprie liste alle elezioni, hanno presentato una lista con capolista, candidato sindaco, il signor Angelo Lombardo. Hanno avuto solo un voto. Detto questo, ritorniamo a Macerata, e Macerata si ripresenterà al ballottaggio il 7-8 giugno con Barcaroli e Tittarelli, mentre gli altri tre sono rimasti molto staccati rispetto ai primi due, in quanto il primo è stato Marco Sigona con 700 voti, il dottor Marco Sigona, primario dermatologo dell'ospedale, con il 3,48%, che ha bissato il successo di Macerata Rinnova, che era una delle liste a sostegno di Narciso Ricotta nel 2020, allora ebbe anche qualcosina in più, quasi un 4%, e secondo è stato Matteo Rioli per il Terzo Polo, che ha raccolto il 3,05% con 350 voti, mentre con 613 voti, 613. Non me ne abbia l'amico Mattia, ottimo del resto competitor, Terzo Polo, e poi al terzo posto Giordano Ripa, già della lista di Parcaroli, che ha tenuto lui 314 voti con un 1,56%. Ecco, di quale intenzioni sono i tre? Ecco, abbiamo di Marco Sigona 700 voti che potrebbero essere assorbiti da Tittarelli, ma non bastano, abbiamo visto, perché il Parcaroli ha il 49,96%, 10.000 voti erotti. e quindi staccando di 8 punti, perché Tittarelli al 41,95%, ci sono molto più dei 700 voti che potrebbe fornirgli e che gli fornirà senz'altro Marco Sicona. Dal terzo polo possono uscire dei voti anche per il centro-sinistra, in quanto ci sono gruppi libertatari, socialisti, radicali ed altri ancora che sono in direzione al centro-sinistra. Per i 350 voti di Giordano Ripa, chiaramente l'opzione è quella di Parcaroli, perché Giordano Ripa proviene dal centro-destra. Quindi, se Tittarelli non riuscirà a pescare, a far destare dal sonno elettorale questo 44% che non ha votato tantissimo, la metà, in una città che già dimostra questo, il suo mal di pancia verso la politica locale, e questo è già grave, è già una sottolineatura in blu per i nostri politici, anche per l'amministrazione uscente soprattutto, se non riuscirà a tirare fuori lì una messa importante di voti, non ci sarà più spazio per qualsiasi alternativa rispetto al centro-destra. È chiaro che Parcaroli non esce bene da questa vicenda, perché non esce bene, esce benissimo dal punto di vista dei voti, per carità, però mentre le sue liste, sei liste, hanno ottenuto tutte oltre il 50%, lui non l'ho avuto, anche se per un soffio, a causa del voto disgiunto, però indicativo in questo caso, perché evidentemente i macertesi lo amano, sì, ma fino a un certo punto.
1: Allora, abbiamo usato un po'.
2: Senti, Maurizio, ecco. Qui c'è anche un'altra domanda. Secondo te l'eventuale riconteggio potrebbe spostare molto le attuali percentuali?
0: Non ci sarà un nuovo riconteggio, perché questo deve essere richiesto da uno dei due competitor. Penso che Parcaroli, che ha l'interesse di rivedere il conteggio, è l'unico che ha questo interesse, non lo farà, proprio perché noblesse oblige, perché pensa, insomma, come giustamente c'è da pensare, che non avrà difficoltà a presentarsi al ballottaggio e a vincerlo, però penso che non ci sia, proprio perché in questi casi si va al ballottaggio e basta, ecco. Soprattutto con un vantaggio simile di 8 punti, che a un certo punto era stato anche di 10, perché alle 8:30, quando abbiamo concluso la diretta con Massino Ercoli, professor Evio Ermas Ercoli, e con il direttore Andrea Verdolini a TVRS, una maxi al solito maratona di 5 ore, avevamo lasciato Macerata l'unica ancora in piedi nel conteggio al 52, per Parcaroli e al 42 per Tittarelli, quindi c'era sempre questa forchetta del 10%, che sembrava in questi casi sempre destinata ad allargarsi, come fu nel caso di Acquaroli, ad esempio, nella corsa a settembre con Matteo Ricci. Per quanto riguarda il maceratese, sì, il Catena sarà sostituito da Barbara Vecchi a Montecassiano, a Ussita Silvia Bernardini ritorna sulla poltrona da sindaco, perché è l'unica candidata e ha superato la soglia del 50%, valida per essere eletti, e così Petriolo e altri comuni, che sono in tutto 27, hanno visto nessuna fondamentale sorpresa. A San Benedetto grande vittoria di Mozzoni, che pur avendo il 58-59% delle preferenze, a oltre tre quarti dallo scrutinio, molto prudentemente ai commenti giornalistici ha detto: aspettiamo prima i dati ufficiali, cosa che in questo caso doveva aspettare Tintarelli prima di darsi per vinto, un erroraccio che poteva evitarsi, bisogna dirlo. E bisogna credere nella vittoria da qualsiasi parte. Parcaroli invece non è apparso, ha preferito fotografarsi con la famiglia ai piedi delle scalette della Piaggia della Torre, anzi a piedi della Piaggia della Torre, proveniente da Crispiero, dalla sua casa, dalla sua residenza Crispiero in Castelremondo. E poi al balcone, al fatidico balcone del Palazzo Comunale sono apparsi gli altri competitor, Marco Sigona con a fianco Matteo Rioli con a fianco Federico Valori, mm-hmm. e poi

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Allora, Elisa, ho visto che tu hai visto benissimo questa faccenda, quindi vai
4: sì,
3: avanti, vai,
4: sì,
3: vai.
4: Ci sono altre domande sempre da Ciccarelli.
3: Di, vai, vai.
4: Su chi potrebbero puntare i due candidati per accordi per il secondo turno?
5: Non ho capito bene, scusa Elisa.
4: Sì, scusami, su chi potrebbero puntare i due candidati per accordi per il secondo turno?
5: Beh, ho già risposto, no? Parlando... di Sigona che proviene dal campo della sinistra, al campo largo, per cui 6 anni fa era uno dei cavalieri di maggior affidamento, così è andata, di Narciso Ricotta, e infatti può contare su alcuni elementi, naturalmente su alcune parti del terzo polo, anche se Mattia Orioli ha già detto a tempo della presentazione della sua lista che non darà nessuna indicazione di voto né per la destra né per la sinistra, sarà centro estremo. E per quanto riguarda Giordano Ripa, credo che non darà indicazione di voto, perché il suo motto è stato proprio per l'indipendenza, la forza dell'indipendenza, e quindi né destra né sinistra di sicuro no. E quindi nessuna indicazione di destra. Peraltro Giordano Ripa, che era della lista dei Parcaroli, poi se n'è distaccato in maniera abbastanza brusca, e presentandosi come candidato sindaco sin dal ottobre scorso, se non erro.
4: Ho capito. Poi un'ultima domanda: dice, c'è un dato molto importante a Muccia, ha votato una percentuale alta di popolazione. Che significa tutto questo secondo te, Maurizio?
5: Beh, lì, in effetti a Muccia abbiamo detto 84%, record stavo per dire europeo, ma quasi, in ogni caso marchigiano. Beh, Muccia ha una storia tormentata, non solo perché è stato l'epicentro del terremoto del 2016, è anche uno dei centri più devastati del terremoto del 1997, quindi alle prese con una doppia ricostruzione difficilissima, tant'è vero che il centro storico ormai quasi non esiste più, il centro, antico centro di Muccia, che era la città di Muzio Scevola, ricordiamo, da cui questo eroe romano veniva. E beh, Muccia ci teneva molto a queste elezioni per ritornare a rinascere, per ritornare a ricostruire, certo. Questo percorso che non era stato interrotto, ma insomma ha messo un po' in difficoltà dal commissariamento negli ultimi mesi, proprio all'ultima svolta, il governo guidato da Mario Baroni, che peraltro è stato il più rieletto, era stato posto sfiduciato in minoranza appunto dalla sua stessa e dai suoi stessi consiglieri, quindi era tutto col punto interrogativo. Invece Muccia ha voluto riconfermare fiducia in maniera plenaria a Baroni, eleggendo sindaco Stefano Antonelli, che usciva come vice sindaco, come vice di Mario Baroni, quindi l'ex giunta con loro due, Raffaele e Troiani, ha avuto davvero partita vinta, avevano ragione loro e non i dissidenti.
3: Ale, allora comunque su tutto questo che abbiamo

0: sentito adesso che tu ci hai detto, ma con 10 che mancavano, non poteva esserci un coso che con 10 uno ha vinto comunque, no?
1: Beh, con 10 voti che sono mancati, è mancato Nazareno il raggiungimento del 50% più uno, no? Come prevede la legge, era entrato con 50, all'ultimo seggio, all'ultimo giro, all'ultima campana, se fosse possibile fare una commisurazione con lo sport, un paragone, e all'ultima campana c'aveva la vittoria il Parcaroli, la vittoria in tasca, ma dopo al seggio contrassegnato dal numero 21 in via De Mondo De Amicis non c'è stato cuore, come abbiamo detto prima, per lui, e quindi il centro di Macerata, perché parliamo di centro maceratese, in quanto Borgo Cairoli è diventato un po' il centro storico, no? Il centro pulsante, con i suoi servizi, con i suoi esercizi commerciali, rispetto al centro della piazza, ha penalizzato il sindaco uscente, non i Fossa, ma i Cassetta hanno deciso che di rimandare a giugno e non a ottobre il sindaco che proviene da Crispiro.
0: Ecco, capito. Allora adesso
2: scusa Zerano, vai tranquillo. No, volevo fare una domanda, adesso stavo pensando, no, alle zone terremotate, quindi va bene, vai prima tu, Nazareno, scusami.
0: No, adesso, quindi fra 15 giorni che succederà? Solo in due? Dici, secondo te?
1: Beh, vince uno o vince l'altro, naturalmente. Sì. C'è da fare un percorso limitatissimo, per Parcaroli un percorso limitatissimo. Ci avete presente l'eterna partita al Foro Italico, agli internazionali di Roma, di tennis, tra Jannik Sinner e Danili Medinev, che si era protratta oltre i tempi, diciamo, regolamentari. Non ci sono tempi regolamentari del tennis, però ha cominciato a piovere e si è tutto protratto il giorno dopo. Ma Jannik Sinner stava vincendo ormai alla grande, ed è stato un prolungamento scontato, con la vittoria scontata di Sinner. Ecco, questo mi dà l'idea che andrà così, cioè Parcaroli come Sinner, Tintarelli come Medinev, a differenza che però Medinev non ha mai abbassato la testa e non si è mai dato per vinto.
0: Ecco, bravissimo. Allora,
1: però può succedere, anche perché veramente la davamo tutti per vinta a Parcaroli, ma quando era al 53-43%, la stessa Elena Leonardi, che è poi il gran capo regionale di Fratelli d'Italia, era contentissima, e nel summit estemporaneo che abbiamo potuto constatare davanti all'ufficio elettorale in Corso Matteotti, via Matteotti di Parcaroli, dove tutti si erano uniti, tutti gli uomini del centro destra si erano uniti, da Forza Italia alla Lega, si erano uniti e già celebravano la vittoria.
0: Ecco, allora noi intanto adesso
2: sì, Nazareno, io siccome ho a cuore la situazione, no, delle persone che purtroppo sono rimaste senza casa per via del terremoto, che adesso vivono comunque dentro, all'interno di queste casette, no?
1: Sì.
2: E vorrei sapere da te, Maurizio, dato che sei a contatto con tantissime persone anche importanti, com'è la situazione, cioè come sta andando la ricostruzione?
1: La ricostruzione anche grazie a Castelli, al senatore Castelli, ma stai spendendo un sacco di soldi, perché per ogni metro quadrato ormai si arriva a spendere 4-5 mila euro, ecco. Sta andando avanti, se Dio vuole, perché sono 10 anni, nel 2016, adesso il 24 agosto fanno 10 anni, ed eravamo fino a poco tempo fa solo al 50%, se non, ecco, per quanto riguarda la privata un po' di più, in generale la pubblica molto di meno, in generale un 50% in media, ecco, e sta andando abbastanza bene. E certo è tristissimo vedere come tanti centri storici, soprattutto anche della nostra provincia, e certi borghi importanti siano quasi scomparsi. Scomparsi non perché esplosi in rovina, anche quello sì, certo, però soprattutto per la mancanza di popolazione. E in questo caso Camerino, insomma, è stato Camerino, Visso, Pieve Torina, ma Camerino soprattutto è stato un caso tremendo, ma Camerino sta riprendendo man mano in mano il proprio destino, e la corsa alla spada e Paglio, che è terminato proprio la Gran Festa di Camerino di domenica, ha registrato, ha testimoniato questa ripresa della vita nella città di Varano. Tanto è vero che per il secondo anno consecutivo la corsa finale si è potuta fare per le vie e le piazze del centro storico.
0: Quindi va bene, insomma, la faccenda.
1: Va meglio.
0: Va meglio, ecco, va meglio, diciamo. Perfetto.
2: Sì. E niente, speriamo che allora questa ricostruzione avvenga il prima possibile, soprattutto anche con materiali sicuri, se no alla prossima scossa siamo punti a capo, no?
1: Sì. Comunque ci sono tante ditte che lavorano, vengono dal sud, si sente parlare solo napoletano, calabrese, del sud.
2: Bello.
1: I ristoranti sono pieni di loro, dovunque, Sannano, Macerata, dovunque. Ed è molto molto bello in questo, dimostra come insomma c'è questo fervore di lavoro. Ecco, io qui spezzo una lancia anche perché le banche siano un po' più insomma, favorevoli a mantenere le proprie agenzie, le centri soprattutto del centro del cratere sismico. Invece le economie di scale fanno sì che queste agenzie, queste filiali vengano tolte, cioè è stata tolta anche a Piediripa ad esempio da parte di una primaria banca, come a Visso, come alla stessa Muccia, come a Pieve Torina, insomma, e anche in centri come Pollenza, prima Pollenza città, poi Pollenza a Scalo, gli anziani, quelli che fanno risparmio col digitale, non sono molto pratici, ecco, con gli algoritmi, con gli app e con tutte queste diavolerie informatiche i giovani sono bravissimi, noi anziani ce la capiamo male, e le banche pretenderebbero che noi fossimo bravi come noi anziani, fossimo bravi come i giovani lavorando al computer o con il cellulare. Per noi invece è difficile e avremo bisogno di essere assistiti e aiutati. In questo è molto più insomma, accogliente la banca di Macerata, che mantiene ancora i suoi punti di riferimento, e vorremmo che tutte le banche facessero così.
0: Ecco, speriamo che sarà, via.
2: Allora Maurizio, secondo te, no? Chi andrà a votare per il ballottaggio?
1: Ecco, secondo me se c'è molto sole come c'è stato sabato, domenica e lunedì, Macerata hanno preferito il mare che le urne, e lì è cruciale la questione, che se non pesca in quel mare lì dell'astensione Tittarelli, perché a noi non c'è nessun interesse a pescare in un mare che già gli ha dato i suoi frutti. È vero, alla fine è venuto su, invece che un luccio, è venuta su una scarpa vecchia, cioè al famoso, e che ripeto ancora, seggio numero 21, che gli ha dato questa triste sorpresa. Ma non c'è niente da più da chiedere a Macerata. Macerata gli ha dato tutto, eccetto questa sorpresa amara, ma siamo al 49,96%. Per un punto Martin perse la cappa, ma anzi per mezzo punto, anzi per meno del mezzo punto, abbiamo visto. E il Pettarelli che dovrà in questi 15 giorni buttarsi a testa bassa e cercare l'impossibile. E l'impossibile può avvenire. Io ricordo come l'amico e mio collaboratore a suo tempo al Messaggero, Francesco Fiordomo, divenne sindaco e poi si riconfermò per un altro quinquennio a Recanati in un ballottaggio che lo vedeva dai nastri di partenza con un decalage, con una penalizzazione, diciamo così, si parte tutti a zero e naturalmente non ci sono penalizzazioni, ma con un buco da riempire di meno 16%. E lui con grande vigore, con grande abilità politica, grande competenza, riuscì a superare quel gap e a diventare trionfalmente sindaco di Recanati. Ecco, Tettarelli dovrebbe chiedere consiglio a Fiordomo.
0: Ecco qua. Allora, ancora pubblicità credo che ci sia e quindi la mandiamo intanto.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: E va bene, va bene. Allora, 15 giorni ancora per questa questo cammino e poi sapremo finalmente. Ecco. Finalmente sappiamo ci sarà, ecco. Allora,
2: un vero e proprio pellegrinaggio, ancora non si sa, quindi
0: vabbè dai, così possiamo ancora parlare, chissà chi sarà, come andrà, eccetera. Vero Maurizio?
1: Sì, di pellegrinaggio abbiamo parlato alla presentazione del mio libro su Loreto, e qui sì, mi faccio un po' di pubblicità, ha avuto tanto successo alla bottega del libro. Tante persone, molte se ne sono dovute andare perché nella piccola stanza, piccola insomma, sempre più piccola però, perché chiaramente per motivi di esposizione dei libri stessi, la bottega del libro si è riempita rapidamente. Abbiamo parlato di Loreto, abbiamo parlato di Re Baldovino e anche di Giorgio Paglianelli, legato al Congo belga, come noto, per aver portato a casa i resti dei 13 paracadutisti italiani massacrati in Congo belga subito dopo l'indipendenza data dal Re Baldovino nel novembre 1961. È stata una cosa molto bella. Adesso il libro verrà ripresentato anche in altre situazioni, tra cui a Sant'Elpidio al Mare, alla festa di San Frassati con le confraternite, e quindi è stata anche l'occasione, a parte Giovanni Santachiara, che è uno degli autori del libro, da me curato insieme a Gabriele Cenzi, per presentare il 13° pellegrinaggio di Macerata Loreto. Un pellegrinaggio che è andato nella storia della Chiesa italiana, grazie a un pretino rock, che faceva le messe con la chitarra, le famose messe rock, ricordiamo gli anni 60-70, dove c'era una banda rock che sostituiva il coro, ed era Don Giancarlo, che per professore poi di religione nelle scuole, che per celebrare la fine dell'anno scolastico organizzava delle gite, dei pellegrinaggi a piedi di 30 o 40 ragazzi, insomma il numero dei ragazzi della, di una classe, per andare a Loreto. Da lì da 30-40 persone sono diventate 100.000.
0: È vero, è vero. Quindi tra poco ci sta.
2: Sì, ci sono dei commenti.
1: E hanno dato per sicuro che il prossimo anno ci sarà anche il Papa. Perché Papa Francesco si è limitato a dare le sue benedizioni via radio, e mentre ricordiamo che intervenne un anno il Papa polacco, Giovanni Paolo II, e penso, mi hanno dato per sicuro, che il prossimo anno, se non il prossimo, nei prossimi anni Papa Leone sarà presente.
0: E veniva da noi, bene, bene, quindi questa bella cosa.
2: Allora Maurizio, qui ci sono un po' i commenti, no? Per esempio il primo viene da Antonio Pignataro, il questore, no?
1: Sì.
2: E buon sabato anche a lei, che, ovvero a te Maurizio, che rimane per me e per tutto il contesto sociale di Macerata un simbolo, un esempio e un maestro del giornalismo italiano, purtroppo sempre più vicino al declino irreversibile. Che questo libro, che rappresenta un capolavoro della cultura giornalistica di un tempo, possa originare una musica per le nostre orecchie, luce per i nostri occhi e poesia per la nostra bocca. Un grande in bocca al lupo.
1: Questo è il dottor Antonio Pignataro, è veramente un grande personaggio, è un dirigente generale della Polizia di Stato, è un uomo che è stato sul fronte della guerra alla mafia, e attualmente è il consulente della Presidenza del Consiglio per le problematiche, per le politiche antidroga. Mi fa quindi molto molto molto onore questo fatto, questo suo scritto, che tengo nel cuore e nella mente.
2: Poi ne abbiamo un altro dal generale Gentili. Grazie, bello e molto interessante l'incontro, eccellente l'articolo. Ho appreso molte cose della nostra Macerata.
1: Generale Gentili, che è di Porto Sant'Elpidio, anzi di Sant'Elpidio a Mare, è uno scrittore, è un generale dei carabinieri molto importante, dirigente del nucleo antisofisticazione monetario, quindi ha lavorato molto in America, e soprattutto è stato comandante delle due polizie di Stato della Repubblica di San Marino, per ultimo.
0: Quante cose belle che ci dice Elisa oggi.
2: Ma Maurizio è conosciuto a 360 gradi, quindi è il merito è tutto il suo, del suo mestiere da giornalista. Io ti posso dire, Maurizio, che ti ammiro molto. Sei per me un grande maestro, e è stato un piacere conoscerti negli studi di Radio Nuova Macerata, quindi per me è un grande regalo che mi ha fatto Nazareno, la radio, e ecco, di conoscere una persona come te, di grande cultura, professionalità, e spero un domani, con anche attraverso i tuoi insegnamenti, al tuo livello non ci arriverò mai, quindi già tu ormai sei super, quindi no, di poter prendere dai tuoi insegnamenti quelle piccole note che mi faranno essere grande come te.
1: Grazie Alicia, grazie.
2: Un po' meno di te, però grazie a te Maurizio, veramente di tutto. Ogni volta è sempre un piacere quando ci parli degli argomenti per quanto riguarda la città di Macerata, per quanto riguarda la città di Perugia, a volte no, viene sempre citata durante le trasmissioni. E poi
1: volevo ricordare, grazie, no, approfitto per fare uno spot pubblicitario. Uh-huh. Il 5, poco, quindi qualche giorno prima del ballottaggio, ci sarà Lauro Rossi, ore 21, un importante evento curato dalla scuola, dal liceo classico di Macerata, Giacomo Leopardi, dal liceo linguistico, soprattutto il liceo linguistico, su un programma di cultura e di istruzione da parte dell'ONU, e a cui hanno aderito i ragazzi del liceo linguistico, con delle proposte che poi sono state fatte proprie dall'ONU a livello appunto di istruzione internazionale, e si sarà al centro di questo evento, organizzato dal professor Simone Cartuccia, che è il preside, e dalle soprattutto professoresse Francesca Giorgetti, Maria Luisa Violini, ci sarà l'amico Peacekeeper Andrea Angeli, che racconterà la sua avventura, nata proprio a Loreto, di super funzionario internazionale dell'ONU, è un allievo del grande Giorgio Pagnanelli, dottor Angeli, però dopo 2 anni di durissimo lavoro e sacrificio voleva lasciare. Farlo diventare una stella della pace internazionale, fu Don Giancarlo e soprattutto la Madonna di Loreto, così lui dice appunto, nel santuario. Il giorno prima di prendere l'aereo per la Bosnia, Erzegovina, dove si stava combattendo negli anni 90, no? La guerra civile terribile, lui stava per lasciare e poi fu illuminato dalla grazia divina. Infatti ogni anno lui partecipa al pellegrinaggio di Macerata Loreto per ringraziamento alla Madonna Nera, e quindi tutto, vedete, torna su Loreto, dove che è stato anche oggetto anche questa volta, non quest'anno ma ogni 5, come per tutti gli altri casi, di una tornata amministrativa che ha visto di nuovo sindaco l'amico Moreno Pieroni, che è sindaco di Loreto, è stato anche per tantissimi anni, è stato anche assessore regionale al turismo.
0: Ecco, vedi.
1: Un amico di Macerata. Sì.
0: Quindi anche stavolta a Loreto ci sarà Don Giancarlo, questo è bello.
1: Sì. E con Moreno Pieroni, con la striscia tricolore, con la fascia tricolore, ad accogliere i pellegrini che all'alba del 14 giugno, dico bene perché il 13 partono, all'alba del 14 giugno arriveranno sul sagrato della Santa Casa.
0: Ecco, bene, ho visto che ci hai detto benissimo questa cosa, che, e penso che tante persone saranno contente, perché dici anch'io.
1: Migliaia di persone, si parte appunto da Macerata all'imbrunire, dopo la Santa Messa, dopo anche la parola del Papa, perché tanto il Papa si mette sempre in contatto con questa marea umana, no? Organizzata perfettamente dall'amico Ermanno Calzolaio, che da giovane collaborò alla mia redazione in maniera magnifica, perché non solo è bravo in tutto ed è professore e probabilmente futuro rettore, e questa ve la dico,
0: ecco,
1: ma sarà così, futuro rettore dell'Università di Macerata, è anche direttore generale del pellegrinaggio.
0: Ecco, vedete.
1: Noi qui, no?
0: Intanto noi qui ormai abbiamo terminato, perché il tempo è arrivato, e quindi che dobbiamo dire? Ciao,
1: arrivederci, alla prossima.
2: Grazie.
0: Ciao a tutti, ciao.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in